0: lavoro in ambito, diciamo, narrativo e quello editoriale per Einaudi, è stato anche un prolifico autore di saggi. La sua produzione è raccolta in Due Meridiani. Per parlarne ci ha raggiunto ai nostri microfoni Gianluigi Simonetti, benvenuto, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Lei è professore di letteratura italiana contemporanea, letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna, studia soprattutto la poesia italiana del Novecento e il romanzo moderno. Scrive di letteratura su Sole 24 Ore e sulla Stampa, e tra i suoi libri citiamo almeno uno, Caccia alla strega, anatomia di un premio letterario, uscito per Nottetempo nel 2023 ed è condirettore di Snaporaz. Ecco, tra gli altri ospiti del nostro di questa settimana hanno spesso parlato della saggistica letteraria come di una forma di scrittura incentrata sullo sviluppo del pensiero, senza di fatto rinnegare le contraddizioni. Calvino definiva se stesso come qualcuno con un'attitudine di perplessità sistematica. È un'attitudine che riporta l'attitudine saggistica, secondo lei, professore? Userebbe altre parole per definire allora la saggistica letteraria?
1: La perplessità è un buon atteggiamento di partenza, credo, per la saggistica. Poi Calvino la incarna particolarmente bene, perché è un atteggiamento che non riguarda solo, appunto, la sua produzione saggistica, ma tutta la sua poetica. E questo spiega come mai sia stato sia un grande scrittore, diciamo, di fiction, sia anche un bravissimo saggista. Credo che sia un buon atteggiamento la perplessità, perché è un po' all'origine della critica letteraria. Insomma, se intendiamo la saggistica come collegata alla critica, beh, insomma, nasce proprio come, così, nella modernità, col pensiero moderno, come forma di emancipazione dal sapere costituito, diciamo, da quello che si crede di sapere, che non va mai messo in discussione. Ecco, la saggistica letteraria, la saggistica in generale, la critica mette in discussione ciò che è stabilito dal passato, dalla tradizione. Nella modernità, diciamo, dal Settecento in poi, lo sottopone a critica, lo sottopone a verifica, e quindi il dubbio serve a collaudare ciò che si sa o che si crede di sapere. Quindi dubbio, sì, perplessità, l'idea di una crisi permanente di ciò che si crede di sapere, che poi anche l'etimologia di parole come critica, come crisi, no? E quindi sicuramente è il miglior punto di partenza per esercitare critica, per fare saggistica.
0: Gianluigi Simonetti, quando si pensa a Calvino saggista solitamente si pensa alle Lezioni americane, che però uscirono postume perché Calvino morì prima di poterle presentare. Che saggista è il Calvino delle Lezioni americane?
1: Sì, è un saggista molto particolare e direi, forse con una battuta, per certi versi poco calviniano, nel senso che è un libro, Le Lezioni americane, appunto postumo, incompiuto, che però ha avuto un tale successo da, per certi versi, forse oscurare il resto della produzione saggistica di Calvino, e soprattutto può spostare l'accento su quel tipo di saggismo, che però non coincide col tipo di lavoro che Calvino aveva fatto nei saggi che aveva scritto prima. Ricordiamo che Calvino ha scritto saggi per più di 30 anni e lo ha fatto senza mai pubblicarli in volume. Comincia molto tardi, nel 1980, in realtà non tanto tempo prima della morte, quando pubblica una pietra sopra, che è la sua forse più importante, certamente la sua prima raccolta di saggi. Poi pochi anni dopo pubblica anche Collezioni di sabbia, che è meno omogenea, e poi Le Lezioni americane, che in realtà sono il primo libro organico di Calvino come saggista, organico anche se incompiuto, però sono appunto un po' uno specchio dell'ultimo Calvino, sia come saggista sia come autore. Poi sono diventati forse uno dei suoi libri più letti, insieme forse direi alle Città invisibili.
0: Certo.
1: Ma sono solo una versione, l'ultima versione di Calvino, non necessariamente la migliore, tra l'altro, a mio avviso. Insomma, io personalmente preferisco forse i suoi saggi degli anni 50, 60, 70. Ecco. Però, insomma, questo è un libro certamente molto fortunato. È stato subito, insomma, ricevuto dalla critica, appunto dagli altri intellettuali, e poi subito dai lettori, da un pubblico anche vasto, in un modo molto entusiastico. È interessante, secondo me, capire perché. Cioè, capire perché questo Calvino, che secondo me non è il più indiscutibile Calvino, non è il saggista migliore, non è la versione migliore del saggismo calviniano, però sarebbe interessante capire come mai proprio questo Calvino invece è quello che ha avuto forse più lettori, più fortuna e più successo.
0: E perché secondo lei quindi ha avuto più lettore e più successo? Che
1: Secondo me
0: risposta si è
1: perché
0: dato?
1: Perché era molto legato al Zeitgeist, no? All'aria del tempo. Naturalmente questo vale per tutte le stagioni del saggismo calviniano, no? I suoi saggi degli anni 50 sono molto legati all'uscita dal neorealismo, quelli degli anni 60 e 70 respirano un clima strutturalista che è tipico dell'epoca. Quello delle lezioni americane è, secondo me, molto sincronizzato diciamo, alla temperatura culturale che c'era in Italia, in Europa, in Occidente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono saggi che lui scrive, cioè sono appunti che lui prende per delle lezioni che dovrà fare in America e che sono molto sincronizzati al dibattito sul postmoderno, no? Che c'era in quegli anni. Pensiamo a Derrida, per esempio, anche negli Stati Uniti. Sono molto sincronizzati anche quello che diventerà in Italia. Il dibattito sul pensiero debole, animato soprattutto da Gianni Vattimo, e sono al tempo stesso in dialogo con quelli che erano i libri che Calvino scriveva in quegli anni, i romanzi, voglio dire, o i racconti, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Paloma. E secondo me, oltre a essere così legati a quel clima culturale, sono anche molto in anticipo su quello che poi diventerà la cultura italiana occidentale nella seconda metà degli anni Ottanta e poi dopo, fino forse a certi versi ancora oggi. Se ricordate le lezioni americane, si aprono con questo capitolo sulla leggerezza, poi ce n'è uno sulla rapidità, sulla visibilità. Ecco, questi sono dei valori che Calvino difende saggisticamente nelle lezioni americane, che secondo me sono diventati anche dei modelli, non solo del resto per la saggistica, ma forse anche un po' per la letteratura che si è scritta negli anni appunto 80, 90 e che si continua a scrivere. Per certi versi ancora oggi. Quindi era un libro sia molto contemporaneo, sia un po' in anticipo con quello che sarebbe successo dopo.
0: Professore, con il passaggio a una saggistica quindi diversa, lei direbbe che cambia anche l'approccio alla conoscenza e alla realtà di Calvino? Ed eventualmente quali sono le esperienze che davvero lo segnarono di più negli anni, con effetti anche sul suo modo di scrivere saggi?
1: Eh sì, appunto, il saggismo delle lezioni americane è un saggismo molto suggestivo, molto emotivo, molto citazionista, appunto, nel senso anche postmoderno, non particolarmente rigoroso, non particolarmente approfondito, cerca un contatto col lettore appunto molto emozionale, molto suggestivo e superficiale. Se andiamo a leggere i saggi di Calvino degli anni 50, troviamo il contrario. È anche tematizzato e teorizzato il contrario. Non so, nel Midollo del Leone, nel 55, se non sbaglio, lui dice proprio che invece l'intellettuale deve essere rigoroso, deve avere un solido contatto con la realtà. Quindi quasi in opposizione per certi versi. Poi è anche vero il contrario, nel senso che è anche vero che ci sono cose costanti di Calvino, sia del Calvino saggista, sia del Calvino scrittore, che rimangono uguali con variazioni magari minime. Per esempio, questa attitudine al dubbio di cui parlavamo all'inizio,
0: Sì.
1: anche la tendenza a difendere la razionalità, l'atteggiamento illuministico, però anche a subire il fascino dell'irrazionalità, sentita come pericolosa, ma appunto anche seduttiva. Queste sono cose che si trovano in tutto Calvino. Così come secondo me si trova in tutto Calvino anche in quello delle lezioni americane. Penso a questa pagina in cui lui cita Cavalcanti in una novella di Boccaccio, questa cosa che aveva notato Cesare Cases all'epoca del Barone Rampante. Cesare Cases, molto intelligentemente, aveva diagnosticato a Calvino quello che lui chiamava il pathos della distanza. Ricorderete che il Barone Rampante è la storia di un ragazzino che a un certo punto decide di vivere sugli alberi, di non scendere più. Secondo Cesare Cases era un po' l'immagine di Calvino, l'immagine dell'intellettuale calviniano, cioè qualcuno che spende tutta la vita per cercare la giusta distanza dalla realtà, dalla storia, dalla politica, dall'ideologia. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento sia un altro atteggiamento che in modi molto diversi, insomma, si trova sia nei saggi degli anni 50, sia in quelli degli anni 60, 70, 80 e ancora nelle lezioni americane.
0: Senta, se guardiamo invece i giorni nostri, come si è evoluta la saggistica letteraria? Possiamo individuare anche qui delle linee di continuità?
1: Sì, le linee di continuità sono un po' quelle che dicevo, però devo dire che il dato secondo me più evidente è un altro, cioè la saggistica letteraria si è molto contratta nel corso degli ultimi decenni, dall'epoca, dalla metà degli anni Ottanta, insomma, dall'epoca delle lezioni americane. È molto più difficile anche proprio dal punto di vista editoriale, pubblicarla, distribuirla, venderla, leggerla. Negli anni, per esempio, negli anni 70, ancora nei primi anni 80, in Italia e in Europa se ne scriveva tanta, se ne pubblicava tanta, se ne vendeva tanta. Addirittura, forse negli anni 70, era un consumo che faceva concorrenza a quello della fiction. Oggi è chiaro che la situazione è ribaltata, si legge e si pubblica poca saggistica, e mentre invece la fiction, la narrativa in generale, fiction o non fiction, insomma, ha un po' fagocitato la saggistica. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che le emozioni hanno preso un po', il sopravvento sulla riflessione, così come, l'orizzontalità, la rapidità, appunto, la leggerezza, le qualità di cui parlava Calvino nelle lezioni americane, hanno un po' preso il sopravvento sulla verticalità, sull'approfondimento, sul rigore, su tutto ciò che richiede impegno intellettuale. Questo, secondo me, è il dato principale. E questo, tra parentesi, spiega a maggior ragione il successo relativo delle lezioni americane, cioè il fatto che incarnassero un po' quella tendenza che dicevo. Però, naturalmente, restano meravigliosi contraesempi, insomma, di una saggistica letteraria sempre, insomma, ancora rigorosa, approfondita. Nell'ambito che magari mi è più familiare, penso, non so, ai libri, cioè quello appunto della modernità letteraria, anche in chiave comparatistica, penso, non so, ai libri di Guido Mazzoni, rispettivamente sulla lirica moderna, sulla teoria del romanzo, quello di Raffaele Donnarumma sull'ipermodernità. Recentemente, ecco, per fare un esempio proprio fresco di
0: Sì.
1: stampa, delle ultime settimane c'è questo libro di Franco Moretti, Bandiera Nera, su forma tragica e guerra civile, che mi sembra un ottimo esempio di grande saggistica letteraria.
0: Grazie, grazie anche per i consigli, grazie a Gianluigi Simonetti, ricordiamo professore di letteratura italiana contemporanea e letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna. Grazie, a risentirci presto, grazie per
1: Grazie
0: averci
1: a voi.
0: portato nel mondo di Calvino saggista, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E domani concludiamo il nostro dossier in dialogo con Domenico Scarpa, con cui parleremo soprattutto dei saggi letterari di Natalia Ginzburg.

Questo è il magnifico inizio di questa recensione del nuovo lavoro di Víkingur Ólafsson, nato nel 1984, grandissimo pianista islandese. Chi ha avuto la possibilità di ascoltarlo dal vivo ne sarà rimasto totalmente impressionato e affascinato. È considerato uno degli ultimi eredi di Glenn Gould, e la lettura di questa nota pagina di Johann Sebastian Bach, esattamente la partita numero 6, 830, di cui abbiamo ascoltato la Courante, è una prova di questa lettura appunto analitica, molto precisa, dove ancora una volta, finalmente, mi viene da dire, si segue l'andamento di questa composizione sia nella sua parte della mano sinistra sia in quella della mano destra. Ed è un'opera, questa, che Ólafsson ha registrato in un album che porta un titolo un po' particolare, perché si riferisce in realtà a un'altra composizione. Il disco, pubblicato alla Deutsche Grammophon, si chiama semplicemente Opera 109, e vedremo appunto a cosa si riferisce. Abbiamo già citato le capacità di Víkingur Ólafsson, che curiosamente riesce a spaziare in un repertorio praticamente infinito, da Philip Glass a Bach fino appunto a Beethoven e altri grandi compositori della tradizione classica. Lo dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno. E a questo proposito il prossimo ascolto è riservato alla sonata per pianoforte numero 6 in Mi minore, Deutsch 566, di cui ascolteremo il tempo moderato. Si tratta di una composizione scritta nel giugno del 1817. Sembra che nel manoscritto originale non ci fosse un finale, e vari musicologi si sono poi impegnati nel stabilire come poteva finire. Nel 1905 Scheibler immaginò che fosse il rondò in Mi Deutsch 506 a essere il compimento di questa opera. Dunque, ancora una volta, il grandissimo Víkingur Ólafsson, in questo caso con la composizione di Schubert, la sonata per pianoforte numero 6 in Mi minore Deutsch 566.

Ed era Franz Schubert, come abbiamo detto. Stiamo parlando della novità discografica rappresentata da un disco della Deutsche Grammophon a nome di Víkingur Ólafsson, giovane pianista che ha impressionato moltissimo negli ultimi anni, possiamo già parlare di decenni, visto che la sua carriera appunto ha preso, come dire, il volo già nei primi anni 10 di questo secolo. Nel 2017, lo dicevamo, ha inciso un album dedicato alla musica per pianoforte di Philip Glass, ma poi si è impegnato in molti altri, con molti altri autori e con molte altre compagini orchestrali. Basterebbe ricordare la New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, Royal Concertgebouw e così via. Musiche di Grieg, musiche di Mozart, Schumann, insomma, una capacità notevole di interpretare autori lontani nel tempo e nello stile. Concludiamo proprio con il titolo di quest'opera, lo abbiamo detto in apertura. Il titolo di questo album, pubblicato dalla Deutsche Grammophon, è Opera 109 e si riferisce a una composizione, la sonata per pianoforte numero 30, che è la terz'ultima delle celeberrime 30 composte da Ludwig van Beethoven. Siamo intorno agli anni 20 dell'Ottocento, 1819-1820, un periodo particolarmente impegnativo, anche perché è questo il momento in cui compone la messa solenne, ed è una delle sue composizioni forse più note, soprattutto in questo secondo movimento con cui peraltro ci salutiamo, ed è il prestissimo in mi minore. E dunque Víkingur Ólafsson con Ludwig van Beethoven, sonata per pianoforte numero 30, opera 109, con cui concludiamo la nostra recensione.

0: Oggi dunque scendiamo a Bologna per osservare un architrave della storia della fotografia e nello specifico della fotografia industriale. E se di industria e arte si parla, non possiamo che trovarci al MAST, la manifattura di arti, sperimentazioni e tecnologia. Lì con noi c'è Alessandro De Bon, che saluto. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Si dici bene, e se il MAST, come cita il suo credo da 13 anni, pensa e opera per fare del lavoro una cultura e della cultura un lavoro, diciamo che questa mostra prima o poi non poteva che arrivare. E prima o poi è oggi, anzi è dallo scorso 23 aprile, giorno da cui la protagonista del MAST è History of a Method, una grande retrospettiva dedicata a Bern e Illa Becker, giganti della fotografia tedesca, europea e internazionale. Illa e Bern sono due nomi e un cognome che corrispondono a due vite, un amore, una carriera, un metodo e una valanga di edifici. Bern e Illa fanno rima con gasometro e cava, silos e torre di raffreddamento. Diciamo che sono stati lo sguardo dell'arte che per mezzo secolo si è appoggiato sul cemento e l'acciaio, o la griglia grafica appoggiata all'industria. Sono un po' la risposta sbalorditiva, quanto felice, alla domanda perché mai dovrei andare a vedere una mostra di pozzi, giacimenti e impianti siderurgici.
0: Infatti, come dicevi, Alessandro De Bon, pensare a loro, anche solo cercarli online, fa a sbucare proprio gasometri, impianti, camini, cioè immagini rigorosamente grigie del secolo scorso industriale.
1: Sì, e per un semplice motivo, perché non hanno fotografato altro. I Becker appunto hanno fotografato l'industria pesante, ma soprattutto decadente. L'industria europea che negli anni 60 ha iniziato a indebolirsi, a rallentare, a affievolirsi, diciamo così, e loro hanno voluto preservarla consacrandone queste architetture. Quindi immaginiamo pachidermi di legno, brontosauri di ferro, formicai d'acciaio, e il bello è che dedicandogli un'attenzione artistica e non quindi solamente produttiva, ne hanno tratteggiato non solo la funzione che rimane e che documentano con attenzione, ma anche la personalità, l'estetica, la dignità. E così inizi ad esempio ad accorgerti che una torre di raffreddamento alla gonna, che i silos di cereali hanno le spalle larghe, o che le torri di estrazione più o meno tutte hanno gli orecchini, o che l'industria addirittura può essere botanica nel suo racconto visivo. Basti pensare che nel corso della loro carriera, della lunga carriera, hanno realizzato veri e propri book a oltre 200 impianti industriali, immortalandoli dall'impianto in contesto, quindi nel luogo in cui si trovava, fino alla singola tubatura o stanza che chissà cosa c'è dentro.
0: Ha un lavoro enorme, e appunto è risaputo che la produzione dei Becker fu sterminata. Ecco, come è stata concentrata in un'unica esposizione?
1: Attraverso un percorso in 10 capitoli che hanno tratteggiato i curatori Gabriele Conrad Scholl e Urs Steil, che è il curatore del MAST, insieme a Max Becker, figlio di Bern e Illa. In totale sono esposte 350 foto che, come suggerisce il titolo, provano a raccontare un vero e proprio metodo, che è approccio, scelta meticolosa, assoluta precisione, attenzione, partendo magari proprio dallo svolgimento, quello che appunto è definito così nel loro metodo, ovvero lo stesso soggetto, in questo caso mastodontico oggetto, fotografato da diversi punti di vista. Immaginate un po' una rotazione sull'asse di un traliccio dell'alta tensione, oppure, veniamo proprio ai loro scatti più famosi, alle tipologie, quindi questo insieme di torri di raffreddamento, di torri di estrazione, di torri idriche, di gasometri, un vero e proprio architrave del fare industriale, o meglio dei siti del fare industriale, di cui sembra non volessero perdersi proprio nulla. C'è quasi qualcosa di maniacheo guardando le loro serie. Tra le opere esposte, ad esempio, ci sono poi le Polaroid e gli schizzi, che disegnavano dei pezzi di industria che incontravano nei loro viaggi per ricordarsi un giorno di tornare a fotografarli.
0: Ecco, tra i curatori citavi il figlio Max, che ruolo ha avuto e come lo possiamo immaginare pensando che entrambi i suoi genitori giravano l'Europa a fotografare ciminiere e cave di ghiaia?
1: Esattamente così, al loro seguito, perché girava con loro, volente o nolente, dell'esposizione fa parte anche un documentario di un'ora e mezza in cui qualcosa racconta di questa vita, e poi un breve filmato di 7 minuti che non dovete perdere nel caso in cui sfilaste tra le fotografie, perché è realizzato proprio da lui in una delle scampagnate industriali dei suoi genitori in America, perché hanno lavorato anche lì, e se nel documentario, quello di un'ora e mezza, racconta come le sue estate, appunto, invece che al mare, passavano aspettando che il cielo si facesse grigio o bianco pallido di fianco a un silos, perché i Becker scattavano solo così, in assenza di ombre pesanti, nel video invece si vedono Bern e Hill arrivare a una fabbrica di qualcosa a bordo del loro inseparabile furgone Volkswagen, poi bevono il caffè, scendono e nel preparare il set qualcosa non gli tornava, ovvero un albero che era davanti all'impianto, a lato dell'impianto. E il resto del video è Bern che sega l'albero e Illa che lo trascina via. Ecco, questi erano i Becker, l'industria in quanto tale, senza distrazione, senza vita, se non quella sedentaria, fiera e un po' malinconica di quegli stabilimenti.
0: Una fissazione, insomma, quasi per questi stabilimenti. Povero albero, ci viene da dire. Ma quindi dobbiamo immaginarci esclusivamente industrie?
1: Prevalentemente, appunto, quelli sono i Becker, ma non solo, perché verso la fine della mostra il pensiero narrativo di chi l'ha curata apre uno spiraglio sulla loro esperienza editoriale, sempre fedeli alla Schirmer Mosel, di cui hanno curato in prima persona le edizioni, che rispecchiano perfettamente il metodo e la precisione, e poi c'è anche uno sguardo sul loro passato anche individuale, ad esempio sugli studi e gli esperimenti di Illa e sui disegni e la passione per l'archiviazione e la collezione di Bern. Mi ha fatto sorridere che una sua illustrazione, quindi veramente degli esordi, l'illustrazione di un uomo che avrebbe passato la vita a catalogare mattoni e putrelle, si intitoli senza titolo, aperta parentesi, Piselli. E un'altra cosa curiosa è che i Becker non hanno mai permesso che questi primi studi, questi primi lavori fossero esposti, non volevano assolutamente, fino a quando non fossero morti. Poi hanno detto fate quello che volete, ma finché siamo in vita le nostre opere devono rimanere le ciminiere, i gasometri e le torri di raffreddamento.
0: E tornando invece all'elemento umano, la sua presenza o esistenza non si percepisce proprio mai?
1: Visivamente no. Se c'era vita, come dicevamo prima, veniva letteralmente sradicata, ma l'umanità c'è ed è ovviamente operaia, fa parte di quella dignità industriale di cui parlavamo, no? E forse legata anche all'intento preservatore. Cosa vuol dire dismettere un'industria? Quanta gente smette di lavorare, è costretta a smettere di lavorare? Quindi ad esempio l'umanità è nelle case di graticcio a cui hanno dedicato una bellissima serie, che non a caso erano le case degli operai, e poi l'umanità è indubbiamente in loro, in questa coppia di calcestruzzo e ruggine che si è amata tra le gru. È bellissimo un autoscatto che si sono fatti e che è esposto verso la fine della mostra, in cui di solito uno, che ne so, dietro c'ha la Tour Eiffel o il mare o qualsiasi monumento, loro invece hanno un mucchio di ghiaia e un enorme bidone di ferro con dentro chissà cosa, e quindi è qui l'umanità nell'immagine di questi viaggi insieme alla ricerca di siti industriali vicini all'abbandono, da fotografare, da documentare. Se ci pensate, è un po' l'antitesi dell'overtourism e delle cartoline, e se posso dire il risultato è davvero meraviglioso, e mai mi sarei sognato di poterlo dire di un gasometro.
0: Forse la giusta colonna sonora per questa mostra sarebbe Vincenzina e la fabbrica di Iannacci. Ma sì, effettivamente una mostra assolutamente da vedere. Il titolo è Bern e Illa, History of a Method, e che rimarrà al MAST fino al 27 settembre. Alessandro De Bon, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovate a Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Prosegue oggi il nostro ciclo di ascolti curato da Lisa Nembrini, dedicato al rapporto tra radio e musica classica, un legame che qui a Rete 2 conosciamo molto bene. La radio porta la musica oltre le sale da concerto, la avvicina a un pubblico più ampio, ma ha anche avuto un ruolo diretto nel modo stesso di comporre la musica. Per questo apriamo ogni puntata della settimana di Concerto.ch con uno dei 5 movimenti della Radio Serenade di Claude Delvincourt, pagina del 1914 che racconta proprio questo dialogo tra mezzo radiofonico e creazione musicale. Oggi allora con La Pastorale Andante, nell'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philipp Bach, da una registrazione del 2013 all'Auditorio Stegliamolo RSI.

Abbiamo ascoltato la Pastorale Andante, il quarto movimento della Radio Serenada di Claude Delvincourt, qui con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach. E noi ora restiamo in territorio svizzero con Julien-François Binden e la sua terza sinfonia. Oggi, infatti, la puntata di Concerto.ch è dedicata proprio a questo compositore svizzero, Julien-François Binden. E questa sua terza sinfonia è un lavoro nato su commissione del Conservatorio di Losanna, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede e dedicato al direttore Jean-Marie Aubersson. La partitura è divisa in quattro movimenti e si distingue per un organico particolare. Niente legne, ma un ampio gruppo di ottoni, sei trombe, quattro corni, quattro tromboni e una tuba, che assumono un ruolo centrale, spesso in dialogo o in contrasto con gli archi. La scrittura è attraversata da un uso costante della politonalità, che però non mette mai in crisi la chiarezza del discorso musicale. I movimenti estremi puntano soprattutto sull'energia ritmica, mentre il secondo prende la forma di un lied romantico e il terzo si configura come un corale. Ascoltiamo ora il primo movimento, moderato, maestoso, allegro, con la sinfonietta Losanna, diretta dallo stesso Jean-Marie Aubersson, una registrazione tratta da un disco uscito per Gallo nel 2007, dedicato proprio alle opere orchestrali di Julien-François Binden.

Abbiamo ascoltato il primo movimento moderato maestoso allegro dalla Symphonie pour cuivre, corde, piano, harpe e percussion numero 3, opera 77 di Julien-François Zbinden, qui interpretato dalla Sinfonietta Losanna diretta da Jean-Marie Aubersson. E da questo stesso disco di Gallo del 2007 vogliamo ora proseguire i nostri ascolti di oggi di concerto.ch. Torniamo indietro nel tempo fino al 1953, anno di composizione della prima sinfonia, scritta su richiesta dell'Orchestra da Camera di Losanna e del suo direttore Victor de Sarzin, che ne diresse la prima esecuzione. L'opera è articolata in tre movimenti, due tempi rapidi incorniciano una sezione centrale più lirica. Il primo movimento si apre con una breve introduzione lenta affidata agli archi, da cui nasce un tema formato da due elementi distinti, un motivo ritmico e una frase più espressiva. Il secondo tempo assume un carattere cantabile, tra nostalgia e atmosfera pastorale, mentre il finale, vivace e brillante, si muove tra energia e slancio ottimistico. Ne ascoltiamo ora il terzo movimento, vivace assai, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Matthias Eschbacher. Si tratta sempre di un estratto da quello stesso disco uscito per Gallo del 2007, dove diverse orchestre e diversi direttori si cimentavano nelle opere orchestrali di Julien-François Zbinden.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento, vivace e assai, dalla Sinfonia numero 1, opera 18 per orchestra da camera di Julien-François Binden, a Victor Desarzin e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, questo il sottotitolo all'opera, qui con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Matthias Eschbacher, un estratto da un disco pubblicato da Gallo nel 2007 dedicato alle opere orchestrali di Julien-François Binden, che noi vogliamo continuare ad ascoltare. La seconda sinfonia è dedicata a René Gerber, insegnante di composizione di Sbinden. Il primo movimento si costruisce attorno a un tema derivato proprio dalle lettere del suo nome, un procedimento che diventa il nucleo generatore dell'intero sviluppo musicale. Il secondo movimento, lento, scritto in memoria di Arturo Neger, nasce in circostanze personali. Sbinden stava iniziando a comporlo quando apprese della morte del compositore. Ne risulta una pagina intensa, dal carattere elegiaco, con una breve citazione di Saint-François d'Assise, opera commissionata a Honegger da Radio Losanna. Ed ecco che qui ritorna il rapporto tra radio e musica classica, che stiamo esplorando proprio in queste puntate di Concerto.ch. Il finale alterna episodi contrastanti e introduce anche elementi della scrittura dodecafonica, in una riflessione che guarda al presente ma si chiude con un segno di speranza. Noi vogliamo ascoltare il primo movimento da questa Sinfonia numero 2, Adagio Allegro, qui con la Radio Symphony Orchestra Basel, diretta da Jean-Marie Aubersson.

Jean-Marie Aubertson qui dirigeva la Radio Symphony Orchestra Basel in questa Sinfonia numero 2 per orchestra opera 26 di Julien-François Binden. Abbiamo ascoltato il primo movimento Adagio Allegro. E noi ora vogliamo ascoltare un ultimo estratto da quel disco del 2007 uscito per Gallo e dedicato alle opere orchestrali di Binden, e vogliamo ora ascoltare un estratto dalla Sinfonia numero 4. La quarta sinfonia nasce per celebrare il doppio anniversario dell'orchestra da camera di Losanna e dello stesso compositore. Il primo movimento si apre con un motivo inquieto di 6 note che attraversa l'intera struttura e genera un clima teso e ricco di contrasti. Il secondo movimento alterna episodi drammatici e momenti più distesi, mentre il terzo, suonato con sordina, oscilla tra una dolce ninna nonna e un valzer malinconico. Noi vogliamo ascoltare il finale, prestissimo, virtuosistico e brillante, una scrittura serrata in forma quasi fughistica, che conduce a una conclusione energica. E lo vogliamo fare con l'Orchestre de la Suisse Romande, diretta da Jesús López Cobos.

Jesús López Cobos con l'orchestra della Suisse Romonde, qui in estratto della Sinfonia per Orchestra d'Archi numero 4, opera 82 di Julien-François Binden. Abbiamo ascoltato il quarto movimento prestissimo. Era un estratto da un disco uscito per Gallo nel 2007 dedicato alle opere orchestrali di Julien-François Binden con diverse orchestre e diversi direttori d'orchestra che si sono cimentati proprio in questo repertorio. Ma noi abbiamo parlato proprio del protagonista di Concerto.ch, Julien-François Binden, una delle figure più singolari e longeve della musica svizzera. Nato nel 1917, scomparso nel 2021, all'età di 103 anni è stato compositore, pianista, anche jazz, e protagonista della vita musicale legata alla radio. Dopo gli studi a Losanna e Ginevra, si avvicina al jazz negli anni 30 e lavora come pianista prima di entrare nel 1947 a Radio Suisse Romande, dove sarà attivo per decenni anche come responsabile musicale. Ed ecco che qui appunto il fulcro della trasmissione di Concerto.ch di questa settimana viene a galla, proprio questo rapporto tra radio e musica classica. Autodidatta nella composizione, Binden sviluppa uno stile che unisce neoclassicismo e influssi jazzistici, con riferimenti che vanno da Ravel a Stravinsky fino a Honegger. Il suo catalogo conta oltre 100 lavori, tra sinfonie, concerti, musica da camera e opere vocali, ed è stato premiato a livello internazionale. Noi ora vogliamo continuare ad ascoltare la sua opera e vogliamo ora ascoltare la Fantasy per flauto orchestra opera 22 con l'Orchestre de la Suisse Romande diretta da Jean Meillant, solista al flauto Guy Cotin. Un estratto da una registrazione RTS Sauvegarde Numérique d'Archive del 1961.

La fantasia per flauto e orchestra opera 22 di Julien-Françoise Binden, interpretata dall'orchestra de la Suisse romande diretta da Jean Meillon, solista Guy Cottin al flauto, una registrazione del 1961. Noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, chiudiamo con un altro aspetto fondamentale della personalità di Binden, ovvero il legame con il jazz. La jazz sonatine per pianoforte ne è un esempio diretto, una scrittura che integra ritmi e colori jazzistici in un contesto più classico, mantenendo sempre equilibrio formale e chiarezza espressiva. Al pianoforte ritroviamo lo stesso Julien-Françoise Binden in questa registrazione del 1988 per un CD uscito per Grammont.

0: per pianoforte opera 11 di Julien-François Binden con lui stesso al pianoforte. In questa registrazione del 1988 chiude questa puntata di Concerto.ch, una puntata dedicata al compositore svizzero Julien-François Binden, compositore attivo anche in ambito radiofonico con la radio della Suisse Romande, un legame tra radio e musica classica che stiamo sviluppando questa settimana proprio in Concerto.ch grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio con Rete 2 e un caro saluto da Lucio Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovato Paolo Rodare che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo, Paolo, di ambiente ma soprattutto del futuro in Europa. Giusto?
1: Sì, esattamente, parliamo dell'AMOC, l'Atlantic Meridional Opportunity Circulation, che è uno dei grandi motori del clima terrestre, un nastro trasportatore oceanico che distribuisce calore, nutrienti e salinità tra i tropici e il nord Atlantico. È grazie a questo sistema se l'Europa gode di un clima insolitamente mite, ma gli studi più recenti, abbiamo letto anche recentemente un articolo del Guardian che ne parla, mostrano come l'AMOC stia rallentando più del previsto. Un nuovo lavoro pubblicato su Science Advances nel febbraio del 2024 indica che nello scenario attuale di emissioni il declino potrebbe superare il 50% entro fine secolo, avvicinandoci a un possibile tipping point. Un cambiamento che avrebbe effetti profondi: raffreddamento in Europa nord-occidentale, alterazione dei monsoni, estremi climatici più frequenti e impatti significativi sulle Alpi, dove il riscaldamento globale e un eventuale indebolimento dell'AMOC potrebbero interagire in mondi complessi.
0: E vediamo cosa succederà, ne parliamo subito, ci confrontiamo con due ospiti. Luca Mercalli, buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Climatologo e divulgatore scientifico, ricordiamo il suo ultimo libro scritto per Einaudi, Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. E ben ritrovato anche Marco Gaia, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Responsabile previsioni e consulenze Meteo Svizzera, grazie per aver accettato il nostro invito. E cerchiamo di capire in questa mezz'ora cosa ci dicono davvero i dati, quali scenari dobbiamo prepararci ad affrontare. Iniziamo proprio con Luca Mercalli. Che cos'è l'AMOC? Partiamo dalle basi. Perché è così cruciale non solo per il clima europeo, ma per l'intero sistema climatico globale?
2: Proviamo a dare una traduzione in italiano. AMOC potrebbe essere tradotta come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, una cosa piuttosto complicata da visualizzare, però questo nastro trasportatore di acqua che in parte si muove in superficie dell'Oceano Atlantico, una sua componente è la famosa corrente del Golfo che abbiamo studiato, insomma, anche alle scuole medie,
0: certo,
2: dove l'acqua calda che si forma nel Golfo del Messico, forse ci sono dei disturbi anche perché adesso Trump ha cambiato il nome, si chiama Golfo d'America e questo potrebbe magari, chi lo sa, perturbare anche la corrente. L'acqua calda, insomma, di questa zona tropicale scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti e si porta verso la Groenlandia. Lì si raffredda, diventa molto più densa e affonda. E lì si capovolge, cioè si capovolge il flusso, da un flusso che da sud va verso nord e comincia invece un lungo cammino che va verso sud nel fondo dell'Oceano Atlantico. E dobbiamo notare che queste correnti sono molto lente, ci mettono migliaia di anni a fare il giro di tutti gli oceani del mondo e poi si ricollegano dopo questi tempi lunghi. Nel loro cammino hanno però portato colossali quantità di energia. Pensate a tutta l'energia che viene raccolta dall'oceano tropicale nella zona dei Caraibi e viene spostata verso la Groenlandia, l'Islanda e la Scandinavia. Questo è il motivo per cui il nord Europa è più caldo di quello che dovrebbe essere alla stessa latitudine. Pensiamo alle grandi capitali della Scandinavia, a Copenaghen, a Stoccolma, a Oslo, sono a una latitudine molto più elevata rispetto al Canada. In Canada fa molto più freddo, ma a una latitudine che potrebbe essere tranquillamente quella della Francia, di Parigi. A Montreal fa molto più freddo che a Parigi o a Londra. Se quindi la corrente del Golfo si bloccasse, questa quantità di energia che arriva dal sud dell'Atlantico verso nord si interromperebbe e la Scandinavia, l'Islanda, la Scozia diventerebbero più fredde di quello che sono oggi e probabilmente inabitabili, come è oggi il Canada delle zone attorno alla baia di Hudson, che sono delle aree sostanzialmente di tundra disabitata. Ecco, la circolazione meridionale dell'Oceano Atlantico può essere disturbata dalla fusione dei ghiacciai della Groenlandia. Troppa acqua dolce che viene immessa nell'Atlantico, nella zona dei banchi di Terranova, potrebbe fermare questo affondamento e interrompere il flusso della corrente del Golfo. È già successo in passato, quindi la climatologia e la paleoclimatologia stanno cercando proprio in questi anni di capirne di più per avvertirci in tempo.
1: Ecco, Marco Gaia, restiamo un po' su quest'ultimo punto che ha affrontato adesso Mercalli, cioè sui motivi che stanno originando questo rallentamento. Quali sono i fattori fisici principali, la salinità, la temperatura, lo scioglimento dei ghiacci, che stanno effettivamente portando a questo indebolimento di questa circolazione così importante per noi?
3: Come detto, in soldoni si tratta di un gigantesco nastro trasportatore, vale a dire dell'acqua che viene spostata da una parte all'altra del globo. E l'innesco di questo spostamento è dato dalla differenza di densità, perché l'acqua dell'Atlantico del Nord piuttosto che del Sud del Pacifico non ha tutta la medesima densità. E la densità dell'acqua dipende, per quanto riguarda gli oceani, in particolare dalla temperatura e dalla salinità, quindi da quanto sale è disciolto all'interno dell'acqua. Come ha brevemente illustrato Luca Mercalli, praticamente nell'Atlantico del Nord c'è una gigantesca cascata sottomarina, nel senso che l'acqua di superficie tende a sprofondare verso il basso e poi a spostarsi di nuovo verso sud. E questo sprofondamento è dato proprio dal fatto che in superficie la densità dell'acqua, essendo più fredda rispetto all'acqua presente più a sud, tende a sprofondare. Adesso, in un'epoca di riscaldamento globale generalizzato, ci sono un paio di elementi che vanno a disturbare questi meccanismi che esistevano in uno stato più o meno costante da centinaia di migliaia di anni. In particolare, l'aumento delle temperature porta a un aumento della temperatura dell'acqua, dell'oceano, perché l'oceano sta assorbendo tantissima energia in questi anni. Il riscaldamento globale di cui si parla non è solo un riscaldamento dell'atmosfera, ma è anche un progressivo riscaldamento dell'acqua marina. E il riscaldamento globale impatta anche sui ghiacciai presenti, per esempio, nella Groenlandia e poi anche sulle Alpi e in tante altre zone del mondo. Ecco, con particolare riferimento ai ghiacciai della Groenlandia, stanno perdendo massa perché c'è una fusione sempre più importante di ghiaccio che si trasforma in acqua liquida, e questa acqua liquida va verso il mare. E dobbiamo pensare che l'acqua liquida che arriva dalla fusione del ghiaccio è acqua dolce, non è acqua salata. Quindi improvvisamente c'è una fortissima diluizione della salinità, perché in questa zona dell'Atlantico del Nord l'acqua salata presente viene mischiata sempre di più con acqua dolce, con meno sale, e quindi all'effetto pratico la densità tende a diminuire, e quindi questa cascata gigantesca presente nell'oceano di cui parlavo prima tende ad essere meno efficace, perché la densità dell'acqua risulta essere inferiore rispetto alle condizioni normali. Tutto questo rischia di modificare e bloccare il meccanismo.
0: Allora, vediamo insieme a Luca Mercalli quanto è realistico lo scenario del tipping point. Il nuovo studio che citavamo poco fa parla di un declino, no, del 51% entro il 2100 nello scenario attuale, ma quanto siamo davvero vicini a un punto di non ritorno? Insomma, si pensava che il processo non fosse così veloce, giusto?
2: Ma in realtà ancora non siamo in grado di esprimerci in maniera precisa, serve veramente maggiore comprensione del meccanismo, con delle misure che vengono fatte con delle boe, con delle catene di sensori che vanno fino a 4.000 metri di profondità, di cui abbiamo relativamente pochi anni di dati. Però il concetto è che in natura esistono dei processi che hanno delle soglie, quindi procedono lentamente, con poche differenze per un certo periodo, e poi quando superano una soglia improvvisamente collassano. Ecco, bisogna identificare questa soglia per capire dov'è questo punto di rischio del collasso di questa cascata sottomarina. Al momento sono stati diffusi dei dati dove sembra che ci sia un indebolimento maggiore in questi ultimi anni, decenni, e si sta cercando di capire quindi se il potenziale arresto dell'affondamento dell'acqua del Nord Atlantico possa avvenire già in questo secolo. Prima si riteneva che il processo fosse molto più lento e che non ci saremmo dovuti preoccupare almeno fino a un secolo successivo. E ora invece, già dopo il 2050, c'è un grosso punto interrogativo.
1: Ecco, Marco Gaia, volevo portarla un attimo sulle nostre Alpi, perché noi siamo di fronte anche negli ultimi anni a un importante, in realtà, surriscaldamento, no, del nostro clima. Qui invece si parla di un possibile raffreddamento soprattutto marcato nel nord Europa, ma se questo scenario è realistico, che cosa accadrà alle Alpi, che cosa accadrà al nostro territorio?
3: Ma tendenzialmente, anche se non siamo come Svizzera, come regione alpina, così direttamente influenzati dalla corrente del Golfo, anche noi risentiremmo, anche l'Europa centrale risentirebbe decisamente di questi, delle conseguenze di questo cambiamento, di un collasso dell'AMOC. Per quanto riguarda le temperature, bisogna partire dall'idea che potrebbero diminuire, e quindi avremmo effettivamente un po' la situazione a prima vista, ma solo a prima vista, paradossale, che all'interno di un globo in progressivo riscaldamento ci sono delle zone che improvvisamente, a seguito di questi tipping points, iniziano a raffreddarsi. La macchina climatica della Terra è così complessa che permette anche simili, fra virgolette, sorprese. Però non dobbiamo dimenticare che l'aspetto della temperatura è solo uno degli aspetti che caratterizzano le condizioni climatiche di una regione. Lo spostamento o il collassamento, per meglio dire, dell'AMOC avrebbe sì degli impatti a livello europeo, ma avrebbero anche degli impatti più generali, più globali, perché sostanzialmente l'AMOC è una parte di una circolazione ancora più ampia presente all'interno degli oceani di tutto il globo. E questo potrebbe far sì che la distribuzione delle zone di precipitazioni viene cambiata in modo importante, non solo in Europa ma anche in altre regioni del mondo. Per quanto riguarda lo specifico dell'Europa, i modelli a disposizione indicano che oltre al raffreddamento ci potrebbe anche essere una diminuzione importante delle precipitazioni, quindi tendenzialmente i periodi siccitosi, o detto in un altro modo, la quantitativa di precipitazione media sull'arco dell'anno potrebbe diminuire.
0: Luca Mercalli, restiamo sulle conseguenze. Un cambiamento così rapido della circolazione atlantica avrebbe effetti enormi, probabilmente su agricoltura, infrastrutture, risorse idriche. Ecco, ma quali settori sarebbero più colpiti?
2: Diciamo intanto che questa situazione è più drammatica e grave per le regioni del nord Europa, quindi i governi della Scandinavia sono effettivamente in allerta per aumentare anche la precisione di questi studi, perché a loro veramente farebbe collassare tutta l'agricoltura, probabilmente anche l'attività forestale, e renderebbe inabitabili le zone soprattutto dell'estremo nord, quindi l'area della Finlandia, della zona Sami e del nord della Norvegia. Però da noi invece avremo una variabilità maggiore, vuol dire che, essendo le Alpi una zona di contatto tra il Mediterraneo e il Nord Europa, potremmo avere degli estremi maggiori d'inverno, quindi potrebbero tornare delle grandi ondate di freddo invernali, ma nello stesso tempo saremmo sempre sottoposti ai grandi rigonfiamenti degli anticicloni africani che invadono d'estate il Mediterraneo. Quindi ecco il paradosso di cui parlava anche Marco Gaia: ci troveremo in un pianeta che diventa complessivamente più caldo, e un Mediterraneo è una regione alpina dove probabilmente aumenterebbero gli estremi. Ci troveremo lo stesso con dei periodi estivi con siccità e forti calori alternati a dei possibili estremi freddi invernali che arrivano quando invece la circolazione dei venti attinge proprio da questo nord Atlantico più freddo, che sarebbe in questo caso molto più freddo di quello che è oggi. L'agricoltura ovviamente in prima linea come settore che viene toccato, perché con questa variabilità di fenomeni sarebbe molto difficile mantenere l'attuale assetto di produzione, poi in parte il turismo e poi sono gli eventi estremi che potrebbero diventare ancora più violenti, portandoci così a un'alternanza di siccità oppure di fenomeni come alluvioni, come temporali con fortissime raffiche di vento oppure tornado, che possono generare quindi danni a tutte le attività umane.
1: Ecco, Marco Gaia ci ha spiegato bene un po' il paradosso del clima che si raffredderebbe in Europa a fronte di un importante surriscaldamento odierno, ma vorrei portarla su un altro tema, cioè sull'uomo, sull'impatto che l'uomo può avere anche sull'AMOC. Cioè gli scienziati sottolineano che il destino dell'AMOC dipende anche dalle nostre emissioni future. È così? E quali azioni effettivamente sarebbero decisive nei prossimi anni?
3: Meteo Svizzera ha pubblicato assieme anche a delle università e politecnici svetici negli scorsi mesi nuovi aggiornati scenari climatici scenari climatici CH2025. Questi scenari che indicano come andrà in avanti, secondo le attuali conoscenze scientifiche, le condizioni climatiche nei prossimi decenni, mostrano chiaramente che effettivamente possiamo ancora fare qualcosa. Ogni grado, anzi ogni decimo di grado conta. Questi scenari mostrano chiaramente che abbiamo oggi, con le nostre decisioni che prendiamo, con le nostre azioni che intraprendiamo, nelle mani il destino di come sarà la temperatura, per esempio, sull'arco alpino verso la fine del secolo. L'ampiezza dei cambiamenti climatici può essere ancora influenzata, a patto, e qui è il punto critico, di percorrere la strada della decarbonizzazione della nostra società con ancora maggiore convinzione, ancora con maggiore forza rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Le conoscenze scientifiche descrivono in modo chiaro quali sono i processi in gioco. Fin quando noi continuiamo ad utilizzare i combustibili fossili per produrre l'energia che abbiamo bisogno per vivere, avremo sempre anche in futuro delle emissioni di gas ad effetto serra che ci complicheranno la vita in modo tremendo. Quindi dobbiamo riuscire a produrre l'energia di cui abbiamo bisogno per vivere senza partire dai combustibili fossili, e questo vuol dire appunto decarbonizzare, vuol dire elettrificare la nostra società, vuol dire passare all'uso esteso delle fonti rinnovabili come il solare, come l'eolico, e se penso al solare, la regione alpina, in particolare il sud delle Alpi, è una regione ricca di sole, quindi questa è sicuramente una strada che è alla nostra portata. Le tecnologie ci sono, manca forse ancora un po' di convinzione nella testa delle persone.
0: Luca Mercalli, prima di liberarla, perché sappiamo che deve correre a prendere un treno, un'ultima domanda. Fare previsione sull'AMOC è estremamente difficile, ce lo spiegava poco fa, ma come si comunica quindi un rischio che è allo stesso tempo incerto e potenzialmente catastrofico?
2: Intanto nei prossimi anni sarà ancora il caldo a predominare, quindi per il momento dobbiamo lottare contro il riscaldamento, stando attenti di non destabilizzare questo particolare fenomeno critico che potrebbe invece in Europa portarci a questo parziale raffreddamento. Io direi che il paragone giusto per comunicare è che il clima è come un orologio svizzero, ma di quelli di una volta, quelli con tanti ingranaggini che si montavano con una piccola lente. Se prendiamo a martellate un orologio, non segna più l'ora giusta.
0: Grazie, grazie davvero Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico. Grazie, a risentirci presto, grazie per questo quadro anche veramente cupo sul nostro futuro. Ci ritorneremo, grazie di nuovo.
1: Ecco Marco Gaia, ne approfittiamo per un'ultima domanda, anche a lei grazie della pazienza e del tempo che ci ha concesso, perché diversi studi scientifici si basano su nuovi indicatori legati alla salinità dell'Atlantico meridionale. Ecco, ma la domanda è questa: quali sono oggi gli strumenti più affidabili alla fine per monitorare questa AMOC?
3: Allora, nello specifico gli strumenti ancora più affidabili sono sempre queste boe e queste serie di sensori, come dobbiamo immaginarci, come una fila, una catena di sensori che agganciata alla boa scende dalla superficie del mare fino alle profondità oceaniche, che misurano appunto temperatura e salinità. C'è in tutto l'Atlantico, ma anche in altre zone dei nostri oceani, delle stazioni di misura, in pratica dei progetti di misura gestiti dai vari servizi meteorologici nazionali, che tengono sotto controllo queste evoluzioni. Ad essi poi sempre di più si accompagnano anche delle misurazioni fatte dai satelliti. Questo ci permette di appunto tenere sotto controllo l'evoluzione del clima, ed è questa anche la base dei dati per fare tutte le proiezioni. Avete appena detto che è una discussione un po' cupa, è vero, sicuramente una discussione che tocca un tema molto importante, che può avere degli impatti anche devastanti sulla nostra società, ma io ritengo sempre che dobbiamo cercare di far passare un messaggio positivo. Negli ultimi anni è stato fatto già tanto. Non è ancora sufficiente, però quello che è stato fatto dimostra che se vogliamo possiamo farlo. Quindi secondo me dovremmo concludere la trasmissione con un messaggio positivo, dicendo tutti assieme abbiamo la possibilità di cambiare rotta.
0: Grazie per queste note di speranza, Marco Gaia, responsabile previsione, consulenza e meteo Svizzera. A risentirci presto.
3: Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci, e grazie a Paolo Rodari che ha preparato questo approfondimento per noi.
1: Grazie a voi.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Inizia la nostra diretta su Rete 2 quando sono le 6:34 secondi di questo 15 maggio 2026, un venerdì. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 9 con i nostri temi. Tra poco la rassegna stampa dedicata all'attualità, sfoglieremo i giornali per vedere che cosa è successo ieri e che cosa ci aspetta oggi. Poi dopo il notiziario delle 6:30 sarà il momento della rassegna stampa invece dedicata ai temi culturali fino a circa alle 7. E poi parleremo invece di autosufficienza energetica e per questo andremo in Uruguay con la corrispondenza di Emiliano Guanella, che ci parla del miracolo che sta facendo in questo campo il paese latinoamericano. Alle 7:20 sarà il momento della nostra agenda e andremo invece al Festival di Cannes alle 7:50 per prenderci un croissant sulla Croisette con Chiara Fanetti, che ci racconterà atmosfera e novità del festival in corso a Cannes. Per Stampa Nazionale alle 8:05 sarà invece con noi Luigi Iorio, giornalista di swissinfo.ch, che ci parlerà di un articolo apparso oggi online e che parla della conseguenza della guerra in Iran sulle energie rinnovabili. Andremo invece in Africa nel nostro spazio riviste alle 8:45 circa. Saremo con Gianni Ballarini di Nigrizia, la rivista che si occupa del continente africano, per parlare di calcio e affari, ma anche di musica. Tutto questo dunque nella nostra Verde Aurora di oggi, uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Meteo Svizzera ci dice che oggi al sud ci sarà una graduale attenuazione dei rovesci nel corso della serata, passaggio a tempo asciutto e schiarito a partire dal Ticino e dal Moesano. Vi ricordo anche che potete scriverci, potete farlo via WhatsApp, è forse il modo più diretto e veloce. Il nostro numero WhatsApp è 079-382-6765, 079-382-6765. Buon inizio mattinata dunque a tutte e a tutti voi e iniziamo in musica, prima della nostra rassegna stampa, un brano con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Can't We Be Friends?

Voci inconfondibili, quella di Ella Fitzgerald e quella di Louis Armstrong, Can't We Be Friends? Inizia la nostra rassegna stampa di oggi, tutti gli sguardi voltati verso la Cina, dove è in corso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Se ne parla su tutti i quotidiani, ma il Corriere della Sera titola in prima pagina: Trump, Xi, sorrisi e sfide. La Cina dice noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon dice c'è l'intesa su Hormuz. Andiamo dunque a vedere cosa sta succedendo a Pechino nell'incontro tra questi due leader internazionali, due leader mondiali ovviamente, Xi Jinping e Donald Trump. Leggiamo sul Corriere della Sera, pagina 2, Xi avverte Trump sul rischio Taiwan, ma collaboriamo. L'articolo di Viviana Mazza, che scrive: nell'incontro chiuso alla stampa, Xi ha precisato che la questione di Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio, è la più importante nella relazione tra i due paesi. Se gestita bene, i due paesi possono mantenere la stabilità, dice. Se gestita male, andranno verso la collisione o persino lo scontro, mettendo l'intera relazione in una situazione estremamente pericolosa. E ancora, ha detto, sembrerebbe Xi Jinping in questo incontro con Donald Trump a porte chiuse, l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua. Non sappiamo cosa abbia risposto Trump a Xi. Rubio ha assicurato che la politica su Taiwan non cambierà. Il comunicato americano cita l'allineamento tra i due leader sull'Iran, cita il fentanyl, i prodotti agricoli, ma non menziona l'isola. Quello cinese non cita l'Iran. Dunque i giornalisti cercano di tutto il mondo cercano di capire che cosa possa significare quanto sta succedendo in Cina in questo incontro. Se ne parla sempre sul Corriere della Sera a pagina 2. C'è una interessante intervista a Kim Won, Kim Won-su, ex sottosegretario generale ONU, oggi rettore dell'Accademia Globale per le Civilizzazioni Future, la Kyung-hee University di Seoul. Lo intervista Mario Plataro sul Corriere della Sera. Il titolo dell'articolo è un virgolettato, ma per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra. Domanda: si dice che per la Cina non vi sia una necessità di annessione, inteso Taiwan, prima del 2030. Quei tempi coincidono con due esigenze. L'America ha bisogno di tempo per completare il reshoring e ridurre la dipendenza da Taiwan per le forniture di semiconduttori. Infatti i semiconduttori, i chip utilizzati nell'industria informatica americana, provengono nella stragrande maggioranza proprio da Taiwan. La Cina preferirebbe annettere Taiwan in modo pacifico, magari aspettando le prossime elezioni del 2028, dice questo esperto. Da una parte ci sarà il presidente uscente del Partito Progressista, ostile a una unificazione con la Cina, e anzi favorevole a un ritorno di Taiwan indipendente, inaccettabile per Pechino. Dall'altra i conservatori del Kuomintang. Nel 1945 era la Repubblica Cinese di Chiang Kai-shek ad avere il seggio permanente all'ONU. Poi nel 1949 Mao conquistò Pechino e Chiang Kai-shek si ritirò a Taiwan. Il Kuomintang condivide l'idea di una sola Cina, i progressisti invece vogliono un'autonomia totale. Storicamente il Kuomintang ha avuto un rapporto più disteso con Pechino. Se dovesse vincere il Kuomintang, l'ipotesi di negoziare una riunificazione pacifica non si può escludere. Con i progressisti sarà impensabile. Dunque si parla del futuro
Taiwan, che è un po' al centro delle preoccupazioni di questo vertice in corso in Cina. Ma c'è un'altra preoccupazione importante, in particolare da parte degli Stati Uniti, e riguarda naturalmente l'Iran. Se ne parla sul Sole 24 Ore, che dà largo spazio ovviamente a quanto sta succedendo in Cina. E c'è un'analisi firmata da Gregory Aleggi. L'errore fatale sull'Iran ha reso Trump una tigre di carta. Leggiamo in questa analisi: l'intelligence stima che l'Iran disponga ancora del 70% dell'arsenale di missili e droni nascosto sotto metri di roccia. Gli alleati a lungo maltrattati hanno preso le distanze dagli USA, rifiutando di intervenire in una guerra scatenata senza consultarli. La lite con Leone XIV, il Papa, per aver ribadito l'insegnamento della Chiesa, ha evidenziato che il mondo cristiano non vuole guerre di religione. Il costo del carburante colpisce l'economia USA, dove l'aumento del 50% del prezzo medio alla pompa spinge sempre più in basso il consenso per Trump, agitando lo spettro della sconfitta nei midterm, con annesso fermo alla politica estera muscolare. Tutto per uno sforzo secondario rispetto al contenimento della Cina, obiettivo strategico degli ultimi 5-6 presidenti, reso celebre dal pivot to Asia di Obama. Se gli Stati Uniti, leggiamo ancora sul Sole 24 Ore, sono ancora il primo paese al mondo per il PIL, l'incapacità di battere una potenza regionale fa pensare che la sua forza, per quanto grande, non sia abbastanza sconvolgente da imporsi al resto del mondo. In questo senso, dunque, leggiamo sul Sole 24 Ore, Trump arriva insomma in una situazione di debolezza in Cina proprio per la questione iraniana. Questo per quanto riguarda il summit cinese. Il quotidiano La Repubblica ci illustra invece un dramma avvenuto alle Maldive, la strage dei sub. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttori, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Una vicenda molto triste, se ne parla a pagina 2 del quotidiano La Repubblica. Maldive, strage nella grotta, morti 5 sub italiani durante una crociera scientifica, ne scrive Alessandra Ziniti. Nelle grotte di Alimatà, nell'atollo di Vavu, uno straordinario canyon dalle pareti incastonate di coralli, percorso da magnifici pesci tropicali. Monica Montefalcone, biologa e docente di ecologia marina e scienze subacquee dell'Università di Genova, volto noto di tante campagne TV, subesperta, non aveva esitato a portare giù con lei nei fondali di quelle Maldive che così ben conosceva sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, e un suo studente Federico Gualtieri, 31 anni, che agli atolli aveva dedicato la sua tesi, insieme alla giovane collega Muriel Oddenino, 31 anni, anche lei, all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Aveva sfidato l'allerta meteo gialla, il mare mosso, il vento con raffiche fino a 50 km orari, pur di esplorare quel paradiso. Lei, che tra i mille altri incarichi era anche responsabile di un'attività di ricerca sulle scogliere coralline delle Maldive. Dunque, 5 morti in questa immersione subacquea alle Maldive. Se ne parla sulla Repubblica, ma anche sul Corriere della Sera, ovviamente. Il Manifesto invece ci porta nel Regno Unito per una situazione politica per il governo Starmer che si sta facendo incandescente. Siamo a pagina 6, Labour, guerra civile al via, ma Starmer è ostinato, ne scrive Leonardo Clausi sul quotidiano Il Manifesto. È ormai chiaro che non sarà lei a guidare il partito laburista alle prime elezioni politiche, così scriveva ieri Wes Streeting a Keir Starmer nella sua
lettera di dimissioni. Streeting è il principale esponente della destra turbo neoliberale del partito di ascendenza blairiana, cedendo alle febbrili aspettative dei suoi e impensierito dalle possibili mosse dei rivali, l'ormai ex ministro della salute ha scaricato Starmer, il premier inglese, scattando in avanti, salvo poi fermarsi a guardare cosa stessero facendo gli inseguitori. Non si è infatti a sua volta candidato. La guerra civile del Labour, leggiamo sul manifesto, ricominciava dunque ieri di buon'ora con l'annuncio quanto mai tempestivo da parte di Angela Rayner, l'ex vice di Starmer, esponente della cosiddetta soft left. Dichiara: felicemente risolte le magagne fiscali che ne avevano sgambettato la carriera, ora che ha pagato le 40.000 sterline che doveva contribuire all'erario per l'acquisto della sua seconda casa nella radical chicchissima Howe a Brighton, Rayner può finalmente partecipare alla fantomatica corsa alla leadership del partito e alla premiership del paese con la fedina politica risciacquata. È stata poi la volta di Andy Burnham, il vero favorito della soft left. Doveva persuadere qualche deputato del collegio di Manchester, di cui è sindaco, a vaccare il proprio seggio, cioè abbandonarlo per permettergli di vincere una suppletiva e finalmente poter concorrere pure lui al top job. Dunque, due candidati al posto di Keir Starmer, il cui futuro politico sembra sempre più in bilico nel Regno Unito, e ne parla Leonardo Clausi sul quotidiano Il Manifesto. Un po' di musica per noi, poi torniamo con la rassegna stampa. Ascoltiamo Raymond Lefebvre, Le Gendarme à New York, Les garçons sont gentils.

quando credono di essere amati. I ragazzi sono gentili. Raymond Lefebvre e la sua orchestra in questo Le Gendarme à New York, Les Garçons sont gentils, questo è il titolo della canzone tratta da un film di Louis de Funès. Sono le 6:21, continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del quotidiano romano Le Temps che ci parla di come Ginevra si sta preparando al G7. Il governo ginevrino, scrive Teo Allegrezza, pagina 7 di Le Temps, ha svelato le rigorose misure di sicurezza previste in vista del vertice del G7 che si terrà dal 15 al 17 giugno nella vicina Evian-les-Bains. Thierry Apotelot, presidente del Consiglio di Stato, ha chiarito subito l'intento delle autorità. Ha detto, aperte le virgolette, il Consiglio di Stato agisce con volontà e determinazione allo scopo di proteggere la popolazione, chiuse le virgolette. In seguito alla decisione del Consiglio federale di ripristinare i controlli doganali con la Francia, Ginevra limiterà severamente l'accesso al proprio territorio. Dal 12 al 18 giugno rimarranno aperti solo 7 punti di passaggio frontalieri insieme all'aeroporto e alle stazioni principali. Caroline Cast, responsabile della sicurezza, ha spiegato che, aperte le virgolette, questo controllo rafforzato mira a rispondere a una serie di minacce che incombono sul vertice, chiuse le virgolette, citando rischi di cyberattacchi, sabotaggi di infrastrutture e persino terrorismo. Poiché oltre 100.000 frontalieri attraversano il confine ogni giorno, si prevedono lunghi tempi di attesa. Per mitigare i disagi sarà introdotto un sistema di pass per garantire una corsia prioritaria al personale essenziale, come i dipendenti degli ospedali. Inoltre si incoraggia fortemente il telelavoro. La consigliera di Stato Nathalie Fontanet ha lanciato un appello diretto, aperte le virgolette, invitiamo le aziende e le popolazioni ad anticipare i propri spostamenti e, se possibile, a rinunciarvi, chiuse le virgolette. Sul fronte dell'ordine pubblico verranno mobilitati circa 1.500 agenti di polizia supportati dall'esercito e da rinforzi federali e cantonali. Resta ancora da decidere il destino della grande manifestazione anti-G7 programmata per il 14 giugno, i cui rischi sono in fase di analisi. Nel frattempo, per rassicurare i commercianti del centro, il governo sta studiando un piano di aiuti finanziari in caso di danni ai negozi, sebbene abbia escluso risarcimenti per eventuali cali di fatturato. Il quotidiano NZZ, il quotidiano zurichese Neue Zürcher Zeitung, ci porta invece in Mesolcina. Misure moderate contro la mafia, i grigioni reagiscono alla criminalità organizzata in Mesolcina, se ne parla pagina 8 del quotidiano, un articolo di Peter Jankowski. Alla fine di febbraio Europol ha arrestato 10 mafiosi coinvolti in traffico di cocaina e riciclaggio di denaro. 4 di questi individui avevano la loro residenza ufficiale nel comune di Roveredo, in Mesolcina, vicino al confine con il Ticino. La vicenda ha suscitato forte indignazione, soprattutto perché uno di loro, un cittadino italiano di 52 anni, le autorità ticinesi avevano precedentemente rifiutato il permesso B a causa dei suoi precedenti penali, mentre i grigioni glielo avevano concesso, essendo all'oscuro della situazione. In risposta alle accuse di lassismo politico, il direttore del Dipartimento di Giustizia grigionese, Peter Peyer, ha introdotto nuove procedure. Ha infatti stabilito che chi presenta una domanda di permesso di soggiorno B deve da subito dichiarare in un campo aggiuntivo del modulo se ha precedenti penali. I grigioni hanno scelto di affidarsi all'autodichiarazione perché gli accordi bilaterali impediscono di richiedere formalmente un estratto del casellario giudiziario ai cittadini di UE e ALS. Il Canton Ticino, al contrario, impone questa richiesta a tutti gli stranieri dal 2015, ma Peyer ha criticato questa scelta, sottolineando che, aperte le virgolette, l'obbligo ticinese dell'estratto del casellario giudiziario è una misura politica che in realtà viola le regole della libera circolazione delle persone, chiuse le virgolette. Riguardo al difetto di comunicazione tra i cantoni, leggiamo sulla NZZ, Peyer ha spiegato che al momento del rilascio del permesso nei grigioni non vi era alcuna segnalazione
a carico dell'uomo. Dunque si parla di criminalità e delle risorse istituzionali per farvi fronte nei grigioni, con questo articolo sulla NZZ, pagina 8, firmato da Peter Jankowski. Il quotidiano Il Corriere del Ticino dedica invece la sua prima pagina all'energia nucleare nel nostro paese. La porta del nucleare è sempre più aperta per il Consiglio federale. Due delle quattro centrali attive in Svizzera possono restare attive fino a 80 anni. Si valuta la costruzione di nuovi impianti. La centrale nucleare di Gösgen potrebbe restare operativa fino al 2059 anziché essere spenta nel 2039. L'attività dell'impianto di Leibstadt invece potrebbe essere prolungata dal 2044 al 2064. È la conclusione a cui è giunto il governo, che in un rapporto parla anche di nuove centrali. L'attuale divieto di costruzione potrebbe essere revocato. A giugno il nazionale tratterà un'iniziativa relativo controprogetto che va proprio in questa direzione. Il quotidiano La Regione invece ci porta a Bulle, con la cittadina della Gruyère, con un reportage dell'inviato Stefano Guerra. Il boom di Bulle, tra ebbrezza e inquietudine. Siamo a pagina 2, a pagina 3 del quotidiano. In Svizzera non è uguale, in pratica la crescita demografica del capoluogo della Gruyère, e sull'onda dell'arrivo della Rolex nel 2029 la città è destinata a ingrandirsi, o meglio a densificarsi ancora. A quale prezzo? Siamo andati a vedere in piena campagna sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. Dunque un lungo reportage a cura di Stefano Guerra, che vale la pena di leggere. Ci sono anche diverse fotografie che illustrano la particolarità di questa cittadina, il suo contesto urbano, che è però ancora immerso in una natura, in un ambiente naturale poco distante dalla città. Dunque il boom di Bulle sul quotidiano La Regione. Noi ci fermiamo qui, prima edizione del notiziario, e poi torniamo per la seconda parte della rassegna stampa. OTAG by Lango.

0: Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21 la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Canton Soletta in apertura perché ci sono stati dei momenti di paura ieri sera per alcuni abitanti di Nuningen. Un autopostale si è schiantato contro una banca, lo riferisce il Blick. Finora le foto mostrano ingenti danni all'autobus e all'edificio. Secondo la polizia cantonale solettese, che informerà ancora in mattinata, nessuno è rimasto ferito. Le cause sono per ora sotto inchiesta. Un lettore del quotidiano svizzero tedesco ha riferito che l'autista dell'autobus avrebbe parlato di un guasto ai freni. Non è ancora chiaro se a bordo ci fossero comunque passeggeri. Tagli invece in vista nella filiale elvetica di Takeda. Il gruppo farmaceutico giapponese ha annunciato che cancellerà fino a 280 posti di lavoro nello stabilimento di Opficon, che occupa per ora 1100 persone. Ha avviato una procedura di consultazione in vista anche un piano sociale. In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, non basta mitigare la preoccupazione tra gli agricoltori rispetto al rischio di una resa inferiore per il foraggio. Sorvegliata speciale resta anche la vegetazione negli alpeggi. Romina Lara.
2: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
3: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
2: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori, e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la fienagione ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
3: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
2: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare.
3: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
1: Dall'estero permane la linea rossa cinese sul futuro di Taiwan. Raggiunta un'intesa su scambi commerciali più saldi e duratura, e timida apertura di Pechino sulla crisi iraniana, ma senza un impegno vincolante e formale. È l'esito del primo giorno di visita a Pechino del presidente americano Donald Trump con l'omologo cinese Xi Jinping. I due leader si stanno incontrando ancora in questi istanti per il secondo incontro nel nuovo giorno. Ieri si sono confrontati su diverse questioni aperte, concordando di principio che lo stretto di Hormuz debba rimanere libero alla circolazione e che il regime iraniano non possa avere l'arma nucleare. Sono proseguite invece per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche Monica Montefalcone, professoressa di ecologia all'Università di Genova, che collaborava con le autorità locali, e la figlia 23enne. Gli ultimi aggiornamenti dal nostro collaboratore Alessandro Braga.
4: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi, fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime, che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 Sub avevano notato
5: rilevato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I cinque si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate è quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
1: Il gruppo filo iraniano in Libano Hezbollah ha annunciato di aver utilizzato un drone per attaccare

0: Coppa del Mondo di Calcio vedrà uno spettacolo di metà tempo ricco di star, tra cui Madonna, Shakira e la boys band sudcoreana BTS. Lo ha annunciato la FIFA per quello che è definito uno show in stile finale di Super Bowl. 15esimo giorno di maggio, venerdì, nuvole, pioggia però in tutta la Confederazione con neve dai 1200-1400 metri, solo su qualche pianura del nord è variabile, temperature stamane minima 7 gradi, massima 14. C'è Paolo Laurenti adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata e un fine settimana anche sereno e anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
2: Canada, Svezia, Finlandia e Germania aprono nel pomeriggio mondiale di hockey nel nostro paese, poi in serata alle 20:20 a Zurigo il debutto della nazionale rosso-crociata contro gli Stati Uniti, Svizzera che non sarà rinforzata da Kurashev, costretto a rinunciare al torneo iridato a causa di problemi di salute. Calcio, il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Super League il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. Ultima giornata di Challenge League che determinerà la promossa in Super League e la squadra che invece dovrà passare dallo spareggio contro il Grasshopper. La Rau capolista alle 20:15 affronta l'Iverdò, mentre il Vaduz, secondo a un punto, farà visita al Ville. Il retrocesso Bellinzona chiude sul campo dell'Étoile Carouge. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliuš, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti. La settima tappa del Giro d'Italia è quella dal chilometraggio più lungo, 244 km da Formia alle cime del Blockhaus, arrivo in salita che quindi sarà destinato a dare nuova fisionomia alla classifica maglia rosa per il momento indossata ancora dal portoghese Eulalio.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Meraviglioso, una canzone di Domenico Modugno, qui nella versione di Giulia Pratelli alla voce, Luca Guidi alla chitarra. Sono le 6:43 da poco passate, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Iniziamo da un articolo sul feuilleton della NZZ. Luca Berfus è la madre snaturata. L'ira dello scrittore mira anche alla freddezza sociale della Svizzera. Il titolo dell'articolo di Leonie Wagner a pagina 30 del quotidiano, un articolo che analizza Regina della notte, l'ultima e irrequieta opera autobiografica di questo celebre scrittore svizzero Lukas Berfus, dedicata al burrascoso rapporto con la madre defunta. Il testo descrive una donna ostinata e ruvida, vissuta in un mondo di povertà e illegalità, che arrivò ad abbandonare il figlio quindicenne lasciandolo in mezzo alla strada. I sentimenti di Berfus sono tempestosi. In un passaggio del libro arriva a definirla una, aperte le virgolette, stupida, egoista, traditrice, puttana, chiuse le virgolette, augurandosi la sua morte per poi poco dopo innalzarla a regina della notte. Tuttavia il libro va oltre la memoria intima per trasformarsi in un feroce saggio di critica sociale. Berfus smonta il costrutto sacro della famiglia, declassandola a un teatrino da quattro soldi, un virgolettato, un luogo privo di vero amore. L'ira dell'autore si sposta progressivamente dalla madre alla società svizzera che l'ha oppressa. Nel finale Berfus difende la donna con ardore, scagliandosi contro il sistema. Aperte le virgolette, il potere che agiva contro mia madre si rivolgeva a lei in quanto donna, come donna dotata di sessualità, come donna senza influenza, senza istruzione, ma con un forte desiderio di libertà e di indipendenza, chiuse le virgolette. Attraverso la drammatica vicenda materna, lo scrittore denuncia gli orrori storici e la freddezza sociale del proprio paese, puntando il dito contro l'eugenetica e la storica oppressione di nomadi, donne, bambini e omosessuali. Dunque, un articolo che ci parla di questa autobiografia di Berfus sul feuilleton della NZZ, pagina 30, con un articolo firmato Leonie Wagner. Il quotidiano La Regione, nelle sue pagine culturali, ci propone invece un testo di una traduttrice ticinese. Si tratta di Maurizia Balmelli, che domani sarà al Salone del Libro di Torino. Lei è nata e cresciuta a Locarno, ha studiato alla scuola Holden di Torino per poi trasferirsi prima a Napoli, quindi a Parigi, dove da lungo tempo vive e lavora come traduttrice in italiano dal francese e dall'inglese. A oggi le dobbiamo poco meno di 100 versioni di opere di grandi autori contemporanei, fra questi Emmanuel Carrère, Yasmina Reza, Fred Vargas, Agota Christoph, Martin Emis, Ian McEwan, Cormac McCarthy, Colette. Per il suo lavoro ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e in Svizzera. E quindi La Regione ci propone una sua riflessione sul suo lavoro di traduttrice, cercando la mia lingua in quelle altrui. Il titolo, a pagina 17 della Regione, quando la traduzione letteraria diventa, per chi traduce, l'occasione per mettere alla prova ogni volta tutte le potenzialità, le specificità e la ricchezza della propria lingua. Leggiamo dunque da questo testo di Maurizia Balmelli. Non è italiano, mi disse un mentore ormai lontano nel tempo. Non labbra sottili, in italiano si dice labbra strette. Oggi forse ci litigherei con quel mentore, gli darei del ciarlatano. Ma cosa dici? Sono italiane entrambe, direi. Dipende dal contesto. Quell'estate, invece, nella penombra di uno studio con le persiane chiuse, incollata alla sedia dall'afa toscana e con le cicale fuori, ascoltavo e incassavo. Era la mia prima traduzione, dubitavo di tutto, non c'era internet e, come se non bastassero, cresciuta accanto a una cugina che, da prima della classe, archiviava i propri errori lessicali sentenziando: è sbagliato il vocabolario. Il mio era un italiano dei margini, un italiano svizzero adulterato, poco consapevole, labbra strette quindi, con buona pace del contesto. Non è italiano.
Oggi mi ritrovo a scriverlo a margine delle traduzioni dei miei studenti. Mi sento perfida, ma non cancello. So per esperienza che quella perfidia può condurre al rigore. Il dubbio non va mai superato, scrive Maurizia Balmelli. Va impugnato, va esautorato a colpi di dizionario, messo in crisi oppure confermato attraverso una continua prova del reale, e questa verifica col tempo smette di essere un gesto automatico, diventa un esercizio di attenzione. E vi lascio scoprire il resto del testo di questa traduttrice che ci introduce alle sue riflessioni sul suo mestiere di traduttrice. Dalla regione ci spostiamo al Corriere del Ticino, che ci propone un'intervista a, in questo caso, non un traduttore o traduttrice, ma a un autore. Si tratta di un'intervista a Giancarlo De Cataldo, famoso scrittore italiano, ospite di Tutti i colori del giallo 2026, L'universo della Christie è un vero girone dantesco. Si parla dunque di Agatha Christie, ma non solo. In questa intervista di Matteo Airaghi allo scrittore, è tra gli ospiti più attesi dell'imminente edizione 2026 di Tutti i colori del giallo, c'è sicuramente l'ex magistrato e scrittore di successo Giancarlo De Cataldo, che sarà al Lux di Massagno martedì 19 maggio alle 18. Tema della serata: la misteriosa scomparsa di Agatha Christie, avvenuta nel dicembre del 1926. Gli domanda Matteo Airaghi: questa edizione del festival celebra Agatha Christie, lei è un suo lettore? Quale personaggio libro preferisce? In passato detestavo la Christie, la pensavo come Ruth Rendell, la grande giallista inglese. Diceva: mi sembra incredibile che in un paesino come St. Mary's Mead ci sia una così elevata percentuale di omicidi, come se in Inghilterra non si aspettasse altro che l'occasione buona per ammazzare il vicino, la vecchina, la maestrina, il giardiniere. Col tempo mi sono ricreduto, l'universo della Christie è un girone dantesco che sotto l'apparente eleganza old style dello stile nasconde i più atroci abissi della crudeltà umana. E tanto dolore, specie nei ritratti di personaggi femminili vittime di turbolente passioni sovente non corrisposte. Ad ogni modo preferisco Poirot a Miss Marple. La parola alla difesa è il primo romanzo della serie con protagonista Poirot, ambientato in aula di tribunale. Christie ha una sua idea di giustizia che a volte sconfina con la vendetta. Che cos'è per lei la giustizia? Chiede Matteo Airaghi a Giancarlo De Cataldo sulla regione. Come dicevo prima, un'aspirazione. Le faccio un esempio: chiunque legga da profano il codice di Hammurabi scritto nel 1700 a.C. penserà: ma come erano primitivi, applicavano la legge del taglione, ma se ammazzavi lo schiavo di un altro te la cavavi con una multa. Il giurista la vede in modo diverso, pensa che un testo scritto, anche se embrionale, primitivo, faccia comunque da argine all'arbitrio, posi una pietra sulla quale magari altri edifici che hanno costruzioni più complesse sorgeranno. Dunque intervista Giancarlo De Cataldo sul quotidiano La Regione, mentre il quotidiano La Repubblica ci segnala un'uscita editoriale importante, un'uscita editoriale dedicata alla compagna di una vita di Franco Basaglia. Mia madre al di là di mio padre, titola La Repubblica pagina 40. Franca Ongaro è vissuta all'ombra del marito Franco, ma la sua figura fu determinante per la legge 180, cioè quella che chiudeva i manicomi e l'emancipazione. Ora che escono i suoi scritti, la figlia Alberta la racconta. Il titolo del libro è Una voce scomoda di Franca Ongaro Basaglia, pubblicato dal Saggiatore, 936 pagine, viene presentato domani al Salone del Libro di Torino. L'articolo è di Simonetta Fiori, un'intervista alla figlia di Franco di Franca Ongaro.
Mia madre, Franca Ongaro, ha avuto un ruolo centrale sia per la ricerca teorica che per il lavoro sulla memoria, ma nelle fotografie storiche la sua immagine è rimasta troppo a lungo sfocata, dice la figlia Alberta Basaglia. Per svariati decenni è stata solo casalinga, moglie, segretaria, dattilografa, fino a diventare vedova a vita, senatrice della Repubblica, ma sempre all'ombra del monumento di mio padre. Con mia figlia Silvia Giopp e con Marika Setaro abbiamo capito che era maturo il tempo per correggere questa inaccettabile presbiopia. La definitiva liberazione di Franca Ongaro prende forma in questo volumone di 900 pagine che raccoglie la sua produzione intellettuale autonoma, anche fuori dal sodalizio con Franco Basaglia. Saggi, monologhi, prefazioni, congedi, interventi pubblici e discorsi parlamentari che trattano di emancipazione femminile, follia, manicomi, legge 180, scienza, potere, medicina, democrazia, fine vita, carcere, violenza sessuale, tutti i lemmi che nel suo personale dizionario civile si intrecciano l'uno con l'altro, dando vita a un nuovo linguaggio che parla ancora all'oggi. Dunque la segnalazione di una novità editoriale importante dedicata a Franca Ongaro, compagna di Franco Basaglia, sua sodale intellettuale. Questo per quanto riguarda il quotidiano La Repubblica. Il Manifesto invece propone di entrare nella ricerca fisica, in particolare in quella quantistica, ma da un punto di vista particolare. Pacifismo con i quanti. Siamo sull'ultima del quotidiano Il Manifesto, a pagina 16. Già quasi 400 studiosi hanno finora firmato il manifesto intitolato Ricercatori quantistici per il disarmo contro l'uso del lavoro dei fisici a scopi naturali o di sorveglianza. Scusate, a scopi militari o di sorveglianza di popolazioni. Scrive Luca Tancredi Barone, la branca oggi della fisica che suscita maggiori brame dell'industria bellica non è più quella atomica, bensì la fisica quantistica, e proprio a 100 anni esatti dalla sua nascita, il 2025 è stato per questo chiamato l'anno mondiale della scienza quantistica. È stato nei molti eventi che si sono celebrati l'anno scorso che fisici come Carlo Rovelli, che lavora in Francia, o anche Flavio Del Santo dell'Università di Ginevra, si sono accorti con preoccupazione che le loro conferenze, una volta una nicchia di nerd della fisica, cominciavano a essere finanziate e sponsorizzate da agenzie statunitensi militari. Una tecnologia di alta precisione, quella per i sensori quantistici, che, come spiega Cattane, un altro fisico, in una recente intervista per Altra Economia, i militari vorrebbero applicare ai droni o per lo sviluppo di radar quantistici per la sorveglianza satellitare. Insieme ad altri giovani ricercatori si sono fatti promotori di un manifesto chiamato Ricercatori quantistici per il disarmo, firmato finora da quasi 400 ricercatori e ricercatrici, dunque fisici che si mobilitano contro l'uso militare dei loro studi. E infine vi segnalo sulle pagine del quotidiano Le Temps che si parla della questione della Comédie di Ginevra. Siamo a pagina 21 di Le Temps, l'Europa teatrale in soccorso, ne parla Alexandre Demidoff in questo articolo. La Comédie di Ginevra è al centro di una grave crisi istituzionale in seguito al tentato licenziamento della sua direttrice Séverine Chavrier, questo il suo nome, da parte della Fondazione d'Arte Drammatica. Secondo il suo avvocato difensore, la risoluzione del contratto è legalmente nulla, poiché Chavrier si trova in congedo malattia. A sostegno della direttrice sono intervenute circa 50 figure di spicco dei teatri e festival europei, inviando una lettera al sindaco di Ginevra. Ultima segnalazione per la nostra rassegna stampa di oggi, un brano con Giorgio Gaslini, Ballo di Lidia.

0: I titoli dell'RG delle 7.30, accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina, si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi, per il momento un impegno ufficiale sull'Iran. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Restano elevati i reati di odio contro le persone LGBT in Svizzera, in media c'è quasi un'aggressione al giorno, ma ne viene denunciata solo una su 10. Una bella performance, non è bastata Veronica Fusaro, la cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale all'Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera, la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale di un anno fa. Uno sguardo alle previsioni del tempo, per oggi al sud coperto e dalla tarda mattinata qualche debole precipitazione, specialmente sul Ticino centrale e meridionale, in serata passaggio a tempo asciutto, a basse quote temperatura massima sui 15 gradi, in Alta Engadina 5.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: brano di Kurt Weill e Bertolt Brecht, questa The Ballad of Mack the Knife, con la voce, in questo caso, di Sting. Ci ha portato alle 7:04 minuti. Questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Vi ricordo il numero per scriverci, è lo 079-382-6765 via WhatsApp, 079-382-6765. Noi ora ci spostiamo in Uruguay. Buongiorno Emiliano Guanella.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Essere autosufficienti dal punto di vista energetico è un sogno per molti paesi europei, soprattutto in questi tempi di crisi energetica. Ne abbiamo parlato in questi giorni, crisi energetica dovuta alle tensioni in Medio Oriente. L'Uruguay ce l'ha fatta soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica grazie ad un programma basato sulle rinnovabili. Ecco Emiliano, spiegaci come si è arrivati a questo traguardo.
1: Si è arrivato a un traguardo incredibile perché il 98-99% di energia rinnovabile autosufficiente completamente. È un programma che dura ormai da 15 anni, quindi è stata probabilmente una politica di Stato che ha puntato sull'energia eolica, sull'energia solare, sull'energia ovviamente idroelettrica, e uno dei capisaldi di questo programma è stato quello di coinvolgere i privati. L'Uruguay è un paese di grandi campagne, un paese che ha solo 3 milioni e mezzo di abitanti, ma tre volte la superficie della Svizzera, è un paese che basa gran parte della sua economia sull'agricoltura e sull'allevamento, grande esportatore di carne all'Uruguay, e quindi ha proposto ad allevatori bovini e a agricoltori di installare nelle loro tenute, nelle loro proprietà, paleoliche o pannelli solari. A cambio di cosa? A cambio di avere energia per appunto le proprie proprietà gratuitamente, e l'energia prodotta in eccesso ovviamente si trasforma in un credito economico e quindi viene pagata dallo Stato, ma non solo allevatori e quindi grandi superfici che appunto possono permettersi di instaurare delle paleoliche giganti o dei pannelli solari, ma anche aziende che magari hanno dei terreni anche non enormi, però in cui si possono installare dei pannelli elettrici, e questi lo fanno e anche loro hanno questo enorme beneficio. Ma non solo, il governo ha anche diviso il paese in regioni appunto del vento, regioni del sole, regioni dell'idroelettrica, e installato in ogni regione dei centri di ricerca universitari per produrre tecnici specializzati in energie rinnovabili. Quindi anche la ricerca e la specializzazione ha dato anche dei posti di lavoro e anche un settore molto importante nella formazione e nella ricerca. Quindi un programma davvero, possiamo dire, ben riuscito.
0: Un programma virtuoso dunque, nel quale pubblico e privato sono andati a braccetto, ma la caratteristica peculiare è che il programma è stato sostenuto negli anni anche da governi di diverso colore politico, qualcosa che non è molto comune in Sud America. È così Emiliano?
1: Esattamente, è iniziato con governi di sinistra, il presidente Tabaré Vázquez, poi Pepe Mujica, poi di nuovo Tabaré Vázquez, però poi è continuato esattamente nella stessa maniera, aumentando, perché appunto il programma si è fissato delle mete e quindi aveva iniziato col 20, 30, 40 per arrivare appunto al 90% di energie rinnovabili autosufficienti con il governo di destra di Lacaze Pou. Perché l'Uruguay è un paese piccolo in cui determinate politiche sono considerate politiche di Stato, un paese piccolo che non ha né petrolio né carbone, non ha grandi possibilità dal punto di vista energetico, però ha capito che aveva una superficie molto grande e la possibilità, facendo le cose in maniera giusta e senza appunto cambi bruschi dovuti a eventuali cambi di governo, poteva raggiungere questo obiettivo. È qualcosa di assolutamente unico in Sud America. L'Uruguay è un paese piccolo, incastrato fra due grandi paesi, l'Argentina e il Brasile, dove invece la dinamica politica è completamente diversa. Ogni governo, quando cambia appunto il colore politico, cambia tutto, e quindi anche i programmi virtuosi che funzionano vengono abbandonati perché se ne vogliono fare altri per mettere il bollino. E mio questo programma, quello del mio opposto politico, non andava bene, e quindi non si arriva poi quasi a nulla, ecco.
0: L'Uruguay, tra l'altro, negli ultimi anni ci ha stupito con altre iniziative originali, dai computer gratuiti per tutti gli studenti delle scuole pubbliche alla marijuana di Stato. Ecco, Emiliano, vuoi parlarci brevemente anche di queste iniziative e di come è stato possibile realizzarle?
1: Sono due iniziative su cui ho lavorato molto, su cui ho fatto anche diversi servizi. La prima è il Plan Ceibal. Ceibal è un tipico albero dell'Uruguay, è una politica di educazione pubblica nata appunto 20 anni fa che ha dato la possibilità a tutti i bambini, adolescenti, a tutti gli studenti delle scuole pubbliche dell'Uruguay di avere un tablet e poi un computer portatile. Cioè appena entrano in prima elementare hanno un tablet, lo Stato dà loro in comodato un tablet e poi dopo già dalle scuole medie hanno proprio un computer portatile. Assieme a questo anche delle lezioni per ogni appunto anno scolastico di programmazione e anche un circolo virtuoso per cui molti ragazzi di condizioni sociali poco o di condizioni sociali umili, quindi che non hanno possibilità, vengono da famiglie povere, insegnano ai propri genitori ad usare il computer, per lavoro, per cercare lavoro, per fare un curriculum vitae, per specializzarsi, per fare dei corsi online o anche agli anziani. L'Uruguay è un paese che ha subito una grossa emigrazione di giovani, molti nonni sono stati aiutati dallo Stato ad usare i computer proprio per comunicare con i nipoti, con i figli che ne sono nati. Il programma della marijuana di Stato invece è più famoso, è stato più coperto anche dai media in tutto il mondo. Ecco, in Uruguay sostanzialmente ci sono delle cooperative che producono marijuana per conto dello Stato e questa marijuana finisce poi nelle farmacie, dove devi avere iscriverti a un registro ufficiale dello Stato in cui puoi essere un acquirente di marijuana, un tot 15 grammi al mese che compri appunto nelle farmacie, oppure puoi associarti, puoi iscriverti come coltivatore autonomo e quindi puoi coltivare a casa tua la marijuana e hai dei controlli ovviamente sul numero delle piante, sulla qualità, oppure se non hai spazio a casa e non vuoi andare a comprarla in farmacia puoi iscriverti anche a un club cannabico, associazioni della marijuana che sostanzialmente possono arrivare fino a 99 soci che possono coltivare la propria marijuana e darla ai propri soci. In questo modo lo Stato ha preso il controllo della marijuana, tra l'altro con degli indici di qualità della cannabis di THC è superiore rispetto al mercato clandestino ed è sceso molto quello che è il business della criminalità rispetto alla marijuana. Un programma tra l'altro che è partito con l'opposizione della popolazione, più del 60% dei uruguaiani non era d'accordo, ma il governo di Pepe Mujica aveva i numeri in Parlamento, e invece adesso il 52% dei uruguaiani lo approva, perché capisce che è una via sensata per affrontare questo problema. Insomma, un piccolo paese che è capace di fare delle politiche pubbliche davvero sorprendenti.
0: Che è in grado di sperimentare anche. Dunque, l'Uruguay che è autonomo energeticamente, con un programma basato sulle rinnovabili e che sperimenta anche in altri campi, come ci hai raccontato Emiliano Guanella. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: La nave è come una nave.
1: Mattia, alla prossima. Ciao, buona giornata.

Manca solo il nonno. Povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento. Ognuno ha il suo posto nel proprio recinto. Mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, poi...

la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene, però, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualcosa di bello, di bellissimo. La mia fidanzata, Maria, sì. I suoi capelli chiari, la mia mano che scivola sui suoi capelli, più giù sulle spalle, ancora più giù sui seni, più giù,

no, no, no, devo pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno. Il nonno ha sempre funzionato. Ecco, mi concentro. Mio nonno morì nel 36 come gozzano. Gli ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, Elvira. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, eh? Gran bevitore. A un certo punto il fegato. A pezzi. Spappolato. Putrefatto. Sto male, ma non posso essere il primo, devo...

prime vomitano su quelli di seconda vomitano su quelli di terza, lo scontro è violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia, un prete esorta a volersi bene, poi vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, io cerco di vomitare verso l'alto, ma non ci riesco, quelli di sopra hanno la meglio su quelli di sotto, è una cascata, una violenza, un rovescio di filamenti, uno scroscio di conati, la

Federico Sirianni, un omaggio a Giorgio Gaber, ovviamente con il brano La Nave, registrato live in occasione dei 20 anni dalla morte di Giorgio Gaber, in una serata omaggio che si è tenuta all'auditorio Stelio Molo della RSI nel 2022. Sono le 7:18, ancora un brano, poi la nostra agenda. Fasil Say, alla Turca Jazz.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Nell'ambito della rassegna Ascona Jazz Night si svolge il concerto Gianluca Sala e Stefano Romerio Quartet. La performance propone una serie di brani incentrati sul repertorio musicale del guitar jazz. L'iniziativa ha luogo alle 18.30 presso gli spazi della Fondazione Magida d'Ascona. La memoria dei suoni, un concerto inserito all'interno del progetto 900 Presente. Il programma è dedicato alla storia degli studi della radiotelevisione svizzera di lingua italiana di Besso e al loro ruolo nello sviluppo della radiofonia. L'evento organizzato dal Conservatorio della Svizzera Italiana e ha inizio alle 20 presso la Sala Teatro LAC in piazza Bernardino Luini 6 a Lugano. Per la rassegna Random si terrà la serata di intrattenimento intitolata Lugaton 2, incentrata sui generi musicali reggaeton, dembow, new perreo e trap. Un evento pensato per chi ama ballare e sentirsi parte di una scena musicale che sta conquistando il Ticino alle 20.30 negli spazi dello studio Foce a Lugano. All'interno della programmazione del Festival di Teatro per Bambini, il Maggiolino va in scena la rappresentazione del teatro Pan Dalla Mela al Sole. Due personaggi vivono in un tempo sospeso dove tutto è possibile e diventa magico. Piccole storie sono raccontate con lievità e leggerezza d'animo. Lo spettacolo inizia alle 10 al Teatro Foce di Lugano. E lo spettacolo teatrale intitolato La Grinta affronta invece il tema della resilienza, analizzando i meccanismi di una società orientata alle prestazioni e al risultato. L'opera è interpretata sul palcoscenico dalle studentesse e dagli studenti iscritti al terzo anno del corso di studi Bachelor of Arts in Theatre. La rappresentazione è fissata per le 20 al Teatro Dimitri a Verso.

Falegnaud, che è alla Buster the Plume con questo brano intitolato Sibomandi. Un altro brano e poi la prima edizione dell'RG. Fabiano Donassimento, O tempo foi o meu mestre.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina. Si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Restano elevati i reati di odio contro le persone LGBT in Svizzera. In media c'è quasi un'aggressione al giorno, ma ne viene denunciata solo una su 10. Una bella performance non è bastata a Veronica Fusa. La cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale alla Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. Giornata conclusiva per la visita di Donald Trump in Cina. Questa mattina nuovi colloqui tra il presidente statunitense e Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha consentito all'acquisto di una serie di prodotti americani e sarebbe disposto ad aiutare sull'Iran. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Mancano ancora però annunci ufficiali. Allora noi coinvolgiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come sta procedendo l'ultima giornata del vertice? Vertice di Pechino.
4: Allora, alle 11.30 di stamattina, quindi le 5.30 in Svizzera, Xi e Trump si sono incontrati a Zhongnanhai, cioè la residenza del leader del Partito Comunista. Qui si sono fatti scattare una cosiddetta foto dell'amicizia e hanno tenuto colloqui informali durante una cerimonia del tè. Iniziato da pochi minuti il pranzo di lavoro finale, dopo il quale Trump ripartirà per Washington, i toni continuano a essere molto cordiali. Trump ha detto più volte che è un onore incontrare Xi, definito un amico. Xi invece ha parlato di pietra miliare in relazione alla nuova formula di stabilità strategica costruttiva che ha usato per definire i rapporti tra i due paesi. Washington sta fornendo una serie di dettagli sugli accordi commerciali che sarebbero stati raggiunti. Pechino avrebbe acconsentito all'acquisto per decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli americani, tra cui carne bovina e soia. Secondo Trump, sì, ha accettato anche l'acquisto di 200 jet della Boeing e avrebbe mostrato interesse a comprare petrolio e gas. In cambio ci sarebbe un allentamento delle restrizioni all'export di chip di Nvidia e la creazione di un consiglio per facilitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori non sensibili. Elon Musk, presente al vertice, potrebbe invece ottenere l'approvazione della guida autonoma completa di Tesla. In Cina mancano però ancora annunci ufficiali, soprattutto da parte cinese.
3: Ma più in generale, Lorenzo, quale possiamo definire il bilancio? Come possiamo definire il bilancio di questa visita e che cosa hanno ottenuto Trump e Xi dai loro colloqui?
4: La Cina ha ottenuto il riconoscimento di un rapporto paritario, cioè le parole di Xi quando ieri ha evocato la trappola di Tucidide col rischio di confronto tra potenza egemone e potenza in ascesa, ma anche il racconto della visita che si trova oggi sui media cinesi convergono su un punto, cioè Pechino ha dato una dimostrazione di forza durante la guerra dei dazi e ha conquistato un nuovo equilibrio nei rapporti. Stamattina lo stesso Trump ha utilizzato nuovamente il termine G2 per definire i rapporti con Xi. Trump che si è invece concentrato sugli accordi commerciali che sembrano poter sì stabilizzare la tregua raggiunta lo scorso ottobre, ma non creare una vera intesa strutturale. Tecnologia e terre rare restano due motivi di tensione. Non c'è intesa nemmeno su Taiwan ed era difficile aspettarsi il contrario. Qualche segnale di convergenza sull'Iran, con Trump che sostiene che sì, sarebbe disponibile a favorire un accordo. Pechino in queste ore ha chiesto nuovamente la riapertura di Hormuz, tutta da verificare però l'impegno effettivo di Xi in materia. Trump ha poi invitato il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre, segnale che si vuole davvero provare a stabilizzare i rapporti, ma intanto entrambi tornano a parlare con i rispettivi partner. Già oggi Trump dovrebbe telefonare alla premier giapponese Sanae Takaichi, mentre la prossima settimana Xi dovrebbe ospitare il presidente russo Vladimir Putin.
3: Lorenzo Lamperti, che ritroveremo a Modem, dove tracceremo il bilancio finale di questo viaggio in Cina di Trump. Lo ricordo, Modem alle 8.30 su Rete 1. Continua ad aumentare la pressione all'interno del Partito Laburista britannico e sul primo ministro Keir Starmer. Ieri si è dimesso Wes Streeting, il primo membro del governo a rompere con il premier dopo i risultati disastrosi delle elezioni locali della scorsa settimana. Da Londra gli aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo.
5: Ci si prepara ad un'altra giornata turbolenta a Westminster all'indomani delle dimissioni di Wes Streeting, che non si sono tradotte però in una sfida formale alla leadership di Keir Starmer, come si sussurrava da giorni. Da ministro della salute, Streeting aveva supervisionato le riforme del Servizio Sanitario Nazionale e gli sforzi per ridurre le liste d'attesa. Nella sua lettera ha dichiarato di non avere più fiducia nel primo ministro e di voler consentire un dibattito più ampio sulla direzione del Partito Laburista. Gli alleati di Keir Starmer sostengono che semplicemente Wes Streeting non avesse il sostegno degli 81 parlamentari necessari per avviare il processo.

0: esecutivo nazionale del Partito Laburista, che solo pochi mesi fa lo aveva bloccato. Deve poi vincere il seggio, impresa non facile, e infine potrà sfidare il primo ministro. Intanto Starmer invoca unità e stabilità. Se ci saranno altre dimissioni di spicco, la situazione per lui potrebbe precipitare in fretta.
1: Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova che collaborava anche con le autorità maldiviane. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi, fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime, che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 sub avevano notato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I 5 si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate, quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
1: Un attacco ucraino ha provocato 3 morti e 12 feriti nella città russa di Ryazan, che si trova a 200 km a sud di Mosca. Lo ha reso noto il governatore locale, precisando che sono stati colpiti anche 2 edifici residenziali e che tra i feriti ci sono anche dei bambini. Ieri un pesante bombardamento russo su Kiev aveva causato più di 20 morti. Il conflitto tra Russia e Ucraina è ripreso con intensità da inizio settimana, con la fine dei 3 giorni di cessate il fuoco concordato in occasione delle commemorazioni russe per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo all'attualità nazionale. In Svizzera rimane alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ. Lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina della Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana, la maggior parte avvenute in luoghi pubblici. Eppure solo il 10% viene denunciato. Ci dice di più Laura Dick.
3: Sono dati allarmanti per le organizzazioni interessate come Pink Cross o Transgender Network Switzerland. Domenica sarà la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, un'occasione in più per denunciare insulti o atti condotti da odio e pregiudizio. Proprio quest'anno è entrato in azione il primo piano a livello nazionale contro i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTIQ, con 3 campi d'azione, protezione, prevenzione e monitoraggio, adempie alla proposta parlamentare di 6 anni fa. Già lì si evidenziava l'aumento continuo dei casi di violenza. Nel 2023 le segnalazioni salgono in maniera importante, passando da un centinaio a più di 300 all'anno. Si tratta della punta dell'iceberg, denunciano le organizzazioni. I crimini d'odio commessi nei luoghi pubblici preoccupano particolarmente. Solo una minima parte viene poi segnalata alla polizia. Da qui l'appello di non esitare a segnalare e denunciare. Vittime e testimoni possono farlo anche online sul sito stophate.ch.
1: In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che dovrebbe proseguire anche oggi, non basta a mitigare la preoccupazione degli agricoltori. C'è infatti il concreto rischio di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli, e preoccupa anche la vegetazione sugli alpeggi. Sentiamo Romina Lara.
4: Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
5: Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca

0: neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
1: Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la piena giorno ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
0: Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
1: E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi della vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
0: Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
2: È finita l'avventura svizzera alla Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Ieri la sua canzone è stata eliminata.

0: Questo è un passaggio dell'esibizione di ieri sera della cantautrice di Toon. Il suo brano Alice tratta il tema della violenza di genere, ma come è stato accolto, come è andata la serata? Sentiamo il resoconto dell'inviato RSI Fabrizio Casati.
1: La Svizzera si ferma a un passo dalla finale dell'Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale, ieri sera a Vienna, Veronica Fusaro non è riuscita a qualificarsi con la sua Alice. Niente finale, è vero, ma la sua prova è stata forte, pulita, elegante. Alice non era una canzone urlata, non cercava il colpo facile o il numero da circo. Veronica ha cantato bene, benissimo, ha tenuto il palco, ha portato una proposta più intima e personale. Forse proprio per questo, più difficile da far passare in una semifinale piena di effetti, coreografie e canzoni pensate per colpire subito. Per la Svizzera si interrompe così una lunga serie positiva di finali consecutive. Dopo anni molto forti, fino alla vittoria di Nemo e al buon risultato di Zoe Me, sabato la Svizzera guarderà la finale da fuori. Ma Veronica Fusaro esce da Vienna a testa alta. Bravissima, centrata, credibile. Niente finale, peccato. Però nessun disastro. Semmai una di quelle eliminazioni che lasciano un po' di amaro in bocca. Tra le esibizioni che hanno catturato di più il pubblico e critica c'è sicuramente quella dell'Australia. Delta Goodrem ha portato Eclipse, una voce molto potente, una messa in scena teatrale, vento scenico, pianoforte e grande effetto da momento finale. Molto commentate e apprezzate anche l'Ucraina per l'impatto emotivo, la Romania più aggressiva e scenica, la Bulgaria con un numero pop molto diretto e la Danimarca che già prima della semifinale era indicata da diversi osservatori come una delle proposte più solide di questo blocco. In pieno stile Eurovision non sono mancati i dettagli bizzarri, abiti luccicanti, vento sparato in faccia come se fossimo in cima al Gottardo, pose drammatiche al pianoforte, quel mix meraviglioso in cui tutto sembra insieme serissimo e leggermente fuori controllo.
0: Ma per gli amanti del genere, la finale, lo ricordo, domani sera in diretta anche sulla RSI. Io mi fermo qui, buona giornata.
2: Lo sport.
3: Canada, Svezia, Finlandia e Germania aprono nel pomeriggio mondiale di hockey nel nostro paese. Poi nella serata alle 20:20 a Zurigo il debutto della nazionale rossocrociata contro gli Stati Uniti. Svizzera che non sarà rinforzata da Kurashev, costretto a rinunciare al torneo iridato a causa di problemi di salute. Calcio, il punto conquistato dopo il 2-2 di Sion permette a Lugano di rimanere al terzo posto in classifica e di avvicinare a 90 minuti dal termine del campionato la quinta qualificazione europea consecutiva. Bianconeri infatti con due lunghezze di vantaggio proprio sui vallesani. Nella penultima di Super League il San Gallo si è intanto assicurato la seconda posizione grazie al 3-1 di Basilea, colossale sconfitta invece per il Thun, già campione, battuto in casa nel derby dallo Young Boys per 8-3. Ultima giornata di Challenge League che determinerà la promossa in Super League e la squadra che invece dovrà passare dallo spareggio contro il Grasshopper. La Rau capolista alle 20:15 affronta l'Iverdò, mentre il Vaduz, secondo a un punto, farà visita al Vil. Il retrocesso Bellinzona chiude sul campo dell'Étoile Carouge. La Francia ha diramato la lista dei 26 convocati per i mondiali, non ci sono grandi sorprese, escluso il centrocampista del Real Madrid Camavinga e il portiere del PSG Chevalier. Attacco ricco di talento e da sogno, con Akliuš, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Mateta, Olise e Marcus Thuram. Il Brasile ha invece comunicato il rinnovo fino al 2030 dell'allenatore Carlo Ancelotti. La settima tappa del Giro d'Italia è quella dal chilometraggio più lungo, 244 km da Formia alle cime del Blockhaus, arrivo in salita che quindi sarà destinato a dare nuova fisionomia alla classifica maglia rosa per il momento indossata ancora dal portoghese Eulalio.
4: La meteo.
5: Il tempo fino a questa sera al sud coperto, dalla tarda mattinata qualche debole precipitazione, specialmente sul Ticino centrale e meridionale. In serata passaggio a tempo asciutto.

0: Quel temps fait-il à Paris con Alain Romand? Ci ha portato alle 7:49. Noi chiediamo a Chiara Fanetti da Cannes, quel temps fait-il a Cannes? Chiara Fanetti?
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi decisamente tempo, non esattamente da Riviera, fa molto freddo, devo dire, e c'è vento ed è molto nuvoloso e infatti siamo tutti infreddoliti qua in coda fuori dal palazzo del festival per entrare a vedere la proiezione delle 8:30. Decisamente poco estivo il clima, poco primaverile.
0: Che cosa vai a vedere, Chiara? Perché sei in coda? Qual è il film che ti aspetta?
1: Allora, mi aspetta un film del quale forse vi parlerò la prossima settimana, perché è un film di una regista francese che si inserisce un po' in questo corso che si sta vedendo negli ultimi anni di film di registe francesi che utilizzano il genere dell'horror o del body horror per trattare solitamente dei temi anche legati al femminile, eccetera. Si intitola Sanguine, ma questo è quello che so dirvi per ora. Devo aspettare di vederlo.
0: Interessante, ci hai incuriositi, aspetteremo la tua recensione. Invece, una delle particolarità alla quale si presta magari meno attenzione, ma che è presente in un festival come Cannes, è quello degli attori e delle attrici che arrivano con dei film. Quest'anno ci sono Andy Garcia e John Travolta.
1: È vero, ci sono loro due. Quest'anno Andy Garcia presenta un film che si intitola Diamond. Lui è anche sceneggiatore e protagonista di questo film e viene descritto come un noir poliziesco. Lui non è la prima volta che passa dietro la macchina da presa, questo è il suo terzo film come regista dagli anni 90. Il cast è molto interessante, c'è Dustin Hoffman, c'è lui, c'è Vicky Krieps, c'è Bill Murray ed è fuori concorso. L'altro invece è John Travolta, che questa volta invece parliamo di un esordio per lui alla regia. Il titolo del film è Propeller One Way Night Coach ed è una storia legata al volo. Travolta è anche un pilota professionista, lui proprio guida aerei ed è nella sezione Camp Premier, che sono due cose un po' differenti. Fuori concorso è comunque una sezione abbastanza insomma centrale, non concorre per un premio vero e proprio, però è una sezione importante. Camp Premier certo lo è, però si sta più nell'ambito forse della promozione, ecco, non c'è un premio e solitamente per determinati artisti, ad esempio Werner Herzog, finire dentro Camp Premier è qualcosa di non accettabile, non ammissibile. Lui infatti aveva presentato il suo ultimo film e ha deciso di non portarlo poi a Cannes perché non era stato selezionato per i concorsi, mentre lui voleva che le sue attrici, le sorelle Mara, potessero concorrere proprio anche per questo premio. Vedremo se arriverà a Venezia, però questo era un esempio per dirvi che ci sono delle distinzioni un po' importanti tra le sezioni ed è vero che forse a volte diciamo quando gli attori passano alla regia si finisce anche nell'ambito del riempitivo per alcuni programmi.
0: È sempre stato così oppure ci sono stati anche casi più convincenti che hai potuto vedere a Cannes, Chiara?
1: Ci sono casi più convincenti. L'anno scorso è stato un buon esempio, ad esempio proprio nella sezione Un certain regard, dove quindi vediamo anche diverse opere prime, diversi esordi, ci sono stati c'era Scarlett Johansson in concorso con il suo film Eleanor the Great e poi c'erano due ottimi film che erano Urchin di Henry Dickinson e The Chronology of Water di Christian Stewart, che era tratto da un libro non facile da portare su schermo, un libro che aveva lo stesso titolo di Lidia Yugnakovic e devo dire che è stato veramente una sorpresa. Forse a volte si parte anche un po' talvolta prevenuti quando si va a vedere il film di un attore che passa alla regia, invece in questo caso Christian Stewart aveva fatto veramente un ottimo lavoro. Due anni fa c'era stato anche l'exploit di Kevin Costner, che aveva portato a Cannes il primo capitolo della sua saga che si intitola Horizon, An American Saga, che aveva ottenuto standing ovation eccetera, anche quello fuori concorso, e poi aveva portato lo stesso anno a Venezia il secondo capitolo. Ecco, quindi ci sono diversi esempi, alcuni più riusciti, altri meno. diciamo che attirano sempre queste pellicole, visto che si portano il nome di attrici e attori famosi, tutti vanno a vederle, però insomma può essere anche controproducente se poi il lavoro non è davvero interessante.
0: Come sta andando la coda? Si è già aperta la porta, potete già entrare?
1: No,
0: o dovete aspettare?
1: siamo ancora fermi e infreddoliti.
0: Allora senti, possiamo parlare ancora un minuto con te, in particolare mi interessava approfondire la questione dei documentari. C'è spazio per i documentari a un festival come quello di Cannes?
1: C'è spazio, però in effetti sono sempre in sezioni un po' marginali, solitamente finiscono negli special screenings, quindi le proiezioni speciali, a meno che non si tratti appunto di autori come Herzog, Wiseman. Laura Poitras ha cambiato un po' le cose negli ultimi anni, vincendo anche un Leone d'Oro a Venezia per esempio, però in effetti il documentario resta sempre un po' laterale, anche se quest'anno i documentari in concorso per quello che è il premio dedicato al documentario, L'œil d'or, che è stato creato nel 2015, quindi un premio che attraverso tutta la competizione di Cannes fa a selezionare il miglior documentario, ecco, quest'anno sono 21 e sono 7 in più dell'anno scorso, quindi insomma un bel risultato. E ci sono titoli interessanti anche di registi, insomma, degni di nota. Ad esempio ci sarà un documentario su John Lennon The Last Interview di Soderbergh, oppure Ron Howard porta un documentario sul fotografo Richard Avedon, ci sarà un documentario su Che Guevara. E poi questo abbastanza atteso, devo dire, tra l'altro è in concorso alla settimana della critica, Once Upon a Time in Harlem, quindi ci porterà a parlare di battaglia per i diritti civili, eccetera. Quindi ci sono titoli interessanti quest'anno e mi permetto di aggiungerne due legati al mondo del calcio. Io sono molto interessata a questo tema, infatti non vedo l'ora di vedere il documentario dedicato a Cantona, Eric Cantona.
0: Ah, è vero, famoso, si scriveva che c'è arrivato, no, a Cannes, anche lui mi sembra di aver letto.
1: Sembrerebbe, lui marsigliese, legato soprattutto al Manchester United. Sono molto curiosa di vedere che ritratto faranno. E poi è già stato proiettato, ma purtroppo non sono riuscita a vederlo, questo The Match, legato alla famosissima partita dell'Argentina contro la Gran Bretagna nell'86, quella della mano di Dio, con lo sfondo della guerra delle Falkland. Quindi ecco.
0: Certo.
1: Insomma, sono temi molto interessanti. Vediamo che cosa ne sapremo nei prossimi giorni, anche di come sono questi titoli, però sembra aver trovato più spazio, sempre in sezioni forse laterali, non davvero mai nel concorso principale, ma si sta facendo strada anche il documentario a Cannes.
0: E allora ci racconterai anche di questo nei prossimi giorni. Chiara Fanetti, grazie mille e buona visione.
1: Grazie mille, buona giornata a voi.

0: titoli del flash informativo delle 8.30. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina. Si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. Una bella performance non è bastata. Veronica Fusaro, la cantautrice bernese, è stata eliminata in semifinale all'Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. E poi per le previsioni del tempo, per oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni a partire da ovest e da sud, sull'altopiano a tratti temporalesche, limite delle nevicate fra i 1000 e 1200 metri al nord, fra i 1400 e 1600 al sud, temperature massime sui 15 gradi al sud, 10 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, un grande classico di questa straordinaria cantante americana. Sono le 8:04, quasi 5, questa è Verde Aurora. Vi ricordo che potete scriverci, potete comunicare con noi, mandarci le vostre riflessioni o anche solo un saluto via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382-6765, del momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Luigi Iorio.
1: Buongiorno Mattia e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, oggi Swiss Info ci porta in Medio Oriente per una lettura del conflitto da un punto di vista un po' diverso.
1: Esattamente, lo facciamo, cioè, di solito questi, gli articoli sulla guerra in Iran e sui fossili si concentrano sugli effetti immediati sui prezzi della benzina e dell'energia in generale. Questa volta mettiamo al centro l'impatto della guerra sull'evoluzione delle energie rinnovabili. La guerra in Iran ha infatti reso evidente quanto la forte dipendenza dall'importazione di combustibili fossili esponga molti paesi a shock improvvisi e a gravi rischi di approvvigionamento. In questo contesto, l'energia prodotta da fonti rinnovabili assume un significato che va oltre la lotta al cambiamento climatico. Diventa appunto anche una questione di sicurezza nazionale, perché può essere generata sul territorio riducendo la dipendenza dall'estero. Ricordo a questo proposito che circa 3/4 della popolazione mondiale vive in paesi che importano combustibili fossili. La Svizzera non fa eccezione. Petrolio, gas naturale e in misura minore combustibili nucleari importati soddisfano circa 2/3 del consumo energetico nazionale, una quota che colloca la Svizzera grosso modo a metà classifica in Europa in termini di indipendenza energetica.
0: E quindi indipendenza energetica, e invece qual è stata, Luigi, la reazione dei paesi all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas?
1: Ma molti governi hanno adottato misure di emergenza come tetti ai prezzi dell'energia, incentivi al risparmio energetico e ricorso alle riserve strategiche. Parallelamente però hanno anche accelerato gli investimenti nelle rinnovabili che sono oramai più economiche e facilmente accessibili. L'aumento dei prezzi dell'energia fossile sta influenzando anche i comportamenti dei consumatori, che mostrano un interesse crescente per i veicoli elettrici e per i pannelli solari. Resta comunque aperto il dibattito su quanto la guerra in Iran potrà realmente accelerare la transizione energetica a livello globale. Mentre alcuni esperti vedono già effetti concreti, altri sono più prudenti. Ad esempio, secondo Massimo Filippini, professore di economia pubblica ed economia dell'energia al Politecnico di Zurigo e all'Università della Svizzera Italiana, la transizione energetica non può dipendere solo dalle oscillazioni dei prezzi, ma richiede anche politiche credibili e stabili nel tempo. Il professore ticinese sottolinea che famiglie e aziende tendono ad attendere una normalizzazione dei mercati prima di investire nell'efficienza energetica o nelle rinnovabili. Da qui la necessità di segnali politici chiari e sul lungo periodo, come ad esempio, suggerisce Filippini, una tassa globale sul carbonio affiancata da altri strumenti di politica energetica. Su un punto però il consenso è ampio, e cioè che produrre più energia rinnovabile sul territorio nazionale significa ridurre l'esposizione agli shock geopolitici, limitare la vulnerabilità alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, rafforzare l'economia e, non da ultimo, migliorare la qualità dell'aria che respiriamo.
0: E dunque il ricorso alle energie rinnovabili come prodotto secondario, potremmo dire, della crisi nello stretto di Hormuz per la guerra al momento in stallo tra Stati Uniti ed Iran, se ne parla sul sito swissinfo.ch. Luigi Iorio, grazie per avercene parlato.
1: Buona giornata.

Un omaggio alle contadine e al lavoro in questa canzone di Esther Vallejo intitolata Segadora, una cantante spagnola che ci ha proposto questo brano registrato nel 2024 pieno di delicatezza. Ancora un brano e poi appuntamento con Rossano Lomele per la nostra rubrica In altre parole. Céline Rudolph, Wintergarten.

0: In altre parole,
1: le piattaforme di streaming hanno trasformato il consumo musicale offrendo cataloghi diventati sterminati, un modello di ascolto che delega agli algoritmi la selezione dei brani, modificando l'ascolto e la produzione. E parla proprio di questo tema un importante saggio, The Mood Machine, l'ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta, un libro di Liz Pelli, da poco tradotto in italiano dalla casa editrice EDT, che analizza criticamente la piattaforma di streaming. L'autrice le definisce addirittura come un sistema di sorveglianza basato sui dati, che promuove un ascolto passivo tramite playlist basate sull'umore, danneggiando l'economia e l'arte di musicisti e musiciste. Buongiorno Rossano Lomele.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a chi è l'ascolto, grazie ancora per l'invito.
1: Lei è giornalista, musicista, autore, docente, le sue attività si dividono appunto tra l'editoria, l'insegnamento accademico e la produzione discografica, è direttore editoriale di Rumore, una testata mensile italiana focalizzata sulla musica e sulla cultura underground, e insegna in diversi istituti e atenei. Nel 2020 ha pubblicato per la casa editrice Minimum Fax il volume Scrivere di musica, una guida pratica e intima. Allora, parliamo di piattaforme per lo streaming. In che misura l'algoritmo di Spotify e le playlist basate sul mood, cioè sul sentimento, insomma, in che modo stanno standardizzando il lavoro di artisti e le nuove composizioni musicali, se è effettivamente il caso, Rossano Lomele?
2: Ma io penso sicuramente che sia il caso, e penso anche che ci sia più di una ragione che porta a questa standardizzazione. Forse il primo elemento da menzionare, dando una lettura a questo saggio meraviglioso di Liz Pelli, devo dire, consiglio vivamente per capirci qualcosa della musica nel mondo contemporaneo a chi ha un minimo di curiosità di provare a cercarlo, sfogliarlo e leggerlo. Forse il primo elemento interessante è un dato in cui ci si imbatte quasi per caso poco dopo l'introduzione, no? Intorno alla 50ª pagina, in cui emerge, parla soprattutto di Spotify, questo libro, quindi parliamo di piattaforme in senso generale, ma il focus è fortemente indirizzato su Spotify, che poi, come molti sapranno, è a livello mondiale comunque, certo, la piattaforma musicale egemone, ecco. Non in tutti i paesi funziona così, ma a livello mondiale è così. In Italia lo è di sicuro. Un dato che emerge interessante è che quando le persone dietro che fondarono l'azienda cominciarono a lavorare a questa idea, considerando che si tratta di due ragazzi all'epoca che venivano dal mondo delle tech company, quindi due tecnologici, informatici, scrittori di codici e via dicendo, erano riusciti a stabilire tramite un'indagine, un focus group, che il consumo, l'ascolto di musica delle persone era per lo più legato a momenti chiave della giornata, e quindi più che a un ascolto consapevole per cui mi siedo e decido di ascoltare, che ne so, John Coltrane, Miles Davis o Led Zeppelin. Questa cosa qui, questa ricerca del mood, da qui il titolo del libro, The Mood Machine, la macchina che sostanzialmente sta dietro al tuo mood, ha cambiato le carte in tavola, ha cambiato il mondo, ha cambiato la maniera in cui noi ascoltiamo musica e ha cambiato la maniera in cui la musica ci viene proposta, perché di fatto da lì sono nate le mille playlist che tutt'oggi hanno ancora successo, legate al mood o al momento specifico della giornata, il mood di quando corri sul tapirulane, il mood di quando guidi per andare al lavoro, di quando cammini per andare in spiaggia e via dicendo. E questo ovviamente ha stabilito un cambio di paradigma totale, perché dall'ascolto semplice del disco e dell'artista in, in sé un ascolto più soggettivo, potremmo dire, si è passato a qualcosa che effettivamente prima non c'era, che è nuovo da questo punto di vista. Lorenzon ed Eck, i due capi di Spotify, sono stati formidabilmente bravi nello scoprire che questa assunzione di musica era molto legata a dei sentimenti e dei momenti tipici della giornata. È chiaro che questa cosa qui poi esportata su base mondiale, su larga scala, a questo punto non dico per 20 anni, ma quasi, anche se Spotify è nata praticamente 20 anni fa, sta facendo il resto e ha fatto il resto, ci ha creato una gabbia perfetta, ma forse i social media non erano già per noi delle gabbie perfette.
1: Viene in mente la battaglia di Brian Eno contro la musica da aeroporto, che però a questo punto è diventata quasi la, diciamo così, ha vinto, potremmo quasi dire, grazie a
2: Sì.
1: queste piattaforme, Rossano Lomele. Ma il modello.
2: Osservazione molto puntuale, scusa se
1: Prego.
2: l'interruzione, osservazione molto puntuale perché sostanzialmente si dice che la mood machine di oggi sia di fatto l'evoluzione della cosiddetta Muzak di cui si parlava ai tempi di Brian Eno e dei suoi dischi ambientali, diciamo, una cinquantina ormai di anni fa.
1: E il modello economico su cui si basano queste piattaforme finirebbe effettivamente per favorire solo le major e gli artisti affermati? È effettivamente è così? E quali sono i meccanismi che portano a questa cosa, Rossano Lomele?
2: Chiaramente ogni medaglia ha sempre due facce, per cui troveremo sicuramente la persona in grado di dirci oggi, per esempio rispetto alla scena italiana, che Tony Pitoni è un signor nessuno, viene dal nulla, non ha benefici corporate, non sta su una multinazionale, è un artista completamente indipendente e sta avendo un successo inimmaginabile anche per i più grandi big della musica italiana di questo momento. Ma direi che si tratta nettamente dell'eccezione. Io farei comunque una marcia indietro e dobbiamo ricordare che queste piattaforme sono nate all'epoca sotto forma di alleanza con le grandi corporation che all'epoca erano molto di più, adesso lo abbiamo già detto, sono rimaste soltanto in tre, ovvero sia gruppo Universal, gruppo Warner e gruppo Sony, proprio perché al principio del millennio la pirateria di fatto stava distruggendo la discografia, perché se l'arrivo di internet e il fatto che si potesse accedere alla musica senza pagarla in modo piratesco e il fatto che il prodotto fisico sempre di più diventava marginale, all'epoca ha creato un disastro. Non a caso molte multinazionali sono scomparse, si sono mangiate fra di loro, si sono proprio persi dei posti di lavoro. Queste piattaforme nascono a questo incrocio, nascono come una grande alleanza fra l'idea tech di chi ha creato il meccanismo, il software, l'hardware e i cataloghi. Senza i cataloghi delle multinazionali, che cosa ci si metteva dentro all'epoca e cosa ci si mette oggi dentro le piattaforme? I più grandi e più famosi musicisti di tutto il mondo da sempre a livello percentuale stanno su cataloghi e stanno sotto editori corporate. Quindi il mito dell'intermediazione che salta, che a un certo punto ci si raccontava una ventina d'anni fa sulla fine del copyright, l'inizio del copyleft, temo che rimanga un'ottima idea per dei saggi accademici universitari, ma la verità è che tuttora le multinazionali, d'accordo con queste piattaforme, detengono il vero potere economico del mondo dell'industria discografica.
1: Poi ci sono le eccezioni, pensiamo a un artista come Neil Young che per tanto tempo si è battuto e ha impedito che il suo catalogo finisse su Spotify, ma c'è un altro aspetto interessante che emerge quando si parla di queste piattaforme, e cioè le raccomandazioni degli algoritmi nelle playlist consigliate o il fatto che ti venga consigliato un brano dopo averne ascoltato uno che magari hai scelto tu. Ecco, influisce sulla nostra capacità di sviluppare un senso critico, esplorare nuovi generi, perché dall'altra parte è pur vero che su Spotify e sulle piattaforme si trova tantissimo. Cioè, cioè è possibile scoprire delle cose anche su
2: Spotify. Si trova tantissimo e c'è tutto ed è qualcosa inimmaginabile se ce l'avessero raccontato nel 2002 una cosa del genere. Quindi in linea teorica c'è la possibilità di ascoltare tutto e non solo. Dobbiamo anche dire che Spotify e quelle piattaforme, soprattutto Spotify, sono moltissimo tech e moltissimo algoritmo, ma non solo algoritmo, nel senso che i signori che stanno dietro queste piattaforme non sono affatto sciocchi e sanno benissimo che c'è una sorta di tempesta avversa e contraria nei loro confronti su questa cosa delle gabbie, delle playlist, dell'algoritmo. Se ci fate caso, soprattutto per esempio sulla piattaforma americana in questi mesi, ma sta arrivando anche in Europa, l'elemento umano e curatoriale, quindi meno algoritmico, sta emergendo molto di più dietro le proposte di playlist e selezioni che vengono immesse nella piattaforma. Quindi questo sicuramente è un tema che riguarderà il futuro e i prossimi anni, benché ovviamente l'algoritmo la faccia sempre da padrona. Chiaramente io credo che il tempo che l'essere umano ha a disposizione una volta perso dietro queste piattaforme è sempre limitato, per cui il mito della ricerca sì, un po' c'è, ma la verità è che poi noi tutti tendiamo a prenderci, non a caso parlavo dei social media, in questa sorta di scrolling infinito anche audio, per lo più quello che ci viene proposto, perché tendenzialmente ci piace ciò che già ci piace.
1: E quindi essere attivi anche nell'utilizzo di queste piattaforme può essere forse una strategia, oppure utilizzare altre piattaforme, non so, penso a Bandcamp, ma insomma ci sono tante etichette indipendenti, anche modi diversi di ascoltare la musica. Noi ci fermiamo qui, Rossano Lomele. Io la ringrazio moltissimo per questa settimana insieme, è stato un piacere chiacchierare con lei, penso che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi, piacere mio, buona giornata.
0: Rete 2. Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati e nel 2021 Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. Una bella performance non è bastata a Veronica Fusaro. La cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale allo Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. È dunque la giornata conclusiva della visita di Donald Trump in Cina. Questa mattina nuovi colloqui tra il presidente statunitense e quello cinese Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha acconsentito all'acquisto di una serie di prodotti americani e sarebbe disposto ad aiutare nella crisi con l'Iran. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Mancano ancora però annunci ufficiali. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
5: Allora, alle 11.30 di stamattina, quindi le 5.30 in Svizzera, Xi e Trump si sono incontrati a Zhongnanhai, cioè la residenza del leader del Partito Comunista. Qui si sono fatti scattare una cosiddetta foto dell'amicizia e hanno tenuto colloqui informali durante una cerimonia del tè. I toni continuano a essere molto cordiali. Trump ha detto più volte che è un onore incontrare Xi, definito un amico. Xi invece ha parlato di pietra miliare in relazione alla nuova formula di stabilità strategica costruttiva che ha usato per definire i rapporti tra i due paesi. Washington sta fornendo una serie di dettagli sugli accordi commerciali che sarebbero stati raggiunti. Infatti Pechino avrebbe acconsentito all'acquisto per decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli americani, tra cui carne bovina e soia. Secondo Trump sì, ha accettato anche l'acquisto di 200 jet della Boeing e avrebbe mostrato interesse a comprare petrolio e gas. In cambio ci sarebbe un allentamento delle restrizioni all'export di chip di Nvidia e la creazione di un consiglio per facilitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori non sensibili. In Cina mancano però ancora annunci ufficiali, soprattutto da parte cinese.
4: In questo momento è in corso il pranzo ufficiale che chiude la visita di Trump. Si è aggravato il bilancio degli attacchi russi sferrati ieri contro la capitale ucraina, Kiev. Il numero dei morti è salito a 24, mentre i feriti sono decine, secondo quanto comunicato dal sindaco della città, che ha decretato un giorno di lutto nazionale. Anche la Russia segnala delle vittime, 3 morti e una dozzina di feriti dopo un bombardamento della notte scorsa. Gli aggiornamenti in redazione con Mangiula Batia.
6: Da inizio settimana è ripresa con accresciuta intensità la guerra tra Russia e Ucraina, e questo da quando sono terminati i 3 giorni di tregua concordati per consentire a Mosca di celebrare in tranquillità il suo contributo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella notte, sulla regione di Mosca sono piovuti più di 300 droni, tutti intercettati, afferma il ministro della difesa. Un drone ucraino ha però danneggiato degli immobili residenziali nella città di Ryazan, che si trova a 200 chilometri a sud della capitale. Si contano almeno 3 morti, secondo quanto riferito dal governatore locale. L'obiettivo dell'attacco ucraino era un sito industriale, ma è anche la risposta all'aggressione subita il giorno prima. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha infatti lanciato sull'Ucraina più di 300 droni e una 50 di missili, la maggior parte neutralizzati dalla difesa ucraina, ma quelli sfuggiti hanno colpito la capitale e una decina di altre zone del paese. A Kiev un intero palazzo di 9 piani è crollato, sono 24 finora i morti estratti dalle macerie, sulle quali i soccorritori stanno ancora cercando possibili sopravvissuti. I feriti sono una 50. È stato uno degli attacchi più sanguinosi sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra, tanto che il sindaco Vitali Klitschko ha voluto indire per oggi una giornata di lutto cittadino. Ferme condanne sono arrivate dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz. Mostrano, ha detto quest'ultimo, che Mosca punta sull'escalation piuttosto che sul negoziato. Zelensky aveva sperato che nei loro colloqui in Cina Trump e sì, discutessero anche di come mettere fine a questa guerra. Non sembra però che il tema sia stato tra le loro priorità.
4: Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Per il momento ne è stato recuperato solo uno. I 5 sub, tutti esperti, stavano presumibilmente esplorando delle grotte a 50-60 metri di profondità. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova, che collaborava anche con le autorità maldiviane per la salvaguardia dell'ecosistema marino. In Svizzera resta alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ, lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina dalla Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana. Ce ne dice di più Laura Dick.
7: Sono dati allarmanti per le organizzazioni interessate come Pink Cross o Transgender Network Switzerland. Domenica sarà la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Un'occasione in più per denunciare insulti o atti condotti da odio e pregiudizio. Proprio quest'anno è entrato in azione il primo piano a livello nazionale contro i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTIQ. Con 3 campi d'azione, protezione,

0: e denunciare. Vittime e testimoni possono farlo anche online sul sito stophate.ch.
1: È finita l'avventura svizzera al Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. La sentiamo in un passaggio dell'esibizione di ieri sera. La cantatrice bernese è stata eliminata, malgrado un'ottima performance. Per lo sport, il Lugano Calcio mantiene intatte le possibilità di chiudere tra le prime tre squadre del campionato e qualificarsi così per i tornei europei della prossima stagione. Ieri ha pareggiato a Sion, domenica sarà decisiva la partita col Basilea a Cornaredo. Per l'hockey, oggi iniziano i mondiali che si giocano in Svizzera e la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
2: Che mondiale sarà? Il primo da un decennio senza PF, che non sta per favore, ma per Patrick Fischer, naturalmente. Considerando la squadra e come, soprattutto nelle ultime tre amichevoli, questo gruppo sia stato capace di compattarsi e come ha smaltito anche le tossine depositate dal polverone alzatosi dopo il famigerato certificato contraffatto e come anche la calma olimpica emanata da Yann Cadieux si sia impossessata tutto sommato dello spogliatoio. Insomma, dovrebbe essere un normale mondiale da Svizzera. Svizzera ambiziosa e capace di difendere in casa le due ultime finali conquistate. Andremo oltre? Difficile, ma non irrealistico, perché uno, non sarà un mondiale stellare, sono poche infatti le stelle arrivate dalla National Hockey League. Due, per questo gruppo, questo mondiale potrebbe essere l'ultima chiamata per conquistare questo benedetto titolo sognato e sfiorato quattro volte.
1: E stasera, lo ricordo, alle 20:20, Stati Uniti-Svizzera in diretta anche sulla 2. Per me, da me, da parte mia è tutto. Buona giornata a tutti e a tutte.
3: La meteo. In tutta la Svizzera molto nuvoloso, con precipitazioni a partire da ovest e da sud sull'altopiano a tratti temporaleschi, limite delle nevicate fra 1000 e 1200 metri al nord, tra 1400 e 1600 al sud, temperature massime sui 15 gradi al sud, 10 al nord.

È un pugno in pancia questa canzone di Humbert Humbert, lui è un contrabbassista e cantante francese, questo brano si intitolava Un goût de crasse. Sono le 8:44 e 24 secondi, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, tra poco parleremo di Africa e di calcio con un collega, redattore della rivista Nigrizia, che sarà tra pochissimo con noi per parlarci del numero appena uscito, quello di maggio. Gianni Ballarini dunque sarà tra poco con noi e noi ci arriviamo con un brano intitolato Ghana Groove, Adigiri Odamatei.

0: La rivista.
1: Il numero di maggio di Nigrizia ci porta, come sempre, al cuore delle contraddizioni africane e globali. Il dossier della rivista svela le manovre politiche del calcio africano in vista del mondiale americano, con la Confederazione Africana del Calcio che cede sovranità alla FIFA e il Marocco che usa gli stadi come arma di soft power diplomatica. Un ampio focus analizza poi un'Etiopia frammentata, divisa tra elezioni, guerra in Tigray e Amara e crisi economica. Spazio anche al dirompente viaggio di Papa Leone XIV in Africa, poi ai droni kamikaze usati ad Haiti contro le gang e al brutale schiavismo digitale delle big tech in Kenya. Buongiorno Gianni Ballarini.
2: Buongiorno a te, chi ti ascolta.
1: Tu sei redattore di Nigrizia, tantissimi temi come sempre sulla rivista, ma oggi parliamo di calcio e di calcio africano. Il dossier di copertina spiega che la Confederazione Africana ha perso la sua indipendenza. Ecco, come ha fatto la FIFA a prendere il controllo sulle decisioni sul calcio in Africa?
2: Sì, sono manovre politiche. La premessa è che per decenni la Confederazione Africana del Calcio è stata un baluardo di autonomia politica, era un simbolo di unità proprio il calcio africano per i 54 paesi. E forse pochi lo ricordano perché ovviamente si parla di tantissimi anni fa, di 50 anni fa, di 60 anni fa anzi, perché nel 66 uno dei grandi leader africani ghaneano, il presidente ghaneano Nkrumah, guidò un boicottaggio totale dei mondiali in Inghilterra per ottenere un posto per l'Africa, che all'epoca appunto non ne aveva neanche uno ai mondiali. E poi c'è stata una lunghissima presidenza del camerunese Ayatou, che anche lui ha rifiutato compromessi sugli interessi africani, garantendo gli interessi africani con i vertici della FIFA, che all'epoca erano il brasiliano Avelange e poi lo svizzero Blatter. E invece, appunto, venendo oggi, tutto è cambiato con l'ascesa dell'attuale presidente della FIFA, che conosciamo bene noi in Italia e voi in Svizzera, che è Gianni Infantino, che ha capito che per controllare il calcio mondiale doveva avere con sé i numeri, i voti africani, quindi ha scardinato l'autonomia africana. Prima dall'esterno sostenuto, diciamo, un suo candidato che era il malgascio Ahmad. Ma poi il vero cambio di marcia è stato nel 2020, quando Infantino ha individuato un miliardario sudafricano, cioè Patrice Motsepe, che è anche una figura importantissima all'interno del Sudafrica perché il cognato dell'attuale presidente Ramaphosa, il nuovo presidente appunto della CAF, che è appunto la sigla della Confederazione Africana del Calcio. Insieme a lui ha messo come segretario generale un altro suo uomo, che è lo svizzero congolese Vero Mosengo Omba, e quindi diciamo che ha completato l'architettura del controllo della Confederazione Africana. Tanto che noi, ma non solo noi, molti analisti definiscono ormai la Confederazione come la FIFA Africa. E questa perdita di indipendenza ha reso appunto la Confederazione molto vulnerabile, e lo abbiamo visto anche in occasione dell'ultima Coppa d'Africa del 2025, con il caso diventato mondiale del Senegal, che se ne va al 90° per un rigore concesso al Marocco e che torna dopo 15 minuti e che ai supplementari vince 1-0, ma che dopo due mesi, il vero scandalo è che la commissione d'appello della CAF ha ribaltato il risultato del campo, assegnando la vittoria appunto al Marocco per 3-0. Il Senegal ha fatto ricorso al TAS di Losanna, al Tribunale Arbitrale dello Sport. La sentenza ci deve ancora essere, per cui è ancora tutto in divenire, nel senso che ufficialmente per la CAF, diciamo, il vincitore è il Marocco, ma non è ancora detta. Ecco, questo per dire la fotografia sorprendente del calcio africano. E non è irrilevante, come hai sottolineato tu, il ruolo giocato dal Marocco, perché il Marocco non è solo una squadra fortissima, una delle candidate addirittura a livello mondiale di fare un buon campionato, ma anche da un punto di vista di peso politico è molto rilevante, perché c'è il suo presidente, presidente della Federazione Marocchina, che è Fawzi Lekia, che è anche il ministro del bilancio del Marocco e che ha conquistato, ha un peso politico, è considerato insomma il vero baricentro decisionale del calcio africano. E quindi la fotografia che emerge è certamente quella di una governance africana del calcio molto, molto deficitaria.
1: Dunque, una sezione, diciamo così, una confederazione ribelle che è stata riportata alla disciplina, potremmo dire, dalla FIFA. Nella sezione Afroculture, Gianni Ballarini, che è sempre molto interessante della rivista, si parla della musica in Kenya, dove si ascolta quasi subito solo ormai musica straniera, americana, sudafricana, nigeriana, nonostante il Kenya sia ricco di musiche locali e nazionali. Ecco, da dove nasce questo rifiuto dei giovani keniani verso le loro stesse tradizioni musicali?
2: Sia ragioni sia storiche che sociali. È vero che si ascolta poca musica locale, anche se in realtà il pezzo, il nostro articolo segnala anche cambiamenti da questo punto di vista, perché ci sono alcuni artisti, stanno emergendo artisti e DJ che stanno riscoprendo proprio i generi locali, li stanno mescolando con le musiche, con i suoni contemporanei, creando, diciamo, un nuovo panorama per ricucire proprio il legame fra le radici culturali del Kenya, musicali e quelle invece globali. Ma ripeto, ribadisco a ragioni storiche, perché si ascoltano rapper americani, afrobeats, nigeriani, perché la musica tradizionale keniana è stata considerata dai keniani stessi un po'
1: Arretrata?
2: arretrato, bravissimo, non mi veniva il termine, perché c'è stata una fortissima urbanizzazione e chi arrivava in città considerava la musica dei villaggi, rurale, eccetera, come una musica appunto arretrata. Poi c'è anche tutto il retaggio colonialista, perché sappiamo che c'era l'Inghilterra e quindi che ha imposto anche lei stessa una gerarchia culturale, per cui l'inglese e la cultura occidentale erano associati al prestigio, insomma, mentre le tradizioni locali appunto venivano svalutate. E quindi e anche le elite postcoloniali, cioè la classe dirigente postcoloniale africana, keniana, non è riuscita a invertire questa tendenza, a differenza di altri paesi, penso al Ghana, penso alla Nigeria, e quindi si è consolidata l'idea che il moderno è l'inglese, la musica occidentale, mentre appunto l'arretrato è la musica locale. Però oggi molti giovani, ripeto, stanno ascoltando questo mix di musica di generi che comprendono sia la musica locale, sia appunto la musica generalista e occidentale.
1: È un fenomeno molto interessante che viene analizzato nella sezione Afroculture di Nigrizia. Grazie Gianni Ballarini per essere stato con noi.
2: No, grazie a te e a chi ci ha ascoltati.

Barney Kessel con questa Carmen School ci ha portato alle 9, è il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, un audiodocumentario a cura di Andrea Cocco intitolato Un giorno da Serpara, che ci parla di Cocullo, un piccolo comune in Italia centrale dove ogni anno agli inizi di maggio una processione accompagna per il paese la statua di San Domenico interamente coperta di serpenti, serpenti veri, vivi. Anche conosciuto come rito dei serpari, quella di Cocullo è una tradizione antichissima, si pensa risalga a diverse migliaia di anni fa, ben prima dell'arrivo dei Romani, che fosse dedicata alla dea Angizia, venerata dal popolo dei Marsi. E Andrea Cocco segue in questo documentario le orme di una giovane serpara, Martina Marinelli, camminando con lei sulle montagne a caccia di serpenti fino al giorno della festa, dove in paese arrivano dalle 20.000 alle 30.000. persone. E con il laser di oggi si conclude Verde Aurora. Io vi ringrazio per essere stati con me questa settimana. Appuntamento lunedì alle 6 con la rassegna stampa. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di un buon fine settimana in compagnia di Rete 2.

0: Nel paese di Cocullo, nel cuore dell'Abruzzo, in Italia centrale, vivono sì e no 200 persone. Ma c'è un giorno dell'anno in cui tutto cambia. La piazza si riempie, le strade diventano degli imbuti dove è difficile passare. Il paese esplode. È la festa di San Domenico agli inizi di maggio, ma è anche conosciuta come la festa dei Serpari, perché quel giorno la statua del santo viene ricoperta di serpenti vivi e portata in processione per tutto il paese.
1: Allora, si chiama San Domenico. È la festa dei serpari, dei serpenti San Domenico. Ma in realtà il culto era pagano, cioè il culto è pagano, è diventato cristiano, ok? Non ti so dire il tempo preciso, però conta, prima che arrivassero i romani qui c'era la dea Angizia, che lei era appunto la dea che parlava con i serpenti, con i rettili tramite sguardi. Levava le malattie, il veleno dei serpenti, tutto quello che adesso è dedicato a San Domenico era la dea Angizia. Sì, io sono Serpara, sì.
0: Martina Marinilli vive a Casale, una frazione di Cocullo.
1: Vuol dire che vado a caccia di serpenti? Vuol dire che li trovo, li prendo? Gli do a mangiare? Cioè, proprio vado a caccia di serpenti. Questo vuol dire essere serparo. Se vuoi sapere la mia età, non lo so, da quando ne ho memoria. Cioè, sì, da quando ho memoria mi ricordo mio padre che mi porta per serpi, me li mette addosso, mi fa provare i morsi. Sì, per vedere il dolore, no? E solitamente il serpente mozzica, o se lo stringi, o appena lo prendi, o sei stressato. Però se è stressato te ne accorgi perché ovviamente sei un serparo, non lo stringi perché non gli fai male, però noi quando eravamo bambini, per abituarci un po' ai morsi di qua e di là, ci facevamo i dispetti tra bambini, quindi tipo te lo mettevo vicino alla schiena, lo stringevo, ti mozzicava. E quello era, diciamo, il nostro gioco, ok? Siamo molte di meno rispetto agli uomini, però ci unisce il fatto che siamo donne, siamo anche molto più bravi degli uomini, e ci unisce il rispetto e la passione, sì.
0: Oggi non è sicuramente il giorno migliore per andare a cercare serpenti.
1: Siamo sopra la montagna di Casale di Cocullo, frazione di Cocullo.
0: Il cielo è coperto, tira vento, ma decidiamo ugualmente di fare un giro con Alfredo, il padre di Martina, che poi è quello da cui lei ha imparato.
1: Papà sta provando a vedere se esce qualche serpente. Batte inizialmente sospini, poi si ferma per ascoltare se c'è qualche movimento. Lo fa con una mazza e all'inizio ha un biforcamento, perché in questi luoghi qua c'è anche la pericolosità che ti esce una vipera, quindi diciamo che nel momento in cui magari senti il rumore, con il bastone biforcato lo blocchi, in modo tale che lo riesci a puntare sul collo, così vedi se ha una testa triangolare, occhi a gatto, è la vipera. Quando vedi il frattone di piante, come si dice qua, sbatti sopra e ascolti. Cioè, tipo, ti faccio un esempio. Questo è il frattone con una mazza. E ti fermi. E non ascolti niente, no? Perché non c'è il serpente. Ma se io batto e c'è il serpente, se è a sangue freddo, senti una roba, Se è sangue caldo, senti. Ok, e quindi devi capire da dove sta partendo principalmente. È molto ascolto e vista. Perché comunque il serpente ti vede sempre prima che tu lo vedi. Loro non hanno orecchie ma hanno le vibrazioni. Quindi devo essere io brava a correre, lanciarmi, ascoltarlo e vederlo.
0: A seconda della giornata e del clima, una serpara, dice Martina, sa come è meglio muoversi, a che ora fare un primo giro, se ripetere o meno l'operazione più tardi, quando i serpenti magari rientrano nelle tane.
1: E poi è una roba indescrivibile quando tu arrivi alla tana e non riesci a prendere il serpente perché è troppo veloce. Cioè, è una roba che ti rimane qui e provi ad andarci tutti i giorni, fino a quando non la prendi. Perché è proprio una cosa... Tipo, questa circostanza è molto pericolosa perché nelle pietre c'è molta possibilità di incontrare vipere.
0: Stiamo girando attorno a un punto preciso.
1: C'è un serpente che si chiama Oscar, che siamo molto affezionati. Lo prendiamo da una quindicina d'anni, all'incirca.
0: E inizio a capire che ogni serparo ha i propri luoghi, un po' come avviene per i funghi.
2: Un serparo sa i posti?
1: Certo.
2: Quindi sono un po' segreti o...?
1: Sì. Ovviamente sono poi i genitori che te li tramandano di generazione in generazione. Sì, è molto gara in un certo senso, gara, gioco, però è molto gara.
2: E tuo padre ti ha già comunicato i luoghi che lui sa oppure...
1: Ha comunicato, mi ci porta.
2: Ah, giusto.
1: Quindi sì, cioè magari mi dice questo è un posto nuovo che ho trovato e magari mi dice tienitelo per te, non voglio che magari si scopra e quindi tu hai la possibilità di prenderteli, no? Te li porti alla festa di San Domenico e non hai un serparo che viene prima di te a prenderteli, capito?
0: Non siamo qui da molto, ma a giudicare dai movimenti di Alfredo non c'è molta speranza di trovare esemplari.
1: Papi, manco un biacco?
2: Eh?
1: Manco un biacco?
0: Fa decisamente troppo freddo per un serpente.
1: No, oggi è... quando fa caldo c'è più possibilità che riesci a tornare a casa con la sacchetta piena.
3: E niente. Prima, ai miei tempi, proprio affascino, prima. Mo' proprio, vedi, giri, giri, giri. Quando sono cose finite. C'è più quell'abbondanza di una volta.
0: Alfredo ha iniziato ad andare per serpenti quando aveva 10 anni ed è diventato col tempo uno dei serpari più riconosciuti. Quella dove stiamo entrando è la sua casa.
4: Detto Molino.
1: Sì?
3: Sì, sì. Questi sono tutti i pezzi storici. Sono tutte coppe che prima facevamo le gare, no? Capito? Questo 95. Vedi.
5: Quest'altra, vedi?
3: E rito dei serpari pro logo cocullo. C'era più competizione, come ti devo dire. Questa pure uguale, primo giovedì di maggio, ferrito dei serpari. Questi, capito, sono i primi premi, secondi premi, terzi premi. Di cose che non abbiamo tante di storie. Vedete, abbiamo poco tante.
0: Il salone di casa di Alfredo è pieno di oggetti che rimandano al rito.
3: E questo, vedi, per tutti gli esemplari che prendevo io.
0: È pieno di foto.
3: Questo.
0: Molte inquadrano Martina con i serpenti attorno al collo e in età diverse.
3: Questa Martina quando era piccola, vedi, insegnavo, capito? La portavo sopra le spalle, no? Poi quando li vedevo, dicevo, papà, dove stai? Abbassavo, ti dico la forchetta a prendere, capito? Piano piano, E imparai a dargli a mangiare.
0: Alfredo ha insegnato a tutta una generazione, ma secondo lui la festa, il rituale, è cambiato troppo negli ultimi anni. È diventato un business.
3: Prima era molto più bello, stava più, come si dice, più entusiasmo, più... Prima quando facevamo noi, allora, chi faceva le pizzelle, chi metteva lo stand delle pizzelle, chi metteva quello, i prodotti abruzzesi si facevano sentire, e tu la gente cercavi di farla rimanere, capito? E invece è così, una volta vista la festa, te ne accorgerai, rimettono il santo, finito, sono finiti i giochi. Ma è un business che non...
2: Ci vai la festa, sì?
3: No, sono 2 anni che non ce l'ho più.
0: Sono 2 anni che Alfredo non va più in paese per San Domenico. E tra l'altro, negli ultimi anni in cui andava, non metteva nemmeno più i suoi serpenti, i serpenti catturati da lui, sulla statua. Il fatto è che, secondo una tradizione, se durante la processione a un serpente capita di strisciare fino agli occhi del santo e di coprirli con il suo corpo, allora è un segnale di malaugurio, soprattutto per chi quel serpente l'aveva catturato.
1: La serpe un anno era stata la sua e lui da là non ce l'ha più messa.
2: Ah.
0: Martina ricorda che un anno è stato proprio un serpente di Alfredo a passare sugli occhi del santo.
2: Ma è successo qualcosa?
3: Il terremoto.
0: L'anno del terremoto dell'Aquila. E anche l'anno in cui ad Alfredo è capitato di ribaltarsi con la macchina.
3: Eh sì, se tu vedi il santo che la metti caso la serpia e cose, stai sicuro che succedono le disgrazie.
1: Sì. Vabbè, pure a te l'ultimo anno quando ce l'hai ribaltato con la macchina, ha fatto l'incidente, la patente, tutta la serie di cose che ha detto io l'anno prossimo non ce la metto.
3: Io e te non andiamo d'accordo, santo.
0: Non tutti in paese sono d'accordo sul fatto che la serpe sugli occhi del santo porti male. Ma tutti sono concordi invece sul fatto che i serpari debbano contrassegnare i propri serpenti per riconoscerli durante la festa. C'è chi usa l'uniposca, chi un nastro colorato. Martina si è già informata su un colore verde, atossico, che viene usato anche per le api.
1: Mi fai scendere, Giovanni?
0: Le serpi che fino ad ora ha preso si trovano in casa di un amico.
1: È aperto, è aperto!
6: Marti!
1: Hai aperto?
6: Sei aperto? Sì, ce l'ho su.
0: Siamo ad Anversa degli Abruzzi, a 4 km da Cocullo.
1: Permesso, scusatemi l'orario.
0: È l'ora di pranzo e per vederli dobbiamo salire all'ultimo piano dell'abitazione.
6: Qua stanno i bianchi, sono tutti assatanati.
0: Ci sono 4 rettilari bianchi, i bianchi da un lato e i cervoni, che saranno una decina e sono tutti attorcigliati tra loro, da un altro.
1: Oh, è bello sto rettilaio, invece è
6: tantissimo. Dai, metti pure questi.
0: Poi c'è una teca in cui c'è un cervone da solo.
6: Quella che è mo sta inguastita come che mo ci da morire.
1: Veramente?
0: Ed è inguastita, nervosa e moccica da morsi.
1: Ma non gli avete dato a mangiare?
6: Sì, forse sai che ci
1: dà. Ammazza,
6: aspetta
1: bella...
6: che se Ale non la...
1: Tira, guarda come sta, guardala. Vedi come si prepara?
0: Tra quelli presi, molti sono conoscenze di vecchia data.
6: Questa è la più piccola, che non so se è quella, perché Ale mi ha detto che l'ha trovata dove stava quella che abbiamo liberato, che appunto era
1: per la della mattina della festa. Questa è della casetta. Quella che ha preso quando stavamo insieme, al ripasso l'ha presa.
6: C'ha i colori che quasi l'ha persa le masse, quindi penso
1: quella che ha trovato Roberto nella chiesetta è proprio bella, eh. è come questa.
0: E nella discussione a un certo punto spunta anche Andrea, che ha 5 anni.
7: Ciao Andrea! Oddio, ma che hai fatto?
6: È caduto la bici, devo metti un saluta.
7: Finalmente zio ci ha ripreso la serpitella tua, ti ha ripreso zio, eh? Sei contento? Bello! Ma come ti chiamate, scusetta? Anche come?
8: Ushari. Ushari, è il nome di un serpente del Re Leone.
7: Ah! Grazie mille,
2: grazie.
6: Buon proseguimento.
2: Ciao.
0: È il 16 aprile e mancano ancora 2 settimane all'inizio della festa. E in questo periodo i serpari tenteranno, come in una gara, di prendere il più alto numero di serpenti possibile. Chi per metterlo sulla statua del santo, chi per portarlo in giro in mezzo alla folla. Ma che alla fine se ne sia trovato solo 1 o 20, c'è un passaggio obbligatorio per tutti, quello delle analisi delle serpi prese.
9: 7-9-2.
10: Ok.
11: Allora, ci troviamo innanzitutto a Cocullo, dove si svolgerà domani la festa di San Domenico.
0: È la vigilia dell'atteso giorno della festa.
11: Ci occupiamo del monitoraggio della salute dei serpenti che poi verranno utilizzati per il rito di San Domenico, appunto.
10: 140.
0: E qui ogni anno, nei 2 giorni precedenti il rito, una squadra di veterinari e biologi analizzano i serpenti catturati dai serpari.
10: 29.
0: L'esemplare più grande oggi è stato quello portato da un bambino di 10 anni.
10: 1,69.
2: Sono alcuni parametri morfologici, appunto, il principale per un serpente è la lunghezza, apice del muso, cloaca e poi cloaca coda, perché alle volte le code sono troncate, sono predazioni e altre cose, quindi non è un carattere univoco.
0: I serpari arrivano con i propri sacchetti e aspettano in fila. Le misure con il metro, il tampone in bocca, l'inserimento di un microchip con una siringa o cippatura.
2: Poi vengono cippati, si mette il microchip e questo ci consente di riconoscerli in maniera univoca e si può vedere di anno in anno se poi gli animali, per quanto riguarda le misure, sono cresciuti in lunghezza, in peso.
0: Martina e Alfredo, che anche per questo ha smesso, sono molto critici sulla cippatura perché dicono arrechi danni ai serpenti e snaturi il rito. Ma secondo erpetologi come Ernesto Filippi, i timori per i serpenti sono immotivati.
2: Proprio ieri o stamattina, no, non mi ricordo, ieri abbiamo ricatturato un animale dopo 9 anni, quindi cippato 9 anni fa, cresciuto, in buona stato di salute, è la dimostrazione, no, che cippatura è innocua.
0: Ma alla fine la diffidenza rimane, almeno per qualcuno. Martina, ad esempio, evita di venire di persona a portare i serpenti qui e li ha lasciati a un amico che li porta al posto suo.
1: Guarda, io quando trovo i serpenti che tipo hanno una ciste, un taglio, io prima di portarli agli erpetologi vedo se riesco a curarli io con le erbe.
0: In questo momento sta preparando il vestito tradizionale che si indossa per la festa. Domani, dice, qui ci saranno 25-30.000 persone.
1: La mattina di San Domenico c'è tutta l'autostrada bloccata. Io da qua vedo lì tutte macchine bloccate, che è bellissimo. Mi sveglio molto presto, tendenzialmente verso le 7 tendo ad uscire di casa. Scendo al bar con i serpenti principalmente nella sacchetta, perché non mi va di stressarli da subito. Poi se sento il bisogno di toccarli, perché lo senti proprio, dici, sai che giochiamo insieme prima che vediamo la gente, stai un po' con me, ti faccio capire che è tutto ok.
0: È il 1° maggio Sono le 8:27 e in paese ci sono già un migliaio di persone.
1: Poi tendenzialmente appena arrivo a Covullo al bivio inizio.
12: Piano.
1: Quindi inizio a tirarle fuori, me le metto addosso, inizio a vedere i primi urli della gente, i primi così, e quindi inizio subito.
12: Grazie.
1: È velenoso? No signora, non è velenoso, vuole toccare? Venga, la testa gliela tengo io se ha paura. Si crea quella situazione di sicurezza alla persona.

0: Siamo nella chiesa dove si trova la statua del santo.
1: Questa è la reliquia con all'interno il molare lasciato qui da San Domenico. San Domenico perché lasciò il dente qui? Perché San Domenico quando arrivò qui fece numerosi miracoli e guarigioni. Poi prima di andare via, proseguì verso Sora, però prima di andare via la popolazione di Cogulo, dopo aver ricevuto questi miracoli, queste guarigioni, gli propose, chiesero a San Domenico di lasciare qui un oggetto. Però San Domenico, vivendo in povertà, non aveva niente da lasciare e lui fece questo miracolo, si strappò un molare e lo lasciò qui.
0: Dice una credenza che in questa chiesa è possibile trovare protezione dal mal di denti, tirando per 3 volte con la bocca una catena a cui è appesa una campanella. E oggi, prima ancora che inizi la messa, che poi darà avvio alla processione, c'è una fila abbastanza lunga.
1: San Domenico viene portato fuori per la processione, però prima di iniziare la processione San Domenico viene adagiato, poggiato a terra davanti alla chiesa e i serpari effettuano appunto la vestizione, vestono nel vero senso della parola San Domenico con i serpenti. La specie che va messa sul santo è esclusivamente il cervone, in paese la chiamiamo la serpe bianca. È un esemplare assolutamente tranquillo, non aggressivo, tantomeno velenoso, però allo stesso tempo è l'esemplare europeo più grande, raggiunge mediamente 180 centimetri.
0: Intorno alle 11 la piazza è stracolma.
2: Ma è inutile che spingete, si chiama, non si può.
3: Andate dietro pure là sotto, grazie, che sennò qua stiamo come le sardine, per favore.
0: Sull'uscio della chiesa ci sono i carabinieri con i pennacchi, ci sono i gonfaloni del comune, è venuto anche un vescovo e la messa viene diffusa fuori con delle casse.
4: In generale, proprio quando te la vivi, vedi che comunque durante la festa ci sono delle contraddizioni, perché comunque per la chiesa il serpente è il male. Serpente, mela, eccetera, eccetera. Però se ci pensi, io sto a mettere il serpente su un santo. Però come funziona? Che io il serpente non lo posso entrare in chiesa. Cioè San Domenico lo fanno prima uscire dalla chiesa, ai piedi della chiesa si mettono i serpenti e quando rientra ai piedi della chiesa si levano i serpenti. Ecco perché è sacro profano.
0: Quando la messa finisce, avviene tutto in pochi minuti. La statua di San Domenico viene portata fuori. I serpenti vengono sistemati sulla sua figura scura e si attorcigliano attorno cercando calore. Poi viene rialzata. Parte dei serpari non segue la processione, sono in giro per il paese a mostrare i serpenti, quelli che non sono sul santo, alle persone venute da fuori.
4: Durante la festa vedi dei bambini che non hanno mai visto serpenti che li prendono.
0: Nei prossimi giorni dovranno rimettere i serpenti in libertà, riportando ogni esemplare nel posto esatto in cui è stato catturato.
4: E nel momento in cui alla persona fai capire che il serpente sente che hai paura, è bellissimo perché la persona si rilassa e il serpente si immobilizza. È bellissimo vederlo. Che poi, cioè veramente, le persone, magari io rincontro la stessa persona durante il giorno e lì per lì la mattina non mi si avvicina neanche... se io tengo la testa e gli do la coda, e a fine della serata proprio di casa. Capisci? È quella la magia.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: Sei sempre un po' troppo pop sul lavoro, però sei il migliore, quindi...
7: Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
6: Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa, stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe. E alle minoranze etniche. Se fossi in te starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi. Non si sa mai.
7: Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
6: Buon per te e per tutti.
5: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
8: Rete 2.
5: Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Veronica Lippi. Pesanti bombardamenti su Kiev, attacco con droni su una città a sud di Mosca, la guerra russo-ucraina è ricominciata con violenza dopo la tregua dello scorso fine settimana. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera, la nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. Si è aggravato il bilancio degli attacchi russi sferrati ieri contro la capitale ucraina, Kiev. Il numero dei morti è salito a 24, i feriti sono decine, secondo quanto comunicato dal sindaco della città. Anche la Russia segnala delle vittime, 3 morti e una 12 di feriti dopo un bombardamento della notte scorsa. Gli aggiornamenti dalla redazione con Mangiula Batia.
10: Da inizio settimana è ripresa con accresciuta intensità la guerra tra Russia e Ucraina, e questo da quando sono terminati i 3 giorni di tregua concordati per consentire a Mosca di celebrare in tranquillità il suo contributo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella notte, sulla regione di Mosca, sono piovuti più di 300 droni, tutti intercettati, afferma il ministro della difesa. Un drone ucraino ha però danneggiato degli immobili residenziali nella città di Ryazan, che si trova a 200 chilometri a sud della capitale. Si contano almeno 3 morti, secondo quanto riferito dal governatore locale. L'obiettivo dell'attacco ucraino era un sito industriale, ma è anche la risposta all'aggressione subita il giorno prima. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha infatti lanciato sull'Ucraina più di 300 droni e una 50 di missili, la maggior parte neutralizzati dalla difesa ucraina, ma quelli sfuggiti hanno colpito la capitale e una 10 di altre zone del paese. A Kiev un intero palazzo di 9 piani è crollato, sono 24 finora i morti estratti dalle macerie, sulle quali i soccorritori stanno ancora cercando possibili sopravvissuti. I feriti sono 50. È stato uno degli attacchi più sanguinosi sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra, tanto che il sindaco Vitali Klitschko ha voluto indire per oggi una giornata di lutto cittadino. Ferme condanne sono arrivate dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz. Mostrano, ha detto quest'ultimo, che Mosca punta sull'escalation piuttosto che sul negoziato. Zelensky aveva sperato che nei loro colloqui in Cina Trump e Xi discutessero anche di come mettere fine a questa guerra. Non sembra però che il tema sia stato tra le loro priorità.
9: E si è intanto conclusa la visita di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è appena ripartito da Pechino dopo una 2 giorni segnata da colloqui con il suo omologo Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha consentito l'acquisto di una serie di prodotti americani. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Sentiamo con Lorenzo Lamperti quale risultato globale hanno raggiunto i due leader.
11: La Cina ha ottenuto il riconoscimento di un rapporto paritario, cioè le parole di Xi quando ieri ha evocato il rischio di confronto tra potenza egemone e potenza in ascesa, ma anche il racconto della visita che si trova oggi sui media cinesi convergono su un punto, cioè Pechino ha dato una dimostrazione di forza durante la guerra dei dazi e ha conquistato un nuovo equilibrio nei rapporti. Stamattina lo stesso Trump ha utilizzato nuovamente il termine G2 per definire i rapporti con Xi, Trump che si è invece concentrato sugli accordi commerciali che sembrano poter sì stabilizzare la tregua raggiunta lo scorso ottobre, ma non creare una vera intesa strutturale. Tecnologia e terre rare restano due motivi di tensione, non c'è intesa nemmeno su Taiwan ed era difficile aspettarsi il contrario. Qualche segnale di convergenza sull'Iran con Trump che sostiene che sì, sarebbe disponibile a favorire un accordo. Pechino in queste ore ha chiesto nuovamente la riapertura di Hormuz, tutto da verificare però l'impegno effettivo di Xi in materia. Trump ha poi invitato il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre, segnale che si vuole davvero provare a stabilizzare i rapporti, ma intanto entrambi tornano a parlare con i rispettivi partner. Già oggi Trump dovrebbe telefonare alla premier giapponese Sanae Takaichi, mentre la prossima settimana Xi dovrebbe ospitare il presidente russo Vladimir Putin.
9: Continuano le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime è anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova che collaborava anche con le autorità maldiviane. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
12: A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 sub avevano notato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I 5 si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate è quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
9: È finita l'avventura svizzera al Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Il suo brano Alice, che tratta il tema della violenza di genere, è stato eliminato. Ma come è stata accolta la sua esibizione? Come è andata la serata? Sentiamo il resoconto dell'inviato RSI Fabrizio Casati.
13: La Svizzera si ferma a un passo dalla finale della Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale, ieri sera a Vienna, Veronica Fusaro non è riuscita a qualificarsi con la sua Alice. Niente finale, è vero, ma la sua prova è stata forte, pulita, elegante. Alice non era una canzone urlata, non cercava il colpo facile o il numero da circo. Veronica ha cantato bene, benissimo, ha tenuto il palco, ha portato una proposta più intima e personale. Forse proprio per questo, più difficile da far passare in una semifinale piena di effetti, coreografie e canzoni pensate per colpire subito. Per la Svizzera si interrompe così una lunga serie positiva di finali consecutive. Dopo anni molto forti, fino alla vittoria di Nemo e al buon risultato di Zoe Me, sabato la Svizzera guarderà la finale da fuori. Ma Veronica Fusaro esce da Vienna a testa alta. Bravissima, centrata, credibile. Niente finale, peccato. Però nessun disastro. Semmai una di quelle eliminazioni che lasciano un po' di amaro in bocca. Tra le esibizioni che hanno catturato di più il pubblico e critica c'è sicuramente quella dell'Australia, Delta Goodrem.

0: sembra insieme serissimo e leggermente fuori controllo.
1: E domani sera lo ricordiamo, la finale. Da parte mia è tutto, buona giornata.
2: Lo sport.
3: Svizzera, Stati Uniti, ma anche Canada, Svezia. Buongiorno da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio, al via oggi il mondiale con subito alle 16:20 a Friburgo uno stuzzicante Canada-Svezia in diretta TV sulla 2, proprio nell'arena che ha appena smaltito i postumi dei festeggiamenti del primo storico titolo del Gotteron. Mondiali che poi vedranno alle 20:20 alla Swiss Life Arena di Zurigo il debutto della nazionale svizzera contro gli Stati Uniti, campioni olimpici ed iridati in un remake immediato della finale dell'anno scorso. L'inviato a Zurigo, Lorenzo Boscolo.
4: Che mondiale sarà? Il primo da un decennio senza PF, che non sta per favore, ma per Patrick Fischer, naturalmente. Considerando la squadra e come, soprattutto nelle ultime tre amichevoli, questo gruppo sia stato capace di compattarsi e come ha smaltito anche le tossine depositate dal polverone alzatosi dopo il famigerato certificato contraffatto e come anche la calma olimpica emanata da Yann Cadieux si sia impossessata tutto sommato dello spogliatoio. Insomma, dovrebbe essere un normale mondiale da Svizzera. Svizzera ambiziosa e capace di difendere in casa le due ultime finali conquistate. Andremo oltre? Difficile, ma non irrealistico, perché uno, non sarà un mondiale stellare, sono poche infatti le stelle arrivate dalla National Hockey League. Due, per questo gruppo, questo mondiale potrebbe essere l'ultima chiamata per conquistare questo benedetto titolo sognato e sfiorato quattro volte.
3: E dita incrociate allora per la Svizzera. Aggiungo che nel gruppo elvetico alle 16:20 si sfidano Finlandia e Germania, mentre a Friburgo alle 20:20 Cecchia-Danimarca. Siamo al calcio di Superliga, 90 minuti dal termine del campionato, il Lugano è vicinissimo alla quinta qualificazione europea consecutiva. Lugano terzo in classifica, sempre con due punti di vantaggio sul Sion dopo il pareggio strappato ieri in Vallese al 90° minuto.
5: Conclusione di Pinson di sinistro, la ribattuta e poi il gol da parte di Papadopoulos.
6: La provvidenziale pezza ce l'ha messa Papadopoulos e grazie alla sua zampata al 90°, infatti, se il Lugano ha ancora il proprio destino tra le mani nel discorso legato al terzo posto, sinonimo di certezza di preliminari di Conference League, senza sperare nel trionfo in Coppa Svizzera della San Gallo. Ha rischiato grosso però la formazione bianconera, che in pochi minuti è passata dal controllo e dal vantaggio della gara del Tourbillon al dover rincorrere. L'incapacità di ammazzare le partite contraddistingue ormai la formazione di Mattia Crocitorti, che riesce comunque a compensare con il carattere. La fine del campionato e l'addio a Cornaredo di domenica potrebbe dunque coincidere con la quinta qualificazione europea consecutiva. Il traguardo è vicino, un traguardo però non certo scontato, seppur per un club ambizioso come quello acquistato 5 anni fa da Gio Mansueto. Contro la Basilea servirà una vittoria o lo stesso risultato che il Sion otterrà al Wangdorf. In caso di arrivo a pari punti, la differenza reti migliore premierebbe i vallesani. Serve un ultimo sforzo in campo e forse anche di mediazione interna, dopo le chiare critiche di Mattia Zanotti verso il proprio allenatore e le sue scelte tattiche. Un ultimo sforzo prima di aprire un nuovo capitolo della storia bianconera nella IL Arena.
3: Contributo di Paolo Laurenti. Ultima giornata in Challenge League questa sera alle 20:15 la Rau capolista ospita l'Yverdon, con la promozione nelle mani degli argoviesi dopo il fresco sorpasso sul Vaduz, che insegue ad un punto ed è impegnato a Ville. Vaduz che all'orizzonte vede lo spareggio contro il Grasshopper. Il retrocesso Bellinzona chiuderà sul campo dell'Étoile Carouge. Ciclismo al Giro d'Italia, tappone appenninico con la settima tappa, che è anche la più lunga di questa edizione, 244 chilometri e quasi 4.500 metri di dislivello da Formia all'arrivo in salita al Blockhaus. Insomma, apparecchiato il primo grande duello tra Vingegaard e Pellizzari, staccati attualmente, ma non per molto, di oltre 6 minuti dalla maglia rosa portoghese Eulaglio. Chiusura con il tennis, perché sarà Svitolina Goff la finale al Masters 1000 di Roma. L'Ucraina ha battuto 6-2 al terzo set Swiatek, mentre la statunitense si è sbarazzata in due set della rumena Cirstea. Nel tabellone maschile, Sinner, battendo in due set Rublev e qualificandosi alle semifinali, ha anche infranto il record di vittorie consecutive, 32 nei Masters 1000, detenuto finora da Novak Djokovic.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, da Lorenzo De Finti, ben ritrovati a Parad, questa giornata un po' pre-invernale direi, ma vabbè, tant'è, insomma, consoliamoci come sempre con tanta buona musica, qui oggi non mancherà. Stavo leggendo prima in treno un articolo tratto dal Giornale della Musica e mi ha dato lo spunto per una riflessione per la nostra musica di carta, insomma, cerchiamo di capire un po' cosa si dice in giro sulla musica. Il giornale della musica sempre molto efficace, sempre molto presente sul pezzo, e negli ultimi giorni ha pubblicato un lungo approfondimento dedicato a un tema che ormai riguarda chiunque ascolti musica, come i servizi, le piattaforme di streaming. L'articolo si riferisce principalmente a Spotify, abbiano cambiato il nostro modo di ascoltare. So, sembra un argomento piuttosto ormai affrontato, invece non è così, una cosa che non va data per scontata, perché le sorprese, le novità ormai, soprattutto con queste piattaforme digitali, sono sempre dietro l'angolo. L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno da tutti i punti di vista, e quindi è importante cercare di capire soprattutto come cambia il modo di ascoltare. L'articolo prende spunto dal libro della giornalista americana Liz Pelly, un libro piuttosto ponderoso. Negli Stati Uniti sta facendo molto discutere, perché mette in discussione non tanto il successo commerciale di Spotify, non è questo su cui ci siamo focalizzati ora, quanto il modello culturale che ha imposto negli ultimi 15 anni. Ripeto, sostituite a Spotify la parolina che volete voi, ecco, insomma, i servizi, il modo in cui si ascolta musica oggi attraverso lo streaming, o comunque musica in qualche modo proposta automaticamente da un algoritmo. L'idea centrale è molto semplice, ma anche piuttosto inquietante. Lo streaming non ha cambiato soltanto il mercato della musica, aperta parentesi, nota di chi sta leggendo, in peggio, chiusa parentesi, ha modificato il nostro rapporto mentale ed emotivo con l'ascolto. Secondo questa analisi, oggi la musica viene sempre più spesso consumata come flusso, cioè come sottofondo continuo. Non si ascolta più necessariamente un disco, un autore, un percorso artistico, si ascolta una playlist, e spesso questa playlist non nasce da una scelta umana, ma da un algoritmo che studia i brani che voi ascoltate su Spotify. E siccome l'interesse di Spotify, ripeto, mettete ciò che volete al posto di Spotify, l'interesse è che voi stiate il più possibile su quella piattaforma per incrementare il traffico, per aumentare gli introiti pubblicitari, allora tende a farvi sentire, a farvi ascoltare, a proporvi brani o situazioni musicali che voi, secondo lo studio dell'algoritmo, gradiate, perché se ascoltate un brano che non vi piace, ve ne andate. Come fa a prendere queste informazioni? Se dopo 30 secondi o 20 secondi o 15 di un brano passate all'altro o uscite dalla piattaforma, vuol dire che non avete gradito. Allora vi viene proposto un altro brano che vi lascia, vi tiene lì il più possibile. Non niente di fantascientifico, è una sorta di profilazione. Questo è un cambiamento enorme, però, perché per decenni la musica è stata anche un'educazione all'attenzione. Pensiamo al jazz, alla musica classica, anche al rock impegnato, rock progressivo, per esempio la canzone d'autore. Ascoltare significava entrare in un mondo, accettare tempi lunghi, sviluppare memoria sonora, riconoscere una poetica. Compro un disco, mi metto sul divano e cosa stai facendo? Sto ascoltando musica. Questa cosa è sempre più rara, purtroppo. L'articolo sottolinea invece come le piattaforme abbiano progressivamente privilegiato una musica funzionale, musica per rilassarsi, per concentrarsi, per studiare, per dormire, per andare a correre. La funzione prevale quindi sull'identità artistica. Ed è qui che emergono dei punti più interessanti del pezzo. Spotify, o chi per esso, non vende soltanto musica, vende permanenza sulla piattaforma. L'obiettivo non è necessariamente farci ascoltare un grande album, ma mantenerci lì, fermi, fissi, dentro un flusso infinito di contenuti che non interrompano mai l'esperienza dell'utente. Un tempo si diceva un attimo di pubblicità, torniamo subito, ora questo è incorporato all'interno del percorso che viene proposto. Per questo motivo gli algoritmi tendono a favorire brani immediatamente accessibili, privi di una di asperità dinamico-strutturali, una musica che scorre. E in questo contesto generi complessi come il jazz, ad esempio, o molta musica classica rischiano inevitabilmente di rimanere marginali. L'articolo cita anche il fenomeno, questo è ancora più inquietante, la fake music, brani prodotti industrialmente, spesso da autori anonimi, collettivi invisibili o addirittura dall'intelligenza artificiale, create appositamente per popolare playlist ambient, chill, piano, relaxing, o generare milioni di stream a basso costo. È un passaggio molto forte perché mette in discussione l'idea stessa di autorialità. Chi sta parlando attraverso quella musica? Esiste ancora un artista riconoscibile oppure conta soltanto il riempimento dello spazio sonoro? So che sto parlando al pubblico di Rete 2, quindi un pubblico musicalmente colto, avanti, istruito. Qua stiamo parlando di fenomeni che generano decine, centinaia di milioni di ascolti. Quindi un problema è serio. Questo pezzo però non è nostalgico, il pezzo giornalistico che riprende un po' il libro della scrittrice americana Liz Pelly, pubblicato sul Giornale della Musica, perché sottolinea anche, non dice stava meglio prima, riconosce che queste piattaforme hanno in qualche modo democratizzato l'accesso alla musica in modo straordinario. Oggi possiamo ascoltare quasi tutto, ovunque, immediatamente, un privilegio impensabile fino a pochi anni fa, ma con non pochi lati oscuri che non è qui tempo di analizzare. La vera domanda allora diventa un'altra: cosa perdiamo quando l'abbondanza si trasforma in dispersione? Il rischio è che avendo accesso a tutto non si approfondisca più nulla, che l'ascolto diventi superficiale, intermittente, distratto. E forse non è un caso che molti musicisti, soprattutto nel jazz e nella classica, insistano sempre più sull'esperienza del concerto dal vivo come luogo di resistenza nell'ascolto profondo, finché dura. In fondo il jazz per sua natura richiede presenza, richiede tempo, attenzione, disponibilità all'imprevisto, tutto ciò che l'economia dell'algoritmo, giustamente dal suo punto di vista, tende invece a comprimere. Probabilmente questo è il punto più interessante di questo articolo. La questione non è tecnologica ma culturale, non riguarda soltanto Spotify, riguarda il modo in cui scegliamo di ascoltare il mondo, il valore che diamo alla musica, al riverbero che la musica può avere su di noi, sulla nostra vita, sulle nostre scelte. Insomma, sono considerazioni interessanti. È vero che la democratizzazione dell'ascolto è una cosa positiva al 100%, la parola democratizzazione crea un po' un bias, democrazia è giusto, ok? Sì, è giusto all'interno di contesti ben precisi, perché se tutti... Vabbè, non mi addentro in altri esempi. Comunque, fateci sapere cosa ne pensate. Sapete qual è uno dei brani, a parte che le playlist, sono andato a vedere anche su Spotify, i brani di musica classica che hanno il maggior numero di, tra virgolette, streaming, anche le playlist ufficiali di Spotify, quindi... tendenzialmente quelle con più ascolti vanno dai 500.000 ai 700.000 streaming mensili, che è nulla rispetto ai miliardi, letteralmente miliardi con 9 zeri, di streaming di brani di autori sconosciuti, mai sentiti, che non hanno poi un'esistenza o una struttura o una consistenza reale nel mondo vero. Comunque brani di musica tra virgolette classica raggiungono ascolti nell'ordine dei 50-100.000 streaming, così come il jazz, ecco. Quindi questo sottolinea anche dal punto di vista statistico, proprio numerale, numerico, come questi generi musicali certamente sono di nicchia ormai, purtroppo, ma non vengono premiati da questo sistema tra virgolette algoritmico, non perché l'algoritmo sia cattivo o buono, l'algoritmo non ha sentimenti, non ha preferenze, fa ciò per cui è stato programmato, ovvero tenere il più possibile gli ascoltatori sulla piattaforma. Uno dei brani più streaming, più ascoltati di questo contesto di musica classica è ad esempio il primo dei due arabesque di Claude Debussy. Andiamo quindi su brani arcinoti, brani che hanno una facilità innata nell'essere ascoltati. Questo non è assolutamente un male, lo dico a titolo esemplificativo. Ascoltiamolo quindi nella versione di Jacques Rouvier.

Questa è l'interpretazione di Jacques Rouvier del primo arabesque di Claude Debussy, uno dei brani più utilizzati nelle piattaforme streaming, nelle playlist di musica classica. Mi viene in mente una cosa ascoltando questo brano: l'interpretazione di Jacques certamente è molto... è ottima, certamente è un grande pianista, un'esecuzione, probabilmente il pianoforte non è stato registrato nel modo migliore possibile, a un certo punto sulla parte alta il suono è molto urlato, forse poco debussiano, ecco, tutte queste cose ascoltando questo brano su una piattaforma streaming con degli auricolari non sono percepibili, oppure sono percepibili erroneamente. C'è anche una qualità dell'ascolto sulle piattaforme, in particolare su Spotify, che potrebbe anche essere messa in dubbio. Riguarda naturalmente musiche che richiedono questo tipo di qualità per essere capite in fondo, fino in fondo nell'interpretazione. Quindi è chiaro che si va sempre più verso un ascolto un po' casuale, un po' di sottofondo, ecco, un po' di circostanza, e non con approfondimento che poi permette naturalmente non tanto di saperne di più o di poter fare a giocare i piccoli musicologi, ma semplicemente poter godere di più di questi capolavori. Ne abbiamo parlato in Musica di Carta citando un articolo del Giornale della Musica di questi giorni, che sintetizza un libro molto interessante che parla appunto del rapporto tra il nuovo modo di ascoltare musica che ha preso piede negli ultimi 10-15 anni e alcune difficoltà che possono sorgere proprio nel rapporto con la musica. Ma andiamo avanti, in questo brano che segue dura 10 minuti e quindi certamente è difficile che abbia molto seguito su piattaforme di streaming, però un capolavoro, un'esecuzione storica del primo movimento del trio con pianoforte in re maggiore di Franz Joseph Haydn e una versione per pianoforte, violino e violoncello. Ad ascoltiamo tre pezzi da 90 come Emil Gilels, Leonard Cohen al violino e Rostropovich, niente po' di meno, al violoncello.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La collana da cui è tratto il disco da cui abbiamo ascoltato questo primo movimento allegro dal trio in Re maggiore di Franz Joseph Haydn si chiama Legendary Treasures, tesori leggendari. In effetti qui abbiamo Emil Gilles, Leonid Kogan e Miroslav Rostropovich insieme per questa esecuzione spettacolare. Allora, periodo di festa, periodo di ponte, periodo comunque di concerti che è possibile andare ad ascoltare in giro per il nostro meraviglioso territorio. Vi segnalo questa bella iniziativa, abbiamo già parlato altre volte di questi concerti spirituali che si tengono alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Infatti questo però è un evento un pochino particolare che riguarda questo luogo, progetto Bach, la musica del cantor tra gli angeli e il Lac, con Hans Liviabella al violino, Vanessa Unt-Russell al violoncello e Giulio Mercati all'organo e al clavicembalo. Verrà proposta nel tempo l'integrale dell'opera per organo, l'integrale delle sonate per violino e basso continuo e l'integrale delle sonate per violino e cembalo obbligato di Johann Sebastian Bach. Questo concerto si tiene ovviamente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Bernardino Luini, come ben sapete, a Lugano, tra le 15:45 e le 17 del 17 maggio, ovvero domenica pomeriggio. Un bellissimo modo per passare la domenica, si potranno ascoltare la toccata in re minore, elenco opere di Bach 565, toccata adagio e fuga, do maggiore per organo, la sonata numero 1 in si minore per violino e cembalo obbligato, la 1014 nell'elenco delle opere di Bach e la sonata in do minore per violino e basso continuo, con i 4 movimenti adagio, presto, affettuoso e vivace. E proprio di questo brano andiamo ad ascoltare una bella esecuzione che è stata registrata durante un concerto dal vivo nel nostro auditorio qualche anno fa, nel 1995. Ascoltiamo proprio questa sonata con Carla Marotta al violino e Lorenzo Ghielmi al clavicembalo. I movimenti che ascolteremo sono il primo movimento adagio, il secondo presto e il quarto movimento, vivace.

E questa è un'esecuzione registrata qualche anno fa, adagio, presto e vivace, tre dei quattro movimenti della sonata per violino e basso continuo in do minore di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Carla Marotta al violino e Lorenzo Ghielmi al clavicembalo, il tutto per ricordarvi l'appuntamento di lunedì, proprio con questa sonata e altri brani naturalmente, alla Chiesa Santa Maria degli Angeli a Lugano, anzi domenica pomeriggio dalle 15:30 alle ore 17. Cambiamo completamente genere per quanto riguarda la nostra agenda. Abbiamo due concerti che fanno parte della stagione tra jazz e nuove musiche nello stesso giorno, in luoghi molto distanti tra di loro e anche con un genere di jazz piuttosto diverso, quindi non c'è grande rischio, diciamo, di collisione, di furti reciproci di pubblici. Un concerto verrà trasmesso in diretta su Rete 2, l'altro verrà trasmesso invece domenica sera prossima, della settimana prossima, durante Concerto Jazz. Cominciamo con il primo, un concerto meraviglioso al Teatro del Gatto di Ascona: Ignacy Terrazza al pianoforte, Pierre Boussaguet al contrabbasso e Ulf Vakenius alla chitarra, tre musicisti che hanno realizzato l'anno scorso, in occasione del centenario della nascita del grande pianista canadese, un omaggio a Oscar Peterson, un disco che ha avuto tanto successo, tant'è che la proposta live di questo progetto è proseguita ben oltre l'anno centenario di Oscar Peterson, che è stato l'anno scorso. Quindi musicisti che hanno avuto a che fare con Oscar Peterson, in particolare Ulf Vakenius, che ci ha suonato negli ultimi 10 anni della carriera del grande pianista, e che tra l'altro ci ha rilasciato una bella intervista che andrà in onda lunedì pomeriggio alle 16:35, in cui spiegherà appunto il suo rapporto con Peterson e anche la genesi di questo progetto. Il concerto è lunedì sera alle ore 18, lunedì 18 maggio alle ore 20:30 al Teatro del Gatto di Ascona, un concerto naturalmente a cui non si può mancare, perché davvero questi musicisti rendono omaggio non semplicemente in modo simbolico, rievocativo, ma rinnovano musiche originali di Oscar Peterson, unendole anche a composizioni originali. Ascoltiamo un po' di Oscar Peterson, che fa sempre piacere, proprio con Ulf Vakenius alla chitarra, una registrazione dal vivo datata a fine anni 90, quando Oscar Peterson era nell'ultima parte della sua carriera, ma fino all'ultimo è stato uno dei più grandi leoni del pianoforte che la storia ricordi.

Ecco, quella che sentite ora è proprio la chitarra di Uffi Vakenius. L'avete sentita poco mentre suonava Oscar Peterson, perché insomma il rapporto tra chitarra e pianoforte in un contesto come questo esige molta discrezione, molta intelligenza per non creare sovrapposizioni, due strumenti armonici. Poi Peterson armonizza a modo suo, non è solo un grande tecnico del pianoforte, ma anche un grandissimo arrangiatore, un grandissimo creatore di armonie nuove. Interessante, Uffi Vakenius nell'intervista che manderemo in onda lunedì affronta anche questo aspetto. Lunedì sera, quindi 18 maggio, al Teatro del Gatto alle ore 20:30, Uffi Vakenius con Ignazio Terrata e Pierre Boussaguet, questo concerto omaggio a Oscar Peterson. Altro concerto jazz la stessa sera, questo lo trasmetteremo in diretta su Rete 2, e il concerto che vedrà protagonista un altro grande pianista però della scena contemporanea, Aaron Parks, col suo progetto Little Big, con Greg Tuhoni alla chitarra, David Guignard Jr. al basso e Hong Kung Kim alla batteria. Verranno proposti brani che saranno inclusi nel quarto album di questo progetto. Aaron Parks ne ha parlato con noi durante Bourbon Street di mercoledì, la puntata, per chi se la fosse persa, andrà in onda anche domenica sera dopo il concerto jazz, ma naturalmente è reperibile sul podcast di Bourbon Street. Altro musicista di altissimo livello, di grande spessore, e anche persona estremamente intelligente e anche molto disponibile a spiegare la propria creatività, la propria metodologia nella composizione, nell'approccio al pianoforte, nell'uso dell'elettronica. Insomma, un concerto che assolutamente vale la pena perché sia a Lugano, lo Studio Foce, alle ore 21, lunedì sera, 18 maggio, Aaron Parks, Little Big. Noi ascoltiamo dal terzo disco di questa formazione il brano dal titolo Praise, che dà un po' un'idea dello stile di questo pianista, così aperto, così apparentemente semplice, poi andate ad analizzare, fa cose estremamente complesse. Ha parlato anche di questo durante la sua intervista.

0: La differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione ad essere al servizio delle idee. Moby Dick riflette sulla funzione sociale del saggio, sulla sua capacità di rinnovarsi, sulle difficoltà che incontra questo genere nel presente, con la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti, che si occupa di letteratura e critica culturale, e Gianluca Didino, scrittore, saggista e traduttore. Il saggio, lo spazio delle idee, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Donald Trump è partito da Pechino per tornare a Washington dopo la visita di Stato in Cina. Il presidente statunitense e il suo omologo Xi Jinping oggi hanno avuto un secondo giro di colloqui. Trump ha affermato di aver ricevuto un'offerta di aiuto cinese per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Washington sono stati stretti anche accordi commerciali. La Cina avrebbe accettato l'acquisto di prodotti agricoli americani, di aerei Boeing e di petrolio e gas. In cambio, gli Stati Uniti faciliteranno la vendita in Cina dei chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti intendono incriminare Raul Castro, ex presidente cubano, oggi 94enne, come indicato da un funzionario del Dipartimento di Giustizia. L'eventuale incriminazione dovrebbe però essere confermata da un tribunale. Secondo la CBS, il riferimento è all'abbattimento di aerei di un gruppo umanitario, un fatto risalente al 96. Si tratta di nuova benzina sul fuoco delle tensioni tra Washington e L'Avana. Ieri il direttore della CIA si è recato a Cuba per una riunione con alti esponenti del regime. L'isola è in preda a una crisi energetica aggravata dal blocco delle importazioni di petrolio imposto dagli Stati Uniti e che sta causando frequenti e prolungati blackout. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per parte oggi, come confermato da entrambi i paesi. Questo accade a una settimana dall'annuncio di Donald Trump di un accordo per un nuovo scambio. Intanto la guerra tra i due paesi prosegue. Un attacco ucraino ha provocato 3 morti e 12 feriti nella città russa di Ryazan, che si trova a 200 km a sud di Mosca. Ieri un pesante bombardamento russo su Kiev e la sua regione aveva causato più di 20 morti, secondo un bilancio provvisorio. E a causa di un allarme drone, questa mattina è rimasto chiuso per 3 ore l'aeroporto di Helsinki, in Finlandia. Il primo ministro finlandese ha affermato che il pericolo, concentrato nella provincia meridionale di Uusimaa, è passato, senza però fornire ulteriori dettagli sull'origine dell'allarme. Le operazioni aeroportuali sono nel frattempo riprese. In chiusura è finita l'avventura della Svizzera all'Eurovision Song Contest in corso a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Alice, il suo brano sulla violenza di genere, è stato infatti eliminato. Oltre alla Svizzera non passano Armenia, Lussemburgo, Azerbaigian e Lettonia. Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni a partire da ovest e da sud, sull'altopiano a tratti temporalesche. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e nelle valli ventoso, al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Rete 2, le 10.33, il concerto Punto CH che vi attende alle 13.30 è, come per tutta la settimana, dedicata alla musica per la radio. Ogni giorno verrà aperto da noi 5 movimenti della Radio Serenade di Claude Delvincourt, registrata nel 2013 da orchestra della Svizzera italiana e dal direttore d'orchestra Philippe Bach all'auditorio già RSI Stelio Molo. Ascoltiamo un brano che verrà poi commentato e introdotto a dovere naturalmente durante la puntata di oggi, ovvero il quinto movimento.

Altro focus del concerto.ch di oggi, alle 13.30 lo ascolterete integralmente, una puntata dedicata alle promesse esistere downtown. Infatti andiamo nel 1996 al torneo Eurovisione di giovani musicisti all'Auditorio Stelvio Molo, dove l'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Nicolas Carty, ha registrato il concerto per pianoforte orchestra di Prokofiev con Antoine Repstein al pianoforte. Di questo noi ascoltiamo l'ultimo movimento, poi naturalmente lo ascolterete ben commentato durante il concerto.ch di oggi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Prima del concerto.ch delle 13.30 per l'ascolto completo di questi due assaggi che abbiamo avuto ora, vi lascio ora salutandovi alla recensione oggi curata da Franco Fabbri, che si occupa dell'ultima uscita del Marco Meschida trio Taktil. Il titolo della recensione è un po' da capire: nobili e sentimentali, tra parentesi, aciduli e sghembi, punto di domanda. Quindi sono molto curioso di sentire Franco Fabbri cosa ci dirà di questo disco. Il titolo Taktil già dà un po' un'indicazione su dove andremo a parare. Vi lascio a questo, naturalmente Parade tornerà lunedì mattina. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un felice weekend. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
0: La recensione di Parade.

Un saluto da Franco Fabbri. Nobles y Sentimentales è il titolo del brano che abbiamo ascoltato in parte, che è il primo di un album appena uscito che si intitola Tactile, un album intestato a Marco Mezquida e al suo trio, composto anche dal violoncellista cubano Martín Meléndez e dal percussionista catalano Aleix Tobias. Il titolo del brano, come anche la musica, è chiaramente riferito alle Valses Nobles et Sentimentales di Maurice Ravel, che a sua volta portava un riferimento a dei brani pianistici di Schubert, dell'ultimo Schubert, le Valses Sentimentales e le Valses Nobles, con un'intenzione però da parte di Ravel di decostruire i cliché del valzer. Questo portò poi a delle curiose reazioni del pubblico, perché durante la prima esecuzione di questa serie di brani pianistici di Ravel non fu dichiarato chi fosse l'autore, il famoso Ravel, e quindi il pubblico rimase un po' spiazzato e qualcuno disse che erano tutt'altro che nobili e sentimentali, piuttosto erano aciduli e sghembi. E Mezquida, diciamo, ha ripreso proprio questo aspetto, questa critica implicita dei cliché del valzer all'interno di questo brano. Non è la prima volta che c'è un riferimento a Ravel nella musica di Marco Mezquida. Il primo album registrato con questo trio, il primo dei quattro, si intitolava Los Sueños de Ravel, cioè I Sogni di Ravel, nel 2017. Marco Mezquida è nato nell'isola di Menorca e ha cominciato a studiare il pianoforte lì e poi è passato a Barcellona, dove ha studiato alla ESMUC, la Escola Superior de Musica de Catalunya, dove si è diplomato con professori che avevano un'esperienza in diversi generi musicali, incluse l'improvvisazione, il jazz, il flamenco, la musica contemporanea, la musica classica. Sotto quest'ultimo aspetto, il suo docente all'ESMUC è stato Luca Chiantore, un docente di pianoforte di perfezionamento uscito dalla scuola di Imola, che ha scritto un interessantissimo libro intitolato Beethoven al piano. Questa almeno per me è una garanzia del rigore degli studi di Mezquida in tutti i campi o in molti campi della musica. E del resto Mezquida ha praticato queste conoscenze nella sua lunga attività, non solo come pianista jazz o come leader di piccoli gruppi strumentali come il trio del quale ci stiamo occupando, ma anche in produzioni discografiche fra le più varie, ad esempio con cantanti come Silvia Perez Cruz o come Lina, una cantante di Fado. Un album che hanno registrato insieme ha vinto il premio della critica discografica tedesca per il miglior disco dell'anno, e poi anche il chitarrista flamenco Chicuelo e anche Salvador Sobral, invece, il cantante e autore portoghese che qualcuno ricorderà come vincitore del Eurofestival qualche anno fa in modo del tutto inaspettato, perché cantava una delicata canzone scritta dalla sorella che non aveva nulla a che fare con il genere del Festival dell'Eurovisione. Mezquida, insomma, ha collaborato con molti musicisti diversi, i quali evidentemente si fidano di lui perché è un pianista di grandissime capacità, non solo nell'ambito di quello che di solito si chiama Latin jazz, cioè un jazz con tinte latine, ibero-americane, ma anche in altri campi della musica attuale. E sentiamo qualche cosa, appunto, che fa più riferimento a queste radici ibero-americane, Cuando Vienes.

Quando vienes, dall'album Tactile di Marco Mezquida con Martín Meléndez al violoncello e Aleix Tobias alle percussioni. La musica a prima vista non è tattile, è eterea, immateriale, intangibile, priva di peso. Le onde sonore viaggiano attraverso l'aria e svaniscono. Eppure io sento questa musica in modo tattile, è fisica, tridimensionale, tangibile. Questa è la spiegazione del titolo dell'album e anche di uno dei brani all'interno dell'album da parte di Marco Mezquida. Il debutto di questo materiale davanti al pubblico di Barcellona è stato accolto in modo trionfale all'Auditori, la maggiore sala di concerti della città catalana, e da lì poi il trio prosegue con concerti in varie parti d'Europa, in Germania, dove Mezquida è già molto apprezzato, ma anche nel Regno Unito e speriamo altrove più vicino a noi. Per rendere omaggio al trio, dopo aver parlato tanto di Mezquida, vorrei accennare anche al lavoro, quello forse un po' in ombra ma fondamentale come sempre, del percussionista Aleix Tobias e soprattutto direi al lavoro del violoncellista Martín Meléndez sotto vari aspetti. Da un lato per la sua capacità di usare il violoncello come di solito si usa in un trio jazz il contrabbasso, e questo senza nessuna nostalgia per quelle poche note verso il basso in più, che sono meno di un'ottava, se non sbaglio sono una sesta in più, per di più con le possibilità che ci sono oggi per l'amplificazione, forse con un violoncello si riesce a ottenere un suono, un'uscita altrettanto potente di quella di un contrabbasso. So che la tecnica è diversa, però che vantaggio sarebbe, cari amici contrabbassisti, alcuni li conosco molto bene, sono molto affezionato e so quanto sono perseguitati da quel grande catafalco che si devono portare in giro o che si devono far prestare quando vanno a suonare, e questo nell'accompagnamento. Ma poi ci sono delle parti solistiche dove Meléndez usa l'arco che sono particolarmente pregiate, e proprio con questo voglio iniziare il prossimo e ultimo brano, una parte di quello tratto da quest'album, si intitola Constantin. Si conclude così la recensione di Tactile del trio di Marco Mezquida. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Alphaville.
1: Eccoci con Alphaville, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, sempre bello ritrovarvi. Un caro saluto da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'Attualità Culturale, oggi composta da Elisa Rossello, Paolo Rodari e Enrico Bianda. Tra poco parleremo del Dizionario della Storia delle Donne in Svizzera, un volume che è nato per colmare lacune storiografiche dove sono raccolte le biografie di donne spesso marginalizzate, ma che poi hanno segnato la storia del paese. La nostra Malena Villa ne ha parlato con Miriam Nicoli, storica ricercatrice. Alle 11.30 come sempre il nostro dossier, questa settimana lo sapete dedicato alla saggistica letteraria. Nell'appuntamento di oggi aggiungeremo un nuovo tassello insieme a Domenico Scarpa, critico letterario e docente con cui parleremo di Natalia Ginzburg e Primo Levi. Subito dopo le 11.45 nella nostra terza pagina andremo nella regione medio-orientale. Lo spunto lo offre il nuovo libro di Laura Silvia Battaglia, giornalista e profonda conoscitrice del mondo arabo che abbiamo spesso qui ai nostri microfoni. È da poco uscito per Mondadori nella collana Strade Blu il libro intitolato I partigiani di Allah. Un viaggio lungo 20 anni in cui, seguendo i fili che legano i centri di potere della regione medio-orientale, si possono comprendere i giochi e gli equilibri che influenzano anche tutto l'Occidente, e sarà con noi l'autrice. E poi alle 12 come sempre il nostro approfondimento. Oggi parleremo del genere poliziesco, che per molti non è solo un genere letterario ma anche un modo di guardare il mondo. Avremo ospite Alberto Sebastiani, che ha appena pubblicato il volume Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea. Sebastiani si confronterà sul noir e dintorni, possiamo dire, con lo scrittore Luca Crovi. Dopo i titoli delle regie delle 12.30, ultimo appuntamento con Il filo rosso, la serie a cura di Sandra Sain. Saremo di nuovo sulle tracce di quel legame invisibile che unisce discipline e opere in un discorso comune. Anche oggi saremo in compagnia di Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.

queste quindi le nostre proposte per queste 2 ore insieme, ma però partiamo prima di tutto con la musica, e questa volta è la cantante americana di origine etiope Mel Kit, con cui apriamo le danze, e il brano è Gefatta.

0: Siamo andati davvero lontano con le sonorità etiopi della cantante americana di origine etiope McLeet e il brano Gefata. Ed ora la nostra prima pagina. Alma Bacciarini, Elsa Barberis, Celestina Lepori Bonetti sono solo alcune delle donne che hanno contribuito alla storia politica e sociale del Ticino e della Svizzera, ma che probabilmente in pochi conoscono. Ora, grazie al dizionario della storia delle donne in Svizzera, è possibile riscoprire queste figure rimaste davvero a lungo nell'ombra. E proprio in questi mesi il dizionario è stato selezionato dalla Confederazione per dare vita a un nuovo centro di competenza nazionale dedicato alla storia dell'uguaglianza di genere. Malena Villa ha intervistato per noi Miriam Nicoli, storica ricercatrice, membro della direzione del dizionario e vicepresidente della Rete Nazionale per l'Uguaglianza di Genere. E per prima cosa le ha chiesto quando e come si è sviluppato questo progetto.
1: Il dizionario sulla storia delle donne in Svizzera nasce da un progetto molto concreto, maggio 2021, promosso in occasione del 50° anniversario dell'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne in Svizzera. Per quell'evento furono realizzate ben 179 biografie di donne, successivamente valorizzate attraverso una mostra diffusa nelle vie di Berna, con l'affissione di 52 ritratti e una bella proiezione tematica sulla facciata di Palazzo Federale. Ma una volta conclusa l'iniziativa è però emersa una domanda cruciale: che ne sarebbe stato di queste ricerche? Come evitare che un lavoro di tale valore andasse disperso? Ecco, da questa riflessione è nata l'idea di creare una piattaforma digitale permanente capace non solo di conservare il lavoro svolto, ma anche di svilupparlo ulteriormente. E il progetto ha preso una forma più concreta nel 2023 grazie a Raphaël Rupin-Coutat dell'Università di Losanna e Pauline Milani dell'Università di Friburgo. È a loro che si deve la concretizzazione del progetto, grazie anche a un corso di master svoltosi tra Losanna e Friburgo. Oggi, a 3 anni di distanza, il dizionario è un'iniziativa in crescita e riconosciuta. Le due co-direttrici lavorano insieme a un comitato interdisciplinare composto da 8 persone di cui ho il piacere di fare parte.
2: Da quale necessità nasce questo dizionario?
1: Guardi, già nel 1984 la storica francese Michel Perrault si interrogava sulla possibilità di scrivere una storia delle donne. Non si trattava di una provocazione, ma di una domanda seria che metteva in luce un problema fondamentale, ossia quello della reperibilità delle fonti. Gli archivi, e in particolare quelli pubblici, sono infatti dei costrutti sociali, concepiti e gestiti per lo più da uomini per istituzioni maschili. Quindi, in altre parole, l'apparente assenza di fonti relative al mondo femminile non era e non è ancora oggi un dato neutro, ma il risultato di precise dinamiche storico-istituzionali. E oggi, a 40 anni di distanza, sappiamo che la storia delle donne può essere scritta. Disponiamo degli strumenti, dei metodi, dei quadri concettuali necessari. Eppure, il problema non è del tutto risolto. La storia delle donne fatica ancora a essere riconosciuta come una storia a pieno titolo, rimane spesso ai margini, un corso opzionale, un capitolo separato, una semplice integrazione. E per questo la domanda che ci poniamo oggi non è più se sia possibile, ma piuttosto come fare in modo che la storia delle donne conti davvero, come renderla visibile nei programmi scolastici, nei musei, nei media. Ecco, il dizionario nasce proprio per rispondere a questa esigenza.
2: Concretamente, chi sono le donne che troviamo ritratte nel dizionario e quali altri temi affronta legati all'universo femminile svizzero?
1: Come detto, le prime schede del dizionario derivano dal progetto Maggio 2021 e privilegiano comprensibilmente figure emblematiche, pioniere dell'uguaglianza, legate alle lotte per i diritti civili e per il suffragio. Per la Svizzera italiana, ad esempio, posso citare la giornalista Iva Cantoreggi, prima donna ticinese iscritta al registro professionale dei giornalisti e giornaliste svizzeri e anche responsabile dell'emissione per la donna che era trasmessa allora da Radio Monteceneri. Quella di Omaggio 2021 è una base preziosa, ma caratterizzata da un focus relativamente circoscritto. Il dizionario si propone di andare oltre. La storia delle donne non si esaudisce infatti nelle grandi figure o nelle conquiste politiche, si articola anche nel lavoro, nell'educazione, nelle arti e la cultura, nella salute e nella vita quotidiana. L'obiettivo è quindi di ampliare lo sguardo oltre il suffragio, rendendo visibili profili più diversificati, dalle protagoniste certo, ma anche a donne con traiettorie più anonime, purché documentabili. Interessante in tal senso è il caso di un contributo dedicato alle lavandaie e stiratrici di Nyon tra il Medioevo e la prima metà del XX secolo, che potete leggere sul dizionario. Vorrei magari anche sottolineare che accanto alle biografie il sito del dizionario ospita articoli di approfondimento che offrono prospettive più ampie su istituzioni, pratiche professionali o associative e momenti storici specifici. Ecco, questi testi costituiscono uno spazio importante per approfondire i percorsi biografici e per restituire la storia delle donne in tutta la sua complessità.
2: Ecco, a proposito di fonti, su quali materiali e documenti vi siete basati per ricostruire queste biografie?
1: Le fonti su cui si basa il dizionario sono estremamente eterogenee. Non solo documenti d'archivio, ma anche fotografie, oggetti, filmati, interviste audio. Come sempre quando si lavora sulle donne, spesso i materiali sono dispersi, fragili e talvolta anche difficilmente accessibili. Il progetto si propone dunque di raccogliere, valorizzare e rendere consultabili tali documenti tramite la piattaforma. E questo è uno dei principali punti di forza del dizionario, quello di rendere visibili le tracce della ricerca, facilitando l'accesso ai contenuti anche per pubblici diversi, aprendo anche opportunità pedagogiche. La piattaforma consente infatti di costruire lezioni e attività partendo da fonti primarie per un pubblico variato, sia dalle scuole dell'obbligo, gli studenti del liceo, ma anche per gli studenti universitari. Insomma, è una piattaforma da scoprire e vi invito a esplorare il sito.
2: Il dizionario infatti è disponibile online ed è anche in continua evoluzione. In che modo è possibile contribuire al suo ampliamento?
1: Esattamente, il dizionario è accessibile online e vorrei sottolineare che è accessibile nelle tre lingue nazionali. È un progetto in continua evoluzione, reso possibile anche grazie all'impegno di un'equipe che è composta in gran parte da volontari. I contributi possono provenire da diverse direzioni. Vi sono proposte individuali basate su ricerche inedite o sintesi di studi già esistenti. È possibile poi collaborare tramite progetti esterni, ad esempio abbiamo avuto una collaborazione con il progetto Femmes de Nyon, portato avanti dalla comune di Nyon, oppure attualmente stiamo collaborando con Ginevra che ha sviluppato il progetto Saint Elle, che propone 100 biografie di ginevrine tra il Medioevo e l'epoca contemporanea e a breve queste biografie saranno accessibili sulla piattaforma. Un ruolo importante è svolto anche dal contesto universitario. Alcune università hanno fatto integrato il dizionario nei loro seminari di bachelor e master, all'interno dei quali vengono sviluppate biografie e altri contributi nell'ambito delle attività didattiche. Per citare alcuni esempi recenti, ad esempio all'Università di Losanna, quest'anno accademico si sono svolti dei seminari sulla storia delle donne in epoca romana, la storia delle donne nella Svizzera romanda di epoca medievale e sulle autrici svizzero-francesi attive tra il 1890 e il 1910. Insomma, le possibilità sono numerose e il comitato resta a disposizione per valutare nuove proposte e collaborazioni.
2: Veniamo ora alla novità più recente. Il dizionario contribuirà a una rete nazionale dedicata alla storia delle donne e dell'uguaglianza di genere. Può spiegarci di cosa si tratta esattamente?
1: Sì, nel maggio del 2025 l'Ufficio Federale della Cultura ha lanciato un bando di concorso per raccogliere idee attorno alla creazione di un centro di competenza nazionale sulla storia dell'uguaglianza di genere. Grazie all'impulso decisivo della Fondazione Archivio Gosteli di Berna si è formato poi nell'estate del 25 un gruppo di lavoro che ha elaborato una proposta che si è poi rivelata vincente, ossia la creazione di una rete nazionale per la storia delle donne e dell'uguaglianza di genere, il cui scopo è di mettere in relazione le istituzioni culturali, consigliarle e contribuire a documentare e trasmettere questa storia. L'Ufficio Federale della Cultura sosterrà ufficialmente l'associazione a partire da aprile e quindi è una nuova avventura che comincia.
2: Chi altro farà parte di questo consorzio promosso dalla Confederazione?
1: L'associazione è presieduta da Lina Gaffner, co-presidente degli archivi Gosteli, e riunisce, oltre appunto alla Fondazione Gosteli e ovviamente al Dizionario Storico delle Donne in Svizzera, le seguenti associazioni: la Rete Svizzera delle Storiche, l'Associazione Svizzera per le Ricerche Femministe, il Gruppo di Interesse Percorsi Urbani e Storia di Genere e il Gruppo di Interesse Archivi delle Donne, al quale è affiliato peraltro l'Archivio Donne Ticino. Nei prossimi mesi la priorità sarà l'istituzione di un ufficio operativo incaricato di coordinare e programmare nel dettaglio le attività della rete, e in questo contesto il dizionario contribuirà a sostenere le principali missioni dell'associazione, ossia rafforzare le collaborazioni, sviluppare attività di consulenza e formazione anche con le scuole pedagogiche e promuovere progetti di mediazione culturale. L'obiettivo è quello di consolidare in modo duraturo il ruolo della storia delle donne nella memoria collettiva svizzera.
2: Per concludere, cosa cambierà concretamente per il dizionario con questa adesione alla rete nazionale?
1: Certamente questa selezione ci darà maggior visibilità, amplierà i nostri contatti su scala nazionale e soprattutto ci aiuterà a realizzare la missione per cui il dizionario è nato, ossia rendere visibile la storia delle donne in Svizzera. Per la sua portata nazionale, il suo carattere multilingue e la sua collocazione all'incrocio tra ricerca, insegnamento e mediazione, siamo convinte di avere molto da offrire a questo nuovo centro di competenze. Infatti c'è ancora tanto da costruire insieme.
0: E questa è la voce di Miriam Nicoli, storica ricercatrice per la Rete Nazionale sull'Uguaglianza di Genere, al microfono di Malena Villa.

0: E le note di Souad Massi, cantante algerina di origine berbera, con il suo brano Il Sole Étoile, ci porta a una segnalazione importante. Casa Sul, centro culturale attivo da diversi anni a Gordola, come sapete, gestito da Verzasca Foto, la squadra che organizza l'omonimo festival, ha organizzato per domani 16 maggio una giornata di attività varie. Il futuro della casa è incerto e infatti una delle conferenze in programma si intitola proprio Il progetto Casa Sul. Con questo titolo, a partire dalle 11.30 di domani, Casa Sul invita a riflettere sugli spazi indipendenti in Ticino. E per i particolari di questa giornata abbiamo con noi il coordinatore di Casa Sul, Mattia Bisi. Benvenuto ad Alphaville, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Mattia, perché sentite la necessità di riflettere non solo sul futuro di Casa Sul, ma di tutti gli spazi indipendenti?
1: Perché Casa Sul si inserisce in un contesto più ampio e di una tematica che è la mancanza degli spazi culturali per la cultura indipendente in Ticino, quindi abbiamo sentito il bisogno di non parlare solo di noi, ma di tutto il contesto.
0: Perché il futuro è incerto, ricordiamolo?
1: Perché attualmente ancora Casa Sul non dispone di un contratto a lungo termine, la casa è di proprietà privata e la casa stessa non è tutelata e quindi potrebbe essere demolita. Il nostro contratto attuale terminerà il 30 di settembre e oltre quella data noi non abbiamo ancora confermato il nostro futuro.
0: Quindi cosa sperate che porterà questo evento a voi e ai partecipanti?
1: Ma innanzitutto vorremmo far conoscere il progetto a chiunque è interessato, chi è curioso, chi è scettico, eccetera. E poi speriamo che appunto con la giornata si trovino delle soluzioni, in particolare per garantirci di ancora restare per i prossimi anni e magari appunto anche di più.
0: Mattia, ricordiamo un po' di attività previste per la giornata di domani.
1: Allora, inizieremo alle 11.30 con l'inaugurazione dell'esposizione degli architetti di interni della SUPSI che hanno lavorato l'ultimo semestre proprio sugli spazi di Casa Sul e con questi ci immagineremo cosa potrebbe diventare una volta restaurata. Poi durante il pomeriggio, a partire dalle 2, ci saranno 4 tavole rotonde pensate per appunto raccontare che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo e che cosa vorremmo fare e soprattutto in che contesto stiamo operando, quindi sia dal punto di vista del valore storico dello stabile sia dal punto di vista appunto degli spazi culturali indipendenti della scena ticinese ma anche quella svizzera con anche la Kunsthalle di San Gallo.
0: Grazie Mattia Bisi, coordinatore di Casa Sul, ci ritorneremo, noi vi seguiamo sempre con molta attenzione, in bocca al lupo, viva il lupo, sì, per domani 16
1: mille.
0: Maggio.
1: Grazie mille, buona giornata.

0: Le 11:29 minuti qui ad Alphaville e dopo le note di Ibria Skonberg con Sweet Pea, il nostro dossier. E siamo giunti all'ultima puntata del dossier della settimana, dedicato, come sapete, ai saggi con valore letterario e personale. L'occasione è stata la presenza di Zadie Smith al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso in questi giorni. Ieri c'è stata la sua lezione inaugurale, mentre oggi presenterà la sua nuova raccolta di saggi letterari, Vivi e Morti, edita da Sur. In questi giorni ci siamo addentrati nella saggistica letteraria, declinando molti aspetti. Ieri, in particolare, insieme a Gianluigi Simonetti, abbiamo parlato di Italo Calvino, saggista. Il nostro ospite di oggi è Domenico Scarpa e benvenuto ad Alphaville. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Lei è consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e ha scritto numerosi saggi non solo su Levi e Ginzburg, ma anche su Italo Calvino e altri autori ancora. Ecco, Domenico Scarpa, partiamo da Primo Levi. La sua opera più famosa è certamente la prima, Se questo è un uomo, in cui narra la propria esperienza in un campo di concentramento nazista, ma l'Olocausto e la persecuzione degli ebrei ritornano anche negli scritti successivi di Levi, in particolare nell'ultimo, il saggio I sommersi e i salvati. Quindi il primo e l'ultimo libro, possiamo farli dialogare? In che relazione si pongono, secondo lei?
1: Si pongono nella relazione che riguarda l'interesse per l'essere umano. Levi è uno studioso di caratteri, è un grande moralista classico nel mondo moderno frantumato, nel mondo moderno dopo la psicanalisi e nel mondo moderno della fantascienza, perché Levi ha cominciato a scrivere racconti fantastici nello stesso momento in cui stava scrivendo Se questo è un uomo. E quindi c'è un nutrimento letterario e un nutrimento fantastico che vanno nelle radici di questa esperienza atroce che lui ha fatto e sulla quale ha riflettuto per 40 anni. Quindi si può capire quanto sia ricca, quanto possa essere ricca anche la sua opera saggistica.
0: Ecco, per restare sempre su Primo Levi, una raccolta di saggi letterari si intitola L'altrui mestiere. In effetti i saggi personali sono, possiamo pensare, a una buona occasione per avventurarsi in territori inabituali. Nel caso di Primo Levi, no, come affronta questi argomenti meno abituali per lui, appunto?
1: Beh, li affronta innanzitutto, sembra strano, da linguista. La lingua, le parole sono le più rappresentate nei 51 scritti dell'altrui mestiere. E poi ci sono gli animali, e poi ci sono i giochi. I giochi a tutti i livelli, dai giochi dei bambini ai giochi di parole di Raymond Queneau nella piccola cosmogonia portatile, ai giochi delle stelle e del cosmo. Quindi capite che c'è una curiosità onnivora che parte sempre da quell'esperienza umana e non si ferma davanti a niente.
0: Ecco, sia Primo Levi sia Natalia Ginzburg hanno scritto numerosi saggi su vari temi, raccolti in volumi eterogenei, possiamo dire. Come si possono affrontare queste raccolte, secondo lei? Si trova una sorta di filo conduttore?
1: Ma il filo conduttore è sempre la voce d'autore. Quando noi parliamo per uno scrittore di saggi personali, in fondo l'aggettivo personale è un pleonasmo, perché se uno è autore, se uno ha la voce d'autore, ha uno stile talmente individuale, talmente inconfondibile, che per forza rende personale tutto quello che pronuncia. È una sorta di cifra nel tappeto, di monogramma ideale che mette il suo timbro su qualsiasi pagina. Per cui non è che ci sia un modo di affrontare, cioè da aprire il libro a qualsiasi pagina e andare avanti o all'indietro, perché si è sicuri di trovare sempre la stessa cosa, ma sempre in modo nuovo.
0: Domenico Scarpa, Ginzburg e Levi hanno entrambi dedicato dei saggi letterari alle opere di altri autori. Pensiamo ad esempio al libro di Primo Levi, La ricerca delle radici, un'antologia di autori che Levi appunto apprezzava. Ecco, il gusto di Ginzburg e Levi come lettori e recensori si distanzia molto dall'immagine che poi trasmettono come scrittori nei loro libri. Le loro preferenze, insomma, ci fanno capire meglio il loro rapporto più ampio con tutta l'arte letteraria?
1: Ma sì, perché Primo Levi intanto scrive questa Ricerca delle radici, che è un'antologia personale, nel senso che sono i libri, gli autori che lo hanno formato. E lì davvero si potrebbe parlare di saggi personali attraverso la lettura letteraria, perché da Omero a Giobbe, fino ai Buchi Neri, fino alla fantascienza, fino a Paul Celan, fino a Stefano D'Arrigo, è tutto un lungo percorso di formazione. Lì non sono recensioni, sono letture intensissime fatte con la mente, con l'intelligenza e con il sentimento proprio della letteratura. Per quanto riguarda Natalia Ginzburg, sono sempre incontri totali, sono sempre incontri di formazione. Che lei parli della sua amica e maestra Elsa Morante, o della sorpresa che ebbe leggendo i sillabari di Goffredo Parise. C'è sempre questo impatto decisivo sulla vita. Sono libri che sono dei punti fermi che ti fanno andare avanti.
0: Quindi, secondo lei, i saggi letterari, per definizione, rivelano qualcosa in più di un autore? Potremmo forse assimilarli a una sorta di autobiografia intellettuale?
1: Direi addirittura di autoradiografia, perché parlando di uno scrittore, scrivendo un saggio letterario, un autore fa sempre un saggio su se stesso. Leggere gli altri è sempre un modo di leggere se stessi. Un saggio letterario di uno scrittore su un altro scrittore si può leggere sempre in chiave autobiografica o autoteorica, addirittura autodefinitoria, con tutte le cautele, con tutte le furbizie nel tradurre un linguaggio in un altro linguaggio, il linguaggio del sé nel linguaggio con cui si legge l'altro. Però c'è sempre questa matrice molto personale e autodefinitoria.
0: Domenico Scarpa, quindi per quello che riguarda sempre Levi e Ginzburg, i racconti delle loro riflessioni possono completare i loro scritti autobiografici?
1: Sì, perché è come un circuito. L'opera di uno scrittore è sempre una sorta di sistema circolatorio. Pensiamo proprio al sangue, al cuore. C'è questa pulsazione, c'è un circuito arterioso e un circuito venoso. C'è sempre qualcosa che viene pompato verso il fuori e che rientra dentro, si riarricchisce di ossigeno e viene ripompato fuori. Noi non facciamo altro che seguire questo flusso, nuotarci dentro.
0: Senta, ma veniamo anche all'ultima domanda, ma forse potrebbe essere stata anche la prima. Perché Natalia Ginzburg inizia a scrivere saggi, come ad esempio nella raccolta Le piccole virtù? Cosa la muove?
1: La muove un bisogno di verità. Perché lei in realtà aveva scritto un breve saggio già a 17 anni, era una paginetta manoscritta e si intitolava Dire la verità. Dire la verità sui rapporti umani, dire la verità su come si entra in rapporto con i figli, dire la verità sulla vita e sulla morte. Pensiamo a Leone Ginzburg, suo marito ammazzato dai nazisti. Dire la verità sul denaro, sulle qualità umane, sul coraggio. È questo sempre che la muove, è un bisogno di dire e di dirsi la verità.
0: Grazie, grazie davvero a Domenico Scarpa, consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e di anche molte altre. Grazie per aver concluso il nostro dossier con il suo intervento davvero appassionante. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci. E domani Moby Dick dalle 10 continuerà ad esplorare i temi legati alla saggistica letteraria, una puntata a cura di Marco Pagani, intitolata Il saggio, lo spazio delle idee, le riflessioni di Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, e Gianluca Didino, anche lui scrittore, su un genere letterario indispensabile.
2: Rete 2.

0: Already's Join Us.
1: Ed era Jesse Wells con Join Us. Ancora un po' di musica qui ad Alphaville con la cantante messicana Magos Herrera, Obra Filia, e poi la nostra terza pagina.

0: Yemen, Libano, Siria, Iraq, Iran, Qatar, Emirati, Arabia. Questi sono in sequenza i capitoli del nuovo libro di Laura Silvia Battaglia, giornalista e profonda conoscitrice del mondo arabo, da poco uscito per Mondadori nella collana Strade Blu, intitolato I partigiani di Allah. Un viaggio lungo 20 anni in cui, seguendo i fili che legano i centri di potere della regione medio orientale, si possono davvero comprendere i giochi e gli equilibri che influenzano anche tutto l'Occidente. Al centro del racconto di Laura Silvia Battaglia c'è prima di tutto l'Iran, alle prese con la sua crisi più profonda dalla nascita della Repubblica Islamica nel 1979, e poi i vari protagonisti che sono emersi nella regione tra guerre per procura e poteri economici. Buongiorno e ben ritrovata ai nostri microfoni, Laura Silvia Battaglia.
1: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: La conoscete, giornalista e documentarista, lavora come reporter in aree di crisi dal 2007, specializzata in Medio Oriente, è stata a lungo corrispondente dallo Yemen, è conduttrice e autrice di Rai Radio 3, collabora con il quotidiano americano The Washington Post, con la Panaraba Al Jazeera e ovviamente anche con noi, la RSI, con numerosi media italiani. Ha fondato da poco la newsletter Golfi, che scopriremo insieme. Ora, più che mai, forse Laura Silvia Battaglia, per noi occidentali in Medio Oriente può sembrare un puro caos, tra conflitti latenti e alleanze fragili. In questi 20 anni di presenza sul terreno c'è un filo rosso nella storia della regione che ci permetta a questo punto di orientarci?
1: Sicuramente un filo rosso c'è, un filo rosso che è collegato agli equilibri tra i paesi che si trovano in quest'area e soprattutto al grande equilibrio, disequilibrio che c'è soprattutto tra le due potenze che hanno una visione completamente opposta al Medio Oriente, cioè da una parte Israele e dall'altra l'Iran. Questi due player, come usiamo chiamarli, regionali, adesso sono venuti insomma ad un livello più alto di scontro, però di fatto anche tanti aspetti ideologici, riposizionamenti di molti paesi, il sentimento generale delle varie popolazioni, diciamo che ondeggia intorno a queste due potenze che poi portano avanti un modo diverso di vedere il mondo, ideologie differenti, ma soprattutto interessi completamente diversi. Ecco, questo libro ha soprattutto la finalità di raccontare quello che viene chiamata la galassia dell'asse della resistenza filo-iraniano, cioè chi sono le milizie che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi 10-15 anni, dalla nascita della Repubblica Islamica iraniana in poi, certamente, ma come sono nate, perché sono nate, come si sono diffuse e perché chi vive in questi territori le sostiene, su quali basi ideologiche, economiche e sociali.
0: Ecco, nel tuo libro dicevamo andiamo dall'Iran all'Arabia Saudita, dove la questione centrale è la lotta per il controllo del Medio Oriente. Allo stato attuale, come sono gli equilibri in atto?
1: Gli equilibri in atto sono molto mobili e soprattutto direi che sono anche molto velocemente mobili, nel senso che quello che accade in una settimana può essere anche molto diverso rispetto a ciò che accade la settimana successiva, e questo in questo momento è veramente estremamente interessante perché siamo di fronte a un cambiamento epocale. Questo riguarda soprattutto i paesi della Lega Araba a guida saudita, che sono sempre stati organizzati certamente anche intorno al business petrolifero, la formazione dell'OPEC, eccetera. Però quello che accade in questo momento è una frattura interna, dove all'interno anche della Lega Araba, proprio a causa anche dell'Iran, a causa di quest'ultima guerra, ci sono paesi che erano allineati nel passato e che si staccano e si allontanano sempre di più. In questo caso parliamo da una parte degli Emirati Arabi Uniti e dall'altra certamente l'Arabia Saudita, e questa frattura, che comunque è determinata certamente dalle relazioni con l'Iran, ma soprattutto ancora una volta dalle relazioni con Israele, si determina quindi in questo momento una situazione in cui dei fratelli nella Lega diventano fratelli coltelli, quindi mantengono delle relazioni sicuramente, ma mantengono una rivalità che è sempre più esplicita soprattutto su alcuni terreni.
0: Laura Silvia, tu hai vissuto in Yemen e vi hai lavorato anche come corrispondente. Il titolo del libro I partigiani di Allah ci riporta anche alle forze Houthi, che tra l'altro segnaliamo un tuo laser sul tema andato in onda l'anno scorso qui a Rete 2. Ecco, cosa racconta l'ascesa di questa milizia del complicato quadro medio orientale?
1: Innanzitutto questo libro si intitola I partigiani di Allah perché è proprio questa milizia che si chiama i partigiani di Allah, i partigiani di Dio, cioè Ansarullah, che è il nome del loro partito ed è il nome corretto con cui devono essere chiamati, perché solitamente noi li chiamiamo Houthi dal nome della famiglia capostipite che li guida. Ed è molto interessante perché questa scelta che ha fatto questa milizia, che è l'ultima in ordine di tempo tra tutte le milizie filiraniane, certamente la più conosciuta è appunto Hezbollah, è quella che in modo più esplicito, forse anche perché è la più recente, si mostra come particolarmente vicina al cuore ideologico dei Pasdaran, al cuore ideologico da cui nasce la Repubblica Islamica dell'Iran. Questa ascesa è interessante per diverse ragioni, innanzitutto perché accade in un paese che è sempre stato considerato negli ultimi 20 anni, dopo l'11 settembre, il fortino di Al-Qaeda, quindi di un altro tipo di terrorismo, di un altro tipo di ideologia, e quindi diciamo la cosa più lontana potremmo dire 15 anni fa era pensare che ci fosse una milizia sciita che andava a crescere all'interno del paese, ad accrescere soprattutto il suo potere. L'altro aspetto interessante è che quel modello che noi abbiamo trovato nella Repubblica Islamica dal 79 in poi, cioè e mantenere il potere, tenerlo attraverso una dichiarazione di moralità che si oppone all'immoralità dell'Occidente, mantenerlo soprattutto all'interno di un gruppo molto piccolo di persone che hanno in mano la giurisprudenza islamica e hanno in mano ovviamente anche la politica, però si apre, si allarga all'esigenza della popolazione, lì dove manca lo Stato o lì dove delle istanze locali che sono anche, se vogliamo, magari etniche o familiari, non sono esaudite dallo Stato centrale, ecco che lì si inserisce la milizia e lo fa facendo in modo che le persone che appartengono anche a classi sociali inferiori possano partecipare del potere a diversi livelli, a vari livelli, e quindi possono per esempio studiare, possono entrare nel cerchio magico di chi ha in mano l'amministrazione locale e possono arrivare addirittura ai gradi più alti dello Stato, ed è quello che è successo nello Yemen del Nord.
0: Ecco, restiamo alla popolazione civile, Laura Silvia. Il tuo sguardo nel libro coglie anche appunto la condizione della popolazione civile nella regione, spesso appunto intrappolata in conflitti sanguinosi e in regimi autoritari. Ecco, in quale paese hai trovato la capacità da parte della popolazione civile di reagire? In che modo?
1: Diciamo che in questo libro quello che cerco di spiegare è che l'adesione della popolazione alle milizie, la resistenza è essa stessa resistenza rispetto a governi centrali che non vengono, non assolvono al compito di creare delle condizioni sociali uguali per tutti. Quindi per fare un esempio, per esempio sul Libano, no? Cioè il Libano è un paese che a cui noi guardiamo con molto interesse, la storia le avvicina alla Francia, la avvicina a noi, naturalmente anche alla Svizzera, eccetera, e quindi si dice com'è possibile che una milizia come Hezbollah si sia diffusa così tanto. Bene, la questione è molto semplice, cioè le genti della Bekaa o le genti del sud del paese non si sentivano anche particolarmente protette da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, e poi anche qui c'è l'aspetto militare nella storia specifica del Libano. E da qui, cioè, se non si comprende questo tema della cosiddetta mukawama, cioè della resistenza, e dunque anche della mobilitazione popolare su questa base, non si comprende perché esse continuino ad avere un grande sostegno. E questo è, diciamo così, l'aspetto che spesso da queste parti viene interpretato come caos, ma in realtà risponde ad una logica che non è quella nostra, che non si applica, possiamo dire, a molte di queste popolazioni. Sicuramente, per rispondere alla tua domanda, in tutti questi paesi ci sono dei gruppi come dire, che vorrebbero scegliere autonomamente il proprio governo, che vorrebbero avere libere elezioni che non siano soltanto una formalità, una forma, ma che sia una sostanza. Certamente questo è un discorso più difficile nel suo come dire, accadere, nel suo farsi nelle monarchie o negli emirati. Diciamo che non era nemmeno così facile nelle dittature, per esempio pensiamo alla Siria, e forse appunto potremmo dire che è proprio la popolazione siriana quella che in questi anni ha dato maggiore prova di reazione, nonostante queste mobilitazioni popolari siano state uguali e contrarie e durante gli anni anche della guerra civile siano state predate, possiamo dire, da diversi interessi regionali, quindi sia dell'Iran certamente, ma anche proprio dell'Arabia Saudita come suo principale oppositore.
0: Oltre al tuo libro, tra gli strumenti che ci stai fornendo per interpretare, riuscire a interpretare e a leggere l'attuale Medio Oriente, hai creato anche una newsletter. Come funziona? Ce lo racconti?
1: La newsletter Golfi Khalij, innanzitutto si chiama così Golfi al plurale perché per un motivo molto semplice, perché come accade con il Golfo del Messico, c'è sempre stata questa disputa sul fatto che dovesse chiamarsi Golfo Persico o Golfo Arabico. Questa disputa nominale nasce proprio negli anni della formazione della Lega Araba Guida Saudita, che tra l'altro aveva in mente di creare la moneta unica come la moneta europea, doveva creare la moneta che si sarebbe chiamata appunto Khalij, cioè appunto Golfi, e quindi nasce dall'idea di raccontare questi paesi che non sono un'entità unica, sono molto diversi tra di loro nonostante siano per certi versi federati. E poi l'idea nasce da un'esigenza che poi insomma c'è un po' scoppiata tra le mani a causa delle vicende di Hormuz, ma che veniva da prima, e l'idea è quella di raccontare la complessità di questi paesi, raccontare anche gli interessi e l'interesse che questi paesi hanno per noi da un punto di vista strategico, geografico, dei mari, ma anche ovviamente dell'energia, degli idrocarburi, ma su tantissime altre cose. E lo facciamo innanzitutto facendo un'accurata ricerca di rassegna stampa in lingua araba, che non viene praticamente mai tradotta da queste parti. La seconda cosa che facciamo è fornire infografiche e quindi data visualizzazioni su tantissimi strumenti, soprattutto sull'aspetto energetico, e di questo si occupa il collega Lorenzo Buonarosa. E poi cerchiamo anche di raggiungere la generazione Z, questo attraverso anche il profilo integrato che abbiamo su Instagram, che segue un'altra collega che si chiama Mirea D'Alessandro, che appunto è della generazione Z, e l'idea è quella soprattutto di cercare anche di raccontare le giovani generazioni di questi paesi, perché sono dei paesi giovani, perché i giovani, soprattutto in Arabia Saudita, stanno cercando di forzare il blocco di un'ortodossia imperante fino a questo momento, e perché ci sono tantissime iniziative legate ad artisti, a musicisti, cose che magari non ci si aspetta e invece esistono.
0: Grazie, grazie Laura Silvia Battaglia, sempre preziosa, giornalista documentarista. Ricordiamo che il tuo libro, da poco in libreria, edito per Mondadori, nella collana Strade Blu, si intitola I partigiani di Allah, e a risentirci presto.
1: Grazie, grazie a voi.

12-2 minuti, abbiamo ascoltato Alexis Cole con New York State of Mind, ancora un po' di musica con The Lost Melody Soul e poi il nostro approfondimento.

0: Il nostro approfondimento. Il termine poliziesco a prima vista sembra dire tutto ciò che riguarda la polizia, le indagini, il crimine. Ma nella storia della narrativa italiana questa parola ha assunto anche un significato molto più ricco e stratificato. Il poliziesco infatti non è stato soltanto un genere di intrattenimento, ma un vero e proprio strumento di lettura del paese, capace di raccontarne le contraddizioni, le zone d'ombra, le ferite civili e le verità che spesso sfuggono alla cronaca ufficiale. Di questo parliamo oggi. E ci ha raggiunto in studio anche Lisa Rossello. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, il noir. Questo genere per decenni è rimasto ai margini del canone, considerato minore per qualche motivo. Perché, appunto? Che cosa raccontava di così diverso da risultare scomodo o difficile da incasellare? La risposta sta forse nella sua capacità di mescolare registri, di affrontare temi sociali e politici con una libertà che la narrativa più istituzionale non sempre si concedeva. Nel suo volume Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, appena uscito per Carocci, Alberto Sebastiani ricostruisce questo percorso lungo quasi due secoli. Da pionieri come Varaldo e De Angelis fino ai grandi autori del secondo Novecento e del nuovo millennio, da Scerbanenko a Camilleri.
0: E oggi ne parliamo proprio con Alberto Sebastiani. Ben ritrovato, buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno soprattutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Studioso di letteratura contemporanea e autore del volume. Avevamo previsto anche Luca Crovi, ma per il momento come ospite non lo troviamo, quindi chiacchieriamo e ci confrontiamo con lei, Alberto Sebastiani. Dunque, nel suo saggio, partiamo proprio da qui, sostiene che il poliziesco non sia più un genere laterale, ma uno dei luoghi centrali attraverso cui la narrativa italiana racconta il presente. Quando è avvenuto, secondo lei, questo cambio di statuto culturale?
2: Ma io parlo del poliziesco come modo letterario, quindi come preconfigurazione di storia in cui rientra anche il genere giallo poliziesco, ma anche il noir, l'horror e tanti thriller, tanti altri generi che conosciamo. È una configurazione di storia che ha attraversato dall'Ottocento ai nostri giorni la letteratura italiana, a cui diciamo che si è da sempre interessata a problemi anche enormi della storia e dell'attualità del nostro paese, e che ha sempre guardato con attenzione a quanto avveniva intorno e a raccontare soprattutto l'oggetto del suo interesse, che è il male, nelle varie forme, nelle varie modalità, e soprattutto se da un lato sicuramente ci sono anche libri che riconducibili a questo genere, che e non sono certo pochi, che l'hanno affrontato in maniera banale, c'è anche tanta produzione letteraria che lo ha affrontato appunto il tema del male in maniera intelligente, costruttiva, in grado anche di denunciare o leggere con chiarezza o approfondire aspetti dell'Italia e forse del mondo.
1: Ha parlato di noir poliziesco come modo letterario, infatti nel libro si vede anche la diversità che tocca con questo tema, quindi da il noir civile al giallo più letterario. Ma quindi ci sembra di capire, oggi non c'è veramente un confine riconoscibile del poliziesco, ma questo genere vive piuttosto nella sua capacità di sconfinare.
2: Esattamente, diciamo che sicuramente ci sono anche gialli tradizionali, classici, che rispondono alla struttura canonica che tutti abbiamo conosciuto e che comunque ha avuto tante variazioni. Io nel mio libro ho cercato di guardare più che le invarianti, più che le strutture ricorrenti, alla marea di variazioni che hanno permesso appunto a questo genere o meglio a questo modo buon poliziesco di ibridare generi e di raccontare appunto tanti tipi di storie con personaggi molto diversi, una grande varietà di soluzioni che hanno interessato, tanto più che come spiego all'interno del libro, questi libri, questo modo di raccontare ha interessato ed è stato oggetto appunto di rielaborazione da parte non solo di autori che sono abitualmente considerati di genere, ma anche di autori mai considerati tali della letteratura italiana. E comunque ricordiamoci che tanti degli autori che sono considerati di genere in realtà non hanno scritto solo di genere, per cui diciamo che una produzione molto ricca e varia della tradizione letteraria italiana, che parte addirittura, come ha detto giustamente lei, nell'Ottocento, e con, per dire, noi siamo abituati a pensare al poliziesco come una narrazione che da un iniziale ordine vede l'avvento di un delitto che comporta il disordine, allora un bravo indagatore risolve la questione, risolve il caso e porta la soluzione. Bene, il primo investigatore seriale italiano, che sarà la seconda metà dell'Ottocento, ed è Lucertolo, un birro del Granducato di Toscana, è inventato da Jarro, è pubblicato in quattro storie da Treves, quattro libri da Treves, bene, che viene prima di Sherlock Holmes, per intenderci, è un ispettore, un birro, un poliziotto un po' particolare, nel senso che è un delinquente, è anche un ladro, e quindi già introduce la figura del buono che non è buono, ma poi è dopo il Regno d'Italia, cioè già nel Regno d'Italia, ma è ambientato nel Granducato di Toscana, quindi nasce pure come romanzo storico. E quindi diciamo che per sua natura il modo poliziesco tende a schivare e a imbrogliare quelle che sono considerate le sue strutture rigide.
0: Bello questo, per sua natura. Abbiamo ritrovato il nostro secondo ospite, Luca Crovi, ben ritrovato anche lei ad Alphaville, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, stavo ascoltando quello che stava raccontando Alberto. Vi aggiungo una cosa, anche uno dei primi grandi poliziotti che racconta le sue memorie francesi, Vidocq, veniva dal mondo del crimine, poi diventa un poliziotto e quando le racconta, racconta metodi di polizia e anche metodi criminali.
0: Luca Crovi non mi ha fatto presentare. Dunque, lei è scrittore, critico e tra i massimi esperti italiani di noir, e si è capito che da anni racconta e analizza questo universo narrativo nelle sue molteplici forme, ovviamente spesso anche ai nostri microfoni.
1: Ed è anche direttore di Tutti i colori del giallo, che è in partenza al Cinema Lux questo 20 maggio. E per questo motivo, quindi, lei ha un punto di vista privilegiato sul poliziesco, quello dell'incontro tra scrittori, editori e pubblico. Quindi, cosa le sembra che chiedano oggi i lettori al noir e al giallo italiano?
3: Sicuramente gli chiedono di seguire i cambiamenti della realtà, gli chiedono di non ripetersi, gli chiedono di non utilizzare troppo i cliché, e poi agli autori chiedono di essere multimediali, quindi muoversi tra la musica, la letteratura, il cinema, le fiction, le opere teatrali. Una volta magari si chiedeva a uno scrittore solo di scrivere un giallo, adesso la maggior parte dei protagonisti della letteratura italiana si muovono su vari territori e in ogni territorio cercano di declinare il noir secondo le esigenze di quel tipo di racconto, e gli autori italiani sono molto bravi nel farlo, nel senso che funzionano nelle inchieste, funzionano nei podcast, funzionano nelle fiction TV e funzionano anche nei romanzi, e sicuramente non sono invecchiati.
0: Luca Crovi, restiamo ancora un po' con lei. Alberto Sebastiani legge il poliziesco come una lente critica sul presente. Lei, che da anni racconta il genere anche in radio, vede ancora nel noir una funzione sociale quasi civile, oppure prevale ormai la dimensione dell'intrattenimento?
3: No, sicuramente il noir e il giallo funzionano se sono romanzo sociale, si raccontano i cambiamenti della società. Se diventano solo intrattenimento, ovviamente possono funzionare per divertire, ma non sono al passo con i tempi. Quindi io trovo che sia una forma, quella del giallo e del noir, perfetta per raccontare la realtà, e la contaminazione in questo momento è importante. Quindi gli scrittori di noir devono conoscere le tecniche reali di polizia, devono conoscere però anche la società che stanno raccontando. Possono farlo con personaggi immaginari, ma i personaggi immaginari devono avere a che fare con una realtà che sia credibile per i lettori.
1: Il noir, quindi, per raccontare una comunità. In effetti, Sebastiani, una delle impressioni che emerge leggendo il saggio è che il delitto nei romanzi contemporanei serva spesso meno a trovare un colpevole, piuttosto serve a interrogare una comunità. Possiamo dire che è cambiata la funzione narrativa dell'indagine?
2: Ma in realtà la funzione narrativa dell'indagine è sempre stata quella di cercare una verità, e lo è anche il giallo. Il problema è che le soluzioni del caso ormai raramente si trovano. Sciascia per primo diceva: gli italiani non possono credere a un giallo che trovi bene la soluzione, perché la loro storia, la storia del loro paese, racconta una storia diversa. E quindi diciamo che l'indagine dovrebbe svelare una verità, ma la verità, se non è quella appunto della soluzione del caso, e poi il caso che magari è risolto, ma non può essere risolto anche dal punto di vista della giustizia, anche sul piano giudiziario, sul piano etico, allora ecco che l'inchiesta diventa comunque un cercare, il non cedere rispetto alla ricerca della verità. E questo qua è il grande pregio che porta questo modo di raccontare, e non a caso è stato applicato sia a fatti di cronaca, sia a fatti storici, a questioni irrisolte del nostro paese, proprio perché non ci si rassegna al non sapere la verità, e l'inchiesta all'interno del modo poliziesco permette questo non rassegnarsi.
0: È d'accordo Luca Crovi?
3: Ah, sono d'accordo, tra l'altro è un modo di indagare che aveva già anche Agatha Christie, che è la protagonista quest'anno del Festival Tutti i colori del giallo a Massagno, raccontava la società borghese vittoriana cercando di far emergere quei temi legati all'ingiustizia che lei vedeva intorno a sé. Se anche ci fossero stati dei giochi letterari che inseriva, non si distaccava dalla realtà. Pensate che Assassino sull'Oriente Express in realtà è basato su un caso di cronaca reale, cioè il rapimento di Baby Lindbergh, che quando lo leggono i lettori dentro l'opera della Christie viene riconosciuto immediatamente. È ovvio che era un caso chiuso e risolto, però per la Christie diventava un modo per raccontare le metodologie di polizia di quel periodo e la posizione anche delle persone dal punto di vista morale e etico, come diceva Sebastiani, rispetto a quello che era successo.
0: Il Festival Tutti i colori del giallo si inaugura il 20 maggio. Luca Crovi, se dovesse indicare una tendenza emergente del giallo contemporaneo che le sembra particolarmente viva oggi nei temi, nelle voci o anche nei linguaggi, quale sceglierebbe?
3: Anzitutto le ricordo che si inizia il 18 di maggio, quindi 18, 19, 20,
0: sì, 21, scusi, certo.
3: E apriamo con una serata dedicata ai rapporti tra noir e rap. Sicuramente la musica rap contemporanea avrà un rapper ticinese che si chiama Joel, che fa freestyle e che racconterà il mondo del Ticino dal punto di vista del noir, è molto vicino al racconto sociale di cui parlavamo. Nella nostra serata racconteremo anche Eminem, quindi i sobborghi americani. Quindi se dovessi fare un paragone tra la letteratura noir e il rap, sicuramente il rap dal punto di vista musicale ultimamente è il nuovo modo per poter raccontare certe storie che riguardano le gang da una parte o quelli che cercano di risolvere dei casi dall'altra. È ovvio che poi ci sono altre situazioni letterarie, tipo il cozy crime, che è questa letteratura abbastanza comoda, giocosa degli ultimi anni, ma pensate che il true crime, per esempio, dal punto di vista del podcast, in questo momento ha un grande successo. In realtà il noir trova sempre nuove forme di racconto e per questo non invecchia. Se non le trovasse, probabilmente non manterrebbe fede a quel patto con i lettori che ha l'origine di questa letteratura.
1: Quindi questa è le novità, l'attualità del giallo. Passiamo invece però ai classici. Sebastiani, lei prima menzionava che la verità, il giallo è la ricerca della verità, e nei classici in teoria arrivava sempre, mentre nei romanzi contemporanei italiani resta spesso una zona d'ombra, ambigua, incompleta. Si tratta quindi di un riflesso specifico della nostra epoca oppure proprio una scelta letteraria?
2: Allora, intanto, sempre perché è nel DNA del poliziesco, ricordiamoci che anche Agatha Christie, con l'assassino sull'Oriente Express, appunto, sì, Poirot trovava la soluzione, però poi raccontava una bugia ai giudici e alle forze dell'ordine perché aveva deciso fondamentalmente di proteggere Sidi. perché la questione di giustizia etica superava quella della giustizia giudiziaria. E nel presente, diciamo, nella produzione italiana, come dicevo prima, c'è una questione anche di realismo. Diciamo che forse è più interessante notare come attraverso lo strumento del poliziesco si è cercato di rispondere a situazioni che avvenivano nel mentre. Cioè, faccio un esempio concreto: Lucarelli con Falange Armata mette in scena Cogliandro, il braccio maldestro della legge, per intenderci, a indagare su quelli che erano i crimini della Uno Bianca, cioè una banda che tra gli 80 e 90 nella zona tra l'Emilia Romagna e le Marche commise molti colpi, uccise moltissime persone. Cogliandro scopre che, ben prima che arrestino i responsabili, scopre che ci sono dietro le forze dell'ordine, che questa banda è composta da membri delle forze dell'ordine. Bene, la realtà delle indagini svelerà che questo è vero. E quindi credo che quando ci si muove in cercare la verità, allora anche col poliziesco si possono raggiungere delle verità pur funzionali, perché lì era un'ipotesi, che però poi si avverano.
0: Una curiosità finale per entrambi, ma a partire da Luca Crovi. Il poliziesco italiano è diventato molto autorevole culturalmente. Esiste però il rischio che, entrando definitivamente nel canone, perda quella libertà irregolare e popolare che lo ha reso così vitale di fatto?
3: Ma credo che non succederà mai, perché gli autori che scrivono manuali in Italia sono molto lucidi. Cioè, se noi pensiamo anche a grandi narratori, non so, a Sciascia, a Carlo Fruttero, a Umberto Eco, che lo hanno usato, Andrea Camilleri, avevano una linea di racconto molto forte. Ma se pensate anche ai contemporanei, parlo di Giancarlo De Cataldo, che con il romanzo criminale riracconta i fatti della Magliana, abbiamo citato Carlo Lucarelli, potrei parlare di Massimo Carlotto, hanno tutti un'ottica di racconto della realtà, e quindi è difficile che tornino indietro e non la sappiano raccontare. Ovviamente l'importante è che non accettino i compromessi che ogni tanto l'editoria può chiedere. I lettori però, dal canto loro, di solito quelli che leggono questa letteratura, sono lettori che non fanno sconti, che vogliono dei racconti veri e credibili e non dei racconti che siano solo di pura immaginazione. Per cui, per rispetto anche a loro, questa linea di racconto va mantenuta. Tenete presente che uno dei padri nobili del noir, che Poe, risolse il caso di Marie Rogers, una povera fiammiferaia, dentro una storia ambientata in Francia. Quindi quell'indagine continua ancora oggi con i narratori contemporanei in Italia.
0: Alberto Sebastiani?
2: Ah, io sottoscrivo le parole di Luca Crovi, perché è così. Considerate che ha citato Massimo Carlotto, quindi lo riprendo, è uno che prima di scrivere i suoi saggi, i suoi libri, questo qua è un lapsus, i suoi libri fa delle vere e proprie inchieste.
0: Certo.
2: E va a affrontare temi dell'attualità che, con la forza della letteratura, che quindi accresce quella che è la base dell'inchiesta giornalistica. Impersonatura, certo. È così, fare questa letteratura seriamente e non per mero intrattenimento, senza cedere alle, diciamo, alle sirene editoriali, e però sia chiaro, come ha detto Crovi, che prima di tutto non tutte le case editrici lo fanno. In secondo luogo, i lettori abbandonano velocemente chi ascolta queste sirene. Insomma, finché non ascolteranno, sarà sempre pieno di vita e di belle forme.
0: grazie davvero ai nostri ospiti per questa immersione nel noir. Alberto Sebastiani, autore del libro da cui siamo partiti per questo confronto, Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, edito per Carocci. Grazie, a risentirci presto.
2: Grazie a voi.
0: E grazie a Luca Crovi, anche lei da Alphaville, un ringraziamento particolare, scrittore, critico e tra i massimi esperti di noir. E ricordiamo il festival Tutti i colori del giallo, che si inaugura il 18 maggio. A risentirci presto, grazie.
3: Grazie, ci vediamo a Massagno con i segreti del noir.
0: E grazie a Elisa Rossello.
1: Grazie.
4: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13 sulla nostra rete. Iniziano i mondiali svizzeri di hockey, nel giornale le prospettive dei rossocrociati e le squadre favorite. Un ospite a Zurigo, dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo chirurgia, l'ex primario Francesco Maisano prende posizione e dice la sua verità. Donald Trump in volo verso Washington dopo la visita a Pechino, dove ha trovato una curiosa mini base di fan tra la popolazione, e torna con risultati più commerciali che geopolitici. Giornata di lutto nazionale a Kiev dopo i bombardamenti continui durati oltre 24 ore, 24 anche i morti, in queste ore in corso uno scambio di prigionieri con la Russia. A Cannes ovazione per il film su Samuel Paty, docente ucciso da terroristi islamici.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con Paolo Conte e la sua Comédie siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la nostra serie, Il Filo Rosso a cura di Sandra Sain, un nuovo viaggio immersivo con le nostre guide Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore. In queste puntate ci hanno accompagnato in 10 luoghi simbolici, con un filo rosso tutto da seguire.
1: Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
2: Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
3: e da Paolo Bolpagni.
2: Siamo arrivati alla fine, caro Paolo, siamo alla puntata numero 10.
3: Ahimè, stiamo finendo e questo filo rosso, e abbiamo scelto come ultimo luogo, come ultimo tema, quello della montagna.
2: Ebbene sì, io per la montagna ho scelto, ammetto, più che un libro, un personaggio. E questo personaggio è Heidi, nella quale io, sappi, da bambina mi ero totalmente identificata. Per farti capire, io ero Heidi, avevo lo stesso viso paffuto, le stesse guanciotte rosse, i capelli neri con i ciuffi sparacchiati in testa. Va detto che molti della mia generazione, quindi parlo di chi ha attorno a 55 anni, ha conosciuto Heidi prima nella celebre versione animata giapponese, quella degli anni 70, e solo in un secondo momento nel romanzo di Joanna Spyri. Resta il fatto che io per mesi ho implorato mia madre per poter avere anch'io i panini al latte che mangiava Heidi, e mia madre me li ha trovati, quindi devo renderle merito. La storia, racconta di questa bambina orfana che viene mandata a vivere con il vecchio burbero nonno in una baita sulle Alpi svizzere. All'inizio anche per Heidi la montagna appare come un luogo selvaggio, però mai inospitale, anzi diventa molto presto uno spazio accogliente dove gli animali, il vento, il ritmo delle stagioni costruiscono un mondo semplice però autentico. E quando viene portata a vivere in città con Clara a Francoforte con la signora Rottermeier, la nostalgia delle montagne la trasforma a tal punto da consentirle di poter tornare a casa, portarsi in montagna anche l'amica malata Clara, che miracolosamente in montagna sarebbe anche riuscita a camminare. Quindi un romanzo dove la montagna incarna una straordinaria forma di equilibrio tra l'essere umano più puro, che è un bambino, e la natura.
3: Beh, restiamo sulle Alpi svizzere, a Davos, per la precisione, con Der Zauberberg, il famoso romanzo di Thomas Mann. Certo, è curioso il passaggio da Heidi a Thomas Mann, ma si può fare, almeno nella nostra trasmissione.
2: Geograficamente è abbastanza facile.
3: Funziona. E in italiano tradotto tradizionalmente come La montagna incantata, anche se una recente traduzione ha forse più correttamente cambiato il titolo in La montagna magica, che è più letterale. Scritto per vari anni, perché è un romanzo veramente monumentale, pubblicato nel 24. Il protagonista è il giovane Hans Castorp, il tipico tedesco settentrionale, solido, borghese.

0: a cui aspirava il protagonista, disse che era l'uomo stesso, perché il vero mistero da svelare è l'essenza dell'essere umano.
1: Anche per la mia scelta nella sezione arte restiamo in Svizzera e restiamo nel Canton Grigioni, perché è vero che la montagna ha ispirato molti artisti, spesso proprio come luogo di contemplazione, e tra questi vi è un autore che attraverso soprattutto la tecnica divisionista ci ha lasciato della montagna una delle visioni più luminose e spirituali. Nei suoi dipinti l'aria sembra purissima, la luce intensissima e le montagne simboli di armonia con la natura. Sto parlando ovviamente di Giovanni Segantini, che visse e lavorò a lungo in Engadina, dove tra l'altro trovò anche la morte nel 1899, giovanissimo a soli 41 anni, mentre dipingeva ad alta quota a causa di una peritonite. Trovo sempre molto commovente pensare al racconto della sua compagna in merito a quelle che furono le sue ultime parole. Lui disse: "Voglio vedere le mie montagne" e chiese di essere avvicinato alla finestra di quella capanna per contemplare ancora una volta le vette e la luce che per tutta la vita aveva cercato di catturare.
0: E che grande perdita fu per l'arte, veramente. Peraltro, negli stessi anni, un altro grande pittore, ci spostiamo in Provenza, ovvero Paul Cézanne, dipinse a più riprese, tanto da farne quasi una sorta di chiodo fisso pittorico, una montagna, ovvero il Monte Saint-Victoire. Non era in realtà una fissazione chiaramente, ma questa montagna diventa per Cézanne il soggetto con cui misurarsi perché la sua pittura raggiunga veramente l'obiettivo che si pone, che è quello di comprendere come è fatta la realtà. Infatti, se noi vediamo la lunga serie di dipinti che raffigurano la montagna, vediamo che dai primi più naturalistici si passa via via a opere più geometrizzate, dove appunto la realtà viene colta attraverso i solidi geometrici di base e di fatto sarà la scaturigine del cubismo, quindi una grande avventura che nasce dalla raffigurazione di una montagna, un'avventura pittorica, naturalmente.
1: È una grande lezione per le generazioni a seguire. Beh, dalla Provenza io tornerei nelle Alpi con la musica e ho scelto due esempi molto diversi. Il primo è la Alpensinfonie di Richard Strauss.

composta nel 1915 ed è una grande sinfonia in tutti i sensi che racconta musicalmente una giornata sulle Alpi. L'orchestra descrive l'alba, la salita, i prati, il ghiacciaio, la celebre tempesta e infine il ritorno della notte. È come se la partitura ci accompagnasse in un'escursione tra le montagne, diventando un'esperienza immersiva che trascende la musica. E grande sinfonia in tutti i sensi, perché l'organico è enorme, con strumenti insoliti, tra l'altro, come la macchina del vento, la macchina del tuono e ben 12 corni fuori scena. Il secondo esempio invece fa riferimento all'utilizzo anche nel nostro gergo della parola montagna ad indicare un gran numero di. E a questo fa riferimento la cantautrice americana Tracy Chapman con Mountain o Things, dove la montagna diventa metafora dei desideri, delle ambizioni però materialistiche della società. Infatti la Chapman in questo brano

Proprio la montagna nel suo significato potremmo dire quantitativo, un gran numero di cose, di oggetti, di ricchezze, tanto che alla fine della canzone si chiede se questa montagna di cose renda davvero le persone più felici.

nell'ambito della musica effettivamente c'è molta presenza di riferimenti alla montagna, perché potremmo citare, non so, la Sonnambula di Bellini, che è ambientata in un villaggio alpino, la stessa Vallì di Alfredo Catalani, oppure un poema sinfonico come Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky. Ma io concentro brevemente l'attenzione sul Parsifal di Wagner, che ha come coprotagonista, se non altro, una montagna, il Mont Salvat, una montagna leggendaria che si troverebbe in Spagna, dove era appunto custodito il Graal. Ho parlato prima del Graal a proposito di Thomas Mann e quindi torno su questo. In questo caso è proprio il vero Graal, che però è stato sottratto dal perfido mago Klingsor, e quindi il protagonista dell'opera, ovvero il personaggio di Parsifal, deve andare a riconquistarle. Quindi il primo e il terzo e ultimo atto dell'opera, di questa saga scenica sacra, come la chiamava Wagner, che la mise in scena per la prima volta nel 1882, sono ambientati nel Mont Salvat con i cavalieri del Graal. E il Graal di fatto anche qui è simbolico, perché di fatto è il raggiungimento della fede, della compassione e della redenzione spirituale.

0: Io torno invece a un'immagine della montagna come luogo di autenticità, quindi vado esattamente nella direzione opposta. E per il cinema ti parlerò di un film che ho amato moltissimo, un film recente del 2022, Le otto montagne. Registi sono Felix van Groningen e Charlotte van der Meersch, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti. Beh, è un'opera contemplativa che esplora l'amicizia tra due ragazzi, due bambini, due ragazzi e poi due uomini, perché il film li segue lungo 30 anni, Pietro, il cittadino, e Bruno, il montanaro, tra l'altro interpretati rispettivamente da due straordinari attori, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Il film è girato interamente in Val d'Aosta e ha vinto anche il premio della giuria a Cannes, tra l'altro distinguendosi anche per un formato d'immagine particolare, 4/3, che verticalizza le montagne, schiaccia un pochino i personaggi, rendendo la montagna un personaggio opprimente ma al tempo stesso sacro. E ho amato moltissimo questo film perché è un film lento, i protagonisti parlano una lingua di sguardi, soprattutto è un film di scelte giuste e di scelte sbagliate, è la storia di chi resta e di chi scappa, di un padre perduto e di una montagna che non soltanto diventa un punto di riferimento, ma si rivela essere un modo diverso e bellissimo, aggiungo, di abitare il mondo.
1: Grazie per questo, è un film sicuramente da vedere. Io arretro un pochino cronologicamente, pur restando sull'opera, sulla produzione di un regista tuttora vivente, per fortuna, il grande Werner Herzog, che nella sua opera cinematografica ha dedicato alla montagna vari film. La montagna per lui è metafora di sfida estrema, ma anche di misticismo. E possiamo citare per esempio un documentario, La montagna lucente, che è un documentario che segue di fatto due grandi alpinisti, Reinhold Messner e Hans Kammerlander, in questa scalata ardita sugli 8.000 metri d'altezza. Oppure un film di finzione, di fiction, come si dice, Il grido di pietra del 1991, che anche questo è, ma appunto in una chiave di finzione, ispirato a raccontare la storia di due alpinisti che vogliono scalare il Cerro Torre in Patagonia. Però vorrei chiudere con un film che apparentemente sembrerebbe lontano dal tema della montagna, ovvero il famoso Fitzcarraldo dell'82, perché c'è questa scena dove la nave viene trascinata sopra una montagna che è proprio l'emblema quasi prometeico della sfida dell'uomo contro le forze della natura, addirittura contro la forza di gravità, perché appunto è un'operazione che va ai limiti della fattibilità e che però ci fa capire molto dell'idea e anche della visione poetica, estetica ed esistenziale di questo grande regista.
0: Beh, Paolo, che dire, hai trovato l'immagine perfetta per la chiusa perfetta, perché dobbiamo ammetterlo, siamo arrivati alla fine. È stato un grande piacere chiacchierare con te in queste 10 puntate.
1: E anche per me sentire tutto ciò che hai raccontato e che ci ha consentito di imparare molto. E spero che abbiamo anche intrattenuto piacevolmente i nostri ascoltatori. Quindi grazie a te e grazie a tutti loro.
0: Lo spero anch'io. Anch'io ti ringrazio e saluto tutti.

She Only Sleeps, la voce inconfondibile, il sound di David Byrne. Sono le 12:54 minuti, anche oggi Alphaville è arrivato al capolinea, tra poco l'RG delle 13, noi ci ritroviamo però lunedì sempre alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale, e un augurio di felice fine settimana.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big. Lunedì alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Iniziano oggi i mondiali svizzeri di hockey. Nel giornale le prospettive dei rossocrociati e delle squadre favorite. Unispital di Zurigo, dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo cardiochirurgia, l'ex primario Francesco Maisano prende posizione e dice la sua verità. Donald Trump in volo verso Washington dopo la visita a Pechino, dove ha trovato una curiosa minibar di fan tra la popolazione, torna con risultati più commerciali che geopolitici. Giornata di lutto nazionale a Kiev dopo i bombardamenti continui durati oltre 24 ore, 24 anche i morti. In queste ore in corso uno scambio di prigionieri con la Russia. A Cannes ovazione per il film su Samuel Paty, il docente ucciso da terroristi islamici per una lezione in cui si parlava delle vignette su Maometto di Charlie Hebdo. Sei anni dopo l'edizione annullata per Covid, 17 anni dopo il mondiale di Berna, la Svizzera torna ad essere epicentro dell'hockey mondiale. Si aprono oggi infatti i mondiali di Zurigo e Friburgo. Quali sono le aspettative allora della nazionale svizzera? Lo chiedo a Omar Meschal.
4: Allora, diciamo che apparentemente alle spalle ed assorbito il patatrac Fischer, la Svizzera può ragionevolmente ambire ad un altro mondiale da protagonista dopo due finali perse consecutivamente, e questo aggrappandosi ad esperienza e continuità. Sono ben 18 infatti i giocatori reduci dall'Olimpiade, 22 invece gli elementi nella rosa più esperta del mondiale che hanno già vinto una medaglia, ergo ad aver già giocato una finale. Per un termine di paragone, i giovani ed affamati a Stati Uniti avversari di serata in una remake dell'ultima finale mondiale hanno il solo Matthew Tkachuk quale rinforzo olimpico. Tkachuk che sarà fra l'altro assente questa sera per la fresca paternità. Un primo test comunque molto molto indicativo contro una squadra, quella statunitense, al solito composta interamente da giocatori NHL, un test che aiuterà a capire a che punto è la nazionale di Cadieu. Anche quest'anno comunque le partite di girone, guardando agli avversari come Austria, Lettonia, Gran Bretagna e Ungheria, serviranno unicamente per il miglior posizionamento possibile verso i quarti di finale, sperando in seguito che il fattore casalingo dia un'ulteriore spinta agli elvetici, pensando alla vittoria della Cechia due anni or sono a Praga, all'insperato bronzo della Lettonia a Riga 2023, oppure ancora al titolo della Finlandia a Tampere l'anno prima.
3: Questo per la Svizzera. Omar Meschal, ampliamo un attimo lo sguardo. Guardo che mondiale sarà tre mesi dopo le Olimpiadi di Milano, dove erano presenti tutte le stelle NHL del massimo campionato nordamericano.
4: Diciamo subito, non ci sarà la stessa inarrivabile qualità ammirata all'Arena Santa Giulia di Milano, ma i motivi di interesse saranno diversi e la concorrenza al solito non mancherà, pensando anche al fatto che nelle ultime quattro edizioni ci sono state quattro diverse vincitrici. Partiamo allora da Canada-Svezia, che alle 16:20 aprirà il Mondiale a Friburgo in una pista reduce dai festeggiamenti per il primo storico titolo del Gotteron, con subito di fronte dunque il Canada del giovane ma già determinante Celebrini e dell'icona Crosby, senza dimenticare Scheifele o Tavares, ed una Svezia reduce invece da due podi iridati e che il futuro allenatore della Ginevra Hallam ha rimpolpato con diversi elementi del campionato svizzero. Tanta Svizzera anche nella Finlandia, capolinea olimpico all'overtime per gli elvetici e guidata da Capitan Barkov, che ha alzato le ultime due Stanley Cup con Florida partita. Finlandia, che con la Germania di Sider sarà un avversario direttissimo dei rossocrociati nella lotta per i primi posti del gruppo A.
3: Omar Meshal sui campionati mondiali di hockey che stanno per avere inizio. Adesso andiamo alle altre notizie. Innanzitutto la versione di Maisano. Per la prima volta infatti l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, Francesco Maisano, si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce, tra l'altro, un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione tra il 2016 e il 2020. Gianluca Algiati, il chirurgo italiano, si è espresso sulle pagine del Fatto Quotidiano per dire cosa.
5: Per difendersi e contrattaccare, Maisano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maisano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano, e Maisano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode, per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maisano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i Cardioband, da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale. Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maisano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera, anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
3: Volare a impatto zero sul clima. Le compagnie ci stanno lavorando per trovare soluzioni alternative all'acquisto di certificati andando direttamente alla radice, cioè grazie a carburanti nuovi. Swiss, ad esempio, ha annunciato una collaborazione con Metafuels, società svizzera che sviluppa carburanti sintetici per l'aviazione, una tecnologia ancora giovane, considerata tuttavia una delle strade obbligate per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni del settore. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
6: Il carburante del futuro per gli aerei, chiamato SAF, cioè Sustainable Aviation Fuel, potrebbe nascere dal metanolo e sarebbe prodotto a partire da biomassa, acqua e CO2. È su questa scommessa che lavora Metafuels, azienda svizzera con cui ora Swiss e il gruppo Lufthansa hanno deciso di collaborare. L'idea è semplice da raccontare, molto meno da realizzare. La trasformazione del metanolo è difficile per via di molti processi chimici, tra cui la captazione dell'anidride carbonica dall'aria. Il vantaggio in futuro non sarà solo in termini di inquinamento dell'aria, perché questo combustibile potrebbe essere usato negli aerei di oggi, senza bisogno di trasformare aeroporti, motori o infrastrutture. Per Swiss è anche una mossa strategica. Dal 2030 in Svizzera e nell'Unione Europea crescerà la pressione normativa sui carburanti sintetici. Avere accesso perciò e per tempo a queste tecnologie significa non farsi trovare impreparati. Metafuel lavora a un primo stabilimento commerciale a Rotterdam, ma il punto critico, oltre alla filiera di produzione, resta la scala. Oggi i carburanti sostenibili per l'aviazione esistono, ma costano molto e sono disponibili in quantità ancora esigue.
3: Adesso parliamo delle elezioni grigionesi. Al di là dei volti e dei nomi dei candidati, ci sono anche i temi. Tra i più discussi nei dibattiti in vista del voto del 14 giugno c'è l'alloggio. Nei Grigioni le abitazioni primarie scarseggiano, infatti basti pensare che gli appartamenti vuoti sono solo lo 0,6% del totale. Quali sono allora le ricette che propongono i principali schieramenti? Lo sentiamo adesso nell'approfondimento di Stefano Barbusca.
7: A Davos che con i suoi 11.000 abitanti è la seconda città dei Grigioni, la carenza di abitazioni per residenti è una vera e propria emergenza. Per la vice sindaca Valérie Favraccola, candidata al governo per l'UDC, nei Grigioni le procedure sono troppo lente, a volte anche per un semplice permesso di costruzione. Il cantone deve creare condizioni quadro adeguate, in modo da accelerare invece di rallentare, consentire anziché impedire.
8: È vor allem wichtig, dass wir als Kanton die Rahmenbedingungen entsprechend stellen. Beschleunigen anstatt verlangsamen, ermöglichen anstatt verhindern.
7: Per il consigliere di Stato del Centro Marcus Caduff, il cantone ha già fatto la propria parte.
9: Il cantone ha il ruolo della pianificazione territoriale, quello che abbiamo fatto, e in più abbiamo creato l'anno scorso la legge per poter promuovere se stanno costruendo degli appartamenti che sono a un prezzo che copre i costi.
7: Da quest'anno, grazie a un fondo di 15 milioni di franchi, vengono concessi mutui a tasso agevolato a chi costruisce, ristruttura e compra abitazioni di utilità pubblica. Troppo pochi per la sinistra, che di milioni ne avrebbe messi in campo ben 100 per la promozione degli alloggi, come ribadisce il consigliere di Stato socialista Peter Paier.
10: Il cantone deve fare di più, deve dare un sostegno ai comuni, deve fare per esempio un fonds per pagare o per acquisitare terreni, per esempio, o case, e per dare in affitto dopo a un prezzo pagabile.
7: Per i liberali, invece, come sottolinea il presidente del partito e candidato al governo Maurizio Michael, non è possibile risolvere questo problema solo con fondi pubblici e finanziare spazi abitativi non è un compito del cantone.
11: I costi degli immobili devono diventare meno onerosi in modo che convenga anche investire in abitazioni primarie. Bisogna riuscire ad evitare di restringere ancora di più le possibilità. Quindi meno regole, più possibilità di realizzazione, sempre tenendo conto di tutti gli aspetti di cura e di responsabilità che servono sui territori.
7: Territori dove diversi comuni stanno facendo la propria parte. A Sankt Moritz, dove secondo alcuni studi mancano ben 400 abitazioni primarie, è in corso la costruzione di 19 unità abitative finanziate dal comune che verranno affittate a un prezzo basato sul reddito degli inquilini. Questo è solo il primo passo. Grazie alla sinergia tra pubblico e privati, nel giro di qualche anno saranno costruiti quasi 200 appartamenti per residenti.
3: Apriamo adesso la pagina estera con il viaggio di Donald Trump in Cina, che si è concluso stamane. Dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è infatti ripartito verso Washington. Si attendono ancora i dettagli degli accordi commerciali siglati durante il vertice. La visita ha attirato enorme attenzione a Pechino. Tra gli elementi di colore, qualche fan di Trump e la nuova consapevolezza tra i cittadini cinesi di aver conquistato un rapporto tra pari con l'America. Lorenzo Lamperti.
12: Make America Great Again e grande rinnovamento della nazione cinese possono andare di pari passo per lo sviluppo comune di Stati Uniti e Cina. Durante il pranzo di lavoro che ha chiuso il vertice, Xi Jinping ha concesso un'apparente adulazione a Donald Trump, paragonando il suo programma politico allo storico obiettivo di sviluppo della Cina. Un ultimo convenevole tra i due leader che si sono già dati appuntamento alla Casa Bianca a settembre. Da capire i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo, ma anche Elon Musk, che prima dichiara che il figlio sta studiando il mandarino e poi chiede un selfie col fondatore del colosso degli smartphone Xiaomi. Molto condiviso anche il video di un giornalista di Fox News, Brett Baier, che gioca a ping pong con un anziano in un parco di Pechino, uno dei pochi momenti fuori da un protocollo altrimenti molto rigido. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
3: In Ucraina adesso è stato proclamato un giorno di lutto a Kiev per ricordare le 24 persone morte nell'ultimo attacco aereo russo, uno dei più devastanti dall'inizio dell'invasione. Ma nel frattempo è in corso uno scambio di prigionieri e la restituzione di soldati uccisi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
13: Un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro tre bambini. È questo lo scenario che si sono trovati davanti ieri i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando nel luglio dell'anno scorso 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
3: E a proposito, 36 stati aderiranno all'accordo internazionale per l'istituzione del Tribunale Speciale, il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, nel corso della ministeriale dell'organizzazione che si sta svolgendo a Chisinau in Moldova. Presto la Russia dovrà quindi rendere conto della sua aggressione, ha detto Berset. Tra le nazioni che hanno espresso l'impegno ad aderire, anche la Svizzera, rappresentata all'incontro dal consigliere federale Ignazio Cassis. Il narcotraffico continua a seminare morti in Francia. Le vittime sono già 6 dall'inizio dell'anno e spesso si tratta di adolescenti coinvolti dalla piovra di delinquenza tra traffico di stupefacenti e violenza sempre più estrema, diventata ormai un'emergenza per il governo. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
14: La vittima aveva appena compiuto 15 anni, il ferito grave di anni ne ha appena 13 e un altro ragazzo di 14 anni è comunque ricoverato, ferito pure lui, nell'agguato di ieri sera in uno dei quartieri popolari di Nantes, l'ennesimo visto che da inizio anno nella città dell'ovest della Francia ci sono state ben 26 sparatorie. Solo domenica un 18enne era stato ferito nello stesso quartiere di Fourboyer, dove a fine aprile era stato ammazzato anche un giovane e un altro ferito gravemente.
15: Cette guerre, on la mène avec déterminazione. On ne perdra pas la guerre contro il narcotraffico.
14: L'agguato di ieri è da imputare al narcotraffico, contro cui il governo si considera in guerra, che il ministro degli interni, l'abbiamo sentito, Laurent Nunez, non intende perdere, anche perché ad essere coinvolti sono spesso adolescenti, magari reclutati sui social dai malavitosi, che trovano facilmente manovalanza nella regione di Parigi da inviare poi nei centri di spaccio nel resto del paese. A Marsiglia innanzitutto, centro nevralgico del narcotraffico, e dove una cinquantina di minorenni sono indagati per omicidio, ma pure a Lione, Grenoble, Tolone oppure a Nizza, dove domenica in una sparatoria sono state uccise 2 persone, 6 sono rimaste ferite e l'assassino si muoveva in monopattino, mentre i killer di Nantes sono arrivati in moto e dopo aver ammazzato il 15enne all'entrata di un palazzo hanno inseguito il 13enne fino al 13° piano prima di colpirlo. Il terzo ferito era un semplice passante che accompagnava un cuginetto di 3 anni dalla nonna.
3: Restiamo in Francia, andiamo a Cannes per parlarvi di un film che ha lasciato il segno in sala, un film su una storia vera che vale la pena di ricordare. Siamo nel 2020 in una scuola di Éragny, poco lontano da Parigi. Samuel Paty, insegnante di storia, tiene una lezione sulla libertà di opinione e mostra alla classe alcune delle famose vignette satiriche di Charlie Hebdo che raffigurano Maometto. Un'allieva che era assente per giustificarsi col padre, gli racconta, mentendo, che il docente nella lezione ha discriminato gli studenti islamici. Ne nasce una campana d'odio che culmina con l'assassinio e la decapitazione del docente. Il film si intitola L'Abandon ed è diretto da Vincent Garenc. Lo ha visto per noi Alessandro Bertoglio.
16: Sì, è un film toccante questo L'Abandon, perché il professor Paty è stato proprio lasciato solo a combattere contro un gruppo di persone radicalizzate che hanno lanciato una campagna d'odio contro di lui sui social. Noi abbiamo chiesto al regista che cosa lo abbia spinto a raccontare questa pagina dolorosa.
17: Tout de suite j'ai senti qu'il y avait une dimension cinématographique.
18: Fin da subito ho percepito che in questa vicenda c'era una dimensione cinematografica, una dimensione drammaturgica caratterizzata dall'unità di luogo, dall'unità di tempo e dall'unità d'azione. Si svolge in una scuola media nell'arco di 11 giorni. A scuola non si parla d'altro che di questa voce che sta circolando. C'è, se vogliamo, persino un tocco kafkiano, dato che a un certo punto si capisce che la ragazza da cui parte tutto ha mentito per coprire una sua mancanza. Da qui si genera una serie di eventi che avrebbero portato da una bugia di una ragazzina a una menzogna all'interno della famiglia, a un omicidio, fino a una tragedia nazionale. Quello che ho sceneggiato sono davvero piccole cose, non l'essenza del film, che si basa davvero su una realtà documentata. Questo tipo di vicenda ci obbliga a fare le cose con serietà. Questo film per molti sarà la storia di Samuel Paty, sarà la verità. È quindi un dovere avvicinarsi il più possibile ad essa.
17: Un assassinat, une tragédie nationale.
3: Una lezione sulla libertà di stampa e di pensiero che si trasforma in una tragedia per colpa delle bugie di una ragazzina che peraltro è stata condannata, così come il padre e le persone coinvolte a vario titolo, persino gli studenti che hanno indicato al killer quale fosse il professore.
16: In questi tempi controversi di verità alternative e di social media onnipresenti nella nostra vita, chi si trova nel mezzo di una tempesta rischia davvero di dover combattere da solo, come ci ha spiegato il regista Vincent Garenc.
18: Samuel Paty non si è aperto con nessuno durante quegli 11 giorni, si confidava solo con poche persone. A scuola invece sapeva difendersi, mandava email. Ci sono state delle riunioni, come si vede nel film, c'è una riunione dei docenti. Mi sono concentrato sulla sequenza di cause ed effetti, ho messo le cose una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. Quando inizia una nuova giornata si avverte quella carica. C'è una sorta di tensione, una pressione che cresce da sola, semplicemente attraverso l'accostamento dei fatti, semplicemente attraverso il racconto della storia, senza effetti scenici, senza musica.
17: Le récit d'histoire sans effet de manche, sans musique.
3: Era il nostro ultimo contributo e mi fermo qua. Buona giornata.
2: Lo sport.
19: Canada, Svezia, ma soprattutto Svizzera, Stati Uniti. Buongiorno da Omar Meschal. Si apre il mondiale di hockey su ghiaccio alle 16:20 a Friburgo, Canada, Svezia. Subito di fronte dunque due pretendenti al titolo, mentre a Zurigo sarà Finlandia, Germania a fare da aperitivo pomeridiano a Svizzera, Stati Uniti di fronte alle 20:20. Assente l'ammalato Berra, Cadieux dovrebbe schierare in porta l'MVP dell'ultimo mondiale, Genoni. L'esordiente Rochette è stato inserito in prima linea con Ischer e Timo Meier, seconda linea interamente zurighese con Pius Suter a pilotare Malgin e Andrighetto. Il calcio svizzero ora con l'ultima giornata di Challenge League e la RAU che parte in pole position in chiave promozione. Argoviesi che ospitano alle 20:15 Liverdon con un punto di vantaggio sul Vaduz impegnato da parte sua a Ville. Il Bellinzona, già retrocesso, gioca sul campo dell'Étoile Carouge. Ciclismo al Giro d'Italia, tappone appenninico con la settima tappa, che è anche la più lunga di questa edizione, 244 chilometri e quasi 4500 metri di dislivello da Formia all'arrivo in salita al Blockhaus. Apparecchiato insomma il primo grande duello tra i favoriti di questa edizione, Vingegaard e Pellizzari, staccati attualmente, ma non per molto oserei dire, di oltre 6 minuti dalla maglia rosa portoghese Eulalio.
20: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera sarà un pomeriggio molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto a ovest e a sud. Sull'altopiano saranno a tratti temporalesche. Il limite delle nevicate scenderà tra i 1000 e i 1200 metri al nord e tra i 1400 e i 1600 al sud. Le temperature massime non supereranno i 15 gradi al sud e i 10 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 16 16 maggio. Al sud si passerà tempo soleggiato con tendenza favonica. Al nord, lungo le prealpi, sarà ancora perturbato, altrove qualche rovescio alternato a schiarite. Le temperature saranno comprese tra i 6 e i 20 gradi al sud e tra i 4 e i 12 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a concerto.ch. Oggi apriamo questa puntata sottolineando il forte e importante legame tra la radio e la produzione musicale. E andremo ad ascoltare l'ultimo movimento della Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Inizialmente fu immaginata come una suite orchestrale, ma fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, perché Delvincourt si arruolò volontario, ma rimase gravemente ferito nel 1915, evento che naturalmente segnò molto la sua vita e orientò la sua carriera verso l'insegnamento e la direzione. Questa Radio Serenade fu pubblicata poi nel 1939 e notò che si adattava perfettamente al nuovo mezzo radiofonico, come chiarezza di linguaggio, trasparenza sonora. Quest'opera in cinque movimenti unisce lo spirito francese, elegante, leggero, fu apprezzata proprio per la sua freschezza. Dunque noi ascoltiamo il quinto movimento, Retraite au Flambeau, tempo di marcia, da questa Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Lo facciamo attraverso l'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Si trattava dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach. Eravamo nel maggio del 2013 all'Auditorio Stelio Molo, già della RSI. Claude Delvincourt, Radio Serenade per orchestra, questa era Retraite au Flambeau. Naturalmente, rimanendo in ambito svizzero, ci spostiamo ora su un altro argomento. Parliamo di giovani promesse svizzere, però facendo uno sguardo indietro. Sappiamo come l'Eurovision Song Contest sia diventato un grandissimo evento musicale dal vivo, una manifestazione ormai seguita a livello globale. Ma in realtà esiste anche una Eurovision Young Musician della musica classica, Nuove Stelle Europee. È una manifestazione che è partita nel 1982 e che mette in luce i più straordinari giovani strumentisti europei, offrendo a interpreti che vanno dai 12 ai 21 anni l'opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale. Coordinata dall'EBU e prodotta da uno dei suoi membri, questa competizione è una delle piattaforme più prestigiose d'Europa per i talenti emergenti della musica classica e nel corso degli anni ha contribuito a lanciare carriere internazionali di artisti come Julian Rachlin, Julia Fischer, Natalie Klein, solo per citarne alcuni. La Svizzera è stata tra le prime 6 nazioni ad aver debuttato alla prima edizione dell'Eurovision Young Musicians nel 1982 e si classificò terza. La Svizzera in realtà non è ancora riuscita a vincere la competizione e l'ha ospitata in ben 2 occasioni. Andiamo all'edizione del 1998. Un giovane Giuliano Sommerhalder, allora aveva solo 13 anni, si presentò per rappresentare la Svizzera. Nato a Zurigo, cresciuto tra Svizzera e Italia, è uno straordinario musicista, precoce vincitore di importanti concorsi internazionali, vari riconoscimenti, insomma un grande strumentista. Andiamo ad ascoltare una registrazione naturalmente storica del 1998. Si trattava di un concerto di selezione per il 9° torneo Eurovision dei giovani musicisti, la selezione per la Svizzera. Ascoltiamo Giuliano Sommerhalder alla tromba nell'interpretazione del concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore in 3 movimenti di Johann Nepomuk Hummel. Allora suonavano insieme a Giuliano Sommerhalder l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc André.

Giuliano Sommerhalder alla tromba insieme all'Osi diretta da Marc André. Si trattava del concerto di selezione per la 9ª edizione dell'Eurovision Young Musician all'Auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano con l'Osi diretta da Marc André. Quest'anno l'Eurovision Musician si terrà a Erevan in Armenia per la prima volta nella storia, continuando così la sua lunga tradizione di celebrazione dell'eccellenza ma anche dello scambio culturale e della nuova generazione di stelle europee della musica classica. Ma ritorniamo all'edizione del 1999, era la 9ª edizione del concorso, si teneva la Konzerthaus di Vienna in Austria. Quell'anno partecipava anche Francesco Piemontesi, pianista che non ha bisogno di grandi presentazioni per noi. In quell'occasione interpretò il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 16 di Edvard Grieg, una delle pagine più celebri del repertorio romantico, che nelle esecuzioni di Francesco Piemontesi acquista un carattere particolarmente raffinato, di grande misura. Il pianista ticinese si distingue spesso infatti per un approccio lontano dagli eccessi retorici e anche questa sua lettura privilegia la chiarezza della struttura, la purezza del suono, mettendo in luce l'architettura dell'opera più che il virtuosismo spettacolare. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi nel 1998 a quella selezione per la Svizzera dell'Eurovision Young Musicians. Ritorniamo all'Auditorio Stelio Molo di Lugano, sempre con l'Osi, diretta da Marc André.

Si trattava del secondo e terzo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16. La pagina di Edvard Grieg, qui nell'interpretazione abbiamo sentito gli applausi di grande entusiasmo, dicevo, interpretazione di Francesco Piemontesi. Era il 1998, la selezione per l'Eurovision Young Musicians a Lugano, all'Auditorio Stelio Moro. Andiamo ora al 1996, l'ottava edizione del concorso che si teneva allora in quell'anno in Portogallo. La vincitrice allora fu la violinista tedesca Julia Fischer. Quell'anno per la Svizzera partecipava Esther Hoppe, violinista che conduce ora una carriera luminosa, internazionale, attiva come solista, camerista, ma anche docente. Andiamo dunque a quel 1996, alla selezione per quel torneo Eurovisione dei giovani musicisti svizzeri che si teneva all'Auditorio Stelio Moro a Lugano. Esther Hoppe con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nicolas Carti, interpreta il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63 di Sergei Prokofiev.

Era il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63, di Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato al violino Esther Hoppe con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Nicolas Carti. Rimanendo a quella selezione del 1996 per l'Eurovision Young Musician, andiamo ora ad ascoltare il pianista svizzero Antoine Rebstein, nato nel 1978 a Losanna, che ha iniziato la carriera come pianista, ha poi avuto un problema alla mano destra e così ha deciso di specializzarsi nel repertorio per la sola mano sinistra, dedicandosi a registrazioni e concerti per questo specifico repertorio. Ha deciso così anche di intraprendere la carriera di direzione d'orchestra e si è aperto una nuova e importantissima attività. Qui lo ascoltiamo, ritornando a quel 1996, nell'interpretazione del secondo movimento andante assai, terzo allegro scherzando, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 10 di Sergei Prokofiev.

0: Abbiamo ascoltato Antoine Rebstein al pianoforte qui con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nicholas Carty. Era la selezione concerto che si teneva all'Auditorio Stegliomolo di Lugano per l'Eurovision Young Musicians nel 1986. Questo chiude il nostro concerto.ch. Ringrazio Alissa Nembrini per la sua sempre sapiente programmazione e voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. È una puntata divisa tra sonorità del presente e parole del passato, quella del ridotto di oggi. Partiremo infatti dalla musica di Györgyi Kurtág, compositore di cui quest'anno festeggiamo i 100 anni dalla nascita, compositore estremamente sintetico, nel cui catalogo, della durata totale di 10 ore, un paio sono dedicate all'opera. Fin de partie, il suo unico lavoro per le scene tratto da Beckett, che arriva per la prima volta in Svizzera grazie ad una nuova produzione firmata da David Martin per Theater Basel, un'attesissima première di cui ci racconterà tutto la musicologa Angela Ida De Benedictis della Paul Sacher Stiftung di Basilea. Dopodiché, nella seconda parte della trasmissione, dialogheremo con Valentina Anzani, che insieme a José María Domínguez cura un volume pubblicato da LIM e intitolato Parole del Metastasio, Opera and Emotions in 18th Century Europe, in cui si ragiona sulla drammaturgia delle passioni dell'opera seria del lungo Settecento e il modo in cui le parole del Metastasio, appunto, orientano tanto la costruzione del significato quanto le risposte musicali dei compositori. Ma noi, come detto, partiamo da Kurtág.

0: Un breve estratto dalla registrazione della prova generale di Fin de Partie, opera di Györgyi Kurtak, in scena a Basilea in una nuovissima produzione firmata da David Marton. Fino al 18 giugno per noi alla premiere c'era la professoressa Angela Ida De Benedictis, alla quale per iniziare devo chiedere innanzitutto di aiutarci ad inquadrare la figura di Kurtak, di cui quest'anno, sappiamo benissimo, ricorrono i 100 anni dalla nascita. Kurtak vive e lotta ancora insieme a noi e dunque vale la pena di dire un po' come si è mossa, come si è sviluppata la sua carriera.
1: Questa domanda è una domanda che potrebbe coprire l'intera trasmissione.
0: Sì.
1: Appunto, quest'anno ricorre il centenario di Kurtak Georgi, come si dovrebbe dire in ungherese.
0: Già.
1: Compositore appunto ungherese, sebbene lui sia nato in Romania nel 1926 e solo dopo si trasferisce in Ungheria prendendone la cittadinanza poco dopo la fine della guerra. A tutti gli effetti ungherese, perché studia all'Accademia, dove conosce anche un altro grandissimo compositore del secondo Novecento, Ligeti, all'interno di un'avanguardia nella quale però è difficile collocarlo, se pensiamo appunto all'avanguardia del secondo Novecento, dell'avanguardia cosiddetta postbellica, ai vari Stockhausen, Boulez, lo stesso Ligeti. Ecco, inquadrare la figura di Kurtak insieme ai suoi compagni di strada è un po' difficile, perché si è sempre così contraddistinto da una tipologia di linguaggio sperimentale, sì, però non così estrema, diciamo, come i suoi compagni, laddove però la sua caratteristica o il suo essere estremo, diciamo così, è proprio nella sua essenzialità. Tra l'altro, l'inizio, questa è anche un'altra considerazione forse da fare, qual è e dove inizia il catalogo di Kurtak, che appunto comincia a comporre già negli anni 40, però appunto lui rifiuta a un certo punto tutto quello che ha composto perché ha una crisi enorme, e la crisi tra l'altro dovuta anche a quello che è un confronto con i compositori della sua stessa generazione. Ricordiamo l'anno scorso era il centenario di Luciano Berio, di Pierre Boulez, quindi il confronto di Kurtak è con questi compositori. Lui appunto si trasferisce a un certo punto a Parigi negli anni 50, ha una crisi incredibile e quasi smette di scrivere. Lo salva un incontro con una psicologa ungherese, la Marianne Stein, che appunto intorno al 57-58 proprio lo aiuta a ritrovare se stesso prima di tutto e a convincerlo a non aver paura dell'essenzialità. Quindi da questo incontro Kurtak rinasce e coglie l'importanza di concentrarsi su quelli che in tedesco si chiamerebbero gli Einzeltöne, cioè i singoli suoni, le singole note. E quindi appunto, prima dicevo, qual è la prima opera di Kurtak? Lui dice che la sua prima opera è, dopo questa crisi, dopo questo incontro con Marianne Stein, il primo quartetto per archi, appunto lui lo chiama proprio opera numero uno, che è del 59, e da là così sembrerebbe cominciare il suo catalogo, anche se in fondo ecco non è vero. Per rispondere alla sua domanda, qual è il tratto di Kurtak, come lo inquadriamo? È un compositore che, differentemente da tutti gli altri nel secondo Novecento, ma ancora oggi, è un po' strano parlare di Kurtak come un uomo del passato, visto che ce l'abbiamo ancora vivo, presente tra di noi.
0: E non solo, possiamo ricordarlo che ha appena dato ai teatri un'altra opera, quindi adesso sono due le opere nel catalogo di Kurtak.
1: Infatti,
0: un catalogo, mi permetta professore,
1: ridottissimo.
0: Ridottissimo, sono 10 ore o 12 ore in totale di musica. Questo ha anche a, come dire, quantificare in maniera visibile per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quello che lei stava dicendo sulla sua essenzialità, no? Il consiglio di Marianne Stein fu: proceda una nota alla volta.
1: Un suono alla volta.
0: Esatto.
1: Proprio proceda un suono alla volta. Infatti lo stile è proprio essenziale, scolpito. C'è chi dice frammentario, ora io non sono molto d'accordo perché non è frammentato. È centellinato,
0: distillato,
1: certo,
0: si dicono,
1: distillato, scolpito veramente. Sono brevi gesti di un'intensità a volte pazzesca, l'abbiamo visto appunto anche l'altro giorno nell'opera, e tutti carichi di significato proprio perché è essenziale, non c'è una nota di più di quella di cui c'è bisogno. E tra l'altro, questo appunto, parlando del suo catalogo, pochissime opere, mm-hmm. una cinquantina, però tutte cortissime, certo. E il respiro è sempre molto breve. Una cosa, per esempio, che gli ascoltatori può essere interessante così che sappiano, è che Kurtak ha composto opere orchestrali fino a quasi agli anni 90, cioè aveva veramente paura dell'orchestra, perché appunto l'essenzialità non si sposa con un organico con un organico grande.
0: Già.
1: Selahstein ha contribuito, ha aiutato Kurtak a ritrovare appunto un linguaggio fatto di essenzialità. Forse il merito invece della scrittura per orchestra ha da Bado, che lo convince a scrivere Stella.

0: E figuriamoci quanto altro tempo ha dovuto impiegare per arrivare ai cantanti e quindi alla scena. E Fin de Partie è proprio questo prodotto massimo, complessivo, globale del lavoro di Kurtak. Professoressa, brevissimamente le chiedo un'introduzione a quest'opera e poi arriviamo alla resa che ne è stata fatta a Basilea.
1: Una cosa che bisogna dire è appunto che lui arriva a Fin de Partie cominciando a scrivere nel 2010, quindi abbiamo già un compositore quasi novantenne in un certo senso. Fin de Partie però era proprio un chiodo fisso, era diventato quello che lui chiamava proprio la mia Bibbia fin dal 57, quando lui appunto a Parigi, proprio quando era in cura con Marianne Stein, lo scopre in teatro. Da quel momento lui dice: se dovessi mai scrivere un'opera, quest'opera sarà Fin de Partie. Facciamo i calcoli, dal 59 al 2010 ci ha messo quasi 50 anni sì. ad arrivarci, poi aumentando ancora di più questo spazio temporale, perché la chiusura della scrittura è nel 17, viene messa in scena la prima volta a Milano nel 2018 e tra l'altro proprio in occasione di quella prima milanese diceva: se avessi potuto, perché appunto il libretto è più o meno la metà del testo originale di Beckett, dice: io vorrei mettere tutto quanto in scena, vorrei mettere ogni parola di Beckett in scena, ma non posso arrivare fino a 125 anni. Mi sa che invece tra un po' ci arriva.
0: Sì sì, ci siamo quasi sì.
1: Ora, entrando nell'opera, è un'opera senza cuori, è un'opera senza grandi insieme, è un'opera con quattro personaggi. Ham, che è il padrone, il personaggio principale, cieco, paralizzato, non si può muovere, e questo è tutto simbolico anche, che è servito da Clove, che è invece al suo contrario. Se Ham non si può muovere, Clove invece si può muovere ma non si può sedere. E poi ci sono i genitori di Ham, Nag, Nell, che sono nel romanzo becchettiano senza gambe, condannati ad abitare due bidoni. Non c'è un vero e proprio dialogo, ci sono delle situazioni. Si può dire quasi che non c'è un'azione, e alla fine tutto si riduce a questa impossibilità di vivere, appunto, di accettare la vita e quindi di un'azione anche.
0: Sì, sono quattro personaggi, potremmo dire, alla fine dei tempi o alla fine dei loro tempi in ogni caso, e sono tempi molto complicati. In questo si gioca, diciamo, l'azione tutta contenuta fra gli scambi tra di loro. Che cosa si vedeva a Basilea?
1: Che cosa si vedeva a Basilea? Questa è una domanda interessantissima, anche perché personalmente io ho visto la prima a Milano nel 2018 e la differenza è proprio nell'impatto visivo. Allora, la musica è rimasta sostanzialmente la stessa, Kurtag non ha cambiato praticamente quasi nulla, la musica è quella, mentre quello che c'è stato a Basilea è un lavoro su una reinterpretazione drammaturgica della musica attraverso un apparato scenografico registico veramente di uno scavo psicologico incredibile. Allora, si vede tanto, all'inizio quasi si pensa troppo, perché appunto, se consideriamo l'originale becchettiano, tutto si svolge in una stanza con delle finestre, ma tutto è all'interno di una stanza. Questi personaggi sono uno bloccato su un divano, l'altro invece che non si può sedere guarda dalle finestre, e i due genitori che invece sono all'interno di due bidoni. È veramente l'immobilità anche visiva che era tra l'altro stata rispettata a Milano dalla regia di Piero D. Invece qua è il contrario, si entra e c'è uno spaccato metropolitano però della periferia, alla fine del mondo quasi, con una scenografia, devo dire, stupenda, bellissima. Appunto, questo troppo da vedere all'inizio un po' stordisce, però poi man mano rivela anche il suo senso. Questo grande spaccato urbano, fatiscente naturalmente, quindi siamo nella zona dove non c'è più speranza, diciamo, e quindi
0: siamo alla fine della civilizzazione, chiaramente, nel senso, dicevamo, alla fine dei tempi, dei loro tempi, ma anche della civiltà e della civilizzazione. Quindi la rappresentazione, per quello che io ho visto dalle foto ovviamente delle scene, sembrerebbe proprio parlare di questo tipo di situazione.
2: De couleur, couleur.

0: Quindi come si muovono i personaggi se si muovono in questo spaccato urbano?
1: Allora, siamo in una terrazza appunto fatiscente, in cima a un palazzo evidentemente altissimo, quindi vediamo questo sfondo incredibile con tutti questi edifici metropolitani, però sembrano vuoti, semidistrutti, sembra quasi un ambiente veramente da guerra quasi, da alcuni punti di vista. Abbiamo Hanna che è seduto su un divano, paralizzato, però poi a un certo punto tenterà anche di alzarsi e ci riuscirà. Poi c'è Clove che invece appunto non dovrebbe potersi sedere, e invece qua a Basilea si siede. Cioè a Basilea sembra che la regia ha contraddetto, però riuscendo a trovare una sorta di chiusura del cerchio, la contraddizione che raggiunge praticamente un'affermazione, quello che è il principio becchettiano. E poi i genitori appunto, Nag, Nell, che dovrebbero essere nei bidoni, invece a Basilea spuntano dallo stesso divano dove è seduto Ham. E qua ho la prima domanda che anche la musica aiuta a farsi. E quindi sono delle proiezioni dell'immaginario di Ham o sono invece reali? E questa domanda poi viene comunque anche a essere stimolata dal fatto che se Nell non ritorna più, appunto non spunta più dal divano, perché come sappiamo è l'unico personaggio che poi muore tacitamente, Nag ricompare, però ricompare in altri posti, nel lucernaio, in mezzo alla scena, e uno pensa ma come, non c'aveva le gambe, come ha fatto a muoversi? E anche questo la regia l'ha sviluppato con delle particolarità che rendono tutto coerente. Cioè, per una volta posso dire di aver assistito a un cambiamento di principi basilari della drammaturgia originale e di quello che è il testo, che però non contraddicono il testo stesso. E questo anche grazie alla musica.

0: E questa è un'affermazione non da poco, soprattutto se fatta da Angela Ida De Benedictis a proposito di un'opera contemporanea. Sappiamo che questo è proprio il terreno della sperimentazione totale, dove si può veramente osare come osa l'inconscio quando produce i nostri sogni, se vogliamo dire così. E quindi che si sia trovata una logica dell'inconscio, beh, è comunque già un grandissimo risultato, soprattutto che questo risultato sia godibile, perché mi pare di capire che il pubblico abbia reagito bene rispetto a questa messa in scena. No, è corretto.
1: Sì, diciamo l'accoglienza è stata molto positiva, anche dal punto di vista delle critiche. Non unanime dal punto di vista di anche comprensione forse di alcuni cambiamenti osati da Marton. E devo dire veramente che questo anche proprio grazie alla potenza, perché la musica, soprattutto alla fine, gli ultimi 10 minuti, è stato un crescendo a livello proprio di... Sarebbe stato contento quasi Wagner, se posso usare qualcosa, nel senso che veramente è un momento in cui ciò che accadeva in scena, la vista, l'azione o la non azione, perché l'azione era nei suoni, veramente hanno trovato un momento di unione, a mio vedere, unico. Cioè, come si potrà capire dalle mie parole, ne sono
0: Sì,
1: entusiasta.
0: assolutamente, ma infatti la domanda successiva inevitabilmente è relativa alla prova dell'orchestra, del direttore e dei cantanti. A questo punto abbiamo capito che l'interpretazione scenica e registica era ottima, ma come se la sono cavati i musicisti?
1: Cantanti erano quattro voci, una più adeguata e migliore dell'altra. E devo dire che l'impatto della, diciamo, la forza vocale di questi quattro interpreti è qualcosa che a Milano, per esempio, non avevo percepito, con tutto rispetto per i quattro di Milano che erano bravissimi. Però, per esempio, il basso baritono Nathan Berg, che faceva Ham, era sia a livello di voce ma anche a livello attoriale una figura veramente penetrante dal punto di vista sia visivo che anche acustico. Bravissimo anche Clove, il baritono Michael Bort, molto molto bravo. Le altre due parti, appunto, non sono parti così importanti, però comunque sono riuscite veramente con una voce adeguatissima, quella della mezzosoprano Ursula Hesse, ma anche il tenore, un tenore che deve quasi sfociare nel comico, quello di
0: Sì,
1: Nag.
0: uno Spieltenor, come si dice.
1: Sì, veramente hanno retto tutti e quattro la parte e hanno dato un valore aggiunto con la loro interpretazione della
0: E per
1: parte.
0: arrivare al direttore?
1: Benissimo, devo dire, qui e lì c'è stata qualche libertà anche sui tempi, forse, però ottimo, veramente un'ottima direzione, un'ottima preparazione. Tutto l'insieme in generale ha funzionato bene, quindi compreso la direzione di Cagli.
0: E allora, ricordando a tutto il nostro pubblico che a Basilea si può vedere la prima Svizzera assoluta di Fin de Partie di Györgyi Kurtak, nell'anno in cui il compositore festeggia il suo centenario da vivo, ricordiamolo ancora una volta, vi invitiamo calorosamente, credo, professoressa, ad andare a Basilea, anche perché la Fondazione Paul Sacher, di cui lei è parte integrante, ha organizzato una piccola mostra all'ingresso per raccontare un po' la vita, ma anche la scrittura, la calligrafia di Kurtak, che è una cosa molto particolare e molto interessante. E quindi ci sono tante ragioni per andare a Basilea a vedere quest'opera, come abbiamo scoperto insieme ad Angela Ida De Benedictis, che ringraziamo e salutiamo naturalmente con un altro estratto, sempre da Fin de Partie.

Hüte Kalmo! Water! Anything for love!

0: con quest'ultimo estratto da Fin de Partie lasciamo la contemporaneità viva di Gurtak per compiere un ideale viaggio nel tempo fino al secolo dei lumi, quello per intenderci di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, in arte Metastasio. A lui, o meglio, alla sua capacità di codificare e rendere riconoscibili le emozioni nel contesto dell'opera del Settecento è dedicata una raccolta di saggi curata da José María Domínguez e Valentina Anzani, pubblicata da LIM, Libreria Musicale Italiana, con il titolo Parole del Metastasio. Valentina Anzani è al telefono con noi e dunque a lei chiedo, per iniziare, come nasce questo volume dal titolo così ambizioso?
1: È un volume che abbiamo creato a partire dagli atti di un convegno che abbiamo tenuto in Spagna, a Madrid, qualche tempo fa. Un convegno che è anche un po' il risultato di un grande progetto di ricerca nell'ambito del progetto Horizon 2020, e questo grande progetto si chiama Didone, The Sources of Absolute Music, Mapping Emotions in 18th Century Italian Opera. È stato un progetto in cui abbiamo lavorato in tanti, era diretto dal professor Alvaro Torrente e anche Anna Lorenz, e che si è tenuto dal 2019 al 2024 all'interno dell'Università Complutense di Madrid. La domanda che stava alla base del progetto e dunque poi alla base del convegno e poi dunque della pubblicazione che ne è seguita era molto ambiziosa. Come nasce la musica assoluta? Ovvero ci chiedevamo da dove vengono quelle convenzioni musicali che poi sono un linguaggio condiviso, fatto di figure, topoi, gesti sonori, che sono tutte quelle appunto convenzioni musicali che nel Settecento permettono a un compositore di Vienna di farsi capire da un pubblico di Napoli, di Londra o di Madrid. E la risposta ce la siamo data studiando il librettista per antonomasia del Settecento, Metastasio.
0: Metastasio è un mondo enorme, contiene moltitudini, come si suol dire, e per approcciarlo servono molte competenze. Filologia, storia della performance, analisi drammaturgica sono le armi che si combinano in questo volume per definire quindi un quadro sull'arte del librettista come costruttore di significato e anche come ispiratore dei compositori. È corretto, Valentina Anzani?
1: Sì, perché i libretti di Metastasio, come sappiamo, hanno circolato tantissimo e sono stati rimessi in musica moltissime volte, con grandissimi adattamenti dati sia dalle necessità appunto del contesto, dalle necessità dei compositori, dalle necessità dei cantanti che di volta in volta si esibivano su questa musica. Questo è stato un progetto molto lungo, ma con il quale abbiamo anche potuto trovare tantissime fonti che in precedenza non erano note. Abbiamo aumentato di circa il 20% il totale delle fonti su opere metastasiane fino a quel momento note alla comunità scientifica.
0: È tantissimo, vogliamo dirlo.
1: Sì, soprattutto ci siamo concentrati su cinque titoli, erano Didone abbandonata, Alessandro nell'Indie, Artaserse, Adriano in Siria, Demofonte, e la ricerca era una ricerca che univa sia appunto filologia e musicologia storica, ma anche delle tecnologie computazionali e le digital humanities.
0: Per ottenere quale risultato in particolare?
1: Volevamo appunto studiare come le emozioni venivano messe in musica.

0: Vil trofeo d'un'alma in belle, aria di Alessandro, dall'Alessandro nelle Indie, dramma per musica in tre atti di Leonardo Vinci, interpretato in questo caso dalla voce del controtenore Franco Fagioli, con l'accompagnamento dell'ensemble Il Pomodoro, sotto la direzione di Zefira Valova, per un disco Deutsche Grammophon del 2020. Di questa opera si parla, tra le altre, nel saggio che vi stiamo raccontando insieme a una delle sue curatrici, Valentina Anzani, Parole del Metastasio, opera ed emozioni nell'Europa del XVIII secolo, per l'IM. E allora, Valentina Anzani, tanti gli studi che compongono questo libro, vorremmo che, come nel gioco della Rupe Tarpea, lei ne scegliesse due da salvare e di cui raccontarci qualche dettaglio in più. Da cosa partiamo?
1: Ci tengo molto a parlare del saggio di Lucio Tufano, Il duetto nei drammi di Metastasio, forma, funzionamento e affetto. Questo è un saggio che ci tengo a raccontarvi, perché abbiamo detto che questo progetto di ricerca molto lungo e molto articolato si è affidato molto alle Digital Humanities, ma questo invece è un saggio che si affida all'analisi musicologica tout court. Allora entriamo in questo ambito. Lucio Tufano parte da un censimento sistematico dei pezzi a due, dunque dei duetti, presenti nei drammi metastasiani. Allora, forse non l'abbiamo detto, i drammi metastasiani sono 27, poi rimessi in musica tantissime volte, ma lui quello che fa è prendere appunto i duetti e ricostruire una mappa. Chi sono i personaggi coinvolti, qual è la situazione drammatica che dà luogo al duetto, come è costruito il testo poetico e poi ovviamente qual è il registro espressivo che viene mobilitato all'interno di ognuno di questi duetti. E poi propone una lettura della struttura interna di ogni duetto e l'articola in tre momenti. Abbiamo la cosiddetta presentazione, l'esposizione delle posizioni dei due personaggi, dei due affetti che si contrappongono, uno scambio che diventa poi concitato e che giustifica quello che poi è un canto simultaneo, e poi abbiamo la parte finale che è quella, la cosiddetta riflessione o perorazione. Questo momento è un momento in cui l'interlocuzione tra i due personaggi subisce una trasformazione. Contrariamente a quello che spesso si pensa rispetto all'opera del Settecento, che è fatta di momenti molto statici, diario di duetti, situazione non prosegue, in realtà lui fa emergere che nei duetti di Metastasio un movimento c'è, ed è il movimento interiore, appunto, delle emozioni dei personaggi.
0: Davvero molto molto interessante. E quindi?
1: Questo saggio dimostra che il duetto è il luogo in cui si vede come Metastasio pensava le relazioni. Dunque lui non vede i personaggi come isolati nelle loro aree di sentimento, ma persone che si scambiano dei sentimenti. È una grande finestra sulla drammaturgia del conflitto interpersonale nel Settecento.
0: Non solo musicologia, però, all'interno di questo volume c'è anche molta drammaturgia, e mi pare di capire che uno dei saggi più interessanti, e forse a questo faremo riferimento come seconda scelta di Valentina Anzani, va proprio in questa direzione, è corretto?
1: Sì, un altro saggio di cui volevo parlarvi è il saggio di Lorenzo Bianconi e Giuseppina Laface.
0: Beh, che nomi, già mi verrebbe da dire questo.
1: Ed è l'Achille in Sciro del Metastasio, un iter pedagogico in teatro. Non a caso è il saggio con cui abbiamo voluto chiudere il volume, è un congedo molto caloroso al volume appunto, che io e José María Domínguez abbiamo editato. E appunto, ed è un saggio che parla di drammaturgia, di psicologia, appunto di pedagogia. È una lettura che si concentra sull'Achille in Sciro e lo legge come un romanzo di formazione, in forma musicale. E qui mettono in luce come sia un'opera che racconta il personaggio dell'eroe dall'infanzia eroica alla maturità. È un percorso che ha una struttura pedagogica molto molto specifica, che Metastasio costruisce con grande attenzione al processo educativo, nel senso che si vede il personaggio di Achille in diversi contesti, prima è nascosto, travestito in abiti femminili, in un gineceo dove non deve farsi trovare, poi trova se stesso e appunto lascia la maschera ed è pronto ad affrontare il proprio destino. Il saggio, diciamo che include anche uno schema drammaturgico musicale dell'intera opera, è una cosa che i professori Bianconi e Laface fanno molto spesso, questa di schematizzare in maniera chiarissima la struttura drammaturgica di un'opera, e anche in questo caso permette di comprendere come Metastasio abbia sempre una struttura di base molto molto chiara.
0: Beh, la struttura di base è chiarissima e anche le sue parole sono talmente efficaci che ancora oggi noi le citiamo quasi tutte a memoria, e questo naturalmente è una delle grandi forze del librettista, di cui, come vi abbiamo detto, si parla nel testo pubblicato da Lim, Parole del Metastasio, opera ed emozioni nell'Europa del XVIII secolo, curato da José María Domínguez e Valentina Anzani. Noi ci salutiamo con un ultimo ascolto di Leonardo Vinci, in questo caso è l'aria Vo solcando un mar crudel dall'Artaserse, pubblicato da Virgin Classics nel 2012, in cui la voce di Franco Fagioli è accompagnata dal concerto Köln sotto la direzione di Diego Fasolis. Valentina Anzani, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Robert Wyatt Ellidge, cantante ma anche polistrumentista inglese e fondatore dei Soft Machine, ovvero di una delle band più importanti del cosiddetto rock progressivo, è la nostra voce marziana di oggi e io saluto Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Quest'oggi puntata importante per me perché parliamo di un cantante, di un musicista, di un compositore straordinario, Robert Wyatt, che nasce, come sappiamo, come batterista in seno ai Soft Machine, poi a seguito del terribile incidente accaduto gli cadde, possiamo ricordarlo per chi non se lo ricorda, cadde durante una festa dal terzo o quarto piano di un edificio, perse l'uso della gamba, delle gambe, di entrambe le gambe in questo caso, e da allora è su di una sedia a rotelle, ma nonostante la disgrazia di questo evento lui non ha mai smesso di fare musica, paradossalmente non ha mai smesso neanche di suonare la batteria a modo suo utilizzando più percussioni e soprattutto non ha mai smesso di creare meravigliose canzoni, meravigliosi brani. Ryuichi Sakamoto lo definiva la voce più triste della storia e del mondo, ma ovviamente questo era un complimento, non era una considerazione negativa su questa voce assolutamente unica e inimitabile. E ho trovato nelle mie ricerche un piacevole articolo di Nazim Comunale sul Giornale della Musica che definisce in maniera splendida, secondo me, Robert Wyatt. Dice, e cito testuale: la voce di Robert Wyatt è come un mistero o un segreto indicibile. Solo chi sa, solo chi ha tremato di fronte a una bellezza così fragile e al tempo stesso monumentale, fa parte della cerchia. Non è un cantante classico, dotato di vocalità, estensione, tecnica, ma un angelo caduto, capace di dire ed elevare a poesia gli spaesamenti, le nostalgie, gli errori e le piccole gioie. Questa definizione mi piace molto, anche se io non condivido sul fatto che lui non abbia questa grandi doti vocali. Lui le ha. Ha questa forza che sta paradossalmente nella sua fragilità, nella capacità di portarci tutti in una poetica assoluta, è totalmente originale, in un mondo in cui la sua voce è immediatamente riconoscibile. Per fare questo io vorrei fargli ascoltare un frammento di un brano, il primo brano di apertura del suo disco forse più importante, Rock Bottom del 1974. Questa canzone, che si intitola Sea Song, Robert l'ha scritta 3 mesi dopo l'uscita dall'ospedale. Immaginatevi una persona alla quale cambia completamente la vita, come è accaduto a Robert Wyatt. Una canzone che, tra l'altro, tanto per farvi capire quanto sia sempre stato importante il suo ruolo nella musica, ha la presenza di Nick Mason, che coproduce il disco, ma anche di Mike Oldfield e anche, non ultimo, di Fred Frith. Sea Song.

0: Sea Song dall'album Rock Bottom del 1974 di Robert Wyatt, la nostra voce marziana di oggi, una canzone che rappresenta la solitudine di un uomo disperso nell'inquietante vastità del mare, no?
1: Sì, modo. E questa inquietudine aumenta ancora di più intorno alla metà della canzone, intorno alla fine dei 3 minuti, 4 minuti di questo brano, perché lì la canzone, ed è tipico del lirismo di Robert Wyatt, prende una svolta, scompaiono i testi, scompare tutto e inizia una lunga improvvisazione vocale che non esisteva prima di questo disco, nel senso che non fa riferimento al jazz ma è jazzistica, non fa riferimento al free ma è free, non fa riferimento al rock ma è rock, insomma è una sintesi, è come in qualche misura Robert Wyatt va a filtrare il suo processo musicale, va a filtrare il suo desiderio di espressione della propria vocalità. A me ricorda addirittura il canto di una balena, l'ho ascoltata centinaia di volte, non c'è una melodia precisa e definita, ma è un qualcosa che ti prende assolutamente per il collo e ti porta con sé. Questo sia veramente uno degli elementi più straordinari di questo cantante, una voce flebile, un suono flebile, delle melodie flebili, ma una forza incredibile.
0: E noi arriviamo proprio a questo punto della canzone, quello che hai appena descritto.
1: Assolutamente sì.

0: Il finale di Sea Song da Rock Bottom del 1974, album di Robert Wyatt, un artista importante per Boris Savoldelli. Basterebbe citare il fatto che il suo amore per questa vocalità lo ha portato a reinterpretare, a riarrangiare un suo brano, Forest in particolare.
1: Sì, no? Esattamente. In realtà è stata una richiesta che mi è stata fatta, credo una delle più difficili richieste che io abbia mai ricevuto, da un caro amico, il pianista e compositore indonesiano Dwiki Darmawan, che decise nel suo disco di avere al contrabbasso un altro caro amico, Yaron Stavi, famoso per aver suonato anche nei dischi solisti di David Gilmour e per aver suonato negli ultimi tre album di Robert Wyatt. A lui, quindi a Yaron Stavi, è stato chiesto di scegliere un brano di Robert Wyatt che Dwiki avrebbe riarrangiato e risuonato, e Yaron propose di registrare Forest, un brano meraviglioso di Robert in cui compariva lo stesso David Gilmour alla chitarra. E devo dire che è stata una cosa difficilissima, lo dico senza vergogna, ho a casa ancora circa 180 versioni che io ho registrato della canzone e nessuna di queste mi convinceva. Finché una notte, questo passaggio incredibile, probabilmente frutto del grande lavoro, mi sono svegliato di soprassalto e mi sono reso conto che l'avrei potuta cantare in quel modo. Quindi mi sono svegliato, mi sono bevuto un paio di caffè nel pieno della notte e ho registrato questa mia versione, che ho immediatamente mandato al produttore del disco, Leonardo Pavkovic di Moonjoon, il quale immediatamente mi ha risposto dicendo: questa è meravigliosa, la mettiamo sul disco. L'ho fatto, ne sono stato molto contento, devo dire. Anche perché la fatica è stata tanta, ma il grande momento, la vera gioia, è stata di lì un anno, quando ero a Barcellona in studio di registrazione per registrare un nuovo disco e l'amico Yaron Stavi, che è molto legato a Robert Wyatt, mi chiamò, lo ricordo ancora benissimo, sul divano della lounge di questo studio di registrazione e mi disse: ho un messaggio per te da parte di Robert Wyatt, permettetemi, l'ho portato perché è una delle cose che conservo e che amo di più, uno dei momenti più importanti della mia carriera. Robert mi scrive: Boris, due punti, la cosa bella di quello che fai è che rendi davvero vive le parole. Alfie, la moglie di Robert Wyatt, lo ha sentito spesso e avrebbe voluto che mettessi un po' di espressione nella mia voce per trasmetterne il significato. Ed è vero, non sono molto ambizioso a riguardo. Boris, proietti vividamente la ricchezza dei suoi testi. Meno male che qualcuno lo fa. Ovviamente io ho cominciato a piangere.
0: Eh beh, è comprensibile. Noi però ascoltiamo l'originale, giusto?
1: Come sempre si dice, per quanto bella possa essere una cover, la versione originale è sempre più bella. E nel caso di Robert Wyatt, ovviamente quella è la versione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.
2: In studio Daniele Coroneo. Donald Trump sta rientrando negli Stati Uniti dopo la visita di Stato in Cina. A bordo dell'Air Force One, davanti ai giornalisti, ha affermato di avere parlato molto della questione Taiwan con il presidente cinese Xi Jinping, senza però prendere impegni di alcun tipo. Trump ha detto che sì, ha delle opinioni molto forti sul tema. Ieri si aveva avvertito Trump che un coinvolgimento statunitense su Taiwan avrebbe anche potuto condurre a un conflitto tra Cina e Stati Uniti. Iniziano alle 16:20 in contemporanea a Zurigo e Friburgo i primi due incontri dei mondiali di hockey 2026, che quest'anno appunto sono le due città svizzere a ospitare. Le prime squadre a scendere sul ghiaccio saranno Finlandia e Germania a Zurigo e Canada e Svezia a Friburgo. Il dottor Francesco Maisano fornisce per la prima volta la sua versione e lo fa sul Fatto Quotidiano. L'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione. Secondo Maisano, oggi primario a Milano, nei suoi confronti a Zurigo c'era un sentimento anti-italiano. Inoltre la sovramortalità nel reparto non poteva essere ricondotta alla valvola Cardioband, sviluppata da una società in cui aveva delle partecipazioni. Le precipitazioni delle ultime ore in quota sono cadute come neve e ciò ha causato qualche disagio. Ieri nei Grigioni una motociclista 52enne è scivolata sulla strada del Passo del Bernina in direzione sud, ferendosi a una gamba. Lo rende noto la polizia cantonale, che fa sapere che la neve ha causato difficoltà alla circolazione anche sullo Juliar e sulla Maloja. Nel Canton Giura la piscina di Porrentruy fa ancora discutere. Diverse persone appartenenti a partiti di sinistra hanno presentato un'opposizione al nuovo regolamento che consente al municipio di riproporre delle limitazioni d'accesso alla struttura sportiva. Lo scorso luglio l'esecutivo di Porrentruy aveva deciso di vietare l'ingresso alla piscina agli stranieri che non risiedono o non lavorano in Svizzera, dopo diversi episodi di inciviltà commessi da persone residenti nella vicina Francia. Il fatto aveva fatto molto discutere, soprattutto in Francia.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi, sull'altopiano qua e là a carattere temporalesco. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso. Al nord qualche rovescio alternato a schiarite.
4: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
5: Sono le 15:35 minuti, apriamo la puntata finale della settimana di Montmartre subito con uno sguardo al sommario. Prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, come faccio sempre, che è lo 079-382-6765, invitandovi naturalmente a scriverci, a scrivere i vostri commenti, se lo vorrete a rivolgere delle domande ai nostri ospiti, di voi che sapete, in onda come sempre alle 16. Oggi parleremo di Franco Battiato, proprio così, perché lunedì saranno 5 anni dalla sua scomparsa, ma la sua musica continua a muoversi nel tempo con, diciamo, con una libertà rara, no? Più che un semplice autore, Battiato è stato un vero e proprio esploratore del suono, capace di attraversare generi diversi, epoche, linguaggi. È passato dal rock sperimentale all'elettronica, dalla canzone d'autore fino alla musica cosiddetta colta, e ogni sua fase artistica ha aperto delle strade nuove, anche a volte inattese. E oggi ci concentreremo soprattutto sugli aspetti musicali, perché molto spesso di Franco Battiato si parla del suo contenuto, diciamo così, letterario. Oggi invece ci vogliamo concentrare sulla musica, sulle sue capacità di comporre, di arrangiare, di concepire gli strumenti, le orchestrazioni, gli arrangiamenti dei brani. E lo facciamo con due notevolissimi musicisti che hanno lavorato a lungo e in diverse occasioni al suo fianco. Si tratta di Carlo Guaitoli e di Saro Cosentino. Alle 16.30, per terminare la nostra puntata e anche la settimana di Montmartre, ascolteremo un'intervista realizzata dal nostro Mattia Caputo con Franco Cesarini in occasione della Festa Federale della Musica, 35esima edizione a Bienne, e un evento davvero molto particolare dove la città si anima di una quantità sterminata di musicisti, ma sapremo tutto più avanti. Ora invece partiamo in musica e lo facciamo con il pianoforte per anticipare un appuntamento della nostra rassegna tra jazz e nuove musiche, un appuntamento di alto livello che sarà per lunedì a Lugano allo Studio Foce. Noi saremo in diretta e ci sarà l'ensemble, il gruppo di Aaron Parks, grandissimo pianista, giovane pianista, una delle figure, diciamo così, più interessanti, più riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale, e si esibirà con il suo ensemble Little Big. Lo ascoltiamo adesso in un brano dal suo album del 2025, dell'anno scorso, By All Means, un brano che si intitola Awake.

E questa era E-Way dall'album By All Means, con ogni mezzo. Aaron Parks, il protagonista, un album del 2025, dell'anno scorso, insieme a un quartetto acustico che è formato, oltre che da, appunto, da questo straordinario giovane pianista, da Ben Street al basso, da Billy Hart alla batteria, da Ben Solomon al sax tenore. Vi ricordo che Aaron Parks si esibirà lunedì allo studio Foce di Lugano, a partire dalle ore 21, con il suo ensemble Little Big. Insieme a lui ci sarà Greg Tuohey alla chitarra, David Gignard Jr. al basso e Young Cook Kim alla batteria. Noi saremo in diretta radiofonica. E a proposito di pianoforte, ne abbiamo parlato proprio in una puntata recentissima, di voi che sapete, mercoledì abbiamo parlato dei festival pianistici. Abbiamo parlato per esempio di Piano City, che apre proprio i battenti oggi ed è una incredibile rassegna di pianisti che anima la città di Milano. Sono quasi 300 concerti, pensate un po', che si articolano in vari luoghi della città, del capoluogo di regione della Lombardia. E tra i vari ospiti, che sono veramente tantissimi, c'è un giovane pianista che si sta facendo molto notare nell'ambiente del jazz. Stiamo parlando di Danilo Blaiotta, scusatemi, lo faccio ascoltare con il suo trio in un album che vede anche come ospiti Fabrizio Bosso, Achille Succi e Stefano Carbonelli, The White Knight's Suite. Questo è il titolo dell'album. Ascoltiamo un brano che si chiama Second Night, The Dreamer.

E questo era il trio di Daniele Blaiotta, Second Night of the Dreamer, il titolo di questo brano estratto da un album, The White Knight's Suite del 2021, dove ospiti c'erano anche Fabrizio Bosso, Achille Succi e Stefano Carbonelli. È possibile andare ad ascoltare Danilo Blaiotta, se lo vorrete, sabato, cioè domani, alle ore 19.50, sarà di scena con il suo progetto Around Paolo Conte, un progetto in solo nel giardino del GAM, via Palestro, non tanto lontano dal Teatro La Scala di Milano, inserito nella serie innumerevole di concerti Piano City. E un altro pianista fantastico da andare ad ascoltare a Piano City è Dado Moroni, uno dei più importanti pianisti, direi, europei, che tempo fa ha inciso un disco dal titolo Kind of Bill, niente meno che con Eddie Gomez e Joe La Barbera. Vi faccio ascoltare un brano di Bill Evans dal titolo Fancallero.

0: E come si vince degli applausi? Questo è un disco dal vivo che vede Dado Moroni insieme a Eddie Gomez, a Joe La Barbera, un trio veramente d'eccezione. Kind of Bill è il titolo del disco e Funkalero, un pezzo di Bill Evans, è il brano che abbiamo appena ascoltato. Dado Moroni sarà uno dei tantissimi pianisti che darà vita a Piano City a Milano, che apre i battenti proprio oggi con tantissime occasioni, quasi 300, pensate un po', per riscoprire insieme alla musica e insieme al pianoforte riscoprire anche tanti luoghi diversi di Milano.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 16:01, siamo al momento di Voi che sapete e oggi parleremo di Franco Battiato.

0: Lunedì prossimo, quindi fra tre giorni, saranno 5 anni dalla scomparsa di Franco Battiato. Noi anticipiamo di qualche giorno, per dare spazio appunto alla puntata di Voi che Sapete, per ricordare questo grande artista che insomma appunto a 5 anni dalla scomparsa continua a muovere la libertà rara che ha generato attraverso la sua musica. Franco Battiato, lo sappiamo, più che un semplice autore, è stato un vero e proprio esploratore di suoni, è stato capace di attraversare generi musicali diverse, epoche, linguaggi, dal rock sperimentale all'elettronica, dalla canzone d'autore alla musica cosiddetta colta. Beh, ogni sua fase artistica sicuramente ha aperto delle strade nuove, inattese, e le sue composizioni hanno saputo sicuramente unire ricerca, una certa immediatezza nel caso di tanti lavori, un notevole rigore musicale e anche una visione, se vogliamo, popolare. Un universo sonoro che è assolutamente personale e riconoscibile, e le sue opere continuano ancora oggi a influenzare musicisti di generazioni diverse. Si parla molto spesso dell'aspetto, diciamo così, letterario, filosofico di Franco Battiato, e a volte, forse, dico io, un po' meno di quello strettamente musicale. E quindi noi dedicheremo questa puntata di Voi che Sapete, con due ospiti d'eccezione, per cercare di comprendere meglio questo aspetto, di cui forse si parla ancora troppo poco. E abbiamo il grande piacere di avere due musicisti che hanno lavorato a lungo in diverse occasioni al fianco di Franco Battiato. Innanzitutto Carlo Guaitoli, che torniamo ad avere ospite nelle nostre trasmissioni a Rete 2. Buongiorno Carlo e ben ritrovato, un piacere averti ancora con noi.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: E poi abbiamo, per la prima volta, Voi che Sapete, un altro notevolissimo musicista che, come ho appena detto, ha lavorato tanto con Franco Battiato, e poi ascolteremo appunto alcuni dei suoi lavori. Si tratta di Saro Cosentino. Buongiorno Saro e ben trovato, un piacere averti con noi.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a te, a Carlo, che non sento da tanto, quindi è un piacere sentirlo, e agli ascoltatori.
0: Vorrei cominciare innanzitutto a parlare con voi della vostra personale esperienza con Franco Battiato, no? Quindi vi chiedo, quando l'avete incontrato per la prima volta e come si è sviluppata la collaborazione? Carlo Guaitoli.
1: Forse in ordine cronologico lascerei il primo passo a Saro, che l'ha conosciuto qualche anno prima.
0: Benissimo, allora vai Saro Cosentino, raccontaci del tuo incontro con Franco Battiato.
2: È una questione anagrafica più che altro. Ma io ho conosciuto Franco nel 79 e lui stava registrando L'era del cinghiale bianco, cioè il passaggio tra la musica, metti tutte le virgolette che vuoi, colta, al passaggio sulla musica, diciamo, di comunicazione.
0: Sì.
2: Io l'avevo contattato perché mi interessavano alcune cose che stava facendo, e da lì è nata una lunga collaborazione, cioè poi si è sviluppata in varie forme negli anni.
0: Certo. E Carlo Guaitoli, invece, tu come hai incontrato Battiato per la prima volta?
1: Ho conosciuto Franco nell'autunno del 1993, poco prima della presentazione della messa arcaica.
0: Certo.
1: E lui veniva da un lungo tour nel quale era accompagnato da Antonio Ballista, in certo. Questo caso Ballista diventava direttore d'orchestra, quindi aveva bisogno di un pianista con determinate caratteristiche, e quindi me l'hanno presentato, e da lì poi
0: è nata la collaborazione.
1: Amore a prima vista.
0: Lo posso immaginare. Ma quando dici un pianista con certe caratteristiche, che cosa intendi?
1: Intendo un pianista classico con determinate caratteristiche di suono, di duttilità, ma che allo stesso tempo potesse affrontare, ecco, con disinvoltura anche la musica meno classica, e quindi anche improvvisatore, e tutto questo insieme. Quando lo scoprì strada facendo, che io insomma ero cresciuto con queste caratteristiche, è stato molto contento, quindi mi ha chiesto di continuare la collaborazione.
0: Certo. certo. Mi interessa molto sapere le modalità di lavoro, no? Quindi vorrei che voi me le raccontaste. Saro Cosentino, qual era l'approccio al lavoro di Franco Battiato, le sue modalità, i suoi metodi?
2: Allora, Franco è un musicista che arrivava in studio molto preparato. Diciamo che la parte di registrazione era sempre diciamo molto ristretta rispetto al lavoro di preproduzione, quindi insomma, quando si arrivava in studio con tutto già pronto, no? Diciamo, c'era poco spazio all'improvvisazione. Detto questo, poi lui invece aveva degli orari ferrei per le ore di studio, in cui alle 12:30 si smetteva e si andava a pranzo, qualsiasi cosa stesse succedendo.
0: Come le orchestre sinfoniche.
2: Assolutamente, sì, assolutamente. Certo. Lui staccava e si andava a pranzo. No, insomma, una persona che arrivava in studio con idee molto chiare, insomma, quindi un grande lavoro fatto prima, ecco.
0: Certo. Carlo Guaitoli, tu hai fatto anche tantissimi live, no, con Franco Battiato, quindi da questo punto di vista qual era il suo approccio?
1: Ma dipende anche un po' dalle volte. Generalmente, come diceva Saro, era diciamo tutto molto preparato e piuttosto scritto anche, e poi magari ne parliamo un attimo anche del tipo di scrittura dei singoli strumenti, no? Che era davvero molto particolare in questi casi. In altre circostanze invece poi usciva fuori quella che era l'anima più invece improvvisatrice, no? di Franco, che non ci dimentichiamo, nasce come, come musicista, come a volte si definiva, da balera anche, no? E quindi improvvisatore e molto come dire, aperto a quello che succedeva nel momento.
0: Certo.
1: A volte anche in studio lo è stato, un po' dipendeva un po' dalle occasioni, ecco.
0: Certamente, ci sono tanti aspetti, no? Tanti volti del percorso musicale di Battiato, che nel corso della storia è cambiato tantissimo. Ci sono brani che sono diventati poi per diverse ragioni celeberrimi, altri invece che sono meno conosciuti.

0: E sicuramente Centro di Gravità Permanente è uno dei brani più noti in assoluto di tutto l'immenso lavoro di Franco Battiato. Una canzone in questo caso che ha una costruzione del tutto particolare. Caro Guaitoli, ci vuoi raccontare qualcosa a proposito?
1: Ma è un brano che mi ha sempre affascinato molto, devo dire la verità, perché trovo questa costruzione davvero singolare, questo contrasto che sicuramente è voluto da lui sia nel testo che nella parte musicale tra strofa e ritornello molto, molto evidente, no? Il ritornello è la cosa più semplice in musica che possa esserci, no? Un banale giro di do maggiore, che certo. Ha fatto, come dire, certo, la fortuna commerciale di questo brano, ma se andiamo alla strofa e all'introduzione troviamo qualche cosa di molto più complesso, che anche per quanto mi riguarda all'inizio è sempre stato complicato da memorizzare, in certo, un certo senso. Questa introduzione è formata da 9 misure, no? Da 9 battute invece che 8, e poi la prima strofa composta da 27 battute, 11 più 8 più 8, cioè una struttura davvero singolare, come lui amava fare molto, molto spesso. E poi anche dal punto di vista armonico piuttosto singolare, sì, perché potremmo dire che un brano in sol maggiore, però inizia con l'accordo di re minore, poi si sposta il do minore, cioè tutti accordi che andrebbero bene in sol minore ma non in sol maggiore, per dire, con questo basso che scende per grado congiunto, certo, verso il basso, e poi il ritornello invece in do maggiore, quindi è tutto fuorché semplice questo brano. Invece il primo, la prima impressione che uno ha ascoltando invece è questo ritornello semplice, ma sotto c'è qualche cosa di molto più originale e ricercato, come lo è anche nel testo, insomma.
0: Eh sì, certamente, no? C'è un mondo anche timbrico e di colori strumentali estremamente raffinato. D'altronde io credo che sia una delle cose più difficili, no? Creare una musica che abbia un contenuto spesso anche melodico, armonico o ritmico complesso, ma che scorra via, no? Come se questa cosa non si percepisse. Beh, sicuramente un elemento di grande interesse della musica di Franco Battiato è la sua immediata riconoscibilità, secondo me, indipendentemente dai periodi, no? Del lavoro di Franco Battiato. Sei d'accordo, Saro Cosentino? Che cosa lo rende così riconoscibile, secondo te?
2: Ma diciamo che quello che diceva Carlo prima, cioè della finta semplicità, la cosa la troviamo in tanti brani di Franco che apparentemente sono molto semplici e poi dopo nascondono invece delle strutture e anche delle armonie molto più ricercate. Ma insomma credo che sia anche una questione oltre armonica e melodica, anche una questione timbrica, nel senso che poi la scelta degli strumenti, delle armonizzazioni, delle orchestrazioni poi in qualche modo lo rende abbastanza riconoscibile al primo ascolto, e poi ovviamente c'è la voce, insomma, che in qualche modo interviene sempre, cioè, farei l'esempio di Fleur, no? dei 3 dischi fatti, certo, di cover, dove l'elemento vocale in qualche modo caratterizza moltissimo, insomma, certo, il suo modo anche di approcciare cose non scritte da lui.
0: Certo, beh, da un certo punto di vista la sua voce non era una voce, come dire, tecnica di un tipico cantante di incredibili performance, però aveva anche lì un timbro, un modo di raccontare attraverso la voce assolutamente molto riconoscibile. Quindi come mescolava i vari timbri Franco Battiato, Saro? Qual era il suo approccio?
2: Ma diciamo che guardando la sua produzione come cantante, secondo me c'è stata un'evoluzione notevole dall'inizio fino alle ultime, sì, diciamo, per dirla in maniera semplice, secondo me cantava molto meglio nell'ultimo periodo rispetto all'inizio, dove in qualche modo la voce era molto caratterizzata anche timbricamente, no? Se prendiamo ad esempio la produzione della voce del padrone rispetto a alcune performance vocali fatte su Fleur o su brani come L'ombra della luce, diciamo c'è una tensione che lui riesce a mantenere senza dover forzare, in qualche modo che rende poi il brano, lo sposta in una zona molto più affascinante in qualche modo.
3: Ti incontro

0: piena di cambiamenti.
1: Abbiamo attraversato una vita piena di cambiamenti, abbiamo imparato a contemplare la natura e i desideri. Questa sicuramente, contrariamente a quella che abbiamo ascoltato prima, Centro di Gravità Permanente, Le nostre anime, è una canzone non tanto conosciuta di Franco Battiato, molto articolata, molto complessa e con una poetica straordinaria. Sei d'accordo, Carlo Guaitoli, che questa potrebbe essere una sorta di, come dire, di testamento di Franco Battiato? Quali sono le caratteristiche di questa particolarissima canzone?
2: Assolutamente sì, è una canzone che lui amava sopra ogni altra cosa, che ha voluto cantare fino proprio agli ultimi giorni. Devo dire che sì, l'ultimo Battiato, quello di Apriti Sesamo e di questi due brani, Le nostre anime e Lo spirito degli abissi,
1: sì.
2: Forse non hanno avuto, come dire, non sono stati messi sul podio nella sua produzione, come invece io penserei di fare. Io adoro questo periodo perché è un concentrato di tutte le risorse di Franco, di tutte le esperienze, sia dal punto di vista dei testi che dal punto di vista della musica. Questo è un brano che dal punto di vista musicale, diciamo, oltre a ricordarmi momenti straordinari in studio a Londra con musicisti pazzeschi come Gavin Harrison, John Gibran, che Saro conosce bene, ma con la Royal Philharmonic Orchestra. Dicevo, ci sono alcune caratteristiche che sono tipiche del modo di comporre di Franco, no? Questa introduzione quasi staccata, qualcosa che non ha a che fare troppo col brano che parte in seguito, la scrittura del pianoforte che è portante ed è una scrittura proprio interamente fatta da lui. Prima dicevo il modo originale di scrivere per gli strumenti, il pianoforte o il basso sono sempre stati strumenti che lui ha utilizzato in maniera tutta sua, molto personale, a volte in modo meccanico, a volte no. Comunque, insomma, questo è un brano costruito su questo giro di pianoforte su una scala Lidia,
1: sì,
2: come è successo in tanti altri brani, no? Come Caffè della Paix, Mesopotamia, Strade dell'Est. Franco ha scritto tanti brani modali, tra virgolette, no? Che, come dire, attraverso questo tipo di scrittura crea una tensione musicale che va poi a sfogarsi nell'inciso, quando invece finalmente sentiamo Re maggiore,
1: sì,
2: Sol maggiore, no? E poi l'utilizzo dell'orchestra, degli archi, anche qui tipicamente sua. Io ho imparato tantissimo a lavorare al suo fianco durante i momenti delle orchestrazioni, perché veramente lui aveva un modo di utilizzare l'orchestra molto nobile, non voleva mai farla diventare qualche cosa di ingombrante che andasse ad appesantire la composizione, ma rimane sempre funzionale al brano ed è molto molto molto interessante e sensibile come modo di scrivere. E ovviamente un brano sì che è stato arricchito dalla presenza di questi grandi musicisti e da un testo strepitoso
1: sì,
2: che lui si lancia quasi verso un'altra esistenza alla fine di questo brano.
1: Vorrei adesso tornare invece su un altro brano estremamente famoso,

0: nelle chiese.
1: Sì, questa è un'altra canzone bellissima, I treni di Tozeur. E tra le penne che hanno elaborato questo brano, insieme a Franco Battiato, naturalmente, a Giusto Pio, c'è il nostro Saro Cosentino. Quindi ti voglio chiedere, Saro, di raccontarci qualche cosa su questo brano, dici qualcosa sulla genesi. A proposito di genesi, dopo parleremo di un'altra cosa.
2: Allora, I treni di Tozeur nasce perché Franco aveva avuto l'idea di andare a partecipare a un festival di Viña del Mar, che si trova in Sud America, un festival molto, sì, molto famoso, e bisognava scrivere un brano. Quindi l'idea originale nasce da quello, che poi il brano è finito all'Eurofestival invece che al Festival di Viña del Mar, ma insomma poco importa. Tra l'altro ricordo che in Lussemburgo il brano fu eseguito dall'orchestra, era tutto dal vivo con orchestra, grande orchestra, quindi pensare a quello che è oggi, dove no? C'è tutto registrato, playback, credo che solo le voci vadano.
1: Sì.
2: Non live, ma un bel passo indietro rispetto a quello. Adesso sembra che tutto quanto sia molto difficile, no? Che suonare dal vivo sia in qualche modo molto difficile in televisione, quando in realtà, voglio dire, 30-40 anni fa
1: è sempre fatto,
2: tranquillamente,
1: certo,
2: senza nessun problema. Quindi, voglio dire, con la tecnologia che abbiamo oggi, non capisco perché. Comunque, al di là di questa piccola digressione, per me è stato come andare all'università in qualche modo, no? Perché quando scrivi insieme a calibri del genere, il mio era un pennino più che una penna, ma è un'esperienza straordinaria, eh. Cos'altro posso aggiungere?
1: Certamente. A proposito della molteplicità dei linguaggi della musica di Franco Battiato,

0: 26 aprile 1987 andava in scena per la prima volta a Teatro Farnese di Parma questa opera Genesi, appunto, un'opera di Franco Battiato che forse molti non conoscono. È una storia molto particolare, gli dèi che assistono con molta preoccupazione alla decadenza, direi quasi irreversibile, del genere umano e sono sul punto di provocare un ennesimo diluvio universale. Da lì si svolge poi tutta la storia di questo lavoro, che fa riferimento a un aspetto, se vogliamo, quello esoterico, non so se è la parola giusta. Carlo Guaitoli, questa inclinazione alla meditazione, alla riflessione, appunto all'esoterismo, non so se è giusta questa parola, si riflette anche nel suo modo di comporre la parte esclusivamente musicale?
1: Ma sì, era un tutt'uno nella sua concezione, no? Della vita, del lavoro che faceva e di quello che era importante per lui, insomma. Era un approccio del tutto personale e singolare. Io personalmente, parlando di opere, no? Lui ne ha scritte ben quattro, ha scritto quattro opere, una messa, un balletto, sono veramente sempre rimasto molto colpito, perché Franco non era un compositore tradizionale che si metteva lì con il pentagramma e la penna a scrivere, no? Cioè, non nasce così, Franco non conosceva nemmeno la musica. E a un certo punto l'ha studiata, ma non lo è mai stato un compositore di quel tipo lì. Eppure riusciva, attraverso anche le tecnologie, almeno dal momento in cui l'ho conosciuto io, a mettere su carta delle cose che non neanche io mi rendevo ben conto come facesse. Certo. Perché era un suo modo, come dire, di spingersi al di là di quello che un altro avrebbe fatto. E questo lo si è visto ovunque, lo si è visto poi nel cinema, lo si è visto nella pittura. Erano esperienze dove lui si buttava, e grazie a questa forza interiore enorme riusciva dove altri non l'avrebbero nemmeno iniziato, no?
0: Sicuramente
1: in queste esperienze ha realizzato qualche cosa che per lui era davvero molto importante, anche dal punto di vista proprio musicale.
0: Certo. Sarò Cosentino, qual era il rapporto di Franco Battiato con la tecnologia e con l'evoluzione della tecnologia? Perché lui, insomma, non dimentichiamo che aveva una certa competenza ed esperienza a proposito.
2: Sì, diciamo che il suo primo periodo ha utilizzato sintetizzatori, musica elettronica, quindi diciamo un rapporto sempre molto vorace con la tecnologia, però sempre in qualche modo al servizio di un'idea, non mai la tecnologia per la tecnologia. Insomma, in qualche modo lui aveva sempre un'idea abbastanza chiara di quello che voleva raggiungere e utilizzava tutti i mezzi a disposizione. Questo l'ha fatto anche nel cinema, ad esempio, no? In cui è riuscito a realizzare anche con mezzi abbastanza nuovi rispetto alla produzione tradizionale. Questo l'ho utilizzato anche nella musica, computer, campionatori, diciamo sempre utilizzato la tecnologia a disposizione, le ultime, insomma, in qualche modo era sempre abbastanza interessato a vedere quello che era disponibile, insomma.

0: pochi giorni.
1: Bellissima questa modulazione che apre al ritornello. Abbiamo attraversato senza accorgerci l'oscurità dell'inconscio, è più forte di noi. So, Carlo Guaitoli, che tu ami particolarmente questo brano, Lo spirito degli abissi.
2: Sì, io credo che sia uno dei suoi brani più belli in assoluto, e anche dei suoi testi più belli e interessanti. Ma musicalmente come dire, ci presenta proprio tutto Battiato, no? Questa ambiguità di fondo dal punto di vista armonico, no? Inizia in La minore, però poi un accordo di Mi minore che non è la dominante, quindi sembra che moduli verso il Sol maggiore, poi torna alla minore. Sì. Andiamo sui tecnicismi, però,
1: certo, però è
2: questa
1: così.
2: Questa apertura improvvisa in Fa diesis minore, no? Che nessuno si aspetta.
1: Eh già.
2: Non so come gli venivano, ma lui amava spingersi, amava sperimentare e uscivano questi capolavori.
1: Certo. Benissimo, noi chiudiamo qua questa bella conversazione e vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi. Quindi vi ricordo Franco Battiato, 5 anni dalla scomparsa lunedì, quindi una bella occasione per andare a riscoprirlo, perché la sua opera è veramente un'opera infinita, sono tantissimi i campi nei quali Franco Battiato si è espresso, ed è stato un grande piacere parlare con voi che insomma con Battiato avete lavorato tanto. Quindi davvero grazie a Carlo Guaitoli per essere tornato ai microfoni di Rete 2, grazie.
2: Grazie a voi, è stato un grande piacere.
1: E grazie a Saro Cosentino per la prima volta, voi che sapete, speriamo di poterti ospitare altre volte.
3: Grazie, è stato un piacere.
1: Alla prossima, grazie.

0: all'incontrario.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E questa era la puntata di Voi che sapete, ultima di questa settimana, dedicata a Franco Battiato, a 5 anni della scomparsa. Per la verità 5 anni saranno lunedì, noi abbiamo preferito anticiparla per avere appunto la possibilità di accogliere ai nostri microfoni due musicisti che hanno lavorato a lungo accanto a Franco Battiato, ovvero Carlo Guaitoli e Saro Cosentino. Vi ricordo che, come sempre, come tutte le puntate di Voi che sapete, potete riascoltare il tutto sul nostro sito internet, quindi fra poco troverete l'intera puntata, se mai vi foste persi una parte, per esempio, se avete voglia appunto di riascoltarla per tornare a riscoprire la musica di questo colossale artista. Bene, vi ricordo nuovamente il nostro numero di WhatsApp 079 382 6765. Siamo all'ultima parte dell'ultima puntata della settimana di Voi che sapete, e ora il microfono al nostro Mattia Caputo, che ha incontrato Franco Cesarini in occasione della Festa Federale della Musica. Un saluto da Claudio Farinone.

0: Tra le personalità più attese alla Festa Federale della Musica 2026 a Bienne c'è sicuramente lui, un ticinese, uno dei più grandi musicisti che questa terra abbia mai prodotto, classe 61, bellinzonese d'origine, un musicista a dir poco completo, flautista e pianista, direttore e compositore, già professore alla Zürcher Hochschule der Künste e al Conservatorio della Svizzera Italiana per numerose materie, oggi è ritenuto uno dei punti di riferimento in tutto il mondo per quanto riguarda la composizione per orchestra di fiati. A Bienne potremo non solo ascoltare la sua musica commissionata apposta per l'occasione, ossia il brano imposto nella categoria massima, ma anche la performance proprio in questa categoria della sua Civica Filarmonica di Lugano. Sto parlando di Franco Cesarini, qui presente davanti a me. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per questa laudatio.
0: Un Franco Cesarini impegnatissimo a Bienne. Partiamo parlando della sua civica di Lugano. In quale stato è arrivata la festa federale? So che negli ultimi tempi c'è stato un ricambio generazionale.
1: Sì, ed era inevitabile visto che io mi avvicino ormai al 30° anniversario di direzione della Civica Filarmonica. Di conseguenza era normale che ci fosse da attendersi un ricambio generazionale dovuto alle normali partenze di persone che magari con l'età sono un pochettino stanchi. E diciamo che a dare una grande spinta in questa direzione purtroppo è stata la pandemia, che costringendo la società per più di un anno all'immobilità ha probabilmente creato le premesse per alcuni che erano forse un pochettino stanchi di poi non riprendere.
0: Beh, una civica di Lugano che si fa forte anche di tanti giovani, di studenti del conservatorio, studenti e studentesse.
1: Ci sono alcuni studenti del conservatorio, sì. Questo penso che sia anche un'ottima opportunità per loro di fare esercizio, diciamo così, una specie di palestra di alto livello, e per noi anche è un'ottima soluzione per poter coprire magari alcuni vuoti nell'organico che regolarmente si presentano.
0: Lo ha accennato un attimo fa, nel 2030 la Civica di Lugano compirà 200 anni, lei si avvicina ai 30 anni di direzione, si può sbilanciare sul suo futuro? Quale sarà il futuro del Franco Cesarini direttore della Civica?
1: Purtroppo non ho ancora la facoltà di leggere il futuro. E una cosa la so, io quest'anno avrei dovuto terminare il mio mandato e la direzione della Civica Filarmonica mi ha domandato di prolungare il contratto per altri 2 anni perlomeno per arrivare proprio ai 30 anni rotondi di direzione, quindi fino al 28. Dopodiché si vedrà, già immagino che appunto potrebbe essere anche una questione immediatamente dopo il mio 30°, ma anche il bicentenario della Civica del 2030. Non so, non voglio fare previsioni, soprattutto non voglio diventare uno di quei direttori che non si può più rimuovere dal proprio pulpito perché diventa difficile poi liberarsi di queste persone. Ecco, questo spero di no. Per quanto mi riguarda, sono comunque orgoglioso adesso di questa civica che si presenta bien, sicuramente ben preparata e sicuramente non in una, diciamo, in una fase

0: di Karajan con i Berliner. Lei dirige dal 98 la Civica e ne ha forgiato un'identità musicale, un suono tutto suo. Oggi la Civica rimane tra le migliori formazioni del pianeta. Come ha lavorato musicalmente in questo senso per quasi 30 anni? La sfida di un direttore è quella anche di far combaciare il risultato sonoro alla propria immaginazione sonora.
1: Sì, per ottenere un suono, un direttore deve avere quel suono dentro nella testa prima, altrimenti ovviamente la sonorità è quella casuale, diciamo così, che si crea grazie ai musicisti che sono presenti. E la maggior parte dei direttori, non penso adesso all'ambito orchestrale come lei ha citato, questi grandi direttori del passato, ma piuttosto nell'ambito delle bande, quello che riguarda direttamente una società come la nostra, ecco, in quell'ambito lì molti direttori non hanno un concetto di suono, non hanno un concetto di dove vogliono arrivare con i colori della propria orchestra. Di conseguenza è più raro che ci siano dei profili, diciamo così, dal punto di vista timbrico, veramente distintivi uno dall'altro.

0: Torniamo alla Festa Federale di Musica Bien. Franco Cesarini, lei è membro della Commissione Musica dell'Associazione Bandistica Svizzera e per l'occasione le è stato commissionato il brano che ogni formazione che gareggia nella massima categoria l'eccellenza dovrà suonare. Quadrant de rêve, quadranti dei sogni, poema coreografico, opera 63. L'indicazione poema coreografico rimanda subito ai capolavori di Ravel, ma forse anche alla sagra della primavera di Stravinsky. Beh, ci parli di questo banco di prova per orchestra di fiati.
1: Allora, questo brano mi è stato commissionato in verità per la festa federale del 21, che poi non ha avuto luogo. Di conseguenza la commissione mi è arrivata prima che io facessi parte di questa commissione, perché qualcuno potrebbe pensare, ah ecco, questo fa parte della commissione e si dà l'incarico per scrivere il pezzo. No, assolutamente questo non è successo. Per il 21 avevo scritto un pezzo che poi naturalmente non è stato utilizzato, io l'ho ritirato e per questa occasione ne ho scritto uno nuovo. Il mondo, diciamo, musicale di questo brano è nato tutto da un sogno, per questo poi il titolo che riguarda i sogni. E una notte mi è apparso in sogno niente meno che Claude Debussy, si era seduto sul bordo del mio letto e stavamo dialogando e in questo dialogo lui mi ha praticamente ordinato, diciamo così, di scrivere questo pezzo secondo determinati suoi consigli, non tanto musicali quanto sui contenuti, diciamo extra musicali del pezzo, quindi la tematica. È una tematica molto simbolista. Certo, questa è stata la partenza, diciamo così. E io mi sono detto, se Debussy si è scomodato per venire a farmi visita in sogno e a dirmi queste cose, beh, come faccio io a rifiutare?

0: presentare una proposta di questo genere, quindi ho cercato di realizzarla nel miglior modo possibile. Poi lì dentro ho fatto convergere tanti elementi che per me nel corso di tutta la mia vita musicale sono stati o sono tuttora importanti. È sempre pericoloso dire questo pezzo riguarda questa cosa o riguarda questo compositore, perché poi succede che tutti sentono esattamente quella cosa lì. Mi è già successo in passato e quindi se io, come ho appena detto, dico il nome Debussy, tutti sentiranno Debussy in quel pezzo lì e questo è un po' fuorviante in verità. Certo che c'è anche una certa allusione, ma come hai detto te, è tutto un mondo che per me era importante nel senso che ci sono lì dentro tutti i miei amori musicali appunto da Debussy a Ravel, a Béla Bartók, a Arturo Negger, Paul Hindemith e potrei ancora citarne degli altri. Uno non deve andare a cercare questa insalata mista di autori perché non li troverà, oppure li troverà tutti, oppure ne troverà uno perché vuole sentire quello. In verità io spero di essere riuscito a fare una sintesi nella quale si senta anche un po' Franco Cesarini.
1: Esattamente, direi che è Franco Cesarini questo pezzo e non vediamo l'ora di ascoltarlo, davvero. Una domanda banale, ma forse che il nostro pubblico si sta chiedendo: la Civica di Lugano non è avvantaggiata in questo senso? Eseguire in concorso diretta da lei stesso il suo brano rispetto alle altre formazioni, in realtà forse dirigere e comporre non è la stessa cosa.
0: Questo era un punto, un conflitto di interessi, diciamo così, che ho cercato di chiarire fin da subito con la federazione. Perché dirigendo una banda d'eccellenza e ricevendo l'incarico di composizione per il brano imposto dalla categoria d'eccellenza, ho subito posto la questione. E infatti ho detto, non sarò io a decidere se la Civica parteciperà o non parteciperà a questa festa federale. Se la Civica decide di andarci e ci sono io di mezzo, che sono l'autore del pezzo imposto, che glielo impedisce, cioè che impedisce alla società di partecipare, e io avrei rifiutato l'incarico. Quindi ho chiarito subito con la federazione che avrei accettato quell'incarico a condizione che questo non comportasse discussioni sui possibili vantaggi che potrebbe trarne la Civica dal fatto che ci sono io, autore del pezzo, a dirigerlo. D'altronde sono l'unico direttore di bande d'eccellenza che scrive musica. È chiaro che questo conflitto di interessi non poteva, chiamiamolo così, non poteva che capitare a me. C'è un altro aspetto, io direi che più che un vantaggio potrebbe rappresentare uno svantaggio. Nel senso che la giuria avrà delle aspettative ancora più alte, proprio perché c'è il direttore che è anche il compositore, che dirige la sua banda, che dirige da 30 anni, non è un novellino che è arrivato da qualche mese alla testa di questa formazione. Quindi ci si aspetta da lui forse addirittura una prestazione più alta di quella degli altri, di conseguenza potrebbe capitare che il metro di misura sia un pochettino più severo piuttosto che più generoso.
1: Io mi ricordo 2 edizioni fa a San Gallo un 9 da parte di un giurato nella categoria interpretazione sempre di un suo brano, se non sbaglio.
0: Era stata la festa federale di Friburgo, per dire la verità. In quell'occasione avevamo suonato come pezzo a scelta, non come pezzo imposto, una mia composizione, il poema Alpestre, e la giuria aveva dato in tutti i fattori il massimo dei punteggi, tranne che nell'interpretazione, quindi quello che riguarda proprio il direttore, che in questo caso era anche il compositore. Quindi i punteggi più bassi che ci hanno dato sono stati quelli dell'interpretazione, quasi a dire che l'autore non ha capito il suo pezzo. Ecco, questo potrebbe ripetersi.
1: A proposito di brani a scelta, il brano a scelta a Bien sarà la seconda sinfonia di James Burns, un pilastro del repertorio per orchestra di fiati. Brevemente, perché questa partitura?
0: È sempre molto molto difficile trovare il pezzo a scelta adatto per un concorso. I criteri di scelta sono molti e molti direttori non ne tengono sufficientemente conto. in pratica il pezzo non deve essere il pezzo che piace di più al direttore, ma deve essere il pezzo che è più adatto per mettere in rilievo le qualità dell'orchestra che si dirige. Sono due aspetti che possono addirittura essere contrastanti tra di loro. Quindi la scelta per me è sempre molto difficile. Si basa appunto su tanti, tanti criteri e io mi sono focalizzato per finire su questo, che James Barnes sicuramente è uno degli autori di musica per l'orchestra di fiati più conosciuti, ma questa sinfonia, la seconda sinfonia, è tra le meno eseguite, se non addirittura la meno eseguita. Io l'ho selezionata per diverse ragioni, prima di tutto perché mi piace, non è un optional proprio così, ma soprattutto perché è adatta al nostro organico, perché è adatta a mettere in rilievo, come dicevo, determinate qualità della civica, e poi ha una durata che mi sembra giusta, non esageratamente lunga, non troppo corta, ha un finale d'impatto, cosa che è anche importante, insomma, quando ci si congeda dal pubblico, diciamo così, un finale che è travolgente, è anche un vantaggio, non fosse che per il pubblico, attenzione, la giuria non si fa influenzare proprio da queste cose, però per me è importante in una situazione di questo genere, non tanto il risultato, il giudizio, la classifica, quanto potersi godere quel momento in cui c'è la reazione del pubblico, che è quello che gratifica così tanto i suonatori per l'impegno che ci hanno messo.
1: Beh, chiaramente far musica non è una gara, non è una corsa per cavalli, come diceva Béla Bartók. In conclusione, Franco Cesarini, mi tolga una curiosità, forse una mia percezione, ma nel corso degli ultimi mesi ha pubblicato un gran numero di brani inediti di profonda bellezza. C'è una ventata di ispirazione, stiamo assistendo alla sua fase più matura. E poi domanda finale, dobbiamo aspettarci una quarta sinfonia alla Brahms Schumann?
0: Allora, devo dire che è una cosa più o meno casuale. È vero che un autore fa un percorso e poi si arriva ad un determinato momento in cui ci si rende conto che tutto questo percorso deve portare anche dei frutti. Allora, io sono stato sempre una persona molto autocritica, ho sempre scritto relativamente poca musica, cercando di scriverla bene piuttosto che tanta. Mi sono anche sempre fatto molti scrupoli perché mi vedevo davanti o dietro tutti questi giganti della storia della musica e non potevo semplicemente dire faccio finta di niente, loro non esistono e io scrivo quello che voglio. Quindi questo complesso di inferiorità mi ha molto influenzato. Una svolta decisiva è stata quando, per causa di una peritonite, sono arrivato in ospedale e mi hanno, diciamo così, salvato un po' per il rotto della cuffia. In quell'occasione lì, quando mi sono risvegliato nella camera dell'ospedale, ho detto ti è andata bene, e in quel momento ho pensato però adesso forse è il caso di non rinviare più determinate cose. Tra queste c'era per esempio la scrittura delle sinfonie. Non escludo la possibilità di scrivere una quarta. Diciamo che con tre sono già contento, nel senso che ci sono alcuni autori che ammiro tantissimo, come Aaron Copland o Camille Saint-Saëns, che si sono fermati a tre, senza voler fare dei paragoni diretti, per carità, non fraintendetemi, ma è solo per me stesso un confronto.
1: Sfida, sì,
0: una sfida. La quarta potrebbe esserci, ci sono anche altri progetti che non mi dispiacerebbe. L'anno scorso, in autunno, abbiamo fatto un concerto nella Cattedrale di Lugano con la Civica Filarmonica, una cosa a cui tenevo e ho cercato di poterci arrivare per 27 anni, non 30, ma quasi. Finalmente si è creata l'occasione, ci sono state aperte le porte, abbiamo fatto questo concerto di cui tutti sono stati molto soddisfatti, tanto che lo ripeteremo anche quest'anno. E in quell'occasione lì, essendo il direttore girato con le spalle verso il pubblico, ma guardando verso l'altare, vedevo questa statua di San Lorenzo sull'altare e intanto che dirigevo pensavo sarebbe bello scrivere un oratorio, magari sul martirio di San Lorenzo. Diciamo che non c'è ancora nulla di concreto, a parte il fatto che da allora fino adesso ho scritto il libretto.
1: E con questa suspense finale, Franco Cesarini, grazie mille del suo tempo. Una buona festa federale alla Civica Filarmonica di Lugano e a lei e a tutta la città.
0: Grazie mille, anche se nessuno l'ha citato, che crepi il lupo.

Buon pomeriggio, bentornate e bentornati su K, puntata di venerdì 15 maggio. Buon pomeriggio da me, Michele Serra, sono le 17.34 secondi, saremo insieme per la prossima ora e mezza e parleremo di grande letteratura italiana, fumetti, musica classica, cinema e molte altre cose belle della vita. Prima festeggeremo 120 anni di Dino Buzzati, uno dei massimi autori del Novecento italiano, che proprio in questi giorni viene festeggiato anche da Topolino, nel senso proprio del giornalino, che dedica tre storie di Paperino e Zio Paperone al grande genio di Buzzati. Buzzati che i fumetti li amava, andremo proprio a raccontare questa sua passione che poi è sfociata in un'opera rivoluzionaria per i tempi, che era, che è il poema a fumetti. Poi dicevo musica perché andremo a presentare il nuovo progetto dell'orchestra Le Nove, questa orchestra nata nel 2020 per volontà di musicisti giovanissimi e la loro idea era solo quella di mettersi insieme per fare eseguire le nove sinfonie di Beethoven, cosa che poi hanno fatto e non si sono fermati lì e la prossima avventura ha a che fare con Tchaikovsky. Poi saremo in diretta da Cannes con Chiara Fanetti, tutti i film più importanti che sono passati al festival, Pavel Pavlikovsky, Asghar Farhadi, eccetera, eccetera, e poi parleremo di gentilezza con la linguista Beatrice Cristalli. Tutto tra poco su K.

0: Dunque, prima pagina di K oggi, abbiamo detto poco fa, Dino Buzzati e Paolino Paperino, a loro modo due giganti della letteratura. Naturalmente uno esiste, è esistito su questo nostro mondo, l'altro no, perché esiste solo sulle pagine di Topolino, però in questi giorni c'è un incrocio tra questi nomi. Perché? Allora, andiamo all'inizio. Come forse saprete, il 2026 segna i 120 anni di Dino Buzzati, che è nato a Belluno il 16 ottobre 1906, e ci sono tante iniziative per ricordarlo. C'è una mostra in Italia a Brescia che continua fino al 14 luglio e una più piccola a Arles in Francia per il Festival del Fumetto, che dura solo fino a dopodomani, domenica. Ma perché lo dico? Perché in entrambi i casi sono esposte alcune tavole del celebre poema a fumetti di Buzzati, che è considerato appunto uno dei primi esempi di quello che oggi chiamiamo graphic novel. E i fumetti che Buzzati amava omaggiano Buzzati proprio nella forma di Paperino, perché Paperino è il protagonista della prima di tre storie che reinterpretano tre suoi celebri racconti e che saranno pubblicate settimanalmente su Topolino. E la prima, appunto, è uscita proprio questo mercoledì, si intitola Paperino al settimo cielo ed è ovviamente un omaggio a quello che è uno degli apici del fantastico, assurdo, kafkiano di Buzzati, e cioè Sette piani. Ecco, tra l'altro, mi interesserebbe capire come viene tradotta in linguaggio Disney una storia che è, insomma, piuttosto cupa, perché, faccio piccolo riassunto, è la storia di un uomo che entra in questo ospedale dove a ogni piano corrisponde un livello di gravità della malattia, un avvicinarsi della morte, ogni piano porta verso una situazione sempre più infernale. Ecco, però, a capire meglio questo collegamento forse ci aiuterà uno dei massimi esperti di materia buzzatiana, curatore delle nuove edizioni dei suoi libri, nonché giornalista del Corriere della Sera, che è Lorenzo Viganò. Benvenuto tra noi, Lorenzo.
1: Grazie a lei, Michele. Saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque, io vorrei partire proprio da questa passione di Buzzati per il fumetto, cioè questo omaggio Disney, possiamo dire che gli sarebbe piaciuto.
1: Decisamente, lui era un amante in genere dei fumetti, e scrisse una bellissima prefazione a un volumetto Oscar con sette storie di Paperon de Paperoni, e Vita e Dollari di Paperon de Paperoni, in cui proprio diceva che, insomma, quando lui diceva alle persone che leggeva Topolino, le persone pensavano che fosse rimbambito. In realtà lui sosteneva che Paperino e Paperon de Paperoni sono due personaggi meravigliosi, di grandissima statura letteraria e umana, paragonabili proprio ai famosi interpreti delle opere di Molière, di Goldoni, di Balzac, e che non sono delle macchiette, non sono delle caricature, ma sono proprio dei personaggi che si trovano ad affrontare delle situazioni sempre diverse, alle quali fanno fronte non meccanicamente, ma proprio come noi umani, trovando delle soluzioni via via diverse. Questo lo affascinava e lo rendeva un lettore appassionato, insomma, di questi fumetti. Sarebbe molto contento di vedere una sua storia, un suo racconto trasformato in una storia Disney, con protagonista, tra l'altro, proprio le prime due, Paperino, e la terza, Paperon de Paperoni, i suoi personaggi preferiti. E sarebbe molto incuriosito anche, come diceva lei, nel vedere trasformare un racconto così complesso, così anche appunto cupo, come ha detto, drammatico, come Sette piani, in una storia che deve necessariamente contenere della leggerezza. Devo dire che Medda e Intini, che sono stati il primo sceneggiatore e il secondo il disegnatore, hanno trovato una formula interessante che non so a questo punto se svelare agli ascoltatori oppure no.
0: Ma forse lasciamo lì, ma diciamo che, insomma, Michele Medda è uno sceneggiatore di, proprio per i cultori della materia disneyana, e non solo disneyana ma anche bonelliana, perché lui è un autore di fumetti molto noto perché inventò il personaggio di Nathan Never, che forse qualcuno ricorda, soprattutto negli anni 90, era piuttosto popolare.
1: Scusi se la interrompo, l'altro ha sceneggiato sempre per la Bonelli, insieme a Pasquale Frisenda, che ha firmato i disegni, Il deserto dei Tartari di Buzzati, quindi diciamo non era nuovo alla materia buzzatiana.
0: Certo, tornando a Buzzati, io volevo dire qualcosa sul poema a fumetti, che è proprio il crocevia fondamentale del rapporto di Buzzati con il fumetto, questa opera del 1969 che rappresenta un crocevia, perché Buzzati prima era diffidente nei confronti del fumetto e poi è diventato convintamente favorevole, fino a farne uno lui, anche se poi insomma è qualcosa di sperimentale anche per il fumetto. Ecco.
1: Sì, certo, il poema Fumetti, che meriterebbe una ventina di trasmissioni per essere veramente esplorato, e poema Fumetti è proprio un romanzo a fumetti. Nel senso che all'epoca, per esempio, si diceva che alcuni critici che non accolsero bene l'opera, altri sì, altri no, si diceva che Buzzati aveva illustrato se stesso, ma è sbagliata questa cosa, non è vero. Il poema Fumetti non è un'illustrazione di Buzzati, dei suoi testi, perché avrebbe potuto essere così se Buzzati avesse fatto delle tavole illustrative del deserto dei Tartari, per esempio. Certo. Il poema Fumetti è proprio un romanzo intero dove le immagini sono inscindibili dai testi. Ed è un romanzo bellissimo, è la rivisitazione in chiave pop art del mito di Orfeo ed Euridice, è il laboratorio con il quale lui ha lavorato per crearlo, che è estremamente moderno. Oggi magari ci sembra meno, ma era rivoluzionario all'epoca. Scattò centinaia di fotografie alla moglie Almerina, che è il viso di Eura, ad Antonio Recalcati, che è un pittore, che è il viso di Orfeo, e ad altre persone, e ha, proprio come se fosse stato una specie di fotoromanzo, lui faceva muovere come un regista le persone, i suoi soggetti, per poi trasferirli nei disegni. Allo stesso modo, diciamo, rubava, prendeva, si ispirava a dei grandi quadri della letteratura, Dalí, Munch, e le reinterpretava. E quindi questo libro ha diverse chiavi di lettura, ha diverse strade che vanno tutte esplorate, ed è naturalmente un inno alla vita attraverso la rappresentazione della morte, dove ci sono sintetizzati un po' tutti i suoi grandi temi: il precipitare del tempo, la morte innanzitutto, e l'aldilà, che Buzzati ha sempre esplorato, ha sempre nei suoi confronti ha avuto una grande attrattiva. Mi viene in mente Lo strano viaggio di Domenico Molo, che poi sarebbe stato trasformato nel film con Fellini, Il viaggio di Gimastorna mai realizzato, era proprio, certo, un viaggio nell'aldilà. Con questo libro lui ci porta nell'aldilà.
0: Tra l'altro, poema Fumetti è anche un momento di svolta proprio culturale, perché quell'idea lì di romanzo a fumetti, opera di un autore unico, pubblicato tra l'altro in una collana di narrativa chiaramente destinata agli adulti, insomma non era qualcosa di così scontato, non c'era niente di simile né nel fumetto francese né in quello americano. Forse in Giappone c'era già il famoso story manga, ma insomma i giapponesi si sa che fanno storia a sé. Però oggi non voglio fare solo un trattato sul fumetto, ho detto delle tante iniziative per i 120 anni di Buzzati, oltre a quelle di Topolino. C'è anche ad esempio un nuovo sito che segnalo agli ascoltatori, che è dinobuzzati.it, e nuove edizioni di alcuni suoi libri, e l'ultimo arrivato è Il bestiario, curato proprio da Lorenzo Viganò, e sono tutti testi dedicati appunto agli animali. Allora Lorenzo, mi corregga se sbaglio, io ho controllato, mi sembra che non ci siano testi dedicati ai paperi, però ce ne sono di dedicati ai topi.
1: Sì, tra l'altro un racconto noir, molto molto noir, proprio i topi, dove i topi si impadroniscono di questa casa e schiavizzano i loro abitanti, è un racconto veramente molto nero. E sì, ci sono i topi e poi ci sono tanti animali, naturalmente diciamo la parte da leone, scusate il bisticcio, certo, la fanno i cani che erano amatissimi da Dino Buzzati, ne ha avuti 8, l'ultimo guarda caso si chiamava Diabolic, l'aveva battezzato Diabolic, un Hound che gli sopravvive, ma lui ne ha avuti 8 ed è bellissimo, per esempio, il pezzo che abbiamo voluto mettere in apertura quando lui parla dei miei cani, dice: io posseggo e sono posseduto da 8 meravigliosi cani. Ecco, questo fatto di possedere, di essere posseduto, già la dice lunga. I pezzi che sono contenuti qui e che ricordo, allora questa è una riedizione, la prima edizione è uscita parecchi anni fa, era ormai introvabile, fuori catalogo, era in 2 volumi, abbiamo raccolto tutti i racconti che coprono un arco temporale che va dal 32 al 71, li abbiamo raccolti tutti in un unico volume che è molto più agile, e ci sono tutti gli animali, ci sono i cani naturalmente con racconti, con pezzi giornalistici, con poesie, ci sono i gatti, e poi abbiamo voluto, anche per agevolare il lettore, fare una sorta di dizionario dalla A alla Z, in modo che una persona appunto cerca topi, va sotto la T e trova il racconto e i pezzi dedicati ai topi. Anche agli animali immaginari, quindi al colombre, per esempio, al serpenton dei mari, questi personaggi che lui ha tra l'altro raccontato anche in racconti e ha anche disegnato, ci ha mostrato come il babau, ci ha mostrato come lui li vedeva. È un libro illuminante, sicuramente, che ci racconta, e così poi chiudo, che ci racconta un aspetto intimo di Buzzati, un uomo così rigoroso, stampo ottocentesco, no? Il tenente Drogo del deserto dei Tartari aveva in realtà una tenerezza enorme, una sensibilità enorme nei confronti della vita delle persone, ma anche degli animali. All'inizio c'è un rapporto con gli animali, lui addirittura era giovane e si divertiva a cacciare. Una seconda vita, soprattutto, diciamo, come da dopo l'invasione degli orsi in Sicilia, una fiaba bellissima del 45, diventa invece molto animalista, addirittura alla fine era diventato anche vegetariano.
0: Mi sembra un'evoluzione corretta. Dunque, ricordo agli ascoltatori questa nuova edizione del Bestiario, l'editore è Mondadori, la cura è di Lorenzo Viganò, che ringrazio per essere stato con noi oggi. Grazie mille, Lorenzo.
1: Grazie a lei, Michele, e grazie a tutti gli ascoltatori.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: E la chitarra di Robin Ford ci porta nel nostro spazio dedicato agli anacardi, così chiamiamo, per gli eventi culturali sul nostro territorio e non solo. E andiamo sicuramente. Ma questa cosa è successa? Vabbè, questa non ci stava anche questa. E andiamo appunto a parlare di un genere musicale completamente diverso, perché è musica classica con l'orchestra Le Nove, che domani e lunedì torna in concerto con un programma interamente dedicato a Piotr Ilyich Tchaikovsky. Due brani che verranno eseguiti durante i concerti, che sono La Serenata per archi e Il Souvenir de Florence. Ecco, per questa occasione l'ensemble si presenta per la prima volta in formazione interamente d'archi, scegliendo volutamente degli spazi raccolti come la Chiesa Evangelica di Lugano e il Teatro Sociale di Bellinzona. E noi ne parliamo con Leandro Pezzoli, violoncellista e membro dell'Orchestra Le Nove, che saluto.
1: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Dunque, Leandro, iniziamo a dire che l'ultima volta, se non sbaglio, vi abbiamo lasciato con la Terza Sinfonia di Tchaikovsky e vi ritroviamo con un repertorio dedicato agli archi. Allora, perché affiancare intanto queste due composizioni, che sono appunto La Serenata per archi e Il Souvenir de Florence?
1: Certo, allora, l'altra volta, come hai benissimo detto, abbiamo cominciato con la Sinfonia numero 3 e Romeo e Giulietta, questa bellissima ouverture. Era un programma intenso, straziante, dai colori drammatici, veramente il pubblico e i musicisti sono usciti proprio pronti per andare a dormire dal concerto. E allora ci siamo detti, ecco, diamo un po' di contrasto, presentiamo un programma leggero con un'orchestra piccola in spazi più piccoli e portiamo la gioia della primavera, che è anche la stagione in cui avvengono questi concerti, attraverso la musica, che è il nostro modo preferito così di esprimerci.
0: E dunque, abbiamo detto, per la prima volta vi presentate in formazione di orchestra d'archi, quindi nuovo modo di lavorare, cioè com'è cambiato insieme durante lo studio di questo programma?
1: Allora, sono fresco di prova, abbiamo finito 10 minuti fa, è intenso, è bellissimo, c'è un contrasto tra i due brani. Adesso andiamo nel backstage proprio. La Serenata per archi è un classicone, qualunque 14enne che suona in un'orchestra giovanile la suona almeno 3 volte, quindi tutti l'abbiamo già suonata, è un brano che è un po' casa, ci sembra di tornare ai vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e abbiamo creato quest'orchestra ormai 6 anni fa. Souvenir, il contrario, il futuro, è scritto per sestetto d'archi, suonarlo con un'orchestra di 30 elementi è una sfida difficilissima che però ci sta facendo crescere tantissimo come gruppo.
0: Ecco, appunto, ha parlato Leandro di 6 anni fa come se fosse un secolo, perché effettivamente l'orchestra è nata quando voi eravate giovanissimi praticamente.
1: Eh sì, io avevo 17 anni e ci ho ripensato proprio in questi giorni nelle varie interviste quando mi viene posta questa domanda. E sì, è impressionante. Mi ricordo ancora che quando scrivevo email e poi incontravo una persona, tipo il responsabile di una sala da concerti, così non mi
0: quelli
1: ricordo, non capivano che ero io. Mi cioè dicevano: dov'è tuo fratello, tuo zio, tuo papà, non so, cioè non sei tu, no? E adesso invece mi riconoscono subito, perché ho 23 anni, che comunque non sono tantissimi, ma già di più.
0: Siccome io non amo particolarmente fare discorsi generazionali, per me le generazioni non esistono, poi dopo ne parleremo più approfonditamente anche nel corso di questa puntata, ma c'è stato invece un vantaggio nel presentarsi come appunto orchestra di elementi giovanissimi, di musicisti molto giovani?
1: Beh certo, la recezione da tutte le parti è molto positiva, chiaramente se dici che sei giovane c'è più apertura da parte di tutti, ma devo dire la nostra non è veramente un'orchestra giovanile, chi verrà al concerto lo vedrà, ci sono degli elementi che sono più in là con gli anni, abbiamo dei collaboratori professionisti che vengono e rinforzano l'orchestra e nel senso anch'io, anche noi siamo giovani professionisti, però parliamo di professionisti con decenni di esperienza orchestrale che vengono e ci danno una mano, quindi l'intergenerazionalità in realtà è proprio la forza della nostra orchestra.
0: E dal punto di vista del pubblico questa intergenerazionalità si riflette e se posso chiedere, Vabbè, questo la faccio dopo, su che tipo di risposta vi aspettate invece da questi di concerto in particolare.
1: No, allora, solitamente sì, abbiamo un grande pubblico giovanile composto principalmente dalle nostre amiche e dai nostri amici e sempre di più dai loro rispettivi amici. Questa orchestra è un progetto che è nato dal passaparola tra musicisti e adesso si sta verificando la stessa cosa tra il pubblico. E c'è l'altro giorno una persona fedelissima del pubblico mi ha detto posso fare pubblicità? Va bene se invito persone. Io ho detto, ma certo, ci mancherebbe. Quindi questo è un po' lo spirito del progetto.
0: E cosa pensa proprio della risposta che si potrebbe avere da questi concerti? Magari proprio dal pubblico affezionato che ha visto tutto quello che è arrivato prima e adesso si trova davanti qualcosa di nuovo.
1: Sono curioso, sono spazi nuovi e ogni spazio nuovo viene con, diciamo, il rischio, no? Se il pubblico trova i concerti, per certo, così dire, e è invogliato a venire. Dall'altro lato, per il pubblico che venga, non importa quanto sarà un'occasione nuova di vicinanza, perché noi abbiamo sempre suonato su palchi o in chiese dove comunque c'è qualche colonna in mezzo e quindi c'è sempre comunque una certa distanza. E adesso qua in chiesa evangelica abbiamo proprio appena adesso spostato indietro di 30 centimetri la prima fila per essere sicuri di non fare vittime con i nostri archetti mentre suoniamo, ma ci sarà una vicinanza che comunque è una cosa nuova anche per il nostro pubblico.
0: E allora a me non rimane che ricordare che gli appuntamenti sono in programma sabato 16 maggio alle 11 e alle 20:30 proprio presso la Chiesa Evangelica di Lugano che ha appena citato anche Leandro Pezzoli, lunedì 18 maggio invece alle 20:30 al Teatro Sociale di Bellinzona. Tutte le informazioni e tutto il resto le trovate su le9.ch. Grazie mille Leandro Pezzoli per essere stato con noi.
1: Grazie mille a te, grazie mille a tutte e a tutti per l'attenzione.
2: Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati e nel 2021 Giorgio Streller, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
3: Rete 2.
4: In studio Daniele Coroneo. Cominciamo dalla Ticino e dall'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio, urlando poi Allah Akbar. Sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica. Al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e volere. Il disturbo psichiatrico di cui soffre, precisa il rapporto, la portò ad avere quel giorno uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità riterrà l'imputata non punibile. Favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni stanno investendo ingenti somme. Per la campagna sono stati spesi 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annuncio delle spese di questo tipo. Il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse. I favorevoli invece 6 milioni e mezzo, in gran parte da politici ed ex politici UDC e da imprenditori e imprese vicini al partito. Su questi dati sentiamo Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del centro di studi sociali FORS.
5: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
6: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
5: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
7: Teilweise auch Rhetorik in diesen Abstimmungskampf investiert.
4: Alle 16:20 in contemporanea a Zurigo e Friburgo sono iniziati i primi due incontri dei Mondiali di Hockey 2026, che quest'anno appunto sono le due città svizzere a ospitare. Le prime squadre a scendere sul ghiaccio sono state Finlandia e Germania a Zurigo e Canada e Svezia a Friburgo. Dopo la visita di Trump a Pechino, conclusasi nelle scorse ore, Xi Jinping sarà a Washington in autunno per una visita di Stato, come confermato dal ministro cinese degli esteri. Durante e dopo la visita, sia Trump sia Xi hanno usato toni amichevoli, ma i dettagli degli accordi raggiunti, politici ed economici, sono piuttosto fumosi. Washington ha in generale parlato di accordi commerciali, come l'acquisto cinese di prodotti agricoli americani, di aerei Boeing e di petrolio e gas. In cambio, gli Stati Uniti faciliteranno la vendita in Cina dei chip di Nvidia per l'intelligenza artificiale. Pochi passi avanti sulla questione Iran. Su Taiwan, Trump ha detto di non avere preso impegni di alcun genere. Questo pomeriggio nella Basilica di San Pietro Papa Leone XIV celebra il funerale del cardinale altovallesano Emil Paul Cerrig, morto in Vaticano martedì all'età di 79 anni. Creato cardinale nel 2023, Cerrig aveva partecipato al conclave dello scorso anno che portò all'elezione di Robert Francis Prevost. Domani sabato al sud passaggio a tempo soleggiato e a tratti ventoso, al nord qualche rovescio alternato a schiarite.

Cos'è questa musica? È un po' diversa rispetto a quella che sentiamo di solito su queste frequenze. Anche se su K poi la musica è sempre piuttosto varia, anche eclettica, se posso permettermi, ma questa qui la sentiamo raramente perché si tratta di K-pop, quindi pop music coreana. Sentite questi suoni molto elettronici, niente di rivoluzionario per carità, la versione contemporanea, se volete, dei Duran Duran, delle Spice Girls o degli One Direction, insomma, prendendo tre esempi dagli anni 80, 90, 2000, eccetera.

0: Ecco, il suono del K-pop forse non è rivoluzionario, dicevo, ma è molto popolare in questo momento storico, perché il giro d'affari di questa K-pop music coreana è oggi di decine di miliardi di dollari. I numeri dell'ascolto in streaming sono mostruosi e queste star del K-pop sono davvero onnipresenti nelle campagne della moda, nella televisione di mezzo mondo. E proprio questo loro essere talenti pop a 360 gradi, lo sapete, questi cantanti vengono cresciuti in accademie con un'educazione quasi militare, gli insegnano a cantare, a ballare, a stare davanti agli obiettivi. Insomma, proprio questo loro modo di essere parte del mondo dello spettacolo ci fa venire in mente che c'era una sola persona che noi ricordiamo che praticamente faceva le stesse cose ma 40 anni fa, e lei era Cristina D'Avena. Ed è uscito ieri sul portale culturale di rsi.ch un articolo di Alessandro De Bon che si intitola proprio Cristina D'Avena era una idol prima del K-pop. Idol che sono le star di questo mondo K-pop, gli idoli, no? Si chiamano così. E oggi, per raccontare questo spericolato parallelo pop tra gli anni 80 del Novecento e gli anni 20 dei 2000, siamo qui proprio con Alessandro De Bon. E dunque bentornato Alessandro con noi.
1: Ciao Michele, ciao, buongiorno, anzi buonasera.
0: Allora abbiamo ascoltato un po' di BTS che comunque è stato utile. Cristina D'Avena invece, non credo di doverlo dire, ma è stata la voce delle sigle dei cartoni animati giapponesi per la generazione di chi vedeva la TV italiana negli anni 80, eravamo in molti mi sa. Ma allora Alessandro, perché era una specie di anticipatrice dei tempi e delle mode globali?
1: Diciamo che abbiamo fatto un parallelo forse forzato, forse divertente, ma che in realtà su cui si può riflettere, non fosse altro che parliamo di due epoche che sembrano molto più lontane di quello che gli anni e i decenni dicono, no? Nel senso, pensiamo anche solo come si ascolta la musica oggi e come si ascoltava. Certo. All'epoca Cristina D'Avena la sentivi se accendevi la televisione tra le 4 e le 6, bim bum bam, sigle dei cartoni e poi basta, oppure quando usciva la famosa raccolta Fivelandia che raccontava tutte le raccoglieva tutte le migliori sigle della stagione, diciamo così. Quindi già ci sono due modi di ascoltare completamente diverso è anche sicuramente il target. Cristina D'Avena si rivolgeva davvero ai bambini o ragazzini al massimo. Il K-pop probabilmente parte dai ragazzini, in realtà anche i bambini l'ascoltano tantissimo. Proprio perché è cambiato il modo di fruire la musica, però magari si rivolge un po' più alla seconda fascia d'età a cui poteva parlare Cristina D'Avena. Però in quegli anni Cristina D'Avena è riuscita veramente a diventare proprio un idol, dell'idol tra l'altro che nascono in Giappone, esattamente dove nascono gli anime di cui, certo, Cristina D'Avena ha cantato le sigle in italiano, ovviamente.

0: pastello, i fiocchi in testa, la coda di cavallo, la frangetta, il viso pulito, sempre sorridente. E noi l'abbiamo scoperta dopo averla scoperta voce, come sigla di qualsiasi cartone
1: Certo, tutti.
0: animato che guardavamo da bambini, l'abbiamo scoperta, diciamo, nella sua figura intera, quando negli anni, esattamente 40 anni fa, nel 1986, è diventata la protagonista di Love Milicia, ovvero non più un cartone animato, ma una serie TV, chiamiamola così, che nacque in Italia proprio perché il cartone da cui nasceva Kiss Milicia ebbe molto più successo in Italia che in Giappone. In Giappone lo chiusero abbastanza in fretta. In Italia invece aveva colpito i cuori dei bambini e delle bambine, e quindi Fininvest, che all'epoca si chiamava così Mediaset,
1: Certo.
0: decise di produrre una serie TV sulla base di quel cartone animato che aveva per protagonista una bambina ragazzina, e quella bambina ragazzina in carne e ossa non poteva che essere Cristina D'Avena.
1: Che c'è da dire, effettivamente, ha dimostrato davvero la signora D'Avena di essere una star capace di attraversare le epoche, perché poi ha avuto anche una seconda e una terza vita artistica praticamente, dopo quel momento lì.
0: Ma allora, a parte che parliamo di una persona che ha inciso 77 album e 124 raccolte, 797 brani, di cui 397 sigle,
1: E
0: cioè
1: posso dire,
0: una produzione.
1: questa prolificità la avvicina appunto a quella che si richiede ai cantanti del pop orientale proprio.
0: Assolutamente, se facciamo di nuovo un parallelo dovuto tra le epoche, assolutamente sì. Parliamo di 7 milioni di dischi venduti, nel senso, non è proprio e canta sigle, quindi diciamo che la fascia a cui si riferisce non è così ampia. Negli anni poi 2000 ha avuto questa seconda vita intelligentissima, affiancandosi ai Gem Boy, che è una band bolognese che ha avuto successo in quegli anni, facevano anche loro musica popolare demenziale. E poi, anche più recentemente, è tornata di nuovo nel panorama delle offerte musicali con due album di duetti, in cui ha avuto la geniale idea di chiamare al suo fianco alcuni magari di quei bambini che ascoltavano le sue sigle, ma che nel frattempo erano diventati J-Ax, Arisa, Annalisa, Elio, Emma, Elisa, Max Pezzali, quindi tutte quelle sigle che per la nostra fascia d'età, quindi i quarantenni, cinquantenni, erano indimenticabili, sono indimenticabili, cantate da cantanti che di nuovo parlano a questa generazione. L'ultima operazione in questo senso l'ha fatta 2 o 3 anni fa, per festeggiare i propri 40 anni di carriera, e di nuovo ha proposto alcuni duetti, tra cui anche uno con Orietta Berti, assolutamente imperdibile. E qualcuno faceva notare proprio che non sceglie mai cantanti, che ne so, Mahmood, Blanco, questo genere, perché parlano a una fascia d'età troppo lontana dalla sua.
1: E questo devo dire è molto bello perché è un percorso che appunto parte da quel pop di cui parlavamo prima, che oggi si è evoluto in altre direzioni, e lei invece adesso è diventata una specie di sacerdotessa della nostalgia della generazione retromaniaca, che invece è rappresentata dai trentenni e dai quarantenni. È una parabola interessante, sociologicamente e anche, come dire, dal punto di vista dei simboli. Grazie
0: Sì,
1: mille,
0: peraltro ci
1: Alessandro.
0: sono. Ah, scusa,
1: No,
0: scusa,
1: no,
0: scusa,
1: no,
0: no.
1: ti lascio concludere, Alessandro.
0: Sì, perché c'è una cosa curiosa, nel senso che ci sono due figure dei cartoni animati dell'epoca, ok, che vengono proprio raccontati come antesignani delle idol, ok, che erano Creamy e
1: Certo.
0: Amy, due cartoni clamorosi. Beh, quei due cartoni clamorosi sono tra i pochi che lei ha anche doppiato, cioè quando Creamy e Amy cantavano nel cartone animato, la voce era di Cristina D'Avena, quindi a tutti gli effetti ha veramente anticipato quello che oggi è uno dei fenomeni musicali, penso, più potenti e conosciuti al mondo.
1: Grazie Alessandro De Bon, ci risentiamo presto.
0: Grazie a te, buona serata, ciao ciao.

E dunque vorrei tornare a prendere ispirazione da questo evento del Salone del Libro di Torino che sta prendendo corpo a poca distanza da noi. Ieri ho letto quel meraviglioso articolo di Fruttero e Lucentini che avevano scritto in occasione del primo salone del 1988. Oggi mi permetto di aggiungere una riflessione ai margini, ma molto ai margini di questo gigantesco evento letterario della vicina penisola, che in realtà ha a che fare con il tema. Il titolo del Salone del Libro di quest'anno, che è Il mondo salvato dai ragazzini, che è chiaramente un omaggio a Elsa Morante, perché è la raccolta, Il mondo salvato dai ragazzini è la raccolta delle sue poesie uscita alla fine degli anni 60, ma è anche un riferimento al fatto che si vuole mettere i giovani al centro del discorso, no? E insomma anche il salone ospita una sezione messa in mano a 5 giovani curatori che hanno individuato 5 temi che sono fondamentali per le nuove generazioni, dall'amore che insomma è vecchio come il mondo all'intelligenza artificiale, scusate, che invece è abbastanza nuovo. Ecco, ma perché questo tema è interessante? Perché uno dei cliché fondamentali dei nostri tempi, quello di cui si parla sempre, è questo scontro tra le generazioni. Cioè non passa giorno senza che si senta dire quanto i giovani detestano i vecchi, chiamateli boomer o come preferite, non passa giorno senza che si senta dire che i giovani però non sanno niente, non sanno fare niente, si lamentano sempre, insomma, via discorrendo. Ma forse, al di là del fatto che chi sarà in futuro a salvare il mondo non lo sappiamo, se saranno i ragazzini ben intenzionati o gli anziani saggi, ecco, questo non lo sappiamo, io mi accontenterei che qualcuno lo salvasse. Ecco, forse dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale, e cioè che le generazioni semplicemente non esistono. Quindi è inutile accapigliarsi per queste cose. Le generazioni sociali sono un'idea moderna che semplicemente non esisteva prima del XX secolo. Nel 1979 lo storico Robert Wall scriveva che prima le generazioni erano considerate come relazioni biologiche e generalmente maschili all'interno delle famiglie, quindi nonni, figli, nipoti e così via. Poi le cose cominciarono a cambiare e iniziò a farsi strada questa idea delle generazioni, specialmente proprio per evocare questa dicotomia tra la generazione più anziana e quella che invece a un certo punto è diventata la gioventù. E insomma questo era particolarmente importante e convincente per i giovani intellettuali che vivevano nelle città europee all'inizio del XX secolo, perché li aiutava questa divisione a spiegare perché le loro attività creative, filosofiche, insomma tutte quante, erano così importanti, così speciali. Loro, la generazione emergente, stavano spingendo la società in avanti. I futuristi scrivevano: i più anziani tra noi non hanno ancora 30 anni, abbiamo quindi almeno 10 anni per compiere il nostro compito, e quando avremo 40 anni, che uomini più giovani e più forti di noi ci gettino nel cestino della carta straccia come manoscritti inutili. Vabbè, questo tipico futurista, però questo cambiamento di sentirsi parte di un gruppo sociale definito dall'età era ovviamente anche aiutato dal fatto che fino al 1800, fino al secolo prima, la speranza di vita mediamente non arrivava ai 40 anni, per cui si capisce che non si faceva neanche in tempo a pensare di diventare anziani nella maggior parte dei casi. Ma alla fine, questo qua delle generazioni è davvero un modo utile di raggruppare le persone. Matteo Bordone qualche anno fa ha scritto un libro che si chiamava L'invenzione dei boomer, no? E lì dentro scriveva che questa griglia delle generazioni, questa divisione, ha qualcosa della scansione delle matrici statistiche con cui la cultura anglosassone ama descrivere il mondo, no? Tutte belle, precise, omologate. E funziona però per identificare queste categorie in senso proprio statistico, storico, culturale, quasi merceologico, ecco. Parliamo di noi e della società oggi infinitamente più di quanto si facesse un tempo, e quindi avere delle scatole in cui mettere le persone è fondamentale. Però queste scatole, questi specchietti, questi schemi vanno presi con lunghissime pinze e per diversi motivi. C'è un professore di sociologia che si chiama Martin Schröder dell'Università del Saarland che sostiene che il concetto di generazione non è proprio sostenibile, non è sostenibile scientificamente, che gli atteggiamenti delle persone non si spiegano con la data di nascita, ma al massimo con gli effetti dell'età. Quando dico che i giovani di oggi vogliono lavorare meno di un tempo, è perché i giovani hanno sempre voluto lavorare meno, perché
non hanno magari, che ne so, 45 anni quando si deve finanziare una famiglia o una casa, e quindi il lavoro è più fondamentale. E poi tutti quanti pensiamo in modo diverso rispetto a come eravamo nel passato, non dipende molto da quando siamo nati. E allora, alla fine, perché le generazioni ci piacciono tanto, continuiamo a parlarne? È che proprio in termini evolutivi a tutti quanti piace appartenere a un gruppo. E lo dimostra il fatto che l'appartenenza a un gruppo è molto importante, insomma, come uomo, donna, svizzeri, come generazione. E quindi la nostra appartenenza a una generazione è proprio alimentata da questo interesse che noi abbiamo nel retro della testa a valorizzare il nostro gruppo e a svalutare di conseguenza gli altri gruppi. Però la verità è che la generazione alfa, la Gen Z, i millennial, la generazione X, i boomer, in realtà non esistono davvero. E forse sarebbe il caso di ricordarselo.

0: E dunque, come abbiamo detto poco fa, stiamo arrivati al momento di parlare di cinema e lo facciamo con la nostra inviata a Cannes, Chiara Fanetti, che è con noi, credo, collegata. Ciao Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, ci sono.
0: Oh, fantastico, questo mi fa molto piacere. Dunque, ci siamo sentiti l'altro giorno per vedere un po' cosa si profilava al Festival di Cannes nel giorno, insomma, dell'inaugurazione, e adesso invece le cose iniziano a entrare un po' nel vivo. Oggi due grandi registi in concorso, Pavel Pavlikovsky e Asghar Farhadi, che insomma non faceva un film da 5 anni. Lui aveva lasciato l'Iran nel 2023, una storia lunga e travagliata la sua. Ecco, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da lui o da Pavel Pavlikovsky?
1: Ma guarda, io partirei da Pavlikovsky, se per te va bene. Lui ha portato questo film che si intitola Fatherland e che insomma in 82 minuti, quindi per, diciamo, quello che ci hanno abituato ultimamente i festival, è una durata breve, visto che negli ultimi anni abbiamo assistito a molte proiezioni di quasi 3 ore per tanti film. Ecco, in 82 minuti Pavel Pavlikovsky ruota intorno a una figura che è in realtà gigantesca, che è quella dello scrittore tedesco Thomas Mann, interpretato da Hans Zichler, e vediamo questa enorme figura letteraria affiancata però da quella della figlia Erika, anche lei attrice, scrittrice, corrispondente di guerra, addirittura pilota di corse, interpretata da Sandra Hüller, che però qui in qualche modo ha anche una funzione di ridimensionare un po' la figura del padre. Lei gli fa da assistente, da consigliera, da aiutante, ma anche molto critica nei suoi confronti, e noi li troviamo in viaggio nella Germania del dopoguerra, il 1949. Thomas Mann torna nel suo paese natale dagli Stati Uniti, dove era fuggito già all'inizio degli anni 30, quando insomma la guerra, Hitler aveva preso il potere. Torna in un paese ovviamente nel 49 distrutto, un paese in ricostruzione, ma soprattutto diviso, come dicono nel film, tra Stalin e Mickey Mouse. Ed è evidente insomma che la sua figura è per le parti coinvolte un mezzo, una sorta di c'è un tentativo di appropriazione intorno a lui, sia da una parte che dall'altra, un po' per una sorta di riabilitazione della Germania o per una specie di svolta, una rivoluzione. Ecco, quindi è interessante come si veda anche questo aspetto di una figura legata al mondo della cultura, come si chiede di prendere posizione a queste personalità, riecheggia un pochino anche con molti temi che stiamo leggendo in questi giorni, in questi anni. È un bellissimo film in bianco e nero, forse il più bel bianco e nero di Pavlikovsky, questo anche perché come direttore della fotografia c'era Lukas Zal, che ha già lavorato con lui, quindi esteticamente magnifico. Sandra Hüller e Hans Zichler sono favolosi. È un bel film che ruota tanto intorno, sì, alla storia chiaramente, ma anche al tema della figura paterna. Durante il viaggio Erika e il suo padre si trovano anche a discutere della figura di Klaus, che è uno dei 6 figli dello scrittore, un rapporto conflittuale. Non voglio svelare troppo, però insomma è molto presente questo tema. E poi c'è anche quello della figura paterna in termini artistici, c'è la figura di Goethe che è onnipresente e che sembra addirittura ingombrante persino per un altro gigante come Thomas Mann, e quindi anche questa è una tematica molto interessante. Vi dico solo un esempio: a un certo punto Thomas Mann viene chiamato a ritirare un premio, il premio Goethe, e poi gli fanno fare il tour, diciamo, della casa dove Goethe è morto, e si vede come Thomas Mann capisca in quel momento che lui potrà diventare una scrivania, una maschera, un letto, perché gli vengono indicati tutti questi oggetti, oltre che il gigante, che c'è anche un po' questa sensazione di perdita. È un film molto interessante che immagino arriverà anche nelle nostre sale.
0: Sì, e che attendiamo doppiamente, perché appunto non interessa solo i cinefili, ma anche i bibliofili in qualche modo. Atmosfere invece diverse, molto diverse, per il film di Asghar Farhadi.
1: Verissimo, anche se in qualche modo la letteratura è coinvolta.
0: Ecco.
1: Il suo Histoire parallèle, Parallel Tales, storie parallele, insomma, che è un film basato sul sesto episodio di una miniserie di Krzysztof Kieslowski, dei Kalog, ed è una puntata che lui, una parte che lui ha associato al comandamento dell'adulterio. In effetti si parla molto, cioè il tema in realtà è molto, potremmo riassumerlo con da dove vengono le idee. C'è un Isabelle Huppert che è una scrittrice che non esce praticamente mai di casa, accumula materiale, non butta la spazzatura, eccetera. Lei sta scrivendo un libro e fondamentalmente utilizza due fonti di ispirazione che sono la storia della sua famiglia romanticizzata e poi quello che vede col binocolo da casa sua, quindi i suoi vicini fondamentalmente. E il film è un gioco di scambi di ruolo continuo dove, diciamo, il racconto del libro che lei sta scrivendo si alterna a quello della vita reale, ai ricordi della scrittrice, finché poi le persone a cui si ispira la storia che lei sta scrivendo non vengono a scoprire di essere diventati dei personaggi. E questa è un'informazione che va a influenzare le loro vere vite. E quindi c'è questo gioco interessante. Va ricordato che Faraday era stato accusato di plagio nel 2022 da una studentessa che affermava che la storia del suo film Un eroe, che qui a Cannes aveva vinto il premio speciale della giuria, fosse basata su una sua idea. Lui poi è stato assolto nel 2024. Va detto che questa studentessa in Iran rischiava 2 anni di prigione e numerose frustate quando fece l'accusa. Insomma, ecco, diciamo che questo rischio ha fatto anche pensare che ci fosse un fondo di verità. In ogni caso, credo che il tema da dove vengono le idee fosse anche un po' basato forse su questo aspetto personale del regista iraniano.
0: E insomma, quindi Kieslowski, anche lui polacco, fa getta un ponte tra appunto Pawlikowski, sì, e Faraday. Molto, molto interessante anche questo incrocio. Senti Chiara, io adesso non vorrei abbassare troppo il livello, però ho visto delle immagini molto recenti e vorrei chiederti, ma oggi cosa ci faceva un calciatore come Eric Cantona a Cannes?
1: È vero, sì, oggi c'era Eric Cantona qui a Cannes, marsigliese di nascita con antenati sardi e spagnoli, che però, ecco, ha fatto la storia del calcio britannico soprattutto, e lui era qui perché oggi è stato presentato un documentario che si intitola proprio Cantona, di David Tryhorn e Ben Nicholas, un documentario britannico.
0: Certo.
1: E
0: l'ho lui visto Manchester United a giocare.
1: Assolutamente, assolutamente, e in effetti è un documentario che celebra un po' il suo percorso molto da ribelle, l'hanno definito anche un po' il cattivo del calcio, il villain tra virgolette, un uomo che è sempre stato molto fedele a se stesso, a volte sbagliando, e in effetti il documentario, che formalmente è molto classico, alterna tantissimo materiale d'archivio a delle interviste a Cantona, è però anche una sorta di tributo a un'altra figura centrale del calcio inglese, che è quella di Sir Alex Ferguson, che è stato per decenni l'allenatore del Manchester United e che Cantona presenta come una sorta di altra figura paterna, perché l'ha un po' salvato, diciamo. E quindi è un documentario che per chi ama il calcio sarà un tuffo nei ricordi. Il suo personaggio è comunque affascinante anche per chi non segue questo sport, e quindi ecco, è stata un'esperienza interessante vedere Cantona in questo ruolo, anche se lui ha recitato in vari film, ha avuto poi veramente una seconda vita, una seconda carriera anche come cantante, come appunto attore, anche come pittore, un personaggio molto interessante.
0: Sì, allora Chiara, intanto grazie per questa tua corrispondenza da Cannes. Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che continueranno queste corrispondenze anche lunedì prossimo, sempre in Kappa. Poi ci sono mille altre coperture del festival sui diversi canali RSI. Grazie mille, Chiara.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: E questa canzone di Camilla Barbarito si chiama proprio Canzone Arrabbiata, cosa che noi oggi pomeriggio non siamo perché parliamo di gentilezza. Buonasera, ben ritrovata Beatrice Cristalli, linguista. Buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Dunque, gentilezza perché? Da dove partiamo?
1: Allora, io sono appena tornata da un viaggio in Giappone e credo di aver scritto più appunti sulla cortesia orientale, tra molte virgolette, che sui luoghi che ho visitato, perché a un certo punto il viaggio si è trasformato in un'osservazione continua dei comportamenti quotidiani delle persone, quindi gli inchini nei negozi, i ripetuti grazie, i saluti nelle stazioni o nei ristoranti o anche negli hotel, e all'inizio inevitabilmente noi occidentali traduciamo tutto questo con una parola, è gentilezza, si parla di gentilezza, solo che dopo qualche giorno ho iniziato a sentire una specie di disagio, perché dietro quella cortesia così accurata, così ordinata, si percepiva una serie di atteggiamenti, una certa tensione, cautela, attenzione, continua a non disturbare l'altro, e perfino quando nessuno stava interagendo con loro, i lavoratori e le lavoratrici continuavano a salutare e a ringraziare. Quindi ho iniziato a farmi delle domande rispetto alle definizioni di cortesia e gentilezza, perché mi sono resa conto che forse stavo leggendo quei gesti attraverso delle categorie, dei paradigmi prettamente occidentali. Noi chiamiamo gentilezza qualcosa che probabilmente in Giappone ha una funzione diversa, perché là tutto sembra costruito per mantenere quello che chiamano armonia sociale, quindi ciò che in Giappone è chiamato proprio con una parola che è il wa, cioè l'equilibrio del gruppo, quindi che rende poi fluido il legame tra le relazioni e soprattutto evita lo scontro, cioè l'attrito. E improvvisamente mi sono chiesta, ma noi occidentali, quando diciamo gentilezza, che cosa intendiamo davvero?
0: E così torniamo alle parole, che sono poi il nostro campo di indagine. E quindi il punto è che noi occidentali, di fronte a quella cortesia lì, continuiamo a cercare un'intenzione emotiva, mentre in Oriente sembra contare soprattutto il funzionamento, ma in senso collettivo.
1: Esatto, perché in Occidente mi sembra che noi tendiamo a pensare che la gentilezza debba essere spontanea, come se dietro l'atto gentile ci debba essere una presa di coscienza, cioè l'atto gentile in termini occidentali presuppone che noi ci facciamo delle domande su quel gesto per farlo, quindi se un gesto appare troppo rituale o codificato è lì inizia il sospetto, iniziamo a pensare ma è davvero sincero, è autentico oppure è solo una maschera sociale. Ma se andiamo a vedere per esempio la definizione del vocabolario Treccani, la voce gentilezza, la definizione è molto più complessa di quello che intendiamo oggi, perché in origine aveva a che fare con la nobiltà d'animo, l'elevatezza morale ed anche dei sentimenti, e poi il significato via via si è spostato verso il garbo, la cortesia, l'amabilità nei rapporti con gli altri. Certo. Ma anche leggendo queste definizioni resta comunque una domanda, cioè cos'è davvero la gentilezza? È un modo in cui facciamo sentire accolto qualcuno, è la capacità di usare con sensibilità le parole. Oggi si parla molto di inclusività, di non discriminare con le parole, oppure è il tentativo di non creare disagio agli altri.
0: È che questo è proprio il punto, no? Cioè una cortesia, quella giapponese, che serve un po' a ridurre, come dire, l'attrito sociale, no?
1: Esatto, perché all'inizio mi sembrava quasi una contraddizione, no? Rispetto all'idea di estrema cortesia che avevo del Giappone. Poi ho scoperto che esiste proprio un concetto importante che significa proprio il disturbo causato agli altri. Ed è impressionante quanto quest'idea attraversi poi le varie parti della giornata, perché appunto ritroviamo le file molto ordinate, anche metropolitana, il modo in cui il corpo occupa lo spazio e il tono della voce bassissima nei mezzi pubblici, anche il modo di stare in silenzio. La cortesia lì non è soltanto un tratto caratteriale, qui arriva l'individuo, no? Che dobbiamo sempre infilare noi occidentali, perché lì è una responsabilità sociale. In Giappone si dice anche, con questa metafora bellissima, che bisogna leggere l'aria, cioè bisogna comprendere il contesto senza bisogno di capire a parole le regole esplicite. Quindi credo che questo un po' ci renda spaesati, perché noi leggiamo quei comportamenti come se fossero delle dichiarazioni emotive individuali, mentre spesso sono soprattutto strumenti, rituali anche per mantenere l'armonia del gruppo.
0: E quindi però, come dire, torniamo alla cortesia come al fatto che si trattiene continuamente qualcosa di sé, qualcosa che hai dentro.
1: Esatto, io ho scoperto che in Giappone esiste anche una distinzione tra honne e tatemae, cioè il primo indica sentimenti autentici, quindi il nostro io interiore, la nostra interiorità, e il secondo invece è un concetto che noi occidentali capiamo benissimo, cioè la facciata pubblica, cioè il comportamento socialmente appropriato che preserva l'equilibrio tra le persone. Noi occidentali questa dinamica è familiare, ma può sembrare ipocrisia, perché siamo abituati a dare un valore enorme all'espressione del proprio sé. Quindi la cortesia non coincide necessariamente con quello che dicevo prima, quindi con la spontaneità emotiva del singolo. Assomiglia più a una sorta di consapevolezza, ecco, del contesto. Però dobbiamo essere onesti fino in fondo, secondo me, perché lo facciamo anche noi, cioè in ambito professionale. Anche nei contesti più rilassati, penso a un pranzo di lavoro, noi non possiamo essere completamente autentici, ma almeno in Occidente abbiamo costruito una società in cui la libertà individuale comunque viene prima o sembra venire prima dell'armonia collettiva. E questo ha prodotto, secondo me, enormi conquiste, ma anche una difficoltà a stare nello spazio comune, quindi a gestire l'impatto che questa nostra individualità o espressione, ha sugli altri, sulle altre persone. Quindi non si tratta di decretare quale paradigma sia migliore, ma di capire, secondo me, in che modo la libertà e l'armonia sociale non siano in contraddizione.
0: Semmai lo capiremo prima o poi. Allora,
1: Esatto.
0: grazie mille Beatrice Cristalli. A presto, ci
1: Grazie
0: risentiamo
1: a
0: presto.
1: voi, a presto.

18 e 27 di questo venerdì 15 maggio, K finisce qui, finisce anche la settimana. Tra poco Modem, da me Michele Serra, dalla Lita del Parente in redazione, un saluto, un augurio di buona serata e buon weekend. K torna invece lunedì, sempre alle 17, con Marco Pagani in conduzione. A presto!

0: Modem。
1: 加油看，加油！
2: 中美关系稳定是世界的利好。
3: Quando le due parti cooperano, entrambe ne traggono beneficio. Quando si scontrano, entrambe ne soffrono. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari, prosperare insieme e tracciare una via corretta affinché le grandi potenze possano convivere in una nuova era.
4: Agli Stati Uniti servono terre rare, la grande arma contro i dazi in mano alla Cina, che è invece a corto di jet.
5: Secondo la stampa cinese, Xi Jinping avrebbe anche detto al presidente americano che il rapporto tra i due paesi sarà stabile solo se il nodo di Taiwan verrà gestito bene, altrimenti si rischiano scontri e conflitti. Nelle discussioni si è però parlato anche di Ucraina e Medio Oriente.
3: Avremo un fantastico futuro insieme. È un onore essere qui con te ed è un onore essere tuo amico. Le relazioni Stati Uniti-Cina saranno le migliori di sempre.
4: Questo incontro è una presa di contatto preparatoria per prossime occasioni nella seconda metà dell'anno. Inchini, rituali e veri annunci. Ognuno vorrà dare al mondo e all'altro l'impressione di avere la risposta almeno a una domanda. Chi comanda?
6: Le prime due potenze mondiali si sono incontrate a Pechino nel corso degli ultimi due giorni. Donald Trump ha fatto visita al presidente cinese Xi Jinping, un bilaterale che si è articolato su più appuntamenti tra discorsi e dichiarazioni ufficiali, banchette e incontri, a cui ha preso parte anche uno stuolo di capitani di industria e della finanza, in tutto 16, che il presidente statunitense ha portato con sé, a cominciare da Elon Musk, fondatore di Tesla, e da Tim Cook, il capo di Apple. Questo è il nostro tema oggi a Modem, una puntata con Dario Lanfranconi in regia, Roberto Porta al microfono e Yuri Salvagno a garantire la messa in onda. Tanti gli argomenti affrontati dai due leader, concordi nel dire che la loro relazione bilaterale è la più importante del mondo, con comunque diversi nodi da sciogliere, due superpotenze che non devono cadere in una trappola, ha fatto notare il presidente cinese, la trappola che potrebbe portare ad uno scontro per la supremazia del mondo, come già accadde nell'antica Grecia tra Sparta e Atene. Ed è proprio da questo avvertimento di Pechino, con questo riferimento alla cultura occidentale, che vogliamo aprire il nostro dibattito di oggi e coinvolgere i nostri primi due ospiti. Buongiorno a Lorenzo Lamperti.
7: Buongiorno a voi.
6: Collaboratore RSI dall'Asia e benvenuto a Mario Del Pero.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Docente di storia delle relazioni internazionali e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi. Il presidente cinese non è la prima volta, a quanto pare, ha fatto questo riferimento all'antica Grecia, a questo scontro tra le potenze di allora, paragonandolo alla rivalità e alle tensioni di oggi tra Cina e Stati Uniti. Mario Del Pero, di fatto Xi Jinping ha detto a Trump: siamo due paesi antagonisti, ma dobbiamo darci dei limiti, dobbiamo essere in grado di controllare questa rivalità. Tra le righe si può leggere questo messaggio?
8: C'è questo messaggio, ma ce n'è un altro, c'è un altro sottotesto, credo. Il sottotesto è che c'è una potenza in ascesa, la Cina, c'è una potenza se non in declino che si trova a gestire, a dover gestire l'ascesa di un altro soggetto dopo un periodo medio-lungo di primato incontestato, che sono gli Stati Uniti. C'è quella che gli studiosi chiamano una transizione egemonica, almeno in parte, o una transizione verso un nuovo bipolarismo. Ecco, la potenza che vede sorgere al suo fianco un'altra potenza non deve mettere ostacoli o paletti, non deve contrastare la Cina, deve accettare questo cambiamento strutturale dell'ordine internazionale, altrimenti il rischio di conflitti, la famosa trappola di Tucidide che alcuni politologi amano, noi storici un po' meno, a dire la verità, perché è un po' meccanico come lettura delle cose. Ecco, se gli Stati Uniti non accettano questa ascesa di un altro soggetto, un soggetto destinato a diventare soggetto quantomeno alla pari con gli Stati Uniti, il rischio di conflitti, la trappola di Tucidide diventa molto elevato.
6: Ecco, al centro di questa trappola c'è l'isola di Taiwan, potremmo dire così. Lorenzo Lamperti, il presidente cinese ha usato parole molto chiare su Taiwan, ha sollecitato gli Stati Uniti a gestire bene questa questione, in caso contrario si rischiano tensioni e persino scontri. In altri termini è stato chiesto a Washington di fare un passo indietro nel sostenere l'indipendenza di questa isola che la Cina considera una sua provincia, un tema centrale per Pechino, centralità ribadita anche in questi giorni.
0: Sì, sappiamo che insomma per Xi Jinping questa l'ha definita più volte, no? La prima linea rossa nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. È chiaro che l'avvertimento di ieri, insomma sommandosi a l'apertura proprio del discorso iniziale di Xi Jinping, che è stata aperta appunto dalla trappola di Tucidide e quant'altro è stato poco fa detto, è chiaro che assume probabilmente una forza un pochino maggiore. Per Xi Jinping chiaramente non c'è una richiesta esplicita nei confronti di Trump, proprio perché dalla prospettiva di Pechino Taiwan è una questione interna e dunque non la vuole rendere, diciamo, negoziabile, o quantomeno non vuole presentare richieste ufficiali. La speranza semmai di Pechino è che, ribadendo con forza la sua posizione, Trump riduca il supporto nei confronti di Taipei. Il riferimento va nello specifico alla vendita di armi. Insomma, negli scorsi mesi il Congresso americano ha già approvato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di armi, appunto, di vendita a Taipei. Trump ha però congelato questa vendita proprio per tutelare la visita a Pechino e quindi bisognerà vedere poi con che tempistiche e come procederà Trump su questo fronte, a cui Pechino potrebbe rispondere. Fino adesso siamo abituati, no, a vedere delle forti proteste formali, anche delle sanzioni alle aziende impegnate in queste vendite di armi, ma poco di più. Ecco, può essere che in futuro Pechino possa utilizzare altre ritorsioni e altre armi negoziali per rispondere a vendite di armi americane a Taiwan. Penso il riferimento va proprio alle terre rare.
6: Mario Del Perro, restiamo su questa questione di Taiwan. Trump ha usato parole di elogio in questi giorni nei confronti del presidente cinese, lo ha definito un grande condottiero, abbiamo davanti a noi un futuro meraviglioso. Sa di fatto però che Xi Jinping su Taiwan ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti potrebbero trovarsi, e cito, in una situazione estremamente pericolosa. Insomma, Xi Jinping ha messo in guardia, non proprio direttamente, ma da una guerra tra queste due superpotenze.
8: Beh, ha messo sul tavolo immediatamente, anche una certa bruschezza, credo, per gli standard della comunicazione diplomatica cinese, una questione nodale, che è appunto Taiwan, una questione che rimane sospesa, diciamo, dentro una opacità di status ormai da mezzo secolo, da più di mezzo secolo, da quando Richard Nixon si recò a Pechino e si avviò questo, no, ripristino dei rapporti diplomatici tra i due paesi. Intendiamoci, nella politica internazionale magari tanti potenziali fronti di crisi rimangono in una situazione di indeterminatezza, no? Sospesi in una condizione di opacità, in una condizione di stabile instabilità, e in una certa misura lo status di Taiwan è una di queste situazioni. Si pensava nel tempo, con la liberalizzazione, una liberalizzazione politica che avrebbe dovuto accompagnare quella economica, e si pensava magari di poterla risolvere questa situazione. È chiaro che alcune cose non sono avvenute, la liberalizzazione politica, il precedente di Hong Kong è un precedente problematico, e quindi oggi la questione rimane lì. Dentro uno schema di cooperazione quasi tra i due imperi, perché ci sono degli elementi quasi imperiali in questo dialogo, è anche immaginabile che in un futuro lontano gli Stati Uniti facciano cadere, ecco, la loro protezione di Taiwan, che è diventata anche in una certa misura meno centrale da un punto di vista strettamente legato alle politiche di difesa, alle politiche securitarie. Poi Taiwan ha un'altra importanza, un'importanza centrale dentro le catene di valore, ha un'importanza centrale rispetto alla produzione di tecnologia sensibile, dei microprocessori, e anche lì è una partita molto complessa. Taiwan, per chiudere, va inserita dentro un gioco diplomatico, un rapporto, dicevo, quasi imperiale tra le due grandi potenze dell'oggi, ed è collegata agli altri dossier, è collegata al commercio, è collegata alla questione dei minerali critici, è collegata a questioni più ampie. Credo che la Cina l'abbia messa sul tavolo anche per evidenziare una carta, una leva negoziale che la Cina ha.
6: Lorenzo Lamperti, comunque Trump si è presentato a Pechino accompagnato da un folto gruppo di capitani di industria, di finanzieri, insomma ha fatto capire anche da come era rappresentata la sua delegazione che a lui importavano accordi commerciali. Da questo punto di vista cosa ci puoi dire?
0: Sì, mi sembra che le priorità che sono emerse da questo vertice siano un pochino diverse, no? Cioè per la Cina la priorità è proprio questo riequilibrio dei rapporti tra le due potenze, cioè il messaggio è: abbiamo dato una dimostrazione di forza nella guerra dei dazi l'anno scorso e ora abbiamo raggiunto quasi un rapporto completamente paritario con la ex potenza egemone. Da parte degli Stati Uniti invece il focus sembra effettivamente soprattutto sugli accordi commerciali. Allora, fino adesso diciamo che la Cina è stata molto contenuta, c'è stato un comunicato poco fa del Ministero degli Esteri che effettivamente ha confermato che sono stati raggiunti degli accordi rilevanti, senza però entrare nel dettaglio. Trump è stato invece molto più prodigo di dettagli, sostanzialmente sostiene che la Cina si sarebbe impegnata all'acquisto di prodotti agricoli, tra cui carne bovina e soia, per svariati miliardi di dollari, ma anche su 200 jet della Boeing, meno comunque di quanto era stato previsto alla vigilia. E non solo, Trump sostiene che si avrebbe detto di essere interessato anche all'acquisto di petrolio e gas americani. Non sono arrivate, ripeto, fino adesso conferme da parte cinese. In cambio ci sarebbe, oltre all'estensione della tregua sui dazi, anche un allentamento di alcune restrizioni sull'esportazione di chip di Nvidia, e da qui la presenza anche dell'amministratore delegato Jensen Huang a Pechino, nella delegazione di Trump, appunto un allentamento delle restrizioni per le esportazioni verso la Cina.
6: Lorenzo Lamperti, la Cina in tutto questo ha una carta pesante da giocare su questo tavolo, che è quella delle terre rare, minerali essenziali ad esempio per cellulari e computer, di cui ha un quasi monopolio mondiale. Ecco, queste terre rare sono emerse ben poco come argomento di discussione tra i due leader.
0: Sì, ed è un segnale che anche sui chip in realtà si è detto poco, è un segnale che diciamo che le principali armi in realtà a disposizione dei due contendenti restano lì, ecco, nessuno dei due vi rinuncia e tra l'altro le terre rare sono diciamo individuate da Pechino proprio come l'arma principale che è stata utilizzata per arrivare alla tregua commerciale siglata lo scorso ottobre. Insomma, più di un accordo strutturale, ovviamente sembra che gli Stati Uniti e Cina abbiano soprattutto preso tempo durante questo vertice per diciamo ridurre la reciproca dipendenza sui punti deboli che sono appunto tecnologia da una parte e terre rare dall'altra. Il messaggio della Cina è quello che questa interdipendenza è però sbilanciata a suo favore. Anche per questo negli scorsi giorni, per esempio sulla TV di Stato, è stato mostrato per la prima volta un laboratorio così definito segreto di Huawei di sviluppo di chip, proprio per dare un messaggio politico, cioè per dire: presto non avremo così tanto bisogno dei vostri chip, ma siete più voi, Stati Uniti, che avete bisogno delle nostre terre rare. Questo almeno è il messaggio che vuole dare chiaramente Pechino, che vuole mantenere questa posizione di relativo vantaggio negoziale che crede di aver conquistato.
6: Mario Del Piero, possiamo dire che la Cina in questo momento si sente più forte degli Stati Uniti?
8: Non credo si senta più forte degli Stati Uniti, e se usiamo

0: stati messi paletti severi agli investimenti diretti cinesi, c'erano 120 istituti Confucio negli Stati Uniti, no? Gli attori di questa grande ambiziosa politica di diplomazia culturale, ne sono rimasti aperti ormai una dozzina o poco meno, e però ci sono ambiti in cui l'interdipendenza rimane, è ineludibile. I minerali critici, tecnologie occidentali, i chip, Nvidia che vuole venderli alla Cina, l'importanza comunque del mercato statunitense tuttora per la Cina, la capacità americana, l'abbiamo visto molto bene, di destabilizzare, turbare un ordine internazionale che la Cina vuole che rimanga invece stabile, perché è per tanti aspetti una potenza orientata allo status quo. E quindi quando Lamberti dice stanno prendendo tempo, è anche la mia impressione, prendendo tempo nel caso della Cina per maturare una piena autosufficienza tecnologica che in alcuni ambiti ancora non c'è, per quanto il progresso cinese è impressionante da questo punto di vista, lo vediamo nella robotica, lo vediamo nell'intelligenza artificiale, e da parte degli Stati Uniti prendere tempo cercando presumibilmente fonti alternative rispetto ad alcune materie prime fondamentali, a partire dalle terre rare. Ecco, questo è un dialogo in cui entrambi prendono tempo, perché per entrambi la relazione, l'interdipendenza, si è fatta più antagonistica, più conflittuale. L'interdipendenza, che è dipendenza reciproca, erode la sovranità di una parte come dell'altra. Se si è dipendenti, si è meno sovrani. Ecco, io credo che le politiche di entrambe le parti sono finalizzate ad acquisire spazi di sovranità che entrambe mancano in questo momento.
1: Ecco, abbiamo parlato in questa ricerca di una sovranità più completa della questione delle terre rare, l'abbiamo detto, fondamentali nello sviluppo della rivoluzione tecnologica in cui ci troviamo, e qui saluto il nostro terzo ospite, Alessandro Giraudo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Lei è professore di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Istituto INSEC di Parigi. Una breve introduzione: la Cina dispone di queste terre rare in abbondanza, si tratta di 17 metalli essenziali per il funzionamento ad esempio dei cellulari, dei computer, ma anche delle armi. Pechino detiene il 70% dell'estrazione mondiale, il 90% per quanto riguarda questi prodotti raffinati. Alessandro Giraudo, toni cordiali in questo vertice, ma la Cina ha questa arma delle terre rare che la mette in una posizione estremamente solida davanti agli Stati Uniti.
2: Naturalmente, anzi, parlavo proprio ieri sera con degli amici americani che seguono questi problemi, e c'è una grossa delusione dopo gli incontri fra Xi e il presidente americano, perché molti scommettevano su un possibile accordo nell'ambito delle materie prime veramente strategiche, e quindi metalli critici, da cui l'America, quindi tutta la tecnologia americana, ma anche la nostra naturalmente, ma soprattutto l'americana, dipende. E non c'è stato nulla, tranne che ci sia qualche cosa sotto banco, ma per l'istante è ancora in cucina, nulla è uscito. E quindi penso questo sia un elemento, secondo me, sfavorevole alla visita di Trump, perché è riuscito a fare una serie di cose, ma questo, che era uno degli obiettivi principali, almeno preparare il terreno per, non ci è riuscito, e i cinesi tengono questa arma tra virgolette segreta proprio in tasca, anzi forse la mettono sul tavolo nelle discussioni, dicendo: se voi non mi date troppa fiducia, eccetera eccetera, io posso eventualmente chiudere il rubinetto. E questo è molto importante.
1: Ma Alessandro Giraudo, però, l'hanno detto anche gli altri nostri due ospiti, la Cina ha bisogno ad esempio dei microprocessori di ultima generazione statunitensi, quindi c'è anche da parte di Washington la possibilità di fare una certa pressione su Pechino.
2: Ecco, questo è vero, però da quanto mi dicono i miei amici che sono soprattutto a Hong Kong, mi raccontano che i progressi in questo settore sono veramente apparsi da gigante. Tutta la filosofia, l'orientamento industriale cinese proprio in questo settore, nel senso che sanno che sono dipendenti dagli americani, e una indipendenza per la filosofia cinese significa che sono meno potente, e quindi stanno facendo degli enormi sforzi. Per esempio, ero recentemente all'MIT di Boston, e sapete che quanti studenti cinesi ci sono che stanno seguendo dei corsi per il, non il master, ma per il PhD, una quantità

0: infinita di cinesi che sono proprio laggiù e stanno cercando di imparare come molti cinesi sono all'Istituto di Tecnologia Indiano, quindi due grandi centri. Io insegno al Politecnico anche a Torino e per esempio vedo che ci sono un mucchio di cinesi quali vengono per veramente specializzarsi su un settore molto molto preciso e che fa parte della filosofia generale dell'educazione in Cina, cioè mandano uno studente all'estero con un obiettivo molto preciso che è quello di specializzarsi su un settore che è molto molto utile e so che la Cina attualmente sta facendo uno sforzo enorme proprio in questo settore perché è un punto debole per loro. Hanno le materie prime, benissimo, però in alcuni casi la loro tecnologia non è ancora a livello internazionale sufficiente, anche se hanno fatto dei passi da gigante negli ultimi, direi, 15 anni, ecco.
1: Alessandro Giraudo, lei è autore anche di un libro uscito recentemente, Materie prime, guerre e dazi. Questa corsa al dominio del mondo, possiamo dire che è, diciamo, la sfida sull'intelligenza artificiale a dettare il ritmo.
0: No, non solo, cioè nel senso che l'intelligenza artificiale chiaramente sta giocando un ruolo determinante, ma stranamente, quindi io cito sempre, ricordate oro, incenso e mirra del passato, adesso abbiamo oro ancora una volta, poi abbiamo i metalli strategici, abbiamo l'energia e tutti questi insieme di materie prime stanno dominando il mondo, nel senso che attualmente basta vedere quello che sta succedendo in Ucraina oppure gli interessi americani per la Groenlandia o eventualmente proprio Hormuz. Cosa significa? Che ritorniamo nel quadro generale semplicissimo della ricerca e la garanzia dei flussi di materie prime. E ce ne rendiamo conto in modo drammatico, perché la benzina adesso vale 200 e fischia, 2 euro e fischia. E quindi veramente siamo in un mondo in cui queste materie prime, che hanno sempre dominato dagli egiziani ai romani e così via, le scelte strategiche di questi paesi, continuano a dominarle. Tutto lì. Abbiamo avuto la guerra dei pirati, dei corsari nella regione dei Caraibi, all'epoca del siglo d'oro, essenzialmente spagnolo, e continua. Stiamo facendo delle guerre sempre con gli stessi obiettivi, quello di possedere materie prime che sono essenziali per la nostra vita, ma tutti i giorni basta vedere un telefonino, basta vedere il fatto che io sono a Parigi, voi siete in Svizzera e riusciamo a parlarci come se fossimo uno di fronte all'altro, e questo dipende dalle materie prime, ancora una volta, come al solito.
1: Il possesso e il flusso delle materie prime sono le 8:52. Apriamo l'ultimo capitolo di questa nostra puntata, la questione della crisi con l'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale e il 30% anche dei fertilizzanti. Mario Del Pero, su questo punto gli Stati Uniti si aspettavano un colpo di mano da parte di Pechino, alleato dell'Iran. Ecco, anche qua è emerso ben poco.
2: Sì, è emerso poco, poi mi permetta di fare lo storico molto pedante nel sottolineare come tante cose, se va bene, le scopriremo negli archivi, se ancora esisteranno gli archivi tra qualche decennio, quindi molti aspetti, diciamo, secretati di questi dialoghi noi non li conosciamo ed è magari accaduto che se ne sia parlato, che ci siano scambi di informazione. Non ci spiegheremo la centralità del ruolo diplomatico del Pakistan nell'attivismo pakistano senza immaginare che dietro ci sia un input cinese. Poco è emerso, è una questione nodale, lo è per tutti, c'è una grande discussione tra gli studiosi, tra gli esperti su come la crisi scatenata dall'improvvido attacco israeliano e statunitense all'Iran abbia, che impatto abbia avuto cioè sulla Cina, se l'abbia avvantaggiata, se l'abbia indebolita. La Cina mostra una capacità di resilienza significativa a risorse petrolifere, ha diversificato le fonti di approvvigionamento energetico. Però anche la Cina ha bisogno che Hormuz sia aperta, anche la Cina ha bisogno di un sistema internazionale stabile, aperto, dove diciamo, le catene globali di valore, i flussi flussi di materie prime fondamentali non si inceppino nelle modalità in cui si sono inceppate, con effetti molto marcati sui prezzi. Quindi, per sintetizzare, poco sappiamo, pubblicamente non è uscito nulla, però immagino, ecco, si può immaginare che il dialogo su questo ci sia stato e che sotto sotto traccia la Cina, un'opera diplomatica, la stia promuovendo.
1: Ecco, Lorenzo Lamperti, la diplomazia si muove spesso, ed è giusto che sia così, lontano dai microfoni e dalle luci della ribalta. Cosa dire sulla posizione della Cina per quanto riguarda il blocco dello stretto di Hormuz? Sappiamo che Pechino ha accumulato ingenti scorte di petrolio e quindi, diciamo, parte anche da una situazione abbastanza vantaggiosa. E poi c'è anche, diciamo, un detto anche qua diplomatico, insomma, non si aiuta un rivale quando si è messo nei guai da solo.
3: Sì, allora, diciamo che riassumeva perfettamente il professor Del Pero poco fa, diciamo, gli interessi cinesi in gioco. Cioè, da una parte la sensazione che nel breve termine la Cina possa avere delle opportunità effettivamente da questa crisi, intanto perché domina non solo sulle terre rare, ma anche su settori come rinnovabili piuttosto che tecnologia verde, quindi questo può dare una spinta chiaramente per diversificare invece dal petrolio, dai rifornimenti di petrolio, e appunto a scorte assai maggiori e forniture assai più diversificate rispetto ai suoi vicini, tipo Giappone e Corea del Sud, che dipendono in maniera assai maggiore dallo stretto di Hormuz rispetto alla Cina stessa. Ma nel medio-lungo periodo la Cina ha molte preoccupazioni, perché chiaramente si rischia uno shock sulla domanda globale per un'economia che, nonostante tutti gli sforzi nel rafforzamento dei consumi interni, è ancora molto dipendente dalle esportazioni. In più c'è un altro elemento problematico, cioè la Cina in realtà non si definisce un alleato dell'Iran, si definisce un partner e ha rapporti diversificati nella regione, anzi negli scorsi anni ha aumentato in maniera esponenziale i suoi interessi con i paesi del Golfo, e non è un caso che nelle scorse settimane a Pechino siano stati ricevuti sia il principe ereditario di Abu Dhabi che Bin Salman, quindi il primo ministro dell'Arabia Saudita, e in quella sede Xi Jinping ha presentato dei principi piuttosto vaghi, bisogna dire, per la pace. Quindi che cosa significa questo? Che la Cina probabilmente dietro le quinte un pressing sull'Iran per, diciamo, in qualche modo negoziare lo ha fatto, ha già reso noto più volte, insomma, il suo favore alla riapertura dello stretto, e addirittura pare, almeno secondo quanto dice Trump, Xi Jinping avrebbe concordato sull'impossibilità, cioè il rifiuto di un'imposizione di pagamento di pedaggi per il transito sullo stretto in questi giorni, oltre a un rifiuto, questo però diciamo che era abbastanza scontato, è sempre stata questa la posizione cinese, di possesso di armi nucleari da parte di Teheran. Insomma, io credo che Xi Jinping non voglia ovviamente farsi coinvolgere direttamente, perché non vuole essere visto come responsabile dei negoziati, né vuole essere percepito come subalterno agli Stati Uniti, è una crisi che è stata creata dagli Stati Uniti, non dalla Cina stessa, ma penso che la Cina proverà in qualche modo a cercare di risolvere o di favorire, ecco, la soluzione di questa crisi.
1: Mario Del Pero, sappiamo che Donald Trump ha bisogno urgente di esibire qualche trofeo ai suoi cittadini in vista in particolare delle elezioni di midterm di novembre. A suo modo di vedere, Trump cosa cercherà di dimostrare al suo rientro a Washington dopo la visita a Pechino? Ha già detto di essere riuscito ad ottenere, cito, fantastici accordi commerciali.
2: Beh, esibirà al settore agricolo, irritato per i dazi, la disponibilità cinese ad assorbire una parte delle esportazioni. Sappiamo che il mercato cinese è molto importante per il settore agricolo e dell'allevamento. Credo magnificherà, esagerando, un presunto impegno cinese a investimenti diretti negli Stati Uniti, soggetti a condizionalità forte imposte dall'America. Direi che questi investimenti arrivano, ma sono investimenti appunto condizionali, e celebrerà il riallacciato rapporto tra due grandi potenze che gestiscono un ordine internazionale nel quale invece le strutture della governance e le pratiche della governance, le istituzioni e il multilateralismo collassano definitivamente. Poi può raccontare tutto ciò, ma se il prezzo del gallone di benzina, che ha una valenza pratica ma anche simbolica potentissima nel discorso politico elettorale americano, rimane a 4 dollari e mezzo, addirittura nelle città, io ero a San Francisco pochi giorni fa, supera i 7 dollari. Beh, tutti questi racconti, tutte queste narrazioni vanno a cozzare contro una realtà molto percepibile dagli americani, e lo mostrano bene tanti indicatori. Forse il più significativo sono i tassi di fiducia dei consumatori, che negli Stati Uniti oggi sono al minimo storico dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto i picchi raggiunti durante la grande crisi del 2008.
1: Lorenzo Lamperti, una ultima battuta sulla Cina. Trump ha questi problemi interni, ma anche Xi Jinping ha diverse fragilità interne che deve risolvere.
3: Sì, appunto, il fatto che l'economia comunque cinese non si è mai ripresa completamente nel post pandemia, si fa fatica, diciamo, a stimolare i consumi interni, che sono strategici, sono una delle priorità di Pechino per ridurre l'esposizione dalle esportazioni, dalla domanda globale, quindi dalle sanzioni, dai dazi, dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento, ma insomma è un obiettivo che si sta rivelando non semplice da raggiungere per Pechino, che deve fare i conti anche con una nuova generazione più sfiduciata rispetto ai genitori, e con diverse problematiche da risolvere anche sul fronte sociale.
1: Sì, disoccupazione giovanile in crescita in Cina. Noi siamo in conclusione. Il presidente cinese è stato invitato negli Stati Uniti in autunno. Xi Jinping a breve riceverà, per non far torto a nessuno, Vladimir Putin, atteso prossimamente a Pechino. Insomma, i vertici si susseguono, ma le guerre continuano. Modem torna lunedì. Da Roberto Porta, una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alle giornate letterarie di Soletta ci si interroga sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scrittura, la traduzione e la cultura in generale. Alice ne discute con l'esperto Isaac Ponté dell'Università di Losanna, il poeta e operatore culturale Fabiano Alborghetti, la poetessa e filologa Noemi Naghi e il traduttore e docente Cristian Rossatti. In diretta dalle giornate letterarie di Soletta, intelligenza artificiale e letteratura, a cura di Lu Lepori. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: L'evento internazionale sportivo in Svizzera da oggi e per le prossime due settimane è il campionato mondiale di hockey su ghiaccio. La nazionale questa sera subito contro i campioni uscenti e pure vincitori del torneo olimpico, cioè gli Stati Uniti, le partite a Friburgo e a Zurigo, dove andremo tra pochissimo. Buonasera da Alessandro Broggini. E questa sera ci occuperemo di due delle iniziative su cui andremo a votare tra un mese, da un lato con un'analisi, un esperto ci aiuterà a leggere meglio l'impegno in franchi di favorevoli e contrari all'iniziativa popolare, no a una Svizzera da 10 milioni per la quale si sono spesi finora di franchi 15 milioni, e poi con un approfondimento dedicato al servizio civile e alla proposta di modificarlo. In Ticino il Parlamento la prossima settimana dovrebbe dare il via libera al piano che dà nuove regole alle attività su Monte Generoso, e questo potrebbe permettere di sbloccare diversi progetti.
4: Penso che comunque quello che è stato deciso quando è stato pensato, valutato e deciso di fare questo piano di autorizzazione cantonale è stato di fondamentale importanza, perché ha segnato praticamente quello che è oggi il Monte Generoso e quello che potrà essere un domani, quindi non una montagna sfruttata ma una montagna rispettata per il luogo privilegiato che è.
3: Tra chi è in attesa e da diverso tempo di questa decisione c'è anche il settore turistico e Nadia Fontanalupi è la direttrice dell'OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio. Altra analisi, questa volta però in Estremo Oriente, dove l'intesa tra Stati Uniti e Cina sta perlomeno preoccupando i vicini rivali di Pechino e alleati di Washington, e cioè il Giappone e la Corea del Sud. E dunque ci siamo. Gli attesissimi mondiali di hockey ospitati in Svizzera sono ufficialmente iniziati. Due le sedi, Zurigo e Friburgo. Si inizia oggi, si finirà il 31 maggio nel pomeriggio le prime partite, tra queste subito il big match Canada-Svezia. Stasera sarà invece la volta dell'esordio rosso-crociato, Svizzera che se la vedrà con gli Stati Uniti. In diretta con noi uno degli inviati RSI, Lorenzo Boscolo. Mondiali iniziati, che aria si respira, cosa ci puoi dire di questo avvio?
5: Buonasera, ben ritrovati dalla Swiss Life Arena. Beh, intanto, se mi permetti Alessandro, ti correggo, perché la big match è Stati Uniti-Svizzera, i campioni in carica, campioni olimpici e gli statunitensi contro i vice campioni del mondo che siamo noi, ossia la Svizzera. Dunque sulla carta anche quello assolutamente da considerarsi un vero e proprio big match. L'altro big match naturalmente non può essere che Svezia contro Canada, programmato come prima partita assoluta del gruppo B in quella di Friburgo, con attualmente le due formazioni che all'interno del terzo tempo sono lì sul 3-3, mentre la Finlandia qui la Swiss Life Arena, Finlandia che ritroveremo nel nostro percorso verso il quarto di finale, sta battendo la Germania per 2-0. Dicevo, sì, c'è aria fresca, nel senso che per il momento non è ancora decollato il mondiale, ci penseranno i fan svizzeri ad arrivare in massa sicuramente a partire dalle 19, quando pian piano ci avvicineremo all'evento di questo venerdì 15 maggio, appunto il debutto della nazionale di Yann Cadieux. Lo sappiamo, per trovare un buco, un biglietto per vedere la nostra nazionale anche nel torneo preliminare ci vuole un miracolo, ci sono dei costi piuttosto allucinanti se pensiamo al mercato, diciamo così, parallelo veleno, ci sono dei biglietti che possono costare addirittura sugli 1.000 franchi. Trovare un posto appunto per la nazionale è impossibile, per altre situazioni invece ci saranno forse anche delle piccole difficoltà, nel senso che se prendiamo una partita come Italia-Slovenia programmata a Friburgo, beh, il costo lì è tutt'altro, sono 9 franchi per poter vedere quella partita, e ci sarà da fare i conti alla fine, soprattutto del torneo preliminare, per vedere se riusciremo ad ambire a raggiungere i vertici raggiunti nell'edizione precedente organizzata qui in Svizzera, Berna e Friburgo nel 2009, quando davvero a livello di partecipazione di biglietti venduti riuscimmo a raggiungere record storici. Questo per quanto riguarda un po' l'ambiente nelle fan zone deve ancora decollare, semplicemente perché qui a Zurigo è parecchio freddo, ci sono 12 gradi, sta piovendo, il sole arriverà e speriamo che il sole lo porti anche Alessandro, la nostra nazionale.
3: Sì, ambiente che sentiamo già in sottofondo. Lorenzo, parliamo di sport, come arriva la nostra nazionale a questo appuntamento dopo 2 finali perse consecutivamente e dopo il caso Fischer che ha agitato le ultime settimane? Quali chance abbiamo di vincere il titolo e di farlo anche a casa nostra?
5: Beh, bisogna tenere a bada, diciamo così, le emozioni. Io dico il polverone che si è alzato attorno a quel certificato falsificato da Patrick Fischer si è un po' abbassato, le tossine sono state smaltite soprattutto all'interno perlomeno dello spogliatoio degli elvetici, anche perché Jan Cadieux, che era già inserito nello staff tecnico diretto proprio da Patrick Fischer, conosce bene l'ambiente e ha portato, forse a differenza di Patrick Fischer, soprattutto un altro concetto, quello della calma assoluta. Questo è un allenatore che infonde, anche solo standogli al fianco, parecchia calma. Vedremo se la calma sarà la virtù che la Svizzera durante le prossime 7 partite riuscirà a buttare all'interno della Swiss Life Arena. Le chance sono enormi, siamo pur sempre i vice campioni svizzeri da 2 edizioni a questa parte, la struttura la conosciamo, il gioco è quello già impresso da Patrick Fischer, che Dio non ha cambiato un millimetro nel sistema di gioco, un gioco basato soprattutto sulla velocità, sulle ripartenze veloci e poi sui big, e tra i big ci sono 6 giocatori provenienti come sempre dalla National Hockey League, e poi ci sono i big svizzeri, ed in particolare ci riferiamo a quei giocatori che potrebbero davvero fare la differenza, e sono giocatori che hanno davvero tanta esperienza. Penso ad Andri Ghetto, che è il top scorer anche, o è stato il top scorer meglio, degli Lions. Dunque un Andri Ghetto che giocherà 2 volte in casa questo mondiale, la sua arena. C'è Malgin, c'è Berci, i finalisti che hanno portato il Friburgo al primo successo. Abbiamo dei portieri che conoscono bene il percorso mondiale, Reto Berra, anche se attualmente ammalato, non ancora a disposizione, e poi naturalmente Genoni, che debutterà questa sera contro gli Stati Uniti d'America, una Genoni che spesso ha fatto ammattire le altre nazionali, quelle forti, nel modo particolare canadesi ma anche statunitensi. Ci sono le chance per vincere il titolo e oserei dire, ma non sono l'unico a dirlo, che l'unico obiettivo possibile ma anche realistico è quello davvero, dopo 4 tentativi, di portare alla successo la nazionale diretta per la prima volta ad un mondiale da Jan Cadieux. Dunque l'obiettivo è titolo assoluto.
3: Grazie Lorenzo Boscolo, un appuntamento destinato quindi a richiamare grandi folle. I mondiali di hockey porteranno infatti migliaia di tifosi negli stadi di Friburgo e Zurigo. Proprio a Zurigo l'ente turistico guarda con fiducia all'evento, sia per la visibilità internazionale che offrirà, sia per l'afflusso di visitatori nelle strutture ricettive. Gli albergatori sperano di recuperare almeno in parte le perdite dopo il calo dei pernottamenti del mese scorso dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Emanuele Ferrari.
2: Gli alberghi attorno allo stadio annunciano essere ben frequentati, esordisce il portavoce di Zurigo Turismo Michael Müller, che aggiunge: anche alcuni hotel in centro città hanno registrato un aumento delle riservazioni, cifre ufficiali però ancora non ce ne sono, e così ancora non è possibile fornire indicazioni su eventuali ricadute positive del mondiale a livello regionale. Solo a torneo concluso sarà possibile valutare se l'appuntamento regolamento sportivo avrà avuto un effetto positivo sul settore e sempre e solo a quel punto sarà possibile fornire indicazioni fondate sulla provenienza degli ospiti, anche se alcune previsioni già si possono fare, pensando alle nazionali che si sfideranno a Zurigo. Prevediamo una buona affluenza di tifosi svedesi, finlandesi, tedeschi e statunitensi. Parliamo di mercati che già normalmente sono ben presenti in città, sottolinea ancora Müller. Il mondiale da questo punto di vista si spera funga d'amplificatore. Un appuntamento di questa portata permette di far conoscere ancora di più la città e naturalmente la Svizzera tutta. Un paese piccolo, le distanze limitate tra i due stadi permettono di assistere ad esempio alla partita pomeridiana a Zurigo e quella serale a Friburgo, un vantaggio o uno svantaggio, chiediamo. Senza dubbio un vantaggio, stando al portavoce di Zurigo Turismo. È la situazione ideale per il tifoso, che poi, ad esempio, nei giorni di pausa, ha pure la possibilità di scoprire la Svizzera mantenendo fissa la sua base nella città dove seguirà gli incontri. Zurigo, grazie al suo aeroporto e la folta rete di mezzi pubblici, è una sorta di porta su tutto il paese, sempre e non solo per i mondiali di hockey. Ideale per gli ospiti stranieri, cosa dire invece pensando a chi vive in Svizzera? Proprio perché le distanze sono brevi, il tifoso può venire in città per la partita e poi tornarsene tranquillamente a casa. È possibile, è però vero che Zurigo ha molto da offrire anche per gli ospiti svizzeri. I numeri in questo senso lo dimostrano. Il 40% dei pernottamenti registrati nel 2025, spiega Müller, è riconducibile a questo tipo di clientela. Tifosi che potrebbero però preferire Friburgo a Zurigo sull'onda dell'entusiasmo scatenato dalla prima vittoria del campionato nella storia del Gotteron. È immaginabile che al momento l'atmosfera a Friburgo sia ancora migliore, ma al più tardi a partire dall'inizio della partita della Svizzera, conclude Michael Müller, avremo un'atmosfera fantastica in tutto il paese.
3: Restiamo in Svizzera, ma parliamo adesso di politica federale e diritti popolari. 15 milioni e mezzo di franchi. Questa è la cifra primato raccolta per la campagna sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, un'iniziativa su cui si voterà il prossimo 14 giugno. Tra i contrari ci sono i principali contribuenti, cioè gli ambienti economici. Fra i sostenitori sono membri dell'Unione Democratica di Centro. Qualche dettaglio in più ora con Alessio Veronali da Berna, poi sentiremo anche il parere di un esperto.
6: Sì, cifra globale da primato, come hai detto, mai si era speso tanto per una campagna su un'iniziativa. 15 milioni e mezzo di franchi, poco più di 9 messi sul tavolo dai contrari, 6 milioni e mezzo circa dai favorevoli. Persone, queste ultime nell'orbita UDC, politici ancora in carica o no, imprenditori e aziende vicino al partito, come leggiamo nel rapporto odierno del Controllo Federale delle Finanze. Tra i maggiori donatori individuali figurano ad esempio l'ex consigliere federale Christoph Blocher, il consigliere nazionale Thomas Matter e l'imprenditore ed ex proprietario di Denner Philippe Gaidul. I circa 9 milioni raccolti invece dai contrari all'iniziativa provengono soprattutto da ambienti economici, con Economy Suisse a tirare la volata con i suoi 4,2 milioni versati. Da parte politica invece abbiamo 1,6 milioni messi a disposizione dal PS e in campo ci sono anche i sindacati USS e Unia con sommati circa 1,3 milioni. Impallidisce quanto messo a disposizione per l'altro oggetto in votazione il 14 giugno, la modifica della legge sul servizio civile. Pro e contro sommati vanno di poco oltre i 600.000 franchi.
3: Alessio Veronelli, tutti questi dati ne hai discusso con Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del Centro di Studi Sociali FORS. Sentiamo allora cosa ti ha detto.
7: Non penso si possa parlare di paura per un'iniziativa UDC, ma è chiaro che gli ambienti economici sono particolarmente sensibili a un'iniziativa che va a colpirli direttamente.
6: Georg Lutz, 15 milioni e mezzo di franchi. A investire però non sono state solo le varie associazioni economiche di categoria, ma anche l'UDC ha alzato molto la posta.
7: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
6: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
7: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
4: Teilweise auch Rhetorik in diesen Abstimmungskampf investiert.
6: Georg Lutz, l'altro oggetto in votazione invece la modifica della legge sul servizio civile a livello di investimento pare proprio non interessare.
4: Ja, beim Zivildienst.
7: Il servizio civile non va direttamente a colpire gli interessi economici e di conseguenza non c'è una grande mobilitazione da parte delle associazioni di categoria. Quanto si investe in una campagna non è sempre indicatore di importanza politica, ma spesso di quanto denaro si fa girare. Questo tema non ha una grande rilevanza finanziaria e dunque non si trova chi è disposto a investire.
3: E di questo tema in votazione, cioè del servizio civile, ci occuperemo in modo più approfondito nella seconda parte di 6 di sera. Adesso ci spostiamo in Ticino, dove lunedì il Parlamento deciderà se approvare o meno il nuovo piano di utilizzazione cantonale del Parco del Monte Generoso. Un piano che andrebbe a rimpiazzare quello del 98, ritenuto ormai inadeguato sia da un punto di vista giuridico che anche da un punto di vista pratico e turistico. Gli investimenti previsti dalle autorità cantonali sono di 55 milioni di franchi, spalmati sui prossimi 15-20 anni. Con noi per parlarne in studio c'è Stefano Lordi. Stefano, allora cominciamo a spiegare una cosa che ha un nome poco sexy e che potrebbe incutere anche un po' un certo timore a qualsiasi non addetto ai lavori. Cos'è un piano di utilizzazione cantonale?
8: Il piano di utilizzazione cantonale è uno strumento che il cantone può utilizzare per affrontare processi di pianificazione territoriale complessi, tali da non poter essere risolti unicamente a livello comunale. In altre parole, stabilisce in modo vincolante come deve essere utilizzata una determinata area del territorio. Questi piani possono riguardare parchi naturali, come nel caso del Monte Generoso, del piano di Magadino o delle gole della Breggia, ma toccano anche impianti idroelettrici, centri educativi e discariche. In Ticino in totale possiamo contare 14 piani di utilizzazione cantonale, e tra questi tra i più famosi diciamo che c'è probabilmente l'impianto idroelettrico del Rito.
3: Allora, abbiamo capito, non è solo importante ma anche fondamentale, in particolare perché è importante questo nuovo piano di utilizzazione del Parco del Monte Generoso?
8: Essenzialmente per tre ragioni. La prima è che dopo oltre 25 anni c'è bisogno di adattarsi all'evoluzione delle leggi. La seconda è che bisogna tener conto delle aggregazioni comunali, dato che nelle zone del Generoso si è passati da 11 comuni a 5. Infine c'è la volontà di rivedere la suddivisione delle competenze per la gestione del comparto, che passerà in mano alla nuova Fondazione Monte Generoso, che sarà composta dai 5 comuni con interessi nel comparto e da rappresentanti del cantone. In parole povere, questo nuovo piano è importante sia per il futuro ambientale che turistico del Monte Generoso.
3: Ed è proprio per approfondire il lato turistico legato al nuovo piano di utilizzazione del Monte Generoso che abbiamo sentito Nadia Fontanalupi, che è direttrice dell'Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio.
4: Il nuovo documento contiene degli elementi, tra i quali alcune che sono state, diciamo, le osservazioni che abbiamo portato noi come organizzazione turistica, che io penso siano comunque importanti se guardiamo al futuro. Innanzitutto penso che la strada per salire fino alla Bella Vista sia un tema fondamentale, soprattutto questo per raggiungere gli agriturismo che sono nella zona della Bella Vista e nella zona dei Dossi. E poi direi che l'altro elemento importantissimo sarebbe quello dell'itinerario bike sul Monte Generoso ed in particolare quello che collegherebbe la vetta del Monte Generoso con Capolago, ecco.
7: E all'orizzonte c'è anche la volontà di ampliare non solo le strade, i sentieri di mountain bike, ma anche le strutture alberghiere, partendo proprio magari dagli alberghi diffusi.
4: Allora, io penso che innanzitutto il tema dell'albergo diffuso sia un tema importante, perché ci vuole qualità anche nell'ospitalità, ma ci vuole anche un certo tipo di sostenibilità, non da ultimo quella finanziaria, e che quindi il fatto di unire le forze per sviluppare accoglienza su una montagna come quella del Generoso debba essere data. Però sul Generoso ci sono ancora due posti dove si potrebbe sviluppare un'accoglienza turistica. Uno è il vecchio Hotel des Alpes, che è lì fermo e che potrebbe diventare qualche cosa in un futuro. L'altro è quello del glamping, della Bella Vista, vale a dire uno di questi campeggi strutturati, campeggi dove ci sono delle strutture di accoglienza.
7: Sul tavolo ci sono 55 milioni di franchi per i prossimi 15-20 anni, di cui circa 4,3 milioni per il periodo 2025-2028, investimenti che verranno gestiti da una nuova fondazione composta dai 5 comuni della zona del Generoso e dal Cantone. Un cambio di passo necessario?
4: È chiaro che sapere che c'è qualcuno che si occupa in maniera convenuta e con gli strumenti anche giusti dell'area del Generoso è importante. La fondazione che c'è attualmente è una fondazione costituita da privati, comunque persone che hanno cercato di fare del loro possibile, che hanno sviluppato la Peonia, la Momo Bella Vista, hanno sistemato la Cascina d'Armirone, hanno fatto tanti lavoretti importantissimi in tutti questi trascorsi 20 anni, ma non avevano uno strumento utile a poter veramente intervenire sul territorio.
3: Nadia Fontanalupi, direttrice dell'organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceredisio, su alcune delle novità che riguardano il Monte Generoso, novità che verranno discusse e anche decise dal Gran Consiglio ticinese la prossima settimana. Torniamo sul viaggio di Donald Trump in Cina, conclusosi stamane, un viaggio seguito con attenzione e preoccupazione anche dagli alleati asiatici degli Stati Uniti. Dall'Air Force One, che è il suo aereo ufficiale, il presidente americano ha telefonato alla premier giapponese Sanae Takaichi. Tokyo cerca rassicurazioni sul rapporto della Casa Bianca e organizza per i prossimi giorni una missione in Corea del Sud, dove si teme uno spostamento di mezzi militari verso il Medio Oriente. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come mai si è reso necessario un colloquio così urgente tra Takaichi e Trump subito dopo la fine del vertice con Xi Jinping?
9: Perché il Giappone ritiene che la dinamica dei rapporti tra Stati Uniti e Cina incida sulla sua sicurezza. Tokyo è il principale alleato degli Stati Uniti in Asia e negli ultimi mesi dopo l'arrivo di Takaichi si è esposto molto nei confronti di Pechino. La premier ha minacciato un intervento militare in caso di invasione cinese di Taiwan e sta portando avanti un forte piano di riarmo superando la costituzione pacifista. Questo ha creato una crisi dei rapporti con la Cina che ha avviato ritorsioni diplomatiche e commerciali, e ora il Giappone teme che l'avvicinamento tra Trump e Xi possa lasciarlo isolato. Takaichi sostiene che Trump l'ha aggiornata nel dettaglio sul summit con Xi, confermando l'alleanza tra Stati Uniti e Giappone. Tokyo ha però bisogno non solo del supporto diretto di Washington, ma anche del suo impegno strutturale sull'intera regione. Garanzie che Trump, che ha un approccio transazionale alle alleanze, non sembra poter dare, e anche per questo il Giappone punta a un allineamento con gli altri paesi asiatici. Proprio oggi è arrivato un doppio annuncio, la possibile vendita di missili alle Filippine e una missione di Takaichi in Corea del Sud, dove martedì prossimo incontrerà il presidente Lee Jae-myung.
3: Ecco, a proposito di Corea del Sud, qual è invece la prospettiva di Seoul sul vertice di Pechino e il tentativo di Trump di stabilizzare i rapporti con la Cina?
9: La Corea del Sud è in una posizione in realtà diversa da quella del Giappone, perché dopo la caduta del trampiano Yoon Suk-yeol, l'ex presidente condannato per aver imposto la legge marziale, Lee ha dato una svolta alla politica estera con l'obiettivo di riequilibrare i rapporti tra Stati Uniti e Cina, tanto da aver ospitato sia l'incontro di fine ottobre con cui Trump e Xi hanno siglato la tregua commerciale, sia l'ultimo round negoziale di mercoledì. Oggi l'ufficio presidenziale di Seoul ha auspicato che il vertice tra Xi e Trump possa rafforzare i legami tra i due paesi, ci sono due ragioni. La prima è l'economia, perché un rilassamento delle restrizioni americane sulle catene di approvvigionamento darebbe respiro ai colossi tecnologici sudcoreani che hanno enormi interessi in Cina. La seconda ragione è legata alla Corea del Nord, perché lì punta a riaprire il dialogo con Kim Jong-un e sa che per farlo ha bisogno sia di Trump che di Xi. Seoul spera anche che la Cina possa aiutare a chiudere la guerra contro l'Iran, perché ha bisogno dei mezzi militari e dei circa 29.000 soldati americani presenti sul suo territorio, ma negli scorsi mesi Washington ha già spostato alcuni sistemi antimissile dalla Corea del Sud al Medio Oriente.
3: Lorenzo Lamperti, la visita di Trump in Cina vista dagli alleati americani in Asia. Facciamo un passo in più. Qual è il bilancio che si può stilare da questo viaggio, in particolare se pensiamo all'economia? Gli allevatori degli Stati Uniti potranno riprendere a vendere carne in Cina, ma non troppa. Ancora non è chiaro cosa sarà della soia, uno dei maggiori export dell'agricoltura americana, e questi erano solo due dei settori su cui si è discusso e trattato a Pechino. Con Cristiano Valli vediamo qual è invece il punto di vista americano, soprattutto per quanto riguarda un altro grande comparto, e cioè quello delle big tech.
10: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
11: Abbiamo ottenuto molto, raggiunto accordi. La Cina investirà miliardi negli Stati Uniti. Donald Trump racconta di un incontro positivo tra due paesi che si rispettano, ma nessun accordo davvero significativo è stato annunciato. La Cina acquisterà 200 aerei dalla Boeing e Nvidia potrà vendere fino a 75.000 chip in Cina. Ma sono molte di più le questioni che rimangono sul piatto di quelle che sono state risolte. Non è chiaro, ad esempio, se Tesla verrà autorizzata ad operare con auto autonome in Cina. Non è chiaro cosa ne sarà del mercato delle auto elettriche cinesi negli Stati Uniti, su cui incombe un divieto totale più volte minacciato negli ultimi mesi. Non sembra esserci un accordo sulla produzione di pannelli solari, così come sull'import-export di terre rare. Un mercato cruciale per gran parte delle aziende rappresentate nella delegazione che ha accompagnato Donald Trump nel suo viaggio. Perplessi anche molti degli analisti. L'obiettivo primario dell'amministrazione è sempre stato convincere la Cina a trasferire la produzione sul territorio degli Stati Uniti, dopo quasi 15 anni in cui gli investimenti di Pechino in Nord America si sono drasticamente ridotti. Un tema estremamente delicato a pochi mesi dalle elezioni di novembre. Tali politiche porterebbero capitali e nuovi posti di lavoro, ma a discapito di aziende americane, per la prima volta in quasi mezzo secolo competitive in alcuni settori, come quello della fabbricazione di pannelli solari, di vetri per le auto, delle componenti per la produzione di energia pulita. Se insomma accordi sono stati raggiunti, può essere si sia deciso di annunciarli con altri tempi e modalità. Non irrilevante anche il tema del conflitto di interessi. Ancora una volta, ad ogni annuncio della Casa Bianca corrispondono variazioni significative in un mercato in cui la famiglia di Donald Trump ha interessi economici di un certo peso. A margine del viaggio in Cina, la Trump Corporation, gestita dai due figli del presidente, ha investito proprio in alcune delle compagnie rappresentate nella delegazione, mentre scommesse anonime nella grandezza di decine di milioni di dollari sono state piazzate sulle piattaforme del cosiddetto predictive market, proprio su Nvidia, Boeing e Tesla.
3: Noi continuiamo con la pagina estera, ma passiamo al Medio Oriente. Le ultime 24 ore sono state cariche di tensione. Ieri infatti si è svolta la giornata di Gerusalemme, la ricorrenza israeliana che festeggia l'occupazione della città avvenuta nel 1967 durante la guerra dei sei giorni. Come ogni anno, migliaia di nazionalisti israeliani hanno sfilato per le vie della città. Quest'anno però la marcia cade a ridosso della Nakba, che ricorre oggi, e con la Nakba i palestinesi ricordano l'esodo forzato dopo la fondazione dello Stato di Israele. Sentiamo in diretta Michele Giorgio, che per noi segue quel che avviene in Israele. Michele, in che clima si è svolta questa concomitanza?
12: Sì, buonasera. Sicuramente tutte le previsioni negative della vigilia per il giorno di Gerusalemme, in particolare della marcia delle bandiere, sono state confermate. Noi dobbiamo sottolineare che fino ad un certo numero di anni fa questa occasione era una celebrazione con un significato soprattutto per gli israeliani, ovviamente, che però non presentava particolari criticità. Era un giorno che passava tra discorsi e celebrazioni e finiva lì. Invece negli ultimi anni, con la forte ascesa dell'ultranazionalismo, anche religioso, in Israele, che tra l'altro è anche al potere con il governo Netanyahu, è chiaro che queste organizzazioni vedono in questa giornata un'occasione per affermare il controllo di Israele, la sovranità di Israele su tutta la città di Gerusalemme e anche la zona araba, la zona palestinese. Così è stato anche ieri. Migliaia e migliaia, soprattutto di giovani, talvolta adolescenti, hanno attraversato le strade di Gerusalemme Est, sono entrati nella città vecchia e ahimè si sono anche abbandonati a violenze, ad aggressioni, hanno anche aggredito alcuni giornalisti e la polizia non è stata in grado di intervenire per proteggere i palestinesi aggrediti. La maggior parte erano comunque chiusi nelle case proprio per questi motivi, tra l'altro in ora in cui proprio i palestinesi commemorano la Nakba, come ricordate, che ricorda appunto le centinaia di migliaia di palestinesi che furono costretti all'esodo nel 1948, quando è nato lo Stato di Israele. Questa giornata, tra l'altro, viene ricordata con manifestazioni in varie località, sia di Israele, nel nord di Israele, ma in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
3: Ecco, intanto Gerusalemme Est, la zona araba della città occupata da Israele nel 67, noi sappiamo che continuano anche le demolizioni di case palestinesi. Negli ultimi mesi c'è stata un'intensificazione di questi interventi, è così?
12: Sì, senza dubbio, soprattutto in queste ultime settimane il comune di Gerusalemme e le autorità israeliane hanno accelerato il processo di demolizione o comunque di sgombero di determinate case palestinesi che ufficialmente non hanno un permesso edilizio e quindi Israele sostiene di attuare un'azione che deve riportare la legalità. In realtà i palestinesi dicono, e bisogna ricordare, che per un palestinese è molto difficile ottenere un permesso edilizio e costa anche tantissimo. Ma il problema non è quello. Sicuramente la zona principale da questo punto di vista più interessata è quella, l'area di Siluan, alle porte della città vecchia, lì dove sorgeva la biblica cittadella di Davide, e proprio in quel punto i coloni israeliani con varie società stanno portando avanti esplorazioni, scavi eccetera, per riportare alla luce questa presunta città di Re Davide, e questo naturalmente comporta anche proprio demolizioni di case palestinesi o scavi sotto le case palestinesi, e appunto le autorità stanno portando avanti questo processo di accelerazione delle demolizioni e degli sgomberi, e questo ha un effetto davvero dirompente nella società palestinese.
3: Grazie a Michele Giorgio. Noi cambiamo tema, andiamo nel Regno Unito, dove resta confusa la situazione politica. Qui il governo laburista è scosso dalle critiche esterne ma anche dagli scontri intestini dopo la cocente sconfitta nelle elezioni della scorsa settimana. Il paese però vive da tempo una situazione difficile, con un'economia che cresce poco e larghe fette di popolazione in difficoltà finanziaria. E questo è il tema del nostro podcast appena pubblicato. Con Loretta Dal Pozzo abbiamo cercato di capire quanto profondo sia il malcontento nei confronti del premier Starmer e perché è stato punito dalle urne.
13: Sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni, la risposta non è mai positiva, e la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri, quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
3: La crisi dell'impero, il Regno Unito del dopo Brexit è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori. Lo trovate su App e Play RSI e sulle principali piattaforme audio. È arrivato il momento delle notizie in breve. Subito dopo approfondiremo uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno, cioè la revisione della legge che regola il servizio civile. Adesso il microfono a Giuseppe Bucci.
14: Cominciamo dal Ticino e dall'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando Allah Akbar. Sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e volere. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità riterrà l'imputata non punibile. Per la prima volta l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, Francesco Maisano, si è difeso dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa che aveva portato alla luce tra l'altro un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione tra il 2016 e il 2020. Sulle pagine del giornale italiano Fatto Quotidiano, Maisano, attraverso un documento scritto, ha fornito la sua versione. In sostanza lascia intendere, parlando di resistenze culturali, che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Il rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera è attualmente considerato elevato. Dopo alcuni anni di diminuzione dei casi nei suini domestici in Europa, ad aprile è stato individuato un nuovo focolaio nel nord Italia, in particolare in Liguria e Piemonte. Secondo l'Ufficio federale di veterinaria, nelle aree in cui la popolazione di cinghiali è colpita dalla malattia, il passaggio del virus agli allevamenti suini può avvenire in qualsiasi momento. Per questo Berna raccomanda con insistenza di non importare carne di maiale o di cinghiale dalle zone interessate.
3: Il 14 giugno il popolo è chiamato a votare su una modifica di legge che riguarda il servizio civile. L'obiettivo, per i sostenitori della riforma, è quello di inasprire le regole d'accesso per evitare la costante e annuale perdita di militari. Contro l'introduzione di queste misure è stato lanciato un referendum. Oggi con Laura Dica approfondiamo quindi un aspetto, il problema degli effettivi e come impattano sull'operatività di questi due corpi. La prima domanda da porci è questa: mancano militari?
15: Al momento no, ma secondo le previsioni sì. L'effettivo per garantire il funzionamento dell'esercito, ed è sancito dall'ordinanza, è di 140.000 persone. Oggi si contano circa 147.000 incorporati, quindi più del necessario. Cosa succederà nei prossimi anni? L'effettivo potrebbe scendere a 125.000 militari entro il 2029. E questa diminuzione è stimata sulla base di diverse constatazioni. Due tra queste: il proscioglimento dall'esercito degli ultimi militari che hanno prestato servizio per 12 anni, ora la legge prevede 10 anni, e che in precedenza figuravano come un surplus dell'effettivo. E poi ci sono le partenze anticipate. Ogni anno 11.000 soldati lasciano l'esercito per motivi medici o altri motivi. Negli ultimi anni circa il 60% lo lascia, e qui torniamo al tema, per il servizio civile.
3: Quindi, per limitare questa perdita, un elemento che i sostenitori della riforma mettono in avanti è frenare il passaggio di militi al servizio civile. Dall'altra parte, però, i referendisti denunciano uno smantellamento del servizio civile. Meno civilisti vorrebbe dire meno supporto in settori chiavi per la popolazione. Quante persone avrebbe bisogno quindi il servizio civile per funzionare bene?
15: Non c'è un numero sancito dalla legge, proprio perché il principio è questo. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, ma che non possono conciliare questo obbligo con la propria coscienza, prestano un servizio civile sostitutivo. Dopo l'abolizione dell'esame di coscienza e l'introduzione della prova dell'atto nel 2009, c'è stato un picco di ammissioni al servizio civile, circa 6.700, e il numero è fluttuato negli anni successivi attorno appunto ai 5.000-6.000-7.000. Nel 2025 ha toccato un nuovo record, 7.211 ammissioni.
3: Allora, giriamo la domanda. I settori che impiegano i civilisti, case anziani, ospedali, agricoltura, per citarne alcuni, quante persone accolgono ogni anno?
15: L'Ufficio federale del servizio civile ci dice che nel 2025 la metà dei civilisti è stata impiegata nei servizi sociali, il 18% nelle scuole, il 15% circa nella sanità, quasi il 10% nella protezione dell'ambiente e poi una piccola parte anche in agricoltura, cooperazione allo sviluppo o situazioni d'emergenza. In totale si parla di circa 16.000 posti di impiego disponibili e questo numero è rimasto più o meno quello negli ultimi 10 anni. Questa cifra, conferma la Confederazione, permette di far funzionare il sistema del servizio civile senza creare squilibri nel mercato del lavoro, come richiesto dalla legge.
3: Bene, ci lasciamo le cifre alle spalle, entriamo invece nel concreto. Con il prossimo pezzo, curato sempre da Laura Dick, confrontiamo i timori di chi conta sulla manodopera civilista e le risposte a queste preoccupazioni di chi invece sostiene la riforma.
16: Avere la possibilità di contare su civilisti ci ha davvero offerto una marcia in più.
15: Giordano Cosini è il direttore di Casa Marta a Bellinzona, che accoglie fino a 200 persone in difficoltà sull'arco dell'anno. I lavori sono molteplici, ci sono le mansioni amministrative e logistiche, ma ci sono anche e soprattutto l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti. Questioni delicate affrontate anche in situazioni d'urgenza. Un civilista si aggiunge così al team e questo, spiega il direttore di Casa Marta, permette di offrire un servizio qualitativamente alto. La riforma del servizio civile spaventa.
16: Ci spaventa un po' perché immaginiamo che non potrà che impoverire la nostra offerta e, come noi, quella di tante altre realtà, soprattutto, torno a dire, quelle medio-piccole che non possono contare su grandi risorse.
15: Piccole realtà le troviamo anche in agricoltura. Donat Capaul è contadino biologico e membro di comitato dell'Associazione dei Piccoli Agricoltori. Come ci spiega, si fa capo a dei contingenti annuali per assumere i civilisti nell'ambito della protezione della natura.
17: Non sono mai riuscito a raggiungere il contingente massimo. C'erano troppo pochi civilisti che si facevano avanti.
15: Anche per Capaul la questione è qualitativa.
17: La domanda è: che segnale politico si vuole dare?
15: In agricoltura non è dunque tutto bianco e nero, conclude. La questione, lascia intendere, è decidere a cosa dare la priorità. Per i referendisti il segnale è chiaro. La riforma è il primo passo per lo smantellamento del servizio civile. Dall'altra parte, i sostenitori del sì alla modifica di legge rispondono alle preoccupazioni. Non vogliamo l'abolizione del servizio civile, mette in chiaro il democentrista Michael Goethe.
18: Siamo ben consapevoli che è necessario, soprattutto in settori come l'assistenza sanitaria, ma potremmo citare molti altri esempi. Tuttavia è necessario che le norme tornino ad essere più severe, come era il caso all'inizio.
15: In altre parole, sottolinea anche Reto Nause, consigliere nazionale del centro e presidente dell'Alleanza Sicurezza Svizzera, si vogliono far rispettare i principi con cui il servizio civile è stato creato.
17: Negli ultimi anni il servizio civile è stato alimentato in maniera crescente e costante. Se ora si fa un piccolo passo indietro, sarà comunque possibile garantire i servizi essenziali forniti finora e allo stesso tempo non ci sarà alcuna crescita ulteriore in futuro, o almeno non quella che abbiamo avuto finora.
15: Come risolvere la questione degli effettivi dunque? Il peso dei numeri dipende molto dalla rispettiva posizione ideologica. Al popolo l'ultima parola il 14 giugno.
3: E siamo arrivati in fondo a 6 di sera, curata insieme a Giuseppe Bucci. L'informazione però continua, perché adesso c'è lo sport. A domani.
19: Lo sport.
20: Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo un'interminabile serie di amichevoli si inizia a fare finalmente sul serio a Zurigo alle 20:20, dove la Svizzera fa il suo esordio ai mondiali di hockey contro i campioni olimpici in carica degli Stati Uniti. Contemporaneamente alla partita dei rossocrociati a Friburgo si affronteranno Cechia e Danimarca. Radiocronaca della sfida degli elvetici dopo l'informazione delle 20 in sport e musica su Rete 1. Per il calcio in Challenge League si assegna il titolo e la conseguente promozione in Super League. Sarà una tra Arau e Vaduz. Gli argoviesi, che non giocano nella massima serie dal 2015, ricevono Liverdon terzo e hanno un punto di vantaggio sulla squadra del Principato ospite del Ville. Calcio d'inizio su tutti i campi alle 20:15. Alla Giro d'Italia, infine, Jonas Vingegaard ha fatto la voce grossa, aggiudicandosi la

0: ai 4 e i 12 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buonasera dalla Lita del Parente, un caloroso benvenuto a tutte le persone all'ascolto. Tra pochissimo ci collegheremo con Vienne, dove ci sarà il collega Mattia Caputo, ma anche Carla Norgauer e Jean-Marc Richard, che stasera ci condurranno in questa 35esima edizione della Festa Federale di Musica, evento che è iniziato ieri e che continuerà fino a domenica 17 maggio. La Festa Federale della Musica è il più grande raduno bandistico della Svizzera. Era una festa dedicata alle bande musicali, alle fanfare, agli ensemble di strumenti a fiati proveniente da tutto il paese. L'evento viene organizzato ogni 5 anni dall'Associazione Svizzera delle Bande Musicali. Stasera 2 concerti, il primo con i Tractor Star e il secondo con la Molotov Brass Band. E dunque è arrivato il momento di collegarci con Mattia Caputo in diretta da Vienne.
1: Buonasera alla Lita e a tutto il pubblico di Rete 2. Un saluto da Vienne, dalla 35esima Festa Federale della Musica. L'hai detto tu, la festa di musica più grande al mondo. Dal palco più scottante di tutta la Svizzera, dalle 20.45 trasmetteremo ben 2 concerti, mentre nell'attesa da questo momento, per 3/4 d'ora circa, un po' di meno, avremo modo di riascoltare il concerto o parte del concerto della Big Band dell'Esercito Svizzero, la formazione jazz per eccellenza del nostro paese, concerto che si è concluso praticamente qualche istante fa sotto i nostri occhi sul main stage e sulla premiere su RTS. Io quindi do anche il benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RTS. Bonsoir a tutte votre, a tutta la Suisse romande. Allora, noi siamo qui sull'esplanade di Vienne, tutto ciò è possibile grazie ai tecnici anche della RTS GP, in particolare qui con noi in studio. E io, in effetti, l'hai detto anche tu, Lalita, non sono per nulla solo qui a Vienne, perché c'è una specie di ménage. Siamo onorati di accogliere su Rete 2 la regina della radio televisione svizzera di lingua italiana, Carla Norgauer. Buonasera.
2: Si fa per dire, grazie Mattia. Buonasera a tutto il pubblico di Rete 2. È sempre un piacere. Sono alla mia 3ª Festa Federale della Musica e ogni volta faccio il pieno di energia. È davvero un'occasione importante ed è un'occasione da non perdere. Però, se non avete potuto raggiungerci a Vienne, questi sono i canali. Poi domani vi racconteremo anche tante altre storie, però è davvero un grandissimo piacere essere qua.
1: Il piacere nel piacere è quello di avere una leggenda della radiotelevisione svizzera, Jean-Marc Richard, benvenuto.
3: Merci de votre accueil, on se réjouit. Vous savez, la fête fédérale de musique, ça a l'énergie de la Suisse italienne, je peux vous dire.
2: Sì, è vero, è vero.
3: Ça bouge, ça fonce.
2: È vero, è piena di energia e soprattutto porta anche il sole dalla Svizzera italiana. Il sole dentro, il sole fuori, speriamo. Comunque è vero che è una tradizione viva ancora, molto importante. Qui abbiamo di tutto, dalle bande di villaggio a formazioni di altissimo livello, e poi soprattutto, come noi tre questa sera, la musica è intergenerazionale, quindi ci sono due vecchie conoscenze della Festa Federale della Musica con un giovanissimo, quindi allo stesso modo poi sui palchi o per le strade giovani musicisti e società ultracentenarie.
3: Ouais, c'est un peu différent ça quand même. Un très jeune Mattia, une jeune et un vieux quand même. C'est ça. La jeune c'est Carla, elle a quand même pas 40 ans, donc voilà.
1: 30 anni quasi di matrimonio da festeggiare tra Jean-Marc e Carla,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì, sì, sì, noi siamo arrivati al 30° anno di collaborazioni e spesso e volentieri proprio nell'ambito della musica e nell'ambito delle manifestazioni nazionali, perché questa è la cosa importante. Quando una nazione si esprime o quando una nazione suona, noi ci fermiamo ad ascoltarla.
1: 4 lingue, abbiamo i colleghi di RTR anche qui davanti a noi, e di SRF ovviamente, che si incontrano in una lingua, quella della musica. Jean-Marc, tu hai parlato di atmosfera prima, parlaci di questo ambiente alla Festa Federale della Musica elettrizzante.
3: Oui, c'est vrai, et on sent la passion des gens. Et ça, le mot passion, ça fonctionne dans toutes les langues.
2: La passion fonctionne sempre.
3: Si. Et Carla disait très justement l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, carrément des plus vieux, et puis ils sont tous ensemble. Et c'est très rare dans la société civile d'avoir comme ça l'intergénérationnel.
1: Et Carla Norgauer, ne discutevamo prima, la banda è l'emblema di questo incontro intergenerazionale. Non è vero?
2: Sì, quello assolutamente, hai ragione Mattia, quindi qua trovi davvero tutte le età, tutte le estrazioni sociali anche e le estrazioni culturali, quindi è davvero un grandissimo esempio, ma in un'epoca come la nostra, un'epoca dove si sta diventando sempre più individualisti, dove l'individualismo la fa da padrone, bene, credo che questo, le bande, le filarmoniche in particolare, siano davvero un esempio culturale raro, da seguire, dobbiamo portarceli dentro. Tu calcola che questa è una festa che è nata nell'Ottocento, com'è possibile che sopravviva ancora oggi? Tu sei stato in giro per le strade, hai incontrato famiglie intere che vengono ad assistere a questo spettacolo così magico, perché davvero è, e credo che sia proprio la forza della musica bandistica quella di sapersi adattare ai tempi che passano, alle generazioni, quindi averle all'interno del proprio organico, ma anche averle nel repertorio, nei nuovi modi di ascoltare la musica, quindi è un rinascere ogni volta.
1: È un rinascere ogni volta, la tua è una famiglia di musicisti,
2: sì,
1: vero? Ma so che hai fatto i conti e anche studiato, portaci a Vienna, nella Svizzera italiana. Si conosce forse poco questa città, raccontaci qualche aneddoto che hai sott'occhio. Com'è Vienna?
2: Ho studiato Mattia. Beh, innanzitutto è davvero la città dove si cambia la lingua a metà frase. È una vera città bilingue, io l'ho visto oggi anche alla ricezione dell'albergo. Cominciano una frase in francese e la finiscono in tedesco. È meraviglioso. Loro pensano anche bilingue, l'hanno detto, è proprio una cosa. Ed è l'unica città, l'unica grande città svizzera ad essere veramente bilingue anche nella quotidianità. Quindi è una città da scoprire, Vienna. Vienna tra l'altro è uno dei cuori mondiali dell'orologeria, quindi sappiamo che qui sono nate, hanno radici o hanno sedi qui alcune delle più grosse marche di orologi. Ma una cosa che ho scoperto e che mi ha colpito, e camminando poi tra l'altro tra le strade di Vienna ho avuto la dimostrazione, la conferma, pochi sanno, ma Vienna è una delle città con la più alta concentrazione di edifici Bauhaus al mondo, seconda solo a Tel Aviv. Quindi questo significa anche che magari Vienna non ha voluto avere l'eleganza da cartolina delle altre città, ma che vuole essere vera, autentica, anche più rilassata. E questo lo si sta sentendo anche nell'atmosfera della festa.
1: Allora, ci aspetta una lunga serata all'insegna del genere Balkan Brass. Lo dice la parola, musica di ispirazione balcanica, suonata da gruppi di ottoni o di fiati, ma attenzione, mescolata alla tradizione folk svizzera, grazie a due gruppi mostruosi, la Traktor Orchestra e la Molotov Brass Band che stiamo aspettando. Prima però godiamoci il fiore all'occhiello della musica militare svizzera. Qualche istante fa sul main stage dell'esplanada di Bien siamo davanti ad alcuni tra i migliori giovani jazzisti provenienti da tutta la Svizzera che svolgono dopo la loro scuola reclute nella musica militare i loro corsi di ripetizione presso una delle quattro formazioni d'élite, ossia l'ensemble più grande, il simbolo della musica jazz più tradizionale, la big band, un po' il corrispettivo dell'orchestra sinfonica della musica classica. Beh, questa è la Swiss Armed Forces Big Band, tre file, una sopra l'altra, cinque sassofoni in basso, quattro tromboni in mezzo, quattro trombe in piedi sopra su degli sgabelli e poi una sezione ritmica, batteria, chitarra, contrabbasso, pianoforte. Beh, 18 dei migliori studenti e professionisti già più che affermati nel panorama jazz svizzero e mondiale, questa sera guidati dal loro ormai storico band leader Edgar Schmid e due voci soliste, quelle di Stefanie Zuner e Axel Marena. A voi la Swiss Army Big Band da Vienna.

La Swiss Armed Forces Big Band dalla Festa Federale di Musica di Bienne. Questa era Spanish Fire di Michael Philip Mossman. Avete ascoltato prima Sir Duke di Stevie Wonder e One O'Clock Jump di Count Basie. Noi stiamo aspettando i due concerti che seguiremo in diretta dalle 20:45, la Tractor Orchestra e la Molotov Brass Band. Intanto vi ricordo anche uno dei prossimi appuntamenti che seguiremo qui in diretta domenica mattina dalle 9, una puntata eccezionalmente tutta all'insegna della musica popolare live su Rete 1, la domenica popolare ovviamente. Ancora la Swiss Army Big Band.

0: Noah Zwahlen am Sopransaxophon. Nicola Büttler an der Trompete. Alessandra Alarcon und Jonas Elmiger, Schlagzeug und Perkussion.
1: Abbiamo ascoltato la Swiss Army Big Band che si è esibita poco tempo fa sul palco della Festa Federale di Musica di Bien. È quasi tutto pronto per la Tractor Orchestra Balkan Brass sul palco della Festa Federale di Musica. Noi abbiamo Jean-Marc Richard, una battuta: hai mai ascoltato il Balkan Brass?
2: Oui, mais c'est pas étonnant parce que beaucoup de musiciens classiques qui jouent de l'instrument avant aiment jouer des musiques du monde, world music. Et les Balkans, c'est une des musiques qui utilise le plus les instruments avant. Et c'est pour ça. Et ça, c'est un ensemble exceptionnel.
3: I Balcani usano molto gli strumenti a fiato ed è per questo che è un insieme, è una formazione eccezionale questa.
1: E si sposa benissimo con la tradizione svizzera, nella musica bandistica svizzera, e loro, la Tractor Orchestra, mischiano la musica balcanica a quella

0: Applausi che fioccano dalla main stage della Festa Federale di Musica di Vienna in diretta dall'Esplanade. Questa era la Traktor Orchestra in un concerto folgorante per l'energia che hanno sprigionato questi 12 musicisti tra trombe, sassofoni, tromboni, sousafono e percussioni. E come dice il nome del gruppo, Traktor Orchestra, rigorosamente con la K, questa era una fusione tra tradizione, la campagna e la modernità, tra Svizzera e Balcani. Musica balcanica riletta in chiave brasso, toni fiati, con tantissimi rimandi ai brani tradizionali della Svizzera tedesca. Ma ascoltiamo ancora un pochino.
1: Die letzten 5 Minuten schenken wir
0: a brevissimo ci saranno i risultati del concorso bandistico della Festa Federale. Ma intanto il band leader acclama a gran voce ancora il suo musicista.

Brazil.

0: ganze Dümmel, merci bien, haben Sie gut, fest in der Burg. Dankeschön, dass ich drauf habe, Kessler, dankeschön. Merci.
1: Un'esplanade, migliaia di persone che insieme cantano il lied più antico della storia della Svizzera, risalente al 1741, Vreneli, Abem Kugisberg. Questa era la Tractor Orchester, che non ha ancora
2: sentito risuonare. C'est le plus ancien chant connu du pays. Hein,
1: una verena che cercava conforto d'amore. Sì.
3: Seid ihr bereit für die Rangverkündigung anschließend?
4: Là, je crois que vous êtes prêt pour la proclamation.
1: Ed è tutto finito, per ora perlomeno. Questa era la Tractor Orchester, Vreneli am Kugisberg, il brano più celebre che hanno scritto, che tutti in Svizzera quasi conoscono, ancora un collegamento, un nesso tra i Balcani e Svizzera, con il corno delle mucche che abbiamo ascoltato all'inizio. Bellissimo, devo dire. Tra 20 minuti circa, giusto il tempo di un cambio palco, continuiamo seguendo questo filone musicale con degli assoluti mostri del Balkan Brass, ancora una volta in Svizzera, la Molotov Brass Orchestra, Makarla Norgauer. Questa domenica su Rete 1 ci sarà un rimando a questo genere che tu non ami molto, non è?
5: Non sono una grande fan della musica balcanica, ti dirò, Mattia, no, ma io sono una ragazza molto pop, molto, molto per il popolare,
2: rock.
5: Quindi pop rock, sì, un po' meno melodica, romantica, però devo dire che hanno un'energia stratosferica, lo dice il nome stesso, ma anche il prossimo gruppo ha un nome che la dice lunga.
1: Esplosivo.
5: Quindi, esatto, quindi sono proprio, hanno proprio questa carica, questa forza, tengono il palco in maniera quasi ipnotica, il pubblico li segue, i colleghi che sono passati a trovarci, ma poi adesso Elio Felice, che ci ha raggiunto, il presidente della commissione musica della Federazione Bandistica Ticinese, ci dice che per le strade si sente questa energia, quindi arriva. I Balcani saranno tra i protagonisti della questa versione speciale della Domenica Popolare, che andrà in onda dalle 9 su Rete 1 domenica mattina, e ci sarà la Miracolo. La Miracolo, che è una, sono molto attivi nell'ambito della Balkan Jazz Fusion, quindi i Balcani tornano ma in versione jazz, un po' groove, un po'. E visto che io sono molto rhythm and blues, magari la Miracolo farà il miracolo di attirarmi anche verso questo genere musicale.
1: Intanto avete sentito anche una bellissima R-Mosha, quella di Jean-Marc Richard, che interrogheremo tra poco, ma Elio Felice, presidente della Commissione Musica della Federazione Bandistica Ticinese, è tornato dopo la performance della sua civica filarmonica di Bellinzona, perché ricordiamolo, la festa federale è sì la musica che stiamo ascoltando questa sera, ma soprattutto la musica bandistica, 550 società, 25.000 musicisti e musicisti. Raccontaci com'è andata questa, la tua parte di concorso.
6: Ecco, sì, buonasera Mattia, buonasera a tutti. Sì, allora sono forse non rock, non sono scrock io, perché sono dentro questo mondo delle bande, delle filarmoniche, del sistema formativo, che è una cosa molto importante, e difatti questo momento di festa federale della musica, è anche una conferma di quanto buon lavoro si sta facendo in tutta la Confederazione per avvicinare, per perpetuare questa grande, grande passione. La Civica Filarmonica di Bellinzona, col suo sistema un po' tanto ticinese di formazione, che prevede che già dopo 4 anni si diventa soci attivi della società principale, partecipa in seconda categoria, dunque le categorie sono 5, quarta, terza, seconda, prima, eccellenza. E a nostro giudizio, tra la seconda e la prima, è quel che si riesce a fare con dei buoni giovani alle prime esperienze. Dunque non ci spingiamo oltre. Alcuni anche oggi dopo il concerto dicevano: ah, ma voi dovreste essere di prima categoria, ma in realtà noi teniamo tantissimo veramente ad essere il terreno giusto per poter coinvolgere le nuove leve. E per questo motivo ci siamo presentati davanti ai giurati per il brano Imposto e per il brano Libera Scelta, e l'abbiamo vissuta bene, col maestro Arrigoni e tutti i musicanti l'hanno vissuta bene, abbiamo reagito correttamente, ci sono stati dei momenti anche di emozione, di bella intensità, mi è sembrato. Poi chiaramente nel momento del live qualcosa può sempre scappare, ma anche questo fa parte proprio dell'esperienza che ad Agio d'Agio vogliamo accumulare, vogliamo offrire a ognuno dei nostri colleghi. Allora c'è gente che come me magari suona da oltre 30 anni, 35, 40, non lo so, e poi ci sono persone che fanno la loro prima festa. Mio figlio l'ha fatta nel 2016, aveva 19 anni, adesso ne ha 29, ed è solo la sua seconda per i motivi che sappiamo. E così di seguito, dunque è veramente un'avventura, e questi numeri, questo entusiasmo che abbiamo sentito prima con questa musica balcanica è un'emanazione di quello che è il core principale, che è veramente il nucleo di quello che facciamo, cioè convogliare qui delle persone che si interessano, che praticano la musica e che sono contente di condividere le loro emozioni musicali con tutti. Dopo ci sono appunto questi momenti così folgoranti, come dicevi, come quelli di stasera, gruppi molto più piccoli delle nostre filarmoniche, con persone molto di spicco. Ecco.
1: Sono sicuro che anche l'applauso che il pubblico vi ha strappato oggi pomeriggio vi avrà fatto trasparire una grande emozione folgorante, forse come quella di questa sera. So che sono momenti molto emotivi, anche se voi li avete ovviamente vissuti con grande positività, emozionante esibirsi in un concorso di questo genere davanti a tutta la Svizzera. Ma cosa c'è dietro? Come si prepara un concorso federale, una festa federale?
6: Ma è sicuramente un indirizzo artistico che la società deve del quale la società deve appropriarsi, cioè praticare il repertorio adeguato che permetta una crescita dei suonatori, dei singoli, della società stessa, essere pronti poi appunto a ricevere 10 settimane prima del momento del concorso un brano imposto del quale non si sa nulla, non si sa nemmeno chi è il compositore e che riserva spesso delle grandi sorprese. Di tipo tecnico, di tipo musicale, linguaggi nuovi, contaminazioni come quelle che magari abbiamo anche sentito stasera. E tutto questo ci tiene molto vivi, molto sul pezzo anche, e questo è il mio grande anche dispiacere come presidente della commissione musica della Federazione Bandistica Ticinese. Avrei voluto che i nostri 2200 suonatori fossero tutti qui, quello sarebbe il massimo. Tra l'altro avevo fatto un intervento un paio di giorni fa, ecco, ho dimenticato lì di dire che proprio nell'orchestra sinfonica dell'esercito svizzero ne avevamo ben 4 ticinesi mercoledì sera in concerto, ed era questa una cifra notevole che anche dimostra come comunque il nostro tran formativo bandistico sta funzionando bene.
5: E ce n'è uno tra l'altro nella sua eccellenza, nella Swiss Army Air Force Band, che abbiamo sentito questa sera, c'è il batterista
1: Alessandro Alarcón, che ascolteremo ancora tra qualche istante. Assolutamente sono orgogli ticinesi, perché queste formazioni di cui stai parlando, Elio, sono la creme della musica militare svizzera. C'è un'audizione difficilissima da passare, davvero. Questo vuol dire che sta funzionando anche l'istruzione nella Svizzera italiana, si può affermare questa?
6: Ma tutto è perfettibile sicuramente, sarebbe grave se non riuscissimo a far emergere i talenti che ci sono, invece i talenti che ci sono emergono. Dopo, cosa si può fare con la massa, con la maggior parte delle persone che si interessa? Quello è la qualità degli insegnanti, la qualità della proposta bandistica, della proposta d'attività che le singole società fanno, e lì si può ancora, anche lì si può certamente lavorare molto, come pure sul sostegno delle famiglie, eccetera, eccetera. Vediamo bene anche qui in questa festa quante situazioni intergenerazionali ci sono e che da sole manifestano un enorme sostegno nel reciproco fra le persone, quelle che magari nella prossima festa non ci saranno nemmeno più e quelle che ancora non ci sono nella festa di quest'anno.
1: È pieno di giovani tra le strade di Bienn, in attesa della Molotov Brass Orchestra. Tra una ventina di minuti torniamo a parlare di Balkan Brass, di questa musica che ha tanto fatto ballare Jean-Marc Richard, e che oltre ai Balkan Brass, la musica bandistica ci offre un ulteriore spunto di riflessione da quella di Elio Felice, da cui possiamo trarre spunto da questa festa federale della musica. Parliamo del tema della diversità culturale e musicale. Cosa hai potuto osservare, Jean-Marc?
2: On l'observe dans une ville comme Vienne. Il faut se souvenir qu'en fait, à l'origine, cette fête fédérale, elle devait s'organiser à Interlaken. Pour plein de raisons qui nous échappent, Interlaken s'est désisté. Et en quelques 14 mois, on a dû organiser une fête à Vienne. Mais Interlaken et Vienne, c'est deux mondes complètement différents. Parce que là, à Vienne, on est dans une ville avec une forte population immigrée, parfaitement intégré, avec le bilinguisme, avec tout d'une ville, avec un arrière-pays, entre guillemets, à la fois alémanique et à la fois francophone, qui est la campagne, mais Vienne reste une ville. Et la diversité, ça s'exprime à travers les instruments avant, dans des expériences comme celle qu'on a entendue là, que ce soit avec l'orchestre qu'on vient d'entendre ou avec Molotov Brass Orchestra. Et en fait, je pense que c'était le défi de cette fête. Le véritable défi, c'était d'intégrer la population biennoise à un genre musical que les Biennois connaissent peu ou pas du tout, pratiquement pas. Donc ça veut dire que c'était ça le défi.
5: Quindi sfida decisamente vinta, Jean-Marc, quella di integrare la popolazione di Vienne, che resta comunque una città bilingue, ma è pur sempre una città che ha dovuto in 14 mesi organizzare questa festa federale al posto di Interlaken, e la vera sfida era proprio integrare questa popolazione con una musica che non conoscono praticamente. C'est réussi.
2: C'est en partie réussi. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour tous ceux qui organisent cette fête, c'était de se dire qu'il y avait aussi des Belges et des Romands. Parce que dans le comité d'organisation, on était deux Romands. Et en fait, parce que c'était le comité d'organisation pour Interlaken. Et donc, on voit encore sur scène, les groupes parlent beaucoup en allemand, mais petit à petit, les gens viennent aussi avec le français. Et je pense que ça, c'était le plus difficile. La population, elle va voir les concours de marche, elle va voir les concours et tout. Et ça, c'est, pour moi, c'était très intéressant. Parce que Vienne, il y a de plus en plus de francophones et de moins en moins. C'est ça.
5: Quindi se mancano i francofoni su questi palchi si sente parlare tanto invece il tedesco e lo svizzero tedesco, è proprio perché originariamente la festa doveva essere organizzata ad Interlaken, e quindi anche nel comitato ci sono solo due romandi, tra questi Jean-Marc Richard, e quindi voilà, questa è anche stata un po', però sta prendendo piede, stanno arrivando anche i francofoni, ci dice Jean-Marc.
2: C'était la force, celle qui a beaucoup fait, on doit lui rendre hommage, c'est une tessinoise. Qui a beaucoup fait pour ça, c'est Luana Menubaldi.
5: La presidente, sì. La nostra ticinese Luana Menubaldi, che è la presidente dell'associazione bandistica svizzera. Lei ha fatto tantissimo.
2: Parce qu'elle est latine.
5: Perché è latina.
2: Elle comprend bien les enjeux alémaniques avec la francophonie et avec aussi la Suisse italienne.
5: Sì, riesce proprio a trovare tutti gli incastri.
1: Ha una sensibilità ovviamente di un certo vissuto personale, lei che da Faido si è spostata a Friburgo e ha vinto questa sfida, lei stessa per un certo senso emigrata. Intanto sul palco dell'Esplanade stanno dando i risultati del concorso bandistico di oggi. Elio Felice sta cercando di ascoltare, noi non possiamo mandarli, ma potrete leggerli sull'applicazione ufficiale, sì, della festa federale, vero,
2: très
1: Jean-Marc?
2: Bien fait, très bien fait. On a sur l'application, on trouve les classements.
5: Sì,
2: ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans toutes les langues, hein.
5: In tutte le lingue, quindi sì. Questo sì, beh, ma questo fa parte del nostro elveticismo, insomma, della nostra svizzeritudine.
1: Parte di una vittoria per la città di Vienne è il successo nella musica da parata, vero Jean-Marc?
2: Ça c'est extraordinaire et ça c'est
5: pas noi non ce l'abbiamo.
2: Sì, je pense que ça on doit dire merci à la SSR. Et surtout aussi à nos collègues romanches, RTR, parce que on diffuse en streaming tous les concours de marche. Et ça, on n'a jamais fait avant ça. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Je pense que ça, tu peux le dire, mais ça aide à voir, comprendre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne?
6: Absolument, sì. Le sfilate all'esterno su una strada sono proprio l'interfaccia fra gli addetti ai lavori e il pubblico occasionale proprio. Dunque questo grande interesse verso le sfilate è proprio la dimostrazione di essere nel luogo giusto e di raggiungere un obiettivo.
2: C'est le lien.
5: Quindi scusa, sono quelle che noi chiamiamo le marching band, perché non abbiamo una denominazione in italiano.
6: No, e sono le nostre filarmoniche
5: che camminano, suonano e camminano, ma noi non lo facciamo da noi.
6: Facciamo
5: non...
6: malvolentieri, almeno in generale, adesso non posso parlare a nome di tutti, ma in Ticino non siamo così bravi spesso e dunque, per esempio, negli ultimi regolamenti delle feste federali è una cosa opzionale e facilmente i ticinesi hanno rinunciato a questo, perché serve effettivamente un bel allenamento, anche una coordinazione, un occhio, serve allenamento, bisogna prepararsi. E l'effetto è proprio quello di essere, però, ripeto, un'interfaccia verso chi, tra la musica, la banda e chi non c'entra niente, si trova lì qualcosa di davvero suggestivo, a sorpresa.
2: On voyait la population de Bienne regarder les cortèges. Parce que aller dans les salles, c'est plus difficile pour les gens. Des fois, ils n'osent pas entrer pour regarder un concours en concert, mais voir les gens défiler. Il y avait même avec des majorettes aussi, hein, et tout. Et je pense que ça, c'est le lien parfait avec la population d'une ville.
1: Forse bisogna davvero portare la musica tra le vie delle città. Per appassionare i giovani o chi non ha mai avuto la possibilità di vedere dal vivo dei musicisti di strumenti a fiato o qualsiasi essi siano. Dobbiamo anche tessere le lodi a noi alla SRGSSR, a noi stessi, perché chi mai nel mondo ha promosso, ha trasmesso in live streaming la musica da parata? Solamente questo, RTR prima di tutti, è qualcosa di lodevole, Jean-Marc.
2: Qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est ça?
1: Absolument.
2: Oui. Ouais. Nous, on voulait en fait que les gens des fanfares puissent se revoir. Parce qu'en fait, ils défilent, mais ils se voient pas défiler. Donc on voulait que les gens des fanfares
5: puissent
2: se revoir.
5: Vanno potersi rivedere.
2: Et on voulait que dans toute la Suisse, par exemple, tu prends l'exemple d'un village en Valais, Chermignon.
5: Mm-hmm.
2: Ils ont deux fanfares qui sont deux brasses qui sont excellents. Les gens de Chermignon, ils viennent pas.
5: Non
2: peu à Vienne,
5: à
2: c'est quand même pas,
5: certo.
2: C'est loin. Mais ils peuvent voir l'ancienne Cécilienne ou l'autre, défiler, et ça veut dire que toute la Suisse se connecte sur le streaming. Au début, tout au début, il y avait 30 000 personnes ensemble sur le premier streaming.
5: De 30 000 personnes sur le streaming.
2: Ouais, 30 000 personnes sur le streaming. Et ça veut dire que, voilà, tu dis, ah, moi, j'ai pas pu aller, mais je veux voir la fanfare de mon village, Orcière, défiler. Voilà.
5: Non posso andare, ma voglio vedere la banda del mio villaggio, perché comunque è il cuore, la culla di tutte le bande sono poi i nostri villaggi, le nostre valli, i nostri quartieri, quindi è lì dove prendono forma. Quindi è importante questa possibilità che ci viene evidentemente offerta con la collaborazione con i colleghi retromanci, e quindi sono i nostri, viva la Griscia, sempre sono i nostri colleghi retromanci che garantiscono questa diffusione.
2: On peut raconter ça peut-être. En fait, pour filmer, on a eu l'idée de mettre une voiture de golf devant et une voiture de golf
5: c'est
2: 3 minutes, donc elle est devant et après hop, elle retourne en arrière.
5: Il classico caddy l'auto proprio che porta in giro i golfisti con il camera, con la telecamera che viene posizionata davanti poi dietro, quindi riesce a garantire tutte le riprese.
1: Chissà, magari fra 5 anni con un drone facciamo
2: Le problème des drones, c'est que ça c'était une bonne idée aussi, mais on voyait pas assez bien la
5: perché è bello quando le telecamere entrano. Il bello di queste riprese che sono vicine, sono dentro ai musicisti, quindi è proprio...
1: Allora, facciamo una breve pausa prima dell'arrivo sul palco della Molotov Brass Orchestra nel secondo concerto di questa sera dal main stage dell'Esplanade della Festa Federale di Musica di Bienne. Torniamo al concerto ascoltato in diretta su RTS Premiere dalle 7, la Swiss Armed Forces Big Band, ancora una volta diretta da Edgar Schmidt con i solisti Stefanie Zuner e Axel Morena e un batterista ticinese. cinese Alessandro Alarcón, vero Carla?
5: Sì, e questo ci rende molto orgogliosi e ci fa veramente molto piacere.
1: Ascoltiamo la Swiss Army Big Band.

0: Stefani Sunner, Axel Marena, Marco Benjam al saxofon.
1: Let's go!

Banksy!

Uh-huh.

0: Abbiamo la Molotov Brass Orchestra che si era messa, si è scesa in mezzo al pubblico della Place de l'Esplanade alla 35esima festa federale della musica di Bien. Ora sono ritornati sul palco, come mezzanotte. Noi, ahimè, dobbiamo distaccarci da Bien, assolutamente fenomenali, e ci immaginiamo il ruggito, l'applauso che tra poco queste migliaia di persone sull'Esplanade regaleranno a questi sei musicisti: Gregor Krcek e Stefan Fröhlicher alle trombe, Toby Zvier alla tuba, Jerome Müller e Reimer Walter alla tromba bassa e Dustin Persson alla batteria. Viene da dire che mostri un virtuosismo strumentale non adatto ai comuni mortali, una raffinatezza palpabile negli arrangiamenti e nell'orchestrazione di questi brani, quasi tutti scritti da Gregor Krcek, pienissimi di citazioni da mille generi diversi, dal jazz alla musica zingara, persino Petrushka di Stravinsky, ovviamente anche lo yodel. Intanto è arrivata anche la notizia di un ottimo risultato da parte della Civica Filarmonica di Bellinzona, qui a Bien, Elio Felice.
1: Sì, in effetti la proclamazione dei risultati ha riservato alla Civica Filarmonica di Bellinzona un primo premio nella sua categoria, nella seconda categoria nella sala in cui si è esibita, e un bellissimo sesto posto anche per la Filarmonica Medio Vedeggio, che pure oggi pomeriggio si è messa in gioco nella terza categoria.
0: Su questa musica totalmente energetica, questa sera al Balkan Brass, io, Mattia Caputo, ringrazio di cuore i nostri tecnici RTS qui in studio, Thierry e Jeppe, e i tecnici del suono Laurent Deschanet e Stéphane Tornard per il suono spettacolare che sono riusciti a creare questa sera per noi ascoltatori in radio su Rete 2 e su Premiere, su RTS Premiere alle 7 di sera, e per questa Esplanade stracolma di appassionati. I ringraziamenti vanno anche a Massimo Scampicchio per la produzione e ai nostri ospiti Elio Felice, grazie.
1: A te, a voi.
0: A Carla Norgauer, che si è congedata nel mentre, e beh, a una leggenda della radiotelevisione svizzera, lo dico ancora una volta. Siamo veramente onorati di averti avuto qui su Rete 2, Jean-Marc Richard, e di aver condiviso questa serata dalla più grande festa di musica al mondo con RTS Premiere, una sinergia plurilingue, una celebrazione tutta svizzera. Merci, Jean-Marc.
2: Merci de votre accueil, c'était très plaisant de partager cette soirée, ce début de nuit avec vous. Buonanotte.
0: Buonanotte, bonsoir, assolutamente. Grazie Jean-Marc. Continuate a seguire la Festa Federale della Musica di Bien su tutti i canali SRG SSR. Da Bien, grazie dell'ascolto, da Mattia Caputo e Linea Comano.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: E noi appunto siamo giunti alla fine di questa meravigliosa serata in diretta da Bien. Abbiamo sentito una Bien incendiata dalla musica. Ci congratuliamo anche noi con la Civica Filarmonica di Bellinzona e la Filarmonica Medio Vedeggio. La Festa Federale di Musica continuerà fino a domenica 17. Qui a Rete 2 torneremo a parlare di questo evento prestissimo. Grazie a tutti voi che avete seguito attraverso le onde radio. Grazie a Mattia Caputo, Carla Norgauer e Jean-Marc Richard, tutto il team tecnico e agli organizzatori. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, a presto risentirci dalla Lita del Parente.

that I vibe with a 20

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Sostenitori e oppositori dell'iniziativa dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni hanno stanziato per la campagna 15 milioni e mezzo di franchi, una somma record, in pagina le considerazioni di un esperto. Francesco Maisano, l'ex primario dell'ospedale universitario di Zurigo, prende posizione e dice la sua verità dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo che ha investito il reparto di cardiochirurgia. Concluso il viaggio in Cina di Donald Trump, che torna a Washington con risultati più commerciali che geopolitici. Da Pechino, timido sostegno per porre fine alla guerra in Iran, Pechino che ribadisce guai a chi si intromette nella questione Taiwan, questione prettamente cinese. E per lo sport, il mondiale di hockey, debutto vincente della Svizzera che ha sconfitto gli Stati Uniti. Nel calcio il Vaduz torna in Super League, mentre la RAU deve attendere lo spareggio contro il Grasshopper per l'eventuale promozione. In primo piano questa sera l'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione popolare il 14 giugno, con la quale si vuole mettere un limite alla popolazione che risiede in modo permanente nella Confederazione. Ne parliamo perché per la campagna, in vista del voto, favorevoli e contrari, hanno investito 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annunciare le spese sostenute per questo tipo di campagne. Il fronte del No, contro alla proposta, ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economist Suisse, i favorevoli invece 6 milioni e mezzo di franchi, in gran parte da politici ed ex politici dell'UDC e da imprenditori e imprese vicine al partito. Su questi dati Alessio Veronelli ha raccolto le considerazioni di Georg Lutz, ovvero professore di scienze politiche all'Università di Losanna, nonché direttore del Centro di Studi Sociali FOR. Sentiamolo.
3: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
4: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
3: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
2: Per la prima volta Francesco Maisano, l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, dalle colonne del Fatto Quotidiano si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa, inchiesta che aveva portato alla luce tra l'altro un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione della struttura sanitaria tra il 2016 e il 2020. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: Maisano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maisano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano. E Maisano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode, per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maisano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i cardioband da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale, Sociale, il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maisano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
2: Per la cronaca regionale parliamo ora dell'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando all'Achbar. Ebbene, sul tavolo della Procura federale giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e di volere. Il disturbo di cui soffre, precisa il rapporto, quel giorno la portò ad avere uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità giudicherà l'imputata non punibile. Si è concluso il viaggio di Donald Trump in Cina. Dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è ripartito alla volta di Washington. Per ora ancora nessun dettaglio sull'intesa raggiunta, soprattutto di carattere commerciale. Il presidente cinese, che hanno assicurato a Pechino, ricambierà presto la visita recandosi negli Stati Uniti. Il punto allora di questo viaggio di 2 giorni con Lorenzo Lamperti.
1: Make America Great Again e grande rinnovamento della nazione cinese possono andare di pari passo per lo sviluppo comune di Stati Uniti e Cina. Durante il pranzo di lavoro che ha chiuso il vertice, Xi Jinping ha concesso un'apparente adulazione a Donald Trump, paragonando il suo programma politico allo storico obiettivo di sviluppo della Cina. Un ultimo convenevole tra i due leader che si sono già dati appuntamento alla Casa Bianca a settembre. Da capire i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
2: E anche il presidente russo Vladimir Putin, dopo Donald Trump, si recherà in Cina per incontrare Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova conferme ufficiali, che giunge a poche ore dalla partenza, come sentito da Pechino, dell'inquilino della Casa Bianca e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Nelle trattative di 2 giorni tenute a Washington per far cessare il conflitto in Libano, emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia al termine di 2 giorni di discussione, il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, eliminando oltre 220 miliziani filo-iraniani. Forze israeliane che, secondo il primo ministro Netanyahu, hanno preso il controllo del 60% della striscia di Gaza. Si tratta della prima conferma ufficiale dell'espansione di Tel Aviv nel territorio palestinese. Netanyahu, che ha pure annunciato l'uccisione a Gaza di un importante leader di Hamas a capo della brigata Al-Qassam. Da un fronte caldo ad un altro per parlare del conflitto russo-ucraino, poiché a Kiev è stato proclamato un giorno di lutto per ricordare la morte di oltre una ventina di persone nell'ultimo pesante attacco russo, che ha pure causato numerosi dispersi e feriti. Un attacco definito da più parti uno tra i più devastanti dall'inizio della guerra. Ce ne parla Davide Maria De Luca.
6: un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro 3 bambini. E questo è lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale, Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando nel luglio dell'anno scorso 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
2: Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, i mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo dei rossocrociati è 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Nel girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cecchia nei confronti della Danimarca. Questa sera alle 20:20 Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Il Vaduza è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League, il club delle principali che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Ville e ha approfittato delle pari 2-2 tra Rau e Iverdon, argoviesi che erano in vantaggio 2-0 e che dovranno ora passare dallo spareggio come l'anno scorso e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona ha retrocesso, ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 si conclude anche il gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servetta. Queste le partite. In Inghilterra si assegna la Coppa, in finale Chelsea contro Manchester City. L'ottava tappa del Giro d'Italia con Eulalio sempre in maglia rosa prevede 156 km da Chieti a Fermo. Infine ricordo che il Motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
2: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Sabato 16 maggio, ebbene, in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri. Guardando oltre fino a mercoledì, domenica ovunque è abbastanza soleggiato con possibili velature e rovesci locali pomeridiani. Da lunedì a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato. Oltre Alpe invece lunedì aumento della nuvolosità e possibili temporali. Limite delle nevicate a partire dai 1900 metri. Da martedì invece abbastanza soleggiato con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Robert Wyatt Ellidge, cantante ma anche polistrumentista inglese e fondatore dei Soft Machine, ovvero di una delle band più importanti del cosiddetto rock progressivo, è la nostra voce marziana di oggi e io saluto Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Quest'oggi puntata importante per me perché parliamo di un cantante, di un musicista, di un compositore straordinario, Robert Wyatt, che nasce, come sappiamo, come batterista in seno ai Soft Machine, poi a seguito del terribile incidente accaduto gli cadde, possiamo ricordarlo per chi non se lo ricorda, cadde durante una festa dal terzo quarto piano di un edificio, perse l'uso della gamba, delle gambe, di entrambe le gambe in questo caso, e da allora è su di una sedia a rotelle, ma nonostante la disgrazia di questo evento lui non ha mai smesso di fare musica, paradossalmente non ha mai smesso neanche di suonare la batteria a modo suo utilizzando più percussioni e soprattutto non ha mai smesso di creare meravigliose canzoni, meravigliosi brani. Ryuichi Sakamoto lo definiva la voce più triste della storia e del mondo, ma ovviamente questo era un complimento, non era una considerazione negativa su questa voce assolutamente unica e inimitabile. E ho trovato nelle mie ricerche un piacevole articolo di Nazim Comunale sul Giornale della Musica che definisce in maniera splendida, secondo me, Robert Wyatt. Dice, e cito testuale: la voce di Robert Wyatt è come un mistero o un segreto indicibile. Solo chi sa, solo chi ha tremato di fronte a una bellezza così fragile e al tempo stesso monumentale, fa parte della cerchia. Non è un cantante classico, dotato di vocalità, estensione, tecnica, ma un angelo caduto, capace di dire ed elevare a poesia gli spaesamenti, le nostalgie, gli errori e le piccole gioie. Questa definizione mi piace molto, anche se io non condivido sul fatto che lui non abbia questa grandi doti vocali. Lui le ha. Ha questa forza che sta paradossalmente nella sua fragilità, nella capacità di portarci tutti in una poetica assoluta, è totalmente originale, in un mondo in cui la sua voce è immediatamente riconoscibile. Per fare questo io vorrei fargli ascoltare un frammento di un brano, il primo brano di apertura del suo disco forse più importante, Rock Bottom del 1974. Questa canzone, che si intitola Sea Song, Robert l'ha scritta 3 mesi dopo l'uscita dall'ospedale. Immaginatevi una persona alla quale cambia completamente la vita, come è accaduto a Robert Wyatt. Una canzone che, tra l'altro, tanto per farvi capire quanto sia sempre stato importante il suo ruolo nella musica, ha la presenza di Nick Mason, che coproduce il disco, ma anche di Mike Oldfield e anche, non ultimo, di Fred Frith. Sea Song.

0: Sea Song dall'album Rock Bottom del 1974 di Robert Wyatt, la nostra voce marziana di oggi, una canzone che rappresenta la solitudine di un uomo disperso nell'inquietante vastità del mare, no?
1: Sì, modo. E questa inquietudine aumenta ancora di più intorno alla metà della canzone, intorno alla fine dei 3 minuti, 4 minuti di questo brano, perché lì la canzone, ed è tipico del lirismo di Robert Wyatt, prende una svolta, scompaiono i testi, scompare tutto e inizia una lunga improvvisazione vocale che non esisteva prima di questo disco, nel senso che non fa riferimento al jazz ma è jazzistica, non fa riferimento al free ma è free, non fa riferimento al rock ma è rock, insomma è una sintesi, è come in qualche misura Robert Wyatt va a filtrare il suo processo musicale, va a filtrare il suo desiderio di espressione della propria vocalità. A me ricorda addirittura il canto di una balena, l'ho ascoltata centinaia di volte, non c'è una melodia precisa e definita, ma è un qualcosa che ti prende assolutamente per il collo e ti porta con sé. Questo sia veramente uno degli elementi più straordinari di questo cantante, una voce flebile, un suono flebile, delle melodie flebili, ma una forza incredibile.
0: E noi arriviamo proprio a questo punto della canzone, quello che hai appena descritto.
1: Assolutamente sì.

0: Il finale di Sea Song da Rock Bottom del 1974, album di Robert Wyatt, un artista importante per Boris Savoldelli. Basterebbe citare il fatto che il suo amore per questa vocalità lo ha portato a reinterpretare, a riarrangiare un suo brano, Forest in particolare.
1: Sì, no? Esattamente. In realtà è stata una richiesta che mi è stata fatta, credo una delle più difficili richieste che io abbia mai ricevuto, da un caro amico, il pianista e compositore indonesiano Dwiki Darmawan, che decise nel suo disco di avere al contrabbasso un altro caro amico, Yaron Stavi, famoso per aver suonato anche nei dischi solisti di David Gilmour e per aver suonato negli ultimi tre album di Robert Wyatt. A lui, quindi a Yaron Stavi, è stato chiesto di scegliere un brano di Robert Wyatt che Dwiki avrebbe riarrangiato e risuonato, e Yaron propose di registrare Forest, un brano meraviglioso di Robert in cui compariva lo stesso David Gilmour alla chitarra. E devo dire che è stata una cosa difficilissima, lo dico senza vergogna, ho a casa ancora circa 180 versioni che io ho registrato della canzone e nessuna di queste mi convinceva, finché una notte, questo passaggio incredibile probabilmente frutto del grande lavoro, mi sono svegliato di soprassalto e mi sono reso conto che l'avrei potuta cantare in quel modo. Quindi mi sono svegliato, mi sono bevuto un paio di caffè nel pieno della notte e ho registrato questa mia versione, che ho immediatamente mandato al produttore del disco, Leonardo Pavkovic di Moonjun, il quale immediatamente mi ha risposto dicendo: questa è meravigliosa, la mettiamo sul disco. L'ho fatto, ne sono stato molto contento, devo dire, anche perché la fatica è stata tanta, ma il grande momento, la vera gioia, è stata di lì un anno, quando ero a Barcellona in studio di registrazione per registrare un nuovo disco, e l'amico Yaron Stavi, che è molto legato a Robert Wyatt, mi chiamò, lo ricordo ancora benissimo, sul divano della lounge di questo studio di registrazione, e mi disse: ho un messaggio per te da parte di Robert Wyatt, permettetemi, l'ho portato perché è una delle cose che conservo e che amo di più, uno dei momenti più importanti della mia carriera. Robert mi scrive: Boris, due punti, la cosa bella di quello che fai è che rendi davvero vive le parole. Alfie, la moglie di Robert Wyatt, lo ha sentito spesso e avrebbe voluto che mettessi un po' di espressione nella mia voce per trasmetterne il significato. Ed è vero, non sono molto ambizioso a riguardo. Boris, proietti vividamente la ricchezza dei suoi testi. Meno male che qualcuno lo fa. Ovviamente io ho cominciato a piangere.
0: Eh beh, è comprensibile. Noi però ascoltiamo l'originale, giusto?
1: Come sempre si dice, per quanto bella possa essere una cover, la versione originale è sempre più bella, e nel caso di Robert Wyatt, ovviamente quella è la versione

0: In altre parole,
1: le piattaforme di streaming hanno trasformato il consumo musicale offrendo cataloghi diventati sterminati, un modello di ascolto che delega agli algoritmi la selezione dei brani, modificando l'ascolto e la produzione. E parla proprio di questo tema un importante saggio, The Mood Machine, l'ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta, un libro di Liz Pelli, da poco tradotto in italiano dalla casa editrice EDT, che analizza criticamente la piattaforma di streaming. L'autrice le definisce addirittura come un sistema di sorveglianza basato sui dati, che promuove un ascolto passivo tramite playlist basate sull'umore, danneggiando l'economia e l'arte di musicisti e musiciste. Buongiorno Rossano Lomele.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a chi è l'ascolto, grazie ancora per l'invito.
1: Lei è giornalista, musicista, autore, docente, le sue attività si dividono appunto tra l'editoria, l'insegnamento accademico e la produzione discografica, è direttore editoriale di Rumore, una testata mensile italiana focalizzata sulla musica e sulla cultura underground, e insegna in diversi istituti e atenei. Nel 2020 ha pubblicato per la casa editrice Minimum Fax il volume Scrivere di musica, una guida pratica e intima. Allora, parliamo di piattaforme per lo streaming. In che misura l'algoritmo di Spotify e le playlist basate sul mood, cioè sul sentimento, insomma, in che modo stanno standardizzando il lavoro di artisti e le nuove composizioni musicali, se è effettivamente il caso, Rossano Lomele?
2: Ma io penso sicuramente che sia il caso, e penso anche che ci sia più di una ragione che porta a questa standardizzazione. Forse il primo elemento da menzionare, dando una lettura a questo saggio meraviglioso di Liz Pelli, devo dire, consiglio vivamente per capirci qualcosa della musica nel mondo contemporaneo a chi ha un minimo di curiosità di provare a cercarlo, sfogliarlo e leggerlo. Forse il primo elemento interessante è un dato in cui ci si imbatte quasi per caso poco dopo l'introduzione, no? Intorno alla 50ª pagina, in cui emerge, parla soprattutto di Spotify, questo libro, quindi parliamo di piattaforme in senso generale, ma il focus è fortemente indirizzato su Spotify, che poi, come molti sapranno, è a livello mondiale comunque, certo, la piattaforma musicale egemone, ecco. Non in tutti i paesi funziona così, ma a livello

0: pitoni, è un signor nessuno, viene dal nulla, non ha benefici corporate, non sta su una multinazionale, è un artista completamente indipendente e sta avendo un successo inimmaginabile anche per i più grandi big della musica italiana di questo momento. Ma direi che si tratta nettamente dell'eccezione. Io farei comunque una marcia indietro, e dobbiamo ricordare che queste piattaforme sono nate all'epoca sotto forma di alleanza con le grandi corporation, che all'epoca erano molto di più, e adesso, l'abbiamo già detto, sono rimaste soltanto in tre, ovvero sia gruppo Universal, gruppo Warner e gruppo Sony, proprio perché al principio del millennio la pirateria di fatto stava distruggendo la discografia, perché se l'arrivo di internet e il fatto che si potesse accedere alla musica senza pagarla in modo piratesco, e il fatto che il prodotto fisico sempre di più diventava marginale, all'epoca ha creato un disastro. Non a caso molte multinazionali sono scomparse, si sono mangiate fra di loro, si sono proprio persi dei posti di lavoro. Queste piattaforme nascono a questo incrocio, nascono come una grande alleanza fra l'idea tech di chi ha creato il meccanismo, il software, l'hardware, e i cataloghi. Senza i cataloghi delle multinazionali, che cosa ci si metteva dentro all'epoca e cosa ci si mette oggi dentro le piattaforme? I più grandi e più famosi musicisti di tutto il mondo da sempre a livello percentuale stanno su cataloghi e stanno sotto editori corporate. Quindi il mito dell'intermediazione che salta, che a un certo punto ci si raccontava una ventina d'anni fa sulla fine del copyright, l'inizio del copyleft, temo che rimanga un'ottima idea per dei saggi accademici universitari, ma la verità è che tuttora le multinazionali, d'accordo con queste piattaforme, detengono il vero potere economico del mondo dell'industria discografica.
1: Poi ci sono le eccezioni, pensiamo a un artista come Neil Young, che per tanto tempo si è battuto e ha impedito che il suo catalogo finisse su Spotify. Ma c'è un altro aspetto interessante che emerge quando si parla di queste piattaforme, e cioè le raccomandazioni degli algoritmi nelle playlist consigliate, o il fatto che ti venga consigliato un brano dopo averne ascoltato uno che magari hai scelto tu. Ecco, influisce sulla nostra capacità di sviluppare un senso critico, esplorare nuovi generi, perché dall'altra parte è pur vero che su Spotify e sulle piattaforme si trova tantissimo. Cioè è possibile scoprire delle cose anche su
0: Spotify. Si trova tantissimo, e c'è tutto, ed è qualcosa inimmaginabile se ce l'avessero raccontato nel 2002 una cosa del genere. Quindi in linea teorica c'è la possibilità di ascoltare tutto, e non solo. Dobbiamo anche dire che Spotify e quelle piattaforme, soprattutto Spotify, sono moltissimo tech e moltissimo algoritmo, ma non solo algoritmo, nel senso che i signori che stanno dietro queste piattaforme non sono affatto sciocchi e sanno benissimo che c'è una sorta di tempesta avversa e contraria nei loro confronti su questa cosa delle gabbie, delle place, dell'algoritmo. Se ci fate caso, soprattutto per esempio sulla piattaforma americana in questi mesi, ma sta arrivando anche in Europa, l'elemento umano e curatoriale, quindi meno algoritmico, sta emergendo molto di più dietro le proposte di playlist e selezioni che vengono immesse nella piattaforma. Quindi questo sicuramente è un tema che riguarderà il futuro e i prossimi anni, benché ovviamente l'algoritmo la faccia sempre da padrona. Chiaramente io credo che il tempo che l'essere umano ha a disposizione, una volta perso dietro queste piattaforme, è sempre limitato, per cui il mito della ricerca sì, un po' c'è, ma la verità è che poi noi tutti tendiamo a prenderci, non a caso parlavo dei social media, in questa sorta di scrolling infinito, anche audio, per lo più quello che ci viene proposto, perché tendenzialmente ci piace ciò che già ci piace.
1: E quindi essere attivi anche nell'utilizzo di queste piattaforme può essere forse una strategia, oppure utilizzare altre piattaforme, non so, penso a Bandcamp, ma insomma ci sono tante etichette indipendenti, anche modi diversi di ascoltare la musica. Noi ci fermiamo qui, Rossano Lomele. Io la ringrazio moltissimo per questa settimana insieme, è stato un piacere chiacchierare con lei, penso che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, piacere.

capelli di Elena possono sembrare l'arcobaleno. Le sue guance di fata oggi hanno preso un po' d'acqua davanti a un circo che ride. E sola